Easy Kabaka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

Deligiado Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kein Deligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere e Jebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali.

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto di incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione con il gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000. E fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, il suo Orlando Julius con The Helio Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sani Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni 80. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Dele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano, che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love and Affair.

Io davo consigli alla gente su dove mettere i soldi, non bastavano mai, non bastavano mai, non bastavano mai. Ne volevano di più, in fretta. Attenti a una bolla, dicevano. Può scoppiare? No.

0: scalzarsi per primo.
1: Un piacere a una bolla come le altre. In questi giorni, dopo il crollo, si parlerà di corruzione, disonestà, ma io posso testimoniare
0: che non era questo il problema. Piuttosto siamo stati giocati dalla nostra stravagante follia, dalle nostre manie di grandezza.
1: Gli dèi volevano distruggerci. Come prima cosa ci hanno infettato con una virulenta, strana forma di

0: da solo. Mentre cerco di ripercorrere quei giorni,
1: non mi scrolla di dosso la sensazione che fossero pagine strappate dalle mille una notte.
0: Ma non era così, erano cose successe ogni giorno. Ogni giorno, ogni giorno. Non c'è niente che ti dia l'illusione dell'intelligenza come la confidenza con grandi somme quotidianamente. Era la nuova era. Non consideravamo queste cose straordinarie. Era la nuova era e noi eravamo dei, semidei.
1: Le vecchie leggi dell'economia erano per i mortali. Con noi qualsiasi cosa era possibile. Il nostro unico limite, il cielo.
2: Inseguendo una bolla

0: adesso.
1: Adesso? No, non lo so. No, non so più cosa fare. Non sarà mai più la stessa cosa. Non sono convincente. Prenderò un treno come milioni di uomini e topi in questo mio tempo. Ma il mio nome, quando compravo e vendevo, il mio nome prima di quel venerdì nero, il mio nome a Wall Street, era Buffalo

Da più di un'ora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto e ne ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppa tenerezza. Sara studia i ritocchi dei passi per le sue allieve, perché un corpo sente tutto ciò che agli occhi appare lieve. Claudia ama i regali e i fiocchi ma non li riceve, quindi questo Natale

di fretta, una fermata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli fa pena. Serena si crede pazza, è questo che dice a tutti, che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce, restando di schiena. Sergio torna a

0: take your own advice, take your own advice. Don't even think twice about that sacrifice, cause that self-love is looking real nice.
1: Yeah,
0: yeah, yeah, it's looking real nice.
2: Brucia Agostina, Radio Onda Rossa, piglia fuego, sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncaniti, Niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che forza ma gioco dolare. Ah, ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che forza ma gioco dolare. Ah, ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. Sta musica è speciale, te c'ho sempre buona, non c'ho i giorni miei. Oi oi, mi accompagna, mi consola, mi dai forza quando penso agli guai. Lo che la gatta sta guai, quando ci senti di la sai che forza, ma gioco dolare. Pure lo giomano con noi, sì. Ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. Lurino con noi a guai.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Antifascista sempre, no pasaran. Renoiz.
1: Buongiorno.
2: Buonasera.
3: Dov'è il bagno?
4: Per me è un americano decaffeinato.
5: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
3: Dov'è il bagno?
1: 5 caffè.
6: Un toast non tostato.
4: Uno spritz senza ghiaccio.
3: Dov'è il bagno?
6: Un ghiaccio senza spritz.
1: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
3: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
1: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
3: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.
1: O il bagno in fondo a destra.
0: Acrobax 2006-2016.
8: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
9: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
10: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
11: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
12: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
13: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
14: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
10: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: Oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Ezimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, ICREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa, la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi coprono di fatto 24 milioni di conto correnti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare. Fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, ad alcuni punti e porti dell'Italia e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale internazionale di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo banca etica. E oltre a banca etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì. Noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo per semplicità a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone semplicemente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte. Naturalmente ce ne vuole molte, molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo. E questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che sono, hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e BPER hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa BPER ha preso 100 milioni e Mediolanum un po' meno e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. Azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro hanno tolto, non c'è chi, per esempio Banca BPR ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, anche l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi, il colpo di grazia al Sudafrica l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie molto a voi, ciao.
0: Ciao.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo questo spazio redazionale di giovedì 9 luglio a Pisa, dove sta continuando la mobilitazione iniziata a fine maggio più o meno del comitato di via Garibaldi contro il progetto che prevede la demolizione dello spazio sociale Nevroz per fare posto a un parcheggio. Dopo una grande partecipazione del quartiere la settimana scorsa, proprio alla festa di quartiere, la raccolta di migliaia di firme, oggi pomeriggio si apre un'altra tappa di questa vertenza e ne parliamo proprio con un compagno del comitato per capire cosa sta succedendo, quali sono le ragioni della mobilitazione un po' e quali sono i prossimi appuntamenti. Pronto, ci senti?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, allora noi ti lasciamo la parola un po' per raccontarci quello che sta succedendo a Pisa e al Nevroz proprio nello specifico.
1: Sì. Va bene, allora faccio giusto un breve excursus dell'ultimo mese e mezzo. Più o meno a metà maggio a Pisa è uscito questo piano operativo comunale, il POC che viene redatto ogni tot anni in tutte le città. Quest'anno è stato veramente un colpo grosso a tutta la città, perché nonostante che il POC debba tutelare e valorizzare la città, naturalmente Pisa, e su Pisa c'è un grande progetto, ovvero quella di far diventare sempre di più Pisa una città per turismo, in particolare turismo mordi e fuggi, una città vetrina, e quindi di tutti i piani che abbiamo visto su questo POC non c'è praticamente niente di edilizia, non c'è niente sulla valorizzazione sociale, c'è esclusivamente parcheggi in centro storico e strutture espropriate per fare strutture turistiche. Tra questi abbiamo visto subito che spiccava un progetto, una proposta, che era quella della demolizione dello spazio del Nevroz, lo spazio antagonista Nevroz che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, ha iniziato a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio in cui centinaia di persone, eravamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nevroz, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nevroz, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nevroz. Secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre di più sfaldando. E la terza e anche più importante obiettivo, che è anche la nostra ambizione, è fare quello che il POC non ha fatto, ovvero un percorso partecipativo per decidere effettivamente, democraticamente, dal basso, cosa ne facciamo della nostra zona e del nostro quartiere. Di fatto ora siamo andati avanti, ormai è un mese e mezzo quasi che si è costituito questo comitato di quartiere. Abbiamo fatto una petizione che era puntata molto specificamente sulla città, infatti abbiamo raccolto le firme praticamente quasi solo cartacee, abbiamo raggiunto le 3.000 firme e sono tantissime dei residenti proprio della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via che si sono espressi a favore della tutela del Nevroz e di via Garibaldi. E insieme abbiamo costruito appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere che è stata una cosa gigantesca, sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la Torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente, la zona di via Garibaldi nonostante sia in centro rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, è tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese abbiamo costruito queste osservazioni popolari che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del POC da consegnare al Comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nevroz e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa, diciamo, tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nevroz e alla costruzione di un parcheggio, dal piano più ambientale, naturalmente, quindi un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città, come in tutte le città, e queste settimane l'abbiamo sentito, a tutto un piano più paesaggistico, archeologico, perché comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nevroz è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone, e nelle quali le persone si riconoscono molto, e non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, è sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione, la messa in discussione dello spazio del Nevroz, è stato per noi un'occasione per non essere più il Nevroz, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato, e continua perché non è solo la messa in discussione del Nevroz e della demolizione del Nevroz, che comunque non sarebbe mai avvenuta, perché il Nevroz si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che ancora resiste e che può dare tanto.
0: Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni giusto alle 15 davanti al Comune di Pisa, e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente. Noi l'abbiamo visto qua sul litorale di Fiumicino recentemente, c'è stata una vittoria, la lotta paga e incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR è stato accolto, e infatti il porto crocieristico non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori sconvolgimenti, ma dagli forte, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
1: Grazie veramente dello spazio. One, two, three.

0: Torniamo in diretta, abbiamo con noi una compagna di Torino per Gaza a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua partecipazione e anche per l'attesa. Proprio in questi giorni sotto il Tribunale di Torino c'è stato un presidio di solidarietà, si parla di giovanissimi compagni minorenni che sono in carcere da 6 mesi per i cortei per la Palestina. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: E, insomma, intanto se ci vuoi riassumere, diciamo, la cronaca, la vicenda giudiziaria di questi ragazzi.
1: Allora, sì, proprio per dirla in poche parole, poi per chi vuole approfondire, per fortuna, avendo, insomma, ricordato al giornalismo locale di questa vicenda, qualcosa sta iniziando ad emergere dopo solo 6 mesi. Comunque parliamo di questi ragazzi, otto. No, sei, sì, mi sembra sei ragazzi che sono stati arrestati appunto 6 mesi fa, alcuni rinchiusi nel carcere minorile del Ferrante Aporti, carcere minorile di Torino, e altri invece messi in comunità, per quanto il provvedimento prevedesse un arresto domiciliare, hanno ritenuto che le famiglie non fossero luoghi per loro educativi. E quindi sono stati allontanati, messi in queste comunità. A molti di loro è stato impedito di andare a scuola. Chi è riuscito a farsi dare il permesso ha dovuto attendere oltre un mese e mezzo, perché giustamente, secondo il tribunale minorile, è una richiesta, insomma, che va valutata, con molta attenzione, come se fosse, insomma, una concessione poter andare a scuola. È come se, secondo il loro disegno, il punto non fosse una rieducazione, no, di questi selvaggi, no, dal loro punto di vista, chiaramente. Quindi la scuola ovviamente gioca in secondo piano, si preferisce tenere delle persone che vanno dai 16 ai 18 anni invece rinchiusi in queste strutture assolutamente terrificanti. Ha delle condizioni inaccettabili. Addirittura all'inizio mi ricordo avevamo dei contatti con i genitori, si faceva fatica anche a parlare con le famiglie, cioè i ragazzi stessi, insomma, condizioni veramente terrificanti. Il tutto aggravato chiaramente da dinamiche di razzismo istituzionale pesantissime, purtroppo note e reiterate nel tempo. Comunque, questi ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e danneggiamento, prevalentemente, poi tutte le varie aggravanti del caso, travisamento, averlo fatto insieme, insomma, queste robe qua, però i capi di imputazione grossi sono questi due per aver partecipato alla serata del 3 ottobre di Torino. Per chi si ricorda, il 3 ottobre, è stato per tutta l'Italia una giornata di importante mobilitazione. Ci si stava iscrivendo all'interno di quello che poi è stato definito il movimento del Blocchiamo Tutto. La flottiglia era stata bloccata, insomma, da un paio di giorni. Il paese era letteralmente in subbuglio, tutte le infrastrutture nazionali e locali, insomma, si stavano bloccando in segno di protesta e di solidarietà contro, insomma, questa tirannia sionista che, insomma, ha dato prova non solo rispetto al territorio palestinese, ma anche rispetto a delle, diciamo, dimensioni anche istituzionalizzate di carattere anche più globale e occidentale, no? Quindi il fatto che si potessero, come dire, deportare e rapire delle barche che battevano bandiera di paesi sovrani, occidentali, europei e quant'altro, insomma, ha dato prova del fatto che Israele potesse di fatto fare tutto ciò che voleva, cioè che c'è un'arroganza che saltava agli occhi del mondo, e quindi, insomma, questa cosa ha prodotto un livello di attivazione non indifferente tra le milioni di

0: di persone che in tutto il paese hanno insomma, deciso di prendere parte ai momenti di lotta, ci sono stati anche questi sei ragazzi, appunto minorenni, che il 3 ottobre a Torino è stato un raggiungere le OGR, che è un polo legato anche al Politecnico, comunque di start-up e tecnologie che collaborano con l'impianto bellico in maniera assolutamente sinergica. Nel pomeriggio, poi in maniera quasi spontanea, si è data nell'arco della serata una dinamica che è stata veramente incrementata dall'atteggiamento della questura e della polizia, che hanno indetto zone rosse, hanno piazzato uomini e mezzi in tutta la città, in tutto il centro, e hanno veramente provocato una situazione di. Cioè, hanno lavorato per alzare anche il livello, come dire, generale. Sicuramente stufi, insomma, di doversi confrontare con un livello di partecipazione così ampio, e così appunto la sera del 3 ottobre ci sono stati questi scontri in Piazza Castello, che poi ovviamente sono stati il focus giornalistico per i successivi 15 giorni, e comunque insomma, queste persone che sono state poi arrestate a gennaio sono state accusate di aver preso parte a quel momento lì. Stiamo comunque parlando appunto di capi di situazione da un lato piuttosto frequenti per chi aderisce alle manifestazioni
1: sì, e non così gravi, insomma, resistenze.
0: Esatto, sono come dire il modello standard con cui di solito la procura cerca di far arrivare all'indirizzo degli attivisti, dei militanti, insomma, delle misure cautelari o anche solo delle denunce di solito, soprattutto quando si tratta di persone minorenni, questo a Torino, però mi sembra anche in altre città, mi sembra anche Milano, non ci sono le cose del genere, a Torino sta diventando sempre più una tendenza, no? Quella di abbassare l'età anagrafica
1: Purtroppo ci sembra che questo, insomma, sia una tendenza ormai a livello nazionale. Insomma, sì, sicuramente ci sono stati a Milano casi analoghi per quanto riguarda, forse era proprio la stessa data, o pronto, mi senti? O forse lo sciopero per la Palestina precedente, ma anche lì per gli scontri alla stazione centrale, che poi non erano neanche questi grandi scontri, un ragazzo e una ragazza minorenni furono messi ai domiciliari senza la possibilità di andare a scuola. Quindi, poi in termini generali, fuori dalle lotte, anche fuori dalle lotte per la Palestina, c'è stata una recrudescenza molto forte della criminalizzazione delle persone minorenni, direi da Caivano, dal decreto Caivano in poi, tanto che sono aumentate di molto le carcerazioni di persone minorenni, sono sostanzialmente raddoppiate nei carceri minorili. In tutto questo c'è quello che tu dicevi, il razzismo istituzionale con la retorica dei Maranza, che peraltro è grande attualità perché proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha varato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che estende il fermo preventivo anche per le persone minori. E questo, fra l'altro, loro dicono anche non solo per le manifestazioni politiche, ma anche in luoghi di aggregazione legati alla movida. Ci sembra che dietro ci sia sempre la profilazione razziale.
0: Assolutamente sì, questo tra l'altro è emerso con chiarezza anche durante l'interrogatorio che si è tenuto appunto 2 giorni fa. Domande, ad esempio, di che nazionalità era, quello che ti passava le bottiglie, comunque sempre un riferimento al fatto che ci fosse appunto un profilo definito, un'aggressività di base caratteriale attribuibile a certi background migratori, no? Cioè veramente, veramente allucinante. Tra l'altro un interrogatorio veramente serrato, ansiogeno, con la volontà di far dire agli imputati le cose che il giudice si aspettava di sentire, con allusioni, tra l'altro, oltre al razzismo, c'è un assolutamente non celato sionismo pregnante, no? Quindi cercando di insinuare un senso di colpa legato a, e quindi bambini israeliani, cosa ne pensi? Ma tu sei Hamas, ma tu condividi il 7 ottobre, cioè cose che veramente hanno isolato completamente dall'oggetto del processo, che di per sé appunto avrebbe dovuto concentrarsi sulle accuse di resistenza e danneggiamento, per quanto non è che condividiamo il sistema giudiziario, però come dire, dovrebbero esserci dei parametri quantomeno da rispettare sul piano istituzionale, che invece sono ad assoluta discrezione del magistrato di turno. Quindi insomma il quadro è veramente, veramente preoccupante. Come io penso che questa vicenda, ma pensiamo diciamo a livello anche di movimento torinese, che infatti appunto ha valutato essenziale essere presenti fuori con un presidio durante questo processo, e lo saremo di nuovo domani, perché altri ragazzi sempre nello stesso procedimento verranno giudicati appunto domani. Abbiamo
1: sempre
0: valutato
1: al minorile, cioè
0: sempre al minorile, sempre sono tutti legati insomma al tribunale dei minori. Abbiamo valutato fosse assolutamente essenziale, per quanto come dicevi insomma in tutto il paese, a Torino anche in particolare, c'è veramente una diffusione di criminalizzazione del dissenso veramente che spicca gli occhi. Però questo caso ci sembra paradigmatico, uno per appunto per l'età, due per le modalità, e veramente si dà prova del fatto che il governo non ha assolutamente remore nel vendicarsi di un attacco politico che ha ricevuto, uno schiaffo direi politico da parte del paese intero, no? Che ha dato prova del fatto che non c'è assoluta fiducia rispetto alle istituzioni, che la questione della Palestina ha veramente fatto aprire gli occhi su come il sistema funziona, su come la macchina della morte funziona e di quanto sia esteso il livello di partecipazione dei governi di tutto il mondo. Parliamo del nostro governo, no? Che chiaramente è estremamente legato a Israele da un punto di vista di scambio di armi, di rapporti economici, di legittimazione diplomatica, di veicolazione di narrazioni sioniste sulle dimensioni mediatiche, i giornali, i telegiornali, chi più ne ha più ne metta. E nonostante tutto questo indottrinamento, nonostante anche il fatto che le scuole, no, si stiano organizzando veramente per creare degli automi che vengono, come dire, arruolati a questa guerra di massa verso cui ci vogliono portare, ecco, nonostante tutto questo comunque ci sono veramente centinaia di migliaia di giovani che si pongono delle domande, e allora appunto questo caso diventa un paradigma che è assolutamente importante far emergere. Poi sappiamo che quando le persone, soprattutto con background migratorio e soprattutto minorenni ultimamente, vengono risucchiati in questa macchina giudiziaria, di fatto entrano in un buco nero da cui è veramente difficile riuscire poi ad uscire, per cui anche solo avere gli strumenti per poter dare luce e visibilità a questi casi, pensiamo sia una minima autodifesa necessaria per evitare, cioè per provare quantomeno ad arginare certe bestialità che comunque si danno purtroppo al di là di noi ancora. Infatti intanto i primi due imputati hanno ricevuto un anno di messa alla prova, nonostante il parere del PM che ha chiesto di proseguire il periodo di arresti domiciliari, è assolutamente assurdo, e quasi senza tener conto del fatto che appunto è 6 mesi che queste persone sono in arresto, che è un tempo spropositato per degli adulti in via cautelare. Stiamo sempre parlando di persone che non hanno ancora ricevuto processo e che già vengono ritenute colpevoli, ok? Quindi anche sul piano mediatico, cioè si parla delle misure cautelari come se fossero già una pena, cioè come se fossero già la conseguenza di un giudizio, e invece sono come dire, sono basate sulle le indicazioni della polizia, che ancora da quello che ci risulta non è che decidono se una persona è colpevole o meno. E invece in questo paese risulta sempre più così. Per cui,
1: quindi nell'udienza di ieri, di queste sei persone, due sono state messe a un anno di prova.
0: Esatto. Che poi possiamo dire sicuramente che rispetto, che ne so, al carcere o altre o ad altre pene sicuramente è meglio, però la messa alla prova non è sicuramente una misura leggera. E poi di fondo c'è una logica che è veramente allucinante, che è quella, insomma, appunto, di uno stigma che comunque continua a pesare sulla testa di chi è coinvolto, e bisognerebbe dare prova a chi ha queste istituzioni sioniste, a chi sostiene che lo sterminio di 300.000 persone in Palestina sia una cosa legittima, non lo so, prova a questi che si è redenti, no? Si è cambiato idea, anche perché sempre lì in sede di interrogatorio la tesi di fondo è che chi partecipa a livello generale alle manifestazioni per la Palestina sia un violento, siano spazi diseducativi, quindi bisognerebbe dare prova, no, di aver cambiato giudizio sui fatti che accadono nella storia oggi, si vuole fare in modo che di politica se ne occupino solo le istituzioni, i partiti, gli addetti ai lavori, quindi è allucinante.
1: Senti, ma gli altri quattro ragazzi come sono usciti dall'udienza di ieri?
0: No, gli altri quattro ragazzi non c'erano in udienza ieri.
1: Ah, ce n'erano solo due.
0: Sono stati divisi, quindi ieri, cioè l'altro ieri ce ne sono stati due al banco degli imputati, domani
1: gli altri.
0: Tanti quattro, quindi appunto torneremo in presidio anche domani e faremo in modo appunto ancora di continuare a battere il ferro sull'assurdità di questa situazione, sperando insomma che appunto l'essere a quantomeno sotto l'occhio di una città che osserva e che vuole capire che cosa succede, insomma possa agevolare quantomeno una riuscita insomma il meno problematica possibile per le persone coinvolte. Io mi è successo di parlare anche con giornalisti legati alla stampa mainstream, che ne so, La Stampa, La Repubblica, eccetera, che i giornalisti stessi dicevano: no, ma secondo me voi state sbagliando, è impossibile che per resistenza e danneggiamento ci sono sei mesi di misure cautelari. Noi continuiamo a garantire che la cosa fosse così, mettendo in comunicazione anche con gli avvocati degli imputati e gli atti giudiziari e quant'altro, perché anche insomma chi rientra in quel meccanismo era abbastanza incredulo, perché la cosa non è
1: e oltretutto non è... appunto di minori questa cosa sarebbe stata impensabile fino a poco tempo fa, sei mesi
0: assolutamente,
1: perché in una comunità
0: è un sistema che dovrebbe basarsi, cioè che l'arresto, no, dovrebbe avvenire veramente in casa, e stiamo sempre parlando di un sistema che si dà per assodato, no, quindi dovremmo aprire un discorso veramente ampio, però anche solo rimanendo dentro i parametri stessi di questa istituzione qua, cioè l'arresto dovrebbe essere veramente un extrema ratio, cioè un'ultima spiaggia proprio in casi in cui il reato contestato è di una gravità che non impedisce di pensare che la persona coinvolta possa rimanere nella società senza essere un problema. Dovremmo, che ne so, parlare di stupratori, di persone che agiscono violenza contro le persone e diventano pericolosi, e invece stiamo parlando di persone che aderiscono a delle manifestazioni e ci chiediamo qual è il senso di una misura cautelare che dovrebbe impedire la reiterazione di un reato nel momento, cioè in un momento specifico. Tra l'altro stiamo parlando di un movimento gigantesco, no, che non ci sembra si stia ripetendo, tra l'altro, in questo momento specifico. Cioè, cosa si vuole punire? L'adesione a un'idea, l'adesione a una lettura del mondo, cioè più che a una condotta specifica. E infatti è emerso con assoluta chiarezza appunto in sede processuale, perché poi quasi non si parla dei reati contestati, che sembrano più un pretesto che altro, quanto più di a che cosa, no, dentro cosa quei reati si sono iscritti, cioè quei reati di cui vengono accusati, non è che diamo per scontato che siano stati tra l'altro praticati, però
1: con sempre l'aggravante appunto del razzismo, perché appunto questi ragazzi hanno un background migratorio e quindi evidentemente quel messaggio che fa passare l'istituzione giudiziaria è chi ha un background migratorio ancor meno può permettersi di manifestare la propria idea.
0: Assolutamente sì, cioè come se tu che sei un ragazzino di origine, che ne so, marocchina, egiziana o insomma qualsiasi paese che non sia quello italiano, ragazzi, a maggior ragione dovresti essere grato al paese, no, che ti sta ospitando, e dovresti stare zitto e fare quello, il minimo indispensabile per stare qua e non rompere le scatole a nessuno. Soprattutto non puoi avere voce in capitolo sulla politica, sul governo, sulle istituzioni, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro stiamo sì, persone con background migratorio, ma nella maggior parte dei casi nate e cresciute in Italia, fanno parte del tessuto di questo paese, e ci mancherebbe altro che una persona non abbia il diritto di esprimere la propria opinione politica rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, visto che il governo italiano si sente, come dire, legittimato a usare i soldi degli italiani per sovvenzionare la guerra di Israele o per mandarci a combattere la guerra per gli Stati Uniti, no? In quel caso gli interessi nazionali, il patriottismo vanno in secondo piano, ovviamente, no? L'interesse degli italiani, certo, anche in senso stretto, no? Invece, quando si tratta di un fronte interno, ecco, non si può avere un'opinione che sia diversa da quella che viene veicolata dal piano istituzionale, cioè è una cosa veramente assurda.
1: Quindi domani voi sarete nuovamente in presidio davanti al Tribunale Minorile di Torino, a che ora ci sarà il presidio?
0: Alle 12,
1: e quindi magari domani in giornata ci risentiamo per aggiornarci su questa situazione, se vi va.
0: Volentieri.
1: Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Bene, noi torniamo in diretta, come annunciato poco fa, con un compagno del CPA di Firenze per farci, diciamo, raccontare come vi state preparando, organizzando per le giornate di Genova, 25 anni di quello che fu, insomma, l'esperienza collettiva sicuramente estremamente importante, ma che rimane nella memoria, nella nostra memoria, della contestazione, del quello che fu il controvertice del luglio del 2001. Mi senti?
1: Pronto, ti sento malissimo.
0: Adesso mi senti un po' meglio?
1: Un po' meglio, sì, grazie. Allora, ciao a tutti e a tutte, grazie per questo spazio. Allora, io posso già andare?
0: Sì, sì, sei già in diretta.
1: Ok, perfetto, scusami perché appunto non ti ho sentito benissimo, quindi non avevo inteso bene l'intro. Allora, sì, sono un compagno del CPA di Firenze e stiamo collaborando con i compagni di Genova per la riuscita, insomma, di questa giornata. E come prima cosa, insomma, volevo porre un po' un ragionamento che avevamo fatto rispetto proprio poi all'indizione della manifestazione, più che nella sua costruzione. E per la prima volta siamo usciti in alcune piazze il 25 aprile cercando di fare un ragionamento che appunto tirasse un filo rosso dalla resistenza antifascista fino all'oggi, no? Che passasse anche da quelle che erano state che era stato il passaggio di testimone negli anni 60 proprio a Genova, quando la Genova antifascista scacciò il congresso Mizzino, e poi dagli anni 70-80 passando per gli anni 90 da tutta la fase dei controvertici e delle manifestazioni internazionali che portarono a Genova. E noi appunto avevamo messo sul piatto quel ragionamento anche per far notare un limite, che è un limite prima di tutto nostro e crediamo un po' di tutto il movimento, cioè giustamente e chiaramente facciamo spesso riferimento e non abbiamo problemi a argomentare rispetto all'attualità della resistenza antifascista, così come ci rivendichiamo tutte le lotte e le conquiste della fase degli anni 60, 70, anni 80. Però ci abbiamo questo grosso buco a livello storico, per cui con molta più difficoltà invece riusciamo a parlare di quello che è successo negli anni 90 e fino a Genova. E questo probabilmente è un elemento che dipende dal fatto che oggettivamente qualcosa in quelle giornate si è rotto ed è stato un qualcosa che non ci ha permesso collettivamente di fare un bilancio, e in un qualche modo è come se tutta quella storia, cioè non soltanto la Genova del G8, ma tutta quella storia che ha preceduto la Genova del G8 sia stata rimossa dal dibattito pubblico, e quindi nel momento in cui non riusciamo a affrontare quel tema, molto più difficilmente poi quel pezzo di storia, che è un pezzo di storia nostra, in tutta la sua eterogeneità e quindi anche con le contraddizioni che si poteva portare appresso, però che lascia sul terreno degli insegnamenti e degli insegnamenti che però appunto, se non riusciamo a riprenderci in mano quel pezzo di storia, non riusciamo a utilizzare noi e a trasmettere alle nuove generazioni. E questa è una delle ragioni per cui lo slogan della manifestazione di Genova del 19 luglio è "in ogni caso nessun rimorso", che è evocativo da un certo punto di vista, però in quello slogan secondo noi sta un elemento fondamentale, cioè che è quello di dire che noi di quella storia ci vogliamo rivendicare tutto. Crediamo che sia stato uno dei limiti il fatto che non si sia riusciti a rivendicarci tutto di quella storia là, che probabilmente è stata anche l'anticamera poi del modo in cui quel movimento è venuto meno, però ecco, quando diciamo questo diciamo che anzitutto ci vogliamo proprio rivendicare tutta quella piazza, tutta quella storia, e prima di tutto ci vogliamo rivendicare anche i compagni che hanno pagato con i processi e con il carcere quella storia là. Quindi questa qui sarà una manifestazione in cui noi scenderemo in piazza non da sconfitti, scenderemo in piazza come compagni e compagne che ancora oggi lottano e si vogliono organizzare e lo vogliono fare appunto parlando anche dell'altro slogan che ci portiamo appresso, cioè avevamo ragione noi. e in un qualche modo dobbiamo entrare forse nel merito di questa questione, cioè oggettivamente che cosa voglia dire il rivendicarsi avevamo ragione noi, e soprattutto se questo noi c'è o non c'è, nella misura in cui per noi esiste questo noi e quindi la rivendicazione dell'avevamo ragione, se è un noi complessivo che abbraccia tutte le pratiche che sono state portate in quella piazza e ha la capacità di appunto rivendicarsi anche compagni che hanno pagato con il carcere, chi non è stato preso in quelle giornate ma ha espresso anche una conflittualità in quella piazza, scegliendo anche delle pratiche di attacco rispetto a determinati simboli del potere, e soprattutto poi ha avuto anche la capacità di creare barricate, arginare le cariche della polizia per quello che ha potuto fare rispetto poi oggettivamente a un livello repressivo altissimo che magari da alcuni era stato messo in conto, però non calcolato forse nei termini in cui si è espresso.
0: Sì, indubbiamente tu facevi riferimento appunto che Genova non nasce nel vuoto ma nasce dentro un percorso che ha coinvolto sicuramente tutti gli anni 90, che erano forse anche la fine degli anni 80, no? Tutte le mobilitazioni contro i vari appuntamenti, all'epoca prima era G7, tutte le reti anche europee, mi ricordo il G7, possiamo ricordare il G7 appunto di Berlino, dove ci fu uno dei primi confronti dei movimenti europei, cosa che poi appunto nel corso degli anni crebbero questi confronti, ci furono varie manifestazioni durante appunto sempre quegli anni, fine anni 80, primi anni 90, se non ricordo male, insomma anche in Svizzera, a Ginevra, in varie parti d'Europa, fino a coinvolgere a Genova buona parte dei movimenti europei, ma anche come ben ricordavi, partendo da approcci totalmente diversi, no? Cioè sia da approcci appunto più diciamo di compagni, di sinistra, ma anche in piazza, in quelle piazze raccolsero anche tanto attivismo sociale, volendo potremmo dire insomma di organizzazioni del sociale impegnati che comunque tutte rivendicavano la voglia di un mondo diverso, quindi in qualche modo di fermare quei progetti di cui, anche come ci stai raccontando te, insomma è vero, un po' siamo state un po' Cassandra in quell'occasione, no? Riuscivamo a vedere quale poteva essere il futuro se alcuni progetti politiche venivano portati avanti, ed è questo si è avverato praticamente tutto. Però Genova fu la conclusione di un lungo percorso, insomma forse i primi momenti, l'intenzione anche di tagliare le gambe, dare uno stop, togliere la voce a questo movimento così composito, largo, si era già visto nei mesi precedenti, nel marzo di a Napoli, anche lì con una grossa manifestazione duramente repressa e le pratiche poi un po' cilene nei commissariati di Napoli si ripeterono pari pari a Genova, anzi forse peggiorarono in quello di Genova, per cui appunto come dicevi probabilmente non cadde nel vuoto. Non so se vuoi, proprio perché facevi riferimento a questo, vuoi raccontarci anche quegli anni come si costruì la Genova del 2001 a Firenze, perché poi tu stai dicendo che non c'è memoria di quello, no?
1: Allora, guarda, io in quegli anni dubbi, in realtà ero... Come, scusa?
0: No, io ho dei dubbi che non ci sia memoria e che è talmente tanto veloce il passaggio di informazioni, la dispersione delle informazioni è cambiato, no? Il modo, se prima c'erano i giornali, le radio, a un certo punto i social sono diventati veramente... un mondo in cui alcune informazioni sono talmente tante che girano che uno le perde, e forse dobbiamo un po' fare memoria di questo, cioè saperle rimettere insieme più che non ci sono, no?
1: Allora guarda, su questo sono d'accordo con te, nel senso forse prima sono stato anche superficiale in questo, cioè la memoria da qualche parte riportata c'è, e soprattutto ci sono compagni che poi su questa roba ci hanno lavorato. Ed è oggettivo che se poi uno va a cercare specialmente sulle giornate di Genova riusciamo a trovare alcuni passaggi. Quello che intendevo dire è che oggettivamente è molto più difficile invece ritrovare tutti i passaggi precedenti, no? di come si arriva a Genova. Io in prima persona mi sono vissuto questa difficoltà, proprio perché comunque sia, cioè, nelle fasi precedenti ero un pischellino. Io sono uno di quelli che Genova si è sostanzialmente vissuto il dopo, sono proprio, diciamo, a cavallo di quegli anni, e oggettivamente poi è stato merito di compagni che invece quelle fasi le hanno vissute, se ho avuto la possibilità comunque sia di entrare in contatto anche con determinate materiali. Quello che noi abbiamo visto anche in questo periodo, cercando poi di fare iniziative che fossero di costruzione rispetto alla manifestazione del 19 luglio a Genova, oggettivamente abbiamo notato che c'era nelle nuove generazioni una grossissima difficoltà nel riuscire a comprendere e a attingere materiale rispetto a cosa fosse successo in quegli anni, che sicuramente c'è, però probabilmente il ragionamento è sulla battuta d'arresto che ha avuto quel movimento, e quindi poi nel momento in cui subisci una battuta d'arresto di quella portata con quello che ha seguito a Genova, perché noi sappiamo benissimo che, insomma, Genova è uno spartiacque, su questo per esempio noi a Firenze faremo un'iniziativa venerdì con supporto legale, con i compagni di Radio Wombat che ai tempi erano dentro Autistici e Indimedia, con un compagno della rete Libere e Libere di Lottare, e andremo proprio a parlare di questi temi, specialmente il nuovo lavoro di supporto legale, insomma, spiega anche quelli che sono stati i passaggi che hanno ristretto l'agibilità politica, il modo in cui il conflitto è stato gestito da Genova in avanti, l'uso di reati tipo devastazione e saccheggio e così via. Ecco, probabilmente quella battuta d'arresto ha impedito che realmente poi si sviluppasse un ragionamento di bilancio su quelle giornate, ma più che altro su quel periodo storico, cioè, appunto, come dicevi te, tutti i vari controvertici che poi sono passati da Seattle, da Amsterdam, da Praga, da Göteborg. Poi c'è la specificità delle giornate di Napoli e Genova. A Napoli c'era il centro-sinistra al governo, Genova c'era il centro-destra da pochi mesi, ma oggettivamente quella piazza era stata preparata dal centro-sinistra stesso. Quindi, ecco, a questo mi riferivo anche nella difficoltà di riuscire poi a avere una ricostruzione storica e complessiva che potesse essere un insegnamento per le nuove generazioni. È quello che stiamo un po' cercando di fare, e confrontandoci con i compagni, oggettivamente, anche con cui abbiamo preparato le iniziative, è stato un tentativo che abbiamo fatto, e abbiamo notato che comunque sia è una questione che è nella testa di tanti compagni, per quanto magari ognuno, diciamo, nei propri collettivi, nei propri gruppi abbia cercato di fare questo lavoro, però a oggi non risulta essere un lavoro condiviso. Questo, ecco, cercavo di dire.
0: Su questo hai perfettamente ragione, sei un po' probabilmente incrinata, perché poi mi viene in mente in termini di memoria, no? Se penso agli anni 90, sono anche gli anni del Chiapas, in cui nel 94, quindi c'è, cioè, anche degli interventi, insomma, Genova si preparò anche attraverso quello che fu l'incontro internazionale del 96, l'incontro in Spagna del 97, sempre su queste tematiche, insomma, quindi le politiche internazionali, i cambiamenti, le lotte anche a livello mondiale, che raccolsero e misero insieme tante espressioni diverse, la rivendicazione delle terre, le rivendicazioni dei popoli indigeni, anche di punti di vista che fino allora magari erano stati oltre che quello contro le guerre e contro le armi, perché non dimentichiamo che furono anche gli attacchi, appunto, all'Iraq, furono i primi tentativi e scenari, insomma, da un punto di vista internazionale, soprattutto degli Stati Uniti, di cambiare gli assetti mondiali, no? Cose che, cioè, purtroppo vediamo che lo stesso palinsesto si sta ripresentando proprio oggi, no? Questo dovrebbe farci fortemente riflettere rispetto e forse recuperare pezzo di quella memoria del passato e anche riprendere, ridare voce. Forse sì, si fa un po' fatica a mettere insieme tutto, no? Perché sì, ci si è un po' parcellizzati, chi si occupa di migranti si occupa di migranti, chi si occupa, che so, di politiche o comunque di lotte internazionaliste fuori dal nostro paese si occupa di quello, si fa fatica a rimettere un po' tutto insieme. Questo forse potrebbe essere l'invito, lo sforzo, anche l'augurio, no? Che questi 25 anni di Genova ci aiutano a rimettere un po' insieme questo affrontare e anche a cerchiare, insomma, la voglia di cambiamento da tanti punti di vista differenti, che pure, insomma, sono, convergono tutti nello stesso bisogno, nella stessa non solo rivendicazione di nessun rimpianto, nessun cambiamento, ma anche in quello che si diceva allora, un altro mondo è possibile.
1: Sì, un altro mondo è possibile, e soprattutto mi verrebbe da dire, insomma, per come è messa oggi la situazione da un punto di vista, per chiamarle con un eufemismo, di tensioni internazionali, la questione della crisi climatica, la questione che abbiamo sul lavoro e così via, oltre che possibile, a questo punto è necessario, perché la situazione, insomma, su quel piano inclinato mi sembra che la palla stia ruzzolando molto velocemente. Diciamo che questa roba, insomma, l'avevamo vista arrivare, e chiaramente quella fase era anche una fase a livello internazionale particolare, perché, insomma, in quel momento, venendo meno il blocco sovietico, gli Stati Uniti stavano esercitando un'egemonia complessiva, e quindi in un qualche modo poi l'orizzonte della globalizzazione, in cui sembrava anche che il capitale nell'egemonia statunitense avesse risolto tutte le sue contraddizioni e che quindi fosse unico e omogeneo, in realtà in quel momento, ecco, la lettura che veniva data era questa. C'era stata, c'è il Kuwait, e poi non ci dimentichiamo nel 99 i bombardamenti su Belgrado, c'è quindi la NATO che disintegra l'esperienza della Jugoslavia, e su quelle macerie si costruisce l'Unione Europea. Oggi vediamo che in realtà poi la situazione, come dire, si è evoluta, e delle contraddizioni che già erano latenti, ma nel momento in cui gli Stati Uniti esercitavano un'egemonia come esercitavano in quel momento, probabilmente sfuggivano. Oggi in realtà probabilmente tutti quei nodi stanno venendo al pettine, e diciamo che il mondo si ritrova per la prima volta dopo tanti anni a dover fare conti con quelle che erano con quella che è la guerra simmetrica, che era stata in un qualche modo, diciamo, scartata in quegli anni come possibilità, visto la fase che si stava attraversando. E questo rimette in moto tutta una serie di questioni che noi, tra l'altro, porteremo in quella piazza, e specialmente lo farà lo Spezzone Giovani, perché anche questo è un ragionamento che abbiamo fatto, cioè parlare di Genova da compagni e compagne che non sono sconfitti, ma non parlare soltanto di Genova in termini testimoniali, ma appunto parlare di Genova guardando avanti. E tant'è che prima del concentramento, che sarà in piazza Carlo Giuliani, in piazza Raimonda, alle ore 15:30, alle ore 14:30 davanti alla scuola Diaz, ci sarà il concentramento dello Spezzone Giovani, ed è uno spezzone che è animato prima di tutto dallo slogan contro l'arruolamento alla guerra e per la diserzione, perché oggi il modo in cui si manifesta e si combatte la guerra sta facendo tornare in auge la possibilità di un arruolamento cognitivo, ma di un arruolamento anche diretto dei giovani al fronte. Vediamo laddove sui fronti, laddove si combatte una guerra guerreggiata, che avvengono anche arruolamenti forzati. Questo oggi noi lo vediamo, vediamo muoversi questi aspetti per la militarizzazione della società, e in particolare per la presenza dei militari nelle scuole, però probabilmente anche questa qui è una tendenza che dobbiamo avere il coraggio di prendere in mano e capire quali sono oggi, al di là del legittimo e giusto slogan e messaggio che dobbiamo lanciare a tutta la componente e lo spaccato giovanile, proletario giovanile, anche poi in termini pratici a un certo punto riuscire a mettere in piedi un ragionamento su come effettivamente questa diserzione, nel momento in cui ci sarà una chiamata alle armi, o ci dovesse essere una chiamata alle armi, riusciamo a renderla pratica per non far andare i giovani al fronte.
0: Sicuramente, insomma, che però lo vediamo, no? Appunto, come facevi riferimento te, pensiamo alla situazione in Ucraina, dove c'è stato un, appunto, non solo i giovani, anche i meno giovani, un obbligo, no? Di partecipazione. Anche abbiamo visto anche le distorsioni, benché se vengono denunciate molto poco, però le condizioni in cui vivono coloro che hanno provato a mettere in atto la propria disobbedienza civile, la propria diciamo non volontà di andare al fronte. Poche purtroppo sono le denunce che anche da quel territorio uno riesce a raccogliere. Quello che ti volevo chiedere è, come tu dicevi, dopo l'incontro di Genova ci stiamo preparando per questa iniziativa a Firenze, ma voi andrete su a Genova, state organizzando, non so, pullman, c'è una modalità, chi vuole entrare in contatto con voi, come vi può raggiungere, come vi state organizzando?
1: Allora, noi da Firenze abbiamo due pullman che sono già pieni, e quindi ci saranno altre tot macchinate, ora non ti so dire quante, che saliranno a Genova in quella giornata. Quindi da questo punto di vista non ci possiamo dare più come punto di riferimento, nella misura in cui appunto ci avevamo due pullman, li abbiamo riempiti. E questo è. Saliremo la domenica mattina e arriveremo lì al concentramento, arriveremo prima, ci incontreremo con i compagni e le compagne di Genova e riceveremo insomma istruzioni anche da parte loro sulle modalità della manifestazione del corteo, perché comunque sia appunto essendo loro di Genova e riuscendo loro a stare insomma sul pezzo in quel territorio, sono loro che si sono presi la responsabilità dell'organizzazione della manifestazione. Quello che vi posso dire, che già so, è che sarà una manifestazione che vorrà mostrare anche una compattezza nella testa del corteo, ma ha l'aspirazione di essere una manifestazione che vada oltre il livello militante e che quindi sappia oggettivamente parlare sul livello popolare e quindi riesca a aggregare tutto un tessuto specialmente territoriale, ma anche a livello nazionale, che in realtà si mobiliti rispetto insomma a quelle che sono le questioni che abbiamo sollevato anche nel comunicato a cui facevi riferimento all'inizio dell'intervista.
0: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti magari ricorderei l'appuntamento di venerdì, in maniera tale che chi ascolta questa radio in streaming, magari anche da Firenze, se vuole può venire a questo incontro, se vuole può avere da voi maggiori informazioni in quell'occasione.
1: Ok, guarda, ti anticipo un giorno, nel senso che domani il 16 a Genova al CAP ci sarà l'iniziativa sempre con supporto legale insieme a Zero Calcare nel tardo pomeriggio a partire dalle 17:30 con l'apertura della sala e i banchini e poi alle 18:30 il dibattito appunto con supporto legale Zero Calcare, ci saranno i compagni di Genova antifascista, mentre il 17 a Firenze alle ore 21 facciamo iniziativa per così dire simile, sempre la presentazione dell'ultimo lavoro di supporto legale con Archivi di Ferro, Radio Wombat e Rete Libere e Libre di Lottare, a cui rivolgeremo una serie di domande che diciamo in generale sono attinenti a un po' al ragionamento che facevamo adesso, cioè per parlare di Genova, parlare di quello che è successo prima e riuscire anche a andare a discutere rispetto al dopo, e quindi anche tutto il tema della leggenda degli infiltrati, della divisione in buoni e cattivi, dei processi, il 10% e così via.
0: Bene, ti ringrazio e ovviamente buona lotta, buon incontro, e speriamo che insomma questo 25ennale di Genova ci faccia riportare a casa quantomeno le idee più chiare rispetto a quello che devono essere le prospettive future.
1: E lo speriamo anche noi. Grazie.

0: continuiamo questo giro un po' per l'Italia per raccontarvi come si organizza. Mi senti?
1: Pronto?
0: Mi senti?
1: Sì, ti sento. E tu?
0: Sì, ti sento bene. Okay. Bene, allora stavo dicendo, continuiamo questo giro un po' in Italia per raccontare come si organizzerà la giornata di sabato all'interno della campagna Colpevoli di Palestina. 5 appuntamenti sotto 5 carceri italiane dove sono rinchiusi compagni palestinesi, proprio per come dire, essere palestinesi e per la loro solidarietà, denuncia dei crimini e del genocidio in atto giù in Palestina. Bene, con te volevamo raccontare, insomma, come si sono vi siete organizzati come reti per la Palestina di Basilicata per l'appuntamento sotto Melfi, ma anche, insomma, dare un po', fare un po' il background, visto che sono proprio le reti della Basilicata che hanno un po' costruito questi appuntamenti. O mi sbaglio?
1: No, non ti sbagli, perché ovviamente dipende da una situazione oggettiva concomitante, proprio in quanto in questi giorni, anzi esattamente oggi, scade il periodo di proroga che purtroppo è consentito dalla legge, cioè nel senso che c'è una situazione tecnico-giuridica di legittimità a tormentare ulteriormente una persona come Ananna in una situazione di caldo infernale di cui lui tra l'altro scrive come in tutte le patrie galere, che si aggiunge a un provvedimento ulteriore di punizione. Allora, diciamo che la vicenda di Anan è una vicenda costellata di queste cose, no? Di dispetti, di provocazioni, fin dal primo momento che lui da Terni è stato trasferito a carcere di massima sicurezza 2 di Melfi. Addirittura lui, come molti ricorderanno, a fine settembre 2025, quindi tra poco sarà un anno, lo portarono lì nottetempo e per lui era arrivare in una terra completamente sconosciuta, sguarnita, un deserto, no? E siccome gli facevano un bel po' di provocazioni,
0: ricordiamo che invece magari a Terni c'era un gruppo di compagni che, insomma, lo sosteneva anche da un punto di vista materiale, no? Insomma.
1: Sì, chiaramente non è facile in 2 minuti poter ricostruire una rete solidale di quel tipo, insomma, perché lui ne parla sempre, insomma, sentiva molto il calore intorno a sé e pare che quella sia stata la motivazione principale del suo trasferimento. Quindi chiaramente le compagne e i compagni, insomma, che hanno seguito sempre Ananna, a cominciare da Terni ma anche di altre località, si sono messi in contatto con noi e hanno spiegato la situazione. Noi di Ananna sapevamo, ma come sapevano un po' tutti, così in una maniera più epidermica, diciamo più superficiale, no? E quindi abbiamo fatto una serie di collegamenti, è partita anche una mailing list e tutto quanto, e quindi abbiamo concordato di fare una serie di iniziative. Quindi a oggi noi abbiamo fatto 7 presidi, una manifestazione anche a Melfi di cui la gente ricorda, perché diciamo, non capita tutti i giorni. Abbiamo fatto anche assemblee pubbliche all'interno di paesi che sono intorno a Melfi, visto che comunque Melfi in quanto tale, essendo una giunta di destra che sta in mano a un sindaco Forza Italiota, insomma, che non ha mai voluto dire una parola, abbiamo cercato di coinvolgere comuni del circondario e spiegare anche il rapporto che c'è, diciamo, tra la situazione di Anan, il conflitto in Palestina, in tutto il Medio Oriente, nel Golfo, anche in relazione a una serie di mutazioni che avvengono sul piano produttivo in questa terra, che è una terra che dal presidente della giunta regionale Bardi in Basilicata, che è pure lui di Forza Italia, quindi c'è anche qui la giunta di destra regionale, aveva promesso a Crosetto nella primavera scorsa, cioè al ministro della guerra, di poter trasformare tutta la regione in un presidio disponibile non soltanto per trivellazioni, per il nucleare, per un deposito, disponibile per mutare l'assetto produttivo, visto che c'è la crisi di Stellantis, la crisi dell'indotto, molti giovani ogni anno se ne vanno, c'è cioè una media tra i 2000 e i 2500 e compagnia bella. Quindi in questo contesto abbiamo provato a sollecitare. A oggi non c'è stato nessuna amministrazione, nessun sindaco, no, che avesse dato mai, diciamo, la sua disponibilità. Eppure, diciamo, di cose da fare ce ne sono tante, insomma, e quindi in quel senso, quando lui è arrivato in Basilicata c'erano già in atto, diciamo, come un po' in tutta Italia, mobilitazioni per la Palestina, e c'erano anche in atto mobilitazioni per denunciare le fabbriche di morte, diciamo, le fabbriche di guerra, quelle che sono legate a Leonardo, alla logistica, oppure magari ai cingolati, alla produzione dei cingolati, o cose ancora più ambigue e in qualche modo scivolose, come quella produzione dei dati dual use come ci sono a Matera. Quindi in questo contesto il legame, diciamo, tra le due province della Basilicata, cioè la Potenza e Matera, no, ha comportato la possibilità di avere una rete di carattere regionale. Non da ultimo la vicenda della flotta.

0: è il contesto. Per quanto riguarda la vicenda di Anani, che si è saputo mettere in sintonia con quanto accadeva fuori già dall'inizio, addirittura arrivando a cucirsi la bocca, insomma, a fare delle cose, scioperi della fame per una settimana, proprio perché questo è il suo modo, cioè un modo che non piange mai se stesso, no? Ma prova a essere con tutti i suoi mezzi, no? In qualsiasi situazione, uno che sa lanciare messaggi, quindi sa anche comunicare, quindi sono stati mandati, tra virgolette, da lui, insomma, esponenti che avevano la legittimità, insomma, come consiglieri regionali, la garante, e quindi, insomma, ha avuto anche la possibilità di ricevere alimenti, insomma, ogni volta sempre con una serie di difficoltà. Lui ultimamente, come saprete sicuramente, è stato punito ulteriormente,
1: sì, con aver protestato.
0: Con isolamento, proprio perché ha protestato, perché, come, che ne so, per i cattolici, insomma, c'è, cioè, questa cosa della Pasqua, dell'agnello, insomma, loro hanno, diciamo, nella cultura islamica, insomma, è araba, no? Alada, no? Quindi il fatto di avere concordato la possibilità di utilizzare una saletta, no? Che significa fare una serie di procedure, di domande, poi acquistare il cibo, preparare le cose, cioè, quindi avevano avuto il consenso a questa saletta, e stiamo parlando quindi di fine maggio, poi la mattina stessa che doveva essere consumato insieme a questo momento di socialità, insomma, quindi anche con chi nel carcere, insomma, non era di origine araba, cioè, o magari italiano, o cattolico, o a religioso, insomma, o non religioso, insomma, gli hanno la mattina stessa, insomma, vietato questa cosa. Quindi, in questo senso, lui non si è fermato manco davanti a questo, ha denunciato, probabilmente non ci sarà stato qualche scazzo, insomma, possiamo immaginare anche all'interno, però la decisione era la decisione del DAP, cioè, quindi praticamente di quello che fa capo al Ministro della Giustizia, e ha chiesto la formazione di una commissione di indagine su questo fatto, e ha denunciato per discriminazione, razzismo, insomma, questo tipo di comportamento, per cercare di individuare anche chi fossero i responsabili. Però dicevo che la cosa più ancora rilevante è il fatto che una sentenza che è stata emessa il 16 di gennaio del 2026 dalla Corte di Assise dell'Aquila doveva essere fatta conoscere nelle sue motivazioni, e le motivazioni dovevano arrivare, no, per legge entro la metà di aprile. Dalla metà di aprile invece
1: è arrivato
0: una proroga, che lui si è beccato altri 3 mesi, a cui si sommano anche questi 15 giorni, e si potrebbero sommare anche altre cose, insomma, quindi in questo senso lui non ha paura, diciamo, di tutto questo, perché ha le spalle anche molto, molto larghe, e ha molto fiducia anche nella capacità di mettere in sintonia una solidarietà esterna, diciamo, con la propria situazione. Quindi, siccome quel periodo capita proprio oggi, pensavamo che fosse disponibile anche conoscere queste motivazioni della sentenza, e quindi la proposta che avevamo fatto anche in questa mail list, insomma, per i prigionieri palestinesi era proprio di utilizzare, diciamo, un momento comune per sottolineare e denunciare anche un tentativo concordato dei media, sostanzialmente, di isolare politicamente la questione palestinese. Cioè, nel senso, noi viviamo purtroppo questa grande deriva dovuta anche alla miseria culturale e politica che abbiamo in questo paese, insomma, per la forma di subordinazione che tante volte è stata toccata con mano in questo paese. Quindi anche le associazioni

0: principati palestinesi in Italia hanno fatto una cosa bellissima, cioè hanno trovato il tempo, la voglia e la possibilità quindi di fare un appello congiunto che poi si è trasformato anche in un messaggio a tutta Italia, insomma, quindi anche si è trasformato in un appello alla partecipazione, e quindi in questo senso saremmo contenti, insomma, di poter avere quanta più gente possibile per sabato 18 a Memphis, insomma, perché ogni volta siamo andati lì a presidio, insomma, abbiamo usato delle belle trombe per fare sentire, no, in maniera vibrante, no, il nostro cuore, insomma, cioè il nostro calore. E Anan stesso scrive, no, e dice che non bisogna assolutamente avere paura, perché la notte, insomma, prima o poi passerà e spunterà il sole, così ci scrive, insomma, in questo senso è anche un esempio
1: sì,
0: per tanti
1: di capacità,
0: noi,
1: di resistenza, di,
0: e di resilienza,
1: il famoso Sumud palestinese, no, che è una parola difficilmente traducibile, ma insomma, che significa la capacità di resistere, perseverare e continuare, no, sempre in un'ottica, insomma, come dire, positiva, no, di vittoria, di cambiamento, di uscire fuori dal tunnel, potremmo dire in altri termini, no?
0: Certo.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se per arrivare a sabato avete, insomma, le reti sono impegnate in altri appuntamenti, in altre mobilitazioni, oppure se ci sono
0: appuntamenti. Allora, domani mattina ogni mattina nella città di Potenza, che è qui anche il capoluogo di regione, terremo una conferenza stampa di cui tutta la stampa locale è stata già avvisata, compreso la RAI e compagnia bella, insomma, spesso lo vengono, e quindi cerchiamo di amplificare ancora di più questo appuntamento.
1: E dove sarà questo appuntamento?
0: Allora, questo appuntamento è un posto molto frequentato, anche importante, vissuto anche da, non soltanto dalle comunità di base cattoliche, perché c'è una parrocchia che si chiama Sant'Anna e Gioacchino a Viale Dante, in cui tu trovi nelle salette, per esempio, le cartine della Palestina, oppure magari a Natale fanno dei presepi che spesso possono sollecitare, no, nei perbenisti un senso di ripulsa, insomma, perché magari la Madonna è vestita con la kefia in testa, e quindi c'è una famiglia veramente palestinese, perché palestinesi erano loro, insomma, quindi in questo senso c'è questo tipo di istruzione. Quindi loro ci ospitano per la conferenza stampa, come è stato fatto anche altre volte, e abbiamo invitato un po' tutti, insomma, le varie componenti, abbiamo invitato anche per dire la CGL, insomma, che ha fatto a suo tempo, ma stiamo parlando tra settembre e ottobre, insomma, quando tutta Italia si era mossa, quindi la CGL stessa, che ha partecipato soltanto in poche occasioni quando abbiamo fatto delle iniziative pubbliche nel Melfese, ma più per fare un po' di polemica, insomma, piuttosto che per dare una mano, leggono gli inviti ma non rispondono, insomma, quindi in questo senso
1: vuole essere una parecchia chiamata corale ampia, diciamo, per arrivare
0: una chiamata corale ampia, però, diciamo, circondata anche da tanta ipocrisia, insomma, perché comunque qui c'è sempre la paura, no, che di mezzo ci vadano i posti di lavoro, insomma, se vai a dire guarda, questi luoghi di lavoro hanno a che fare con la produzione bellica, la stessa Stellantis in crisi, insomma, c'era Marcello Pittella, insomma, che era stato una volta anche presidente della regione, che adesso è vicepresidente, quindi dai socialisti si è messo, insomma, in un ambito molto particolare, insomma, si è andato molto a destra, e si è portato Calenda a questi presidi.
1: Però questa è un'altra storia, magari la raccontiamo in un altro
0: Se è portato calenda, insomma, per dire, guardate se quelli che lavoreranno nel settore bellico con i veto, certo. Insomma, sì. No, per dire come le cose poi si intrecciano tra di
1: certo.
0: loro.
1: Purtroppo però, voglio dire, questa riconversione di tutto il settore industriale produttivo italiano da un punto di vista delle armi, no?
0: Dal punto di vista delle armi.
1: E l'Italia si sta adeguando mettendosi a tappetino dentro i vari territori. Bene, io ti ringrazio, sicuramente avremo modo, la radio proverà a ricontattarvi sabato, insomma, per avere aggiornamenti, oppure chiamate in radio per raccontarci come sta andando. E poi magari anche sulle altre problematiche che hai affrontato, magari insomma, sul problema appunto dell'estrattivismo, delle riconversioni industriali o non opposte industriali, magari ne riparliamo in un altro momento, va bene?
0: Assolutamente. Allora vi ringrazio, un abbraccio a tutti allora. Ok?
1: E sempre Palestina libera.
0: E
1: anche i palestinesi.
0: Sempre.
1: Ciao, buona serata.

0: dimentico. Se all'inizio erano i solchi dati da una penna sfera, poi parole.
1: Buongiorno.
2: Buonasera.
3: Dov'è il bagno?
4: Per me è un americano decaffeinato.
5: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
3: Dov'è il bagno?
1: 5 caffè.
6: Un toast non tostato.
4: Uno spritz senza ghiaccio.
3: Dov'è il bagno?
6: Un ghiaccio senza spritz.
1: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
3: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
1: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
3: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

spinti nelle onde a forza di vento. In questo sentiero d'acqua, di sale, preciso, invisibile agli occhi del mondo, vergato dal tempo nel solido mare. Le mappe del cielo, sentenza assoluta, spingono me, che sono da sempre rinchiuso nel mare.

0: Bello. Stai facendo?
1: Notte.
0: Cosa c'è, amore?
1: Dance.
0: Una notte a Palermo. Non capisco perché piangi. Sono innamorato. Ma l'importante è baiare, ridere e fare l'amore.
1: Ridere.

9.02 sta per iniziare la rassegna stampa mattutina di oggi, giovedì 16 luglio 2026. Prima insomma di entrare in voce e andare a leggere le prime pagine dei quotidiani, vi ricordo i nostri contatti, il numero per chiamarci in diretta è lo 06 491 750. Se invece volete contattarci via mail, l'indirizzo è ondarossa@ondarossa.info.

0: che al Forte Prenestino è iniziata appunto la rassegna Centocelle City Movies, quindi le proiezioni del giovedì sera con una doppia arena, e oggi nell'arena interna ci sarà la presentazione del documentario sulla mobilitazione contro il 41 bis e lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, 181 giorni contro il 41 bis a partire dalle 21:30. E quando sono le 8:03 direi che ci andiamo ad ascoltare la sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa e poi torniamo in voce e iniziamo con la lettura delle prime pagine di oggi.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.

Allora 8:07, direi che possiamo iniziare la lettura delle prime pagine di oggi che di base aprono, scusate, tutte con la legge elettorale, in particolare appunto col voto che c'è stato nella giornata di ieri, credo, che ha comportato, diciamo, il fatto che il governo Meloni e in particolare Fratelli d'Italia è andato sotto nella votazione alla Camera. Legge elettorale, Meloni va avanti, è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Sì a premio e indicazione del leader, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani sulle preferenze. Forza Italia e Lega contrari, franchi tiratori, le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso. Oggi scrutinio finale alla Camera. Cosa è successo? Proviamo un attimo a ricostruire. Sì, si parla appunto della nuova legge elettorale che il governo Meloni è molto intenzionato ad approvare prima delle prossime elezioni politiche. Il testo è, diciamo, alla Camera dei Deputati. Il nome con cui è stata etichettata questa legge elettorale è lo Stabilicum, perché l'obiettivo dichiarato del governo è quello di garantire la governabilità, diciamo, dando un lauto premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42% delle preferenze. Il tema, insomma, l'oggetto del contendere, in particolare appunto di questa questione dei franchi tiratori su cui la maggioranza si è spaccata, è quella delle preferenze con Fratelli d'Italia insieme a Futuro Nazionale, a questo punto, che vorrebbero diciamo delle liste in cui è bloccato il capolista, anche candidato premier o candidata premier, e poi la possibilità per chi va a votare di esprimere tre preferenze. Su questo emendamento appunto presentato da Fratelli d'Italia e Noi Moderati, Lega e Forza Italia si sono espressi immediatamente in maniera contraria, eppure diciamo alla votazione almeno 50 deputati e deputate hanno votato a scrutinio segreto contro questo emendamento. Che quindi non è passato con 233 no e 139 sì. Dicono Fabrizio Caccia e Paola Di Caro a pagina 2 del Corriere che Giorgia Meloni è ancora furiosa per il voto di mercoledì, ma sulla scelta di mo non mollare non mostra dubbi. E così, rispetto alla domanda che tutti si fanno se andrà avanti, lei risponde sì e chiude il discorso. Il voto finale della Camera sulla riforma della legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum in prima lettura, è atteso oggi in mattinata, sempre a scrutinio segreto, come per l'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia e Noi Moderati 2 giorni fa, che ha visto la maggioranza soccombere per un voto. Stavolta però i franchi tiratori del centrodestra dovrebbero pigiare il tasto giusto. Ieri è stato un altro giorno lunghissimo, l'Aula ha concluso solo a tarda serata l'esame degli oltre 200 emendamenti e dei relativi 29 ordini del giorno e la maggioranza si è spaccata di nuovo sulle preferenze, ma questa volta a scena aperta. Fratelli d'Italia, infatti, insieme a Noi Moderati, ha dato indicazione chiara di votare a favore dell'emendamento di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, mentre Lega e Forza Italia si sono schierati contro. I numeri che ho dato prima riguardavano in realtà questo emendamento di Futuro Nazionale, quindi la proposta è stata bocciata con 233 no e 139 sì, e la divisione è diventata subito visibile tra i banchi. E poi continua l'articolo andando un po' a raccontare le tensioni tra i partiti, con appunto l'opposizione che chiede le dimissioni del governo Meloni. Al Senato intanto si teneva una riunione di maggioranza sul decreto giustizia e immigrazione attualmente in discussione nelle commissioni nel tentativo di trovare un'intesa sulle intercettazioni. Anche qui parecchie divisioni. In realtà una notizia che mi sembra rilevante rispetto alla legge elettorale è che ieri è stato approvato all'unanimità, quindi con la convergenza appunto di voto tra maggioranza e opposizione, l'emendamento relativo al voto delle persone fuori sede. Quindi verrà costituita un'apposita lista a cui iscriversi per votare fuori dal proprio luogo di residenza. E su questo tema ci sono poi altri contenuti che vi vado qui un po' velocemente a raccontare. C'è una intervista di Virginia Pierangeli
Piccolillo a pagina 2 al costituzionalista Mario Esposito sul tema delle preferenze. Preferenze, le liste le fanno sempre i partiti. Il costituzionalista Esposito: i rischi di corruttela in politica ci sono in entrambi i casi, quindi sia che sia possibile, insomma, per chi va a votare esprimere delle preferenze, sia in caso contrario. La giornata viene ricostruita da Simone Canettieri: irresponsabili, vigliacchetti, il day after tra alleati, è un tutto contro tutti. E poi appunto il conto dei franchi tiratori, volano stracci appunto all'interno della maggioranza, ne parla Alessandra Rachi a pagina 4, il conto dei franchi tiratori a quota 50, il peso della rivolta delle deputate, l'alternanza di genere a rischio, e dalla Chiesa di Forza Italia, dice Rita Dalla Chiesa, chiaramente scelta segreta, ma non sono un soldatino. Allora, la questione, appunto, ci sono alcuni giornali di destra che stamattina titolano che diciamo, esprimendo la responsabilità delle donne per questa impasse della legge elettorale, ora non lo ritrovo, però insomma viene attribuita la responsabilità alle deputate donne, perché era stato firmato appunto già un appello abbastanza bipartisan contro le preferenze, perché l'emendamento che prevedeva appunto l'introduzione delle preferenze a firma di Fratelli d'Italia e Neo Moderati non prevedeva l'obbligo dell'alternanza di genere per dare queste tre preferenze, quindi chi andava a votare non sarebbe stato obbligato a esprimere candidati e candidate di genere dichiarato, diciamo, differente, mentre ad oggi esiste appunto una normativa che nella costituzione delle liste bloccate per le varie appunto diciamo liste prevede l'obbligo appunto della di un'equa diciamo distribuzione di genere tra candidati e candidate. Pagina 5, Francesco Verderami: Lega e Forza Italia divise in due e voto anticipato in aprile, gli scenari della Premier. Ovviamente siamo a pieno nell'ultimo anno, possiamo dire, del governo Meloni, ma soprattutto nella campagna elettorale in vista delle politiche del prossimo anno, quindi un altro tema riguarda appunto quando verranno fissate queste elezioni politiche, se in primavera oppure in autunno, diciamo alla scadenza fisiologica del governo. Infine su questo, dalla prima e poi a pagina 6, c'è un'intervista di Monica Guerzoni a Ignazio La Russa, quindi il presidente del Senato e anche esponente di Fratelli d'Italia, anzi uno dei fondatori di Fratelli d'Italia. Ogni voto può avere conseguenze politiche, ma nessuna sfiducia. Il presidente del Senato dice: il governo doveva rimettersi all'aula. In questo caso, diciamo, La Russa non c'entra molto, perché appunto tutto questo affair è andato si è materializzato alla Camera dei Deputati, però appunto il testo a breve passerà al Senato. E su questo c'è anche l'articolo di fondo di Paolo Mieli, Un anno pericoloso, che poi continua a pagina 30, che un po' traccia le sfide che Giorgia Meloni dovrà affrontare in quest'ultimo anno di legislatura, in particolare le relazioni pericolose con Futuro Nazionale. Sulla prima del Corriere ci sono poi altri temi, c'è Trump che si prepara appunto al discorso alla nazione che si terrà in prime time questa sera, nella nottata per quanto riguarda il fuso orario italiano. Una serie di temi verranno trattati in questo discorso, in particolare, secondo quanto annunciato appunto dallo stesso Trump, il tema della legge elettorale anche negli Stati Uniti, in vista appunto delle elezioni di midterm, di metà mandato, che si terranno in autunno. Sappiamo appunto che Trump è un grande oppositore del voto per posta, che invece è un voto, diciamo, molto diffuso tra i gruppi marginalizzati negli Stati Uniti, e di questo appunto si parla sulla prima, in particolare appunto il discorso di Trump e le sue esternazioni sull'Iran. Iran: Trump alza il tiro, colpiremo ponti e centrali, nuova ondata di raid. L'articolo continua poi a pagina 10 con le firme di Giuseppe Fasano e Viviana Mazza.
Nuovi attacchi degli Stati Uniti e Trump torna a evocare un'operazione di terra. L'Iran potremmo prendere in ostaggio militari americani. E c'è anche un'intervista di Marta Serafini a Samir Gheagea, leader dei cristiano-maroniti. Libanesi, il ritiro di Israele dal Libano solo con il disarmo di Hezbollah, via tutte le armi illegali. E sempre su questo punto c'è a pagina 11 un articolo di Valentina Iorio che ricostruisce un po' la situazione nello stretto di Hormuz. Porti, oleodotti e corridoi ferroviari, ecco le rotte alternative a Hormuz. Gli scali di Fujairah e Khorfakkan hanno permesso agli Emirati Arabi di continuare gli scambi. Riad ha aumentato l'export di greggio dal Mar Rosso grazie a 1.200 chilometri di tubi. Torniamo sulla prima del Corriere. Torniamo sulla prima del Corriere perché ci sono appunto altri temi. La fotonotizia di centropagina è dedicata alla semifinale di ieri, che ha visto competere, possiamo dire, Argentina e Inghilterra. Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra, quindi la finale sarà tra Argentina e Spagna, con una foto di Messi esultante, sfida piena di magia. Più interessante, rispetto al risultato appunto della partita, che a me interessa poco e al netto di tutte diciamo, le criticità enormi, macroscopiche di questi mondiali, è che ieri la nazionale argentina ha aperto uno striscione in campo rischiando una probabilissima multa da parte della FIFA per rivendicare diciamo, le isole Malvinas che diciamo, sono state strappate con una campagna di guerra imperialista dal Regno Unito di Thatcher nell'82 e unilateralmente rinominate Falkland e diciamo, di questo però non viene data traccia neanche nelle pagine interne del Corriere che racconta appunto la partita di ieri, però mi sembrava interessante. Sulla prima pagina del Corriere, nella colonna di destra, abbiamo delle notizie di cronaca. E una riguarda l'inchiesta sugli arbitri, ma più interessante c'è la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero. Mario Roggero, ce lo ricordiamo, è il gioielliere che uccise due rapinatori a Grinzane Cavour nel Cuneese nell'aprile del 2021. La Cassazione ieri ha confermato appunto la condanna a 14 anni e 9 mesi, uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia. Ovviamente diciamo la posizione di Roggero è sempre stata sostenuta dalla destra, ricordiamo appunto la destra che si è fatta anche promotrice del reato appunto di legittima difesa, diciamo della normativa sulla legittima difesa più che il reato appunto. Cioè che difendersi non può essere un reato, tuttavia in questo caso il tribunale ha determinato che l'aver sparato quando i ladri erano già in fuga non può essere, diciamo, non può rientrare nella casistica della legittima difesa e quindi ha comminato una sentenza di 14 anni e 9 mesi. Ieri Roggero ha scritto un post prima a commento dicendo: è finita, sto passando gli ultimi momenti con i miei familiari prima di consegnarmi. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto confermare la condanna dei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini, sia materialmente che moralmente. Adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro le ingiustizie e una criminalità sempre più dilagante. Un grande abbraccio. E va bene. E quindi diciamo la Lega non ha perso tempo e con appunto le parole di Salvini si è schierata contro la sentenza e si farà promotrice probabilmente, non so, di una richiesta di grazia per Roggero. Più interessante di questo, a pagina 20 c'è una notizia francamente sconcertante, riguarda Cesena, riguarda il ministro dell'istruzione e del merito Valditara. La vicenda è la seguente. Scusate. Praticamente due studenti del liceo classico Vincenzo Monti di Cesena avevano ricevuto un 6 in condotta per aver esposto dalla finestra della scuola negli ultimi giorni prima della maturità uno striscione con lo slogan L'Italia agli italiani. E Valditara ha preso a cuore questa situazione e
Ha detto: scrivere l'Italia di italiani non solo non ha nulla di censurabile, ma è un'affermazione senz'altro condivisibile poiché comprende tutti i cittadini del nostro paese. Ed è una frase più volte ripetuta dai movimenti politici che costituiscono il governo. Così il ministro dell'istruzione Valditara in aula alla Camera ha difeso l'operato di due studenti appunto del liceo. Per i due ragazzi si trattava di goliardia, ma il sapore razzista della vicenda era costato loro anche una tesina riparatoria di approfondimento sulle leggi razziali. Al ministro Valditara la risposta della scuola non è piaciuta e il liceo è finito sotto accusa. Immediatamente il ministero aveva mandato degli ispettori che ancora non hanno consegnato la relazione, definendo grave non il comportamento dei ragazzi, ma quello dei docenti, addirittura in contrasto con la deontologia professionale, per aver dato al gesto un valore razzista e dunque assegnato la tesina su questi temi. Presto si capirà se i docenti verranno sanzionati e gli studenti potranno ricorrere al TAR. Ecco, questa mi sembrava interessante come notizia. Sulla prima del Corriere poi chiuderei segnalandovi che c'è anche un articolo di Elvira Serra sull'ondata di caldo, in particolare sulla situazione della Sardegna. Nel paese più caldo così resistiamo ai 45 gradi. Il paese più caldo è Orani, un paesino nel cuore della Sardegna, dove le temperature sono salite a 45 gradi. Siamo in provincia di Nuoro. Di questo si parla alle pagine 18 e 19, dedicate appunto al caldo. Paolo Virtuani a pagina 18, Italia divisa tra caldo record e nubifragi, un morto nel Modenese per maltempo, danni allagamenti al nord, domani 16 città da bollino rosso. Poi appunto a pagina 19 invece il reportage nel cuore della Sardegna. A Orani, forno a cielo aperto, pochi coraggiosi al bar, il sindaco porta i condizionatori nella RSA, l'operaio dice mai così. Questa era la prima pagina del Corriere, quando sono le 8:24 facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo in voce con altre prime pagine di oggi.

E allora 8:30, torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passerei alla prima pagina della stampa che apre anche in questo caso con la legge elettorale, voto, la sfida di Meloni, legge elettorale. Oggi la Camera decide, la Premier ai suoi, un altro scherzo e si torna alle urne, la maggioranza si spacca di nuovo sulle preferenze, via libera bipartisan sugli studenti fuori sede. Questo è la sintesi del tema proposto dalla stampa, con una serie di contenuti che poi vanno dalla pagina 2 alla pagina 5 del quotidiano. In particolare il retroscena viene firmato da Ugo Magri alle pagine 2 e 3. Il focus è sul Presidente della Repubblica Mattarella. Mattarella interverrà solo se la Premier si dimette, quindi per ora appunto Mattarella non si infila in questa discussione. A pagina 5 c'è appunto il tema delle franche tiratrici, ne parla appunto Flavia Perina dalla prima, e poi a pagina 5 qui il triangolo che spacca la maggioranza e la caccia a destra alle donne traditrici. Meloni ha forzato gli alleati minori, Marina, che sarebbe Marina Berlusconi, ha fatto trapelare la sua contrarietà e Schlein ha sfidato la Premier. Questo è il triangolo con Elly Schlein che, dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze, ha dichiarato che il governo è stato sfiduciato dagli stessi deputati della maggioranza. Marina Berlusconi è tornata nel dibattito politico criticando le modifiche alla norma sulla rappresentanza femminile. E Giorgia Meloni ha vinto la palude, avrebbe detto la Premier dopo il KO alla Camera. E sul tema appunto della legge elettorale, insomma, la stampa questo propone. Ci sono poi altri temi sulla prima pagina della stampa. Sulla colonna di destra c'è un'intervista a Adolfo Urso, il ministro delle imprese. Zona economica speciale al nord è impossibile, sì ad altri aiuti e semplificazioni. Il punto è dire che creare una zona economica speciale al nord delle Marche è impossibile perché Lombardia o Piemonte dovrebbero stare molto peggio di così, lo vietano le norme europee. E lo dice anche il ministro delle imprese Urso, che in ogni caso promette un piano per rianimare l'industria al nord e afferma che il PIL italiano è cresciuto nella prima parte dell'anno più della media dell'Unione Europea. Di questo si parla appunto alle pagine 6 e 7, l'intervista a Adolfo Urso di Alessandro Barbera, pagina 7. Adolfo Urso promette semplificazioni e bonus e la creazione di una zona logistica da estendere a tutto il settentrione. La cronaca della discussione invece è affidata a Fabrizio Goria e Claudia Luise. Regioni e industria in pressing, avanti con le zone speciali, le banche serve anche al nord. Dal Piemonte al Veneto, i governatori insistono per istituire le aree di rilancio, ma l'esecutivo frena. A breve incontro con gli enti locali per soluzioni alternative. C'è poi il clima sulla prima pagina della stampa, in particolare un reportage di Niccolò Zancan sul viaggio sul Po, ammalato di caldo, a Torino soffoca. Lo troviamo alle pagine 8 e 9, viaggio sul fiume Malato, a Torino una palude di alghe, così la vita del Po soffoca, le temperature record favoriscono la crescita di piante aliene che infestano il tratto. E a pagina 9 si parla invece di chi con questo caldo lavora in strada, ordinanze anticaldo, scioperano i rider, il reddito va garantito, le proteste a Milano, Bologna e Firenze oggi tocca a Torino e ne parla Francesca Del Vecchio. Anche i rider devono mangiare, questa è la scritta rossa sullo sfondo bianco. Campeggia sullo striscione che i rider milanesi, muniti di bicicletta, hanno sventolato davanti alla stazione centrale ieri pomeriggio, sfidando l'allerta meteo e il rischio di forti raffiche di vento. Garantire un reddito ai fattorini costretti a fermarsi durante le ore di stop previste dalle ordinanze anticaldo. Questa è la richiesta al centro degli scioperi promossi da Nidi, il CGIL, non solo a Milano, ma anche a Firenze e Bologna. Protesta che prosegue oggi a Torino. Nel capoluogo lombardo, l'entrata in vigore dell'ordinanza comunale che sospende le consegne in bicicletta nelle fasce orarie più calde ha aperto il tema della copertura economica per i lavoratori delle piattaforme come Glovo e Deliveroo, in gran parte autonomi e retribuiti a consegna.
Per Nidi il CGL, salute e reddito non possono essere messi in contrapposizione. Quando i lavoratori sono forzatamente fermi per il caldo, deve essere riconosciuta comunque una parte di indennità. E il sindacato chiede alle piattaforme di garantire continuità reddituale durante le sospensioni imposte per ragioni di salute e sicurezza e di aprire un confronto su compensi, tutele, sicurezza e dignità del lavoro. Secondo l'organizzazione, l'attuale inquadramento dei radar formalmente autonomi li esclude dagli ammortizzatori sociali proprio nel momento in cui le ondate di calore rendono sempre più frequenti le sospensioni delle attività. Tra i motivi della protesta c'è anche il sistema di remunerazione delle consegne. Secondo quanto riferito dai lavoratori e rilanciato dal sindacato, dopo gli interventi richiesti dalla Procura sull'adeguamento delle retribuzioni, le offerte economiche di Glovo si sarebbero appiattite intorno ai 3 euro per singola consegna, indipendentemente dalla lunghezza della tratta, invece di aumentare come atteso. E questo, diciamo, era una parte dell'articolo di Francesca Del Vecchio che ci racconta delle proteste dei rider che sono in corso in questi giorni in varie città italiane. La,

0: Papaya.
1: Allora, torniamo in voce, continuiamo con la lettura della prima pagina della Stampa. Dicevamo, appunto, sparò ai banditi, l'orefice in cella, Salvini subito la grazia. Di questo si parla appunto alla pagina 21 della Stampa di oggi, dove viene riportata anche qui l'assurda vicenda di Valditara contro i prof di Cesena, di cui abbiamo dato conto dal Corriere. Che altro sulla prima pagina della Stampa? In taglio altissimo c'è il voto in Francia, Musk irrompe sull'Eliseo, Le Pen ultima speranza. Se ne parla poi a pagina 18 con un articolo di Danilo Ceccarelli, corrispondente da Parigi. Le Pen, l'endorsement di Musk, ultima speranza della Francia, Parigi irritata, basta ingerenze. Il patron di X a gamba tesa, Barrò cambia idea, solo gli imbecilli non lo fanno. E poi c'è appunto il mondiale di calcio, c'è la storia in Cilento di Brum Brum, il cane che difende i nidi di tartaruga, ma mi sembra molto più rilevante dirvi che su vari giornali, tra cui appunto la Stampa, anche in prima pagina iniziano, diciamo, le pagine dei quotidiani iniziano a popolarsi di articoli e contributi in vista dell'anniversario dei 25 anni dal G8 di Genova. La Stampa dedica a questo tema le pagine 10 e 11, la macelleria italiana nella palestra della Diaz, dove si è fermata la storia.

collegio e poi la stampa decide con Francesco Grignetti di intervistare Claudio Scajola, che illo tempore era attualmente sindaco di Imperia, illo tempore era ministro dell'interno. È stata una delle pagine più buie, lontana dallo Stato di diritto. Così parla l'ex ministro dell'interno, il governo non avallò la sospensione delle leggi. E vi segnalo anche che a pagina 27 c'è un articolo di Massimo Righi, il G8, il dissenso e la sospensione della democrazia, in cui appunto Massimo Righi, tra l'altro, commenta le parole stesse di Scajola nell'intervista appena citata. E si chiede appunto Massimo Righi se potrebbe succedere ancora e dice: ha ragione chi sostiene che, nonostante l'introduzione del reato di tortura nel 2017, ci sono problemi strutturali che non sono stati mai risolti, a cominciare dall'identificazione degli agenti impegnati nell'ordine pubblico, e che vede ancora oggi nel G8 di Genova una sorta di monito, non un'eccezione irripetibile. Ma non si può dare nemmeno torto a chi immagina una situazione diversa con il processo tecnologico degli ultimi due decenni, che consentirebbe di documentare gli avvenimenti in modo molto più diretto e tale da impedire la possibilità di occultare comportamenti da parte delle forze dell'ordine. Altrettanto vero, infine, che dopo le sentenze italiane della CEDU, oltre alle modifiche legislative e organizzative degli anni successivi a Genova 2001, le forze dell'ordine agiscono in un contesto più controllato e in cui il rischio di responsabilità appare di maggiore consapevolezza. Ciò non significa che non possano verificarsi abusi, ma che una sequenza di eventi come Bolzaneto e Diaz avrebbe meno probabilità di ripetersi. Ma non saprei se sono d'accordo, sinceramente. Questa è la prima pagina della stampa di oggi. Direi che non c'è molto altro da riportare. Noi prendiamo una piccola...

obsession and desire

E allora 8:47, torniamo in voce, passiamo alla prima pagina di Repubblica. Meloni ha fallito, è il titolo di apertura, riferimento chiaramente alla legge elettorale. Intervista alla segretaria del PD, Elly Schlein: siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. Il governo va avanti, ma la maggioranza si spacca ancora. Per il flop, la destra accusa le donne. Questo appunto la sintesi proposta da Repubblica. C'è appunto questa intervista firmata da Giovanna Vitale alla segretaria del PD, Elly Schlein, a pagina 3. Quanta arroganza, dice, finito il tempo del governo a settembre. Il programma, la segretaria del PD, tocca a noi, vinceremo con qualsiasi sistema, mentre Meloni vuole fare il premierato con la legge ordinaria. Ossessionati dal potere fanno disastri. E commenta poi altre mosse appunto del governo Meloni, un po' di manipolazione del sistema elettorale finalizzata a garantirsi la vittoria alle prossime politiche. Dice: hanno anche ridisegnato i collegi esteri come fa Trump per trarne vantaggio, e lei fischietta come se nulla fosse. La prima presidente del Consiglio, per difendere la sua poltrona, era pronta a sacrificare le altre donne, in questo caso appunto. Il riferimento è all'obbligo di alternanza di genere nel sistema delle preferenze. E infine, con Conte parliamo ogni giorno delle cose che realizzeremo. I centristi, l'alleanza progressista può allargarsi ancora. Sempre sul tema appunto della legge elettorale, viene proposta una intervista, pagina 4, a Francesco Filini, deputato e responsabile del programma di Fratelli d'Italia, che parla di vigliacchi nella coalizione. Finiamo la legislatura se uniti. E infine, sempre su questo tema, a pagina 7, Matteo Pucciarelli traccia una prospettiva, possiamo dire, delle intenzioni di voto con le proiezioni di YouTrend. E il paradosso del Melonellum: la destra ha bisogno del generale. Secondo appunto le proiezioni, con la nuova legge elettorale, il campo largo ha chance se futuro nazionale va in solitaria. E su questo tema c'è poi anche un articolo di fondo di Stefano Menichini, che continua a pagina 15, l'autoinganno della Premier. E che altri temi troviamo? Troviamo Trump, che parla già di brogli sul voto di metà mandato. Ne parlavamo appunto a inizio di rassegna stampa. E se ne parla appunto a pagina 8 di Repubblica. Midterm: Trump gioca ad anticipo e già parla di urne manipolate. Stasera discorso alla Nazione, il Washington Post. Tutto nasce da un rapporto FBI sul 2020. Nel mirino le macchine per il conteggio, e il presidente vuole usare ogni mezzo a disposizione. Il riferimento appunto alle presidenziali del 2020: Trump da sempre ha detto appunto che quelle presidenziali furono rubate, quindi che la presidenza di Joe Biden fosse nel suo complesso illegittima, e di questo appunto parlerà stasera nel suo discorso alla nazione. Tutto nasce, secondo il Washington Post, da un rapporto segreto della Casa Bianca che analizza gli elementi scoperti dall'FBI andando a riesaminare le elezioni del 2020. Il nuovo direttore dell'FBI, Kash Patel, ha sguinzagliato centinaia di agenti ad Atlanta per rivedere oltre 700 file allo scopo di trovare truffe, in particolare nella Fulton County. L'ex direttore dell'intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, ha lavorato allo stesso scopo su Porto Rico, mentre il predecessore John Ratcliffe, oggi capo della CIA, resta convinto delle interferenze cinesi. Quindi, insomma, negli Stati Uniti gli stanno così. E sulla prima della Repubblica, sempre sugli Stati Uniti, in realtà c'è un'altra notizia, la troviamo sulla prima e poi a pagina 9, e riguarda il bando del governo statunitense destinato a fondazioni e ONG sovraniste per combattere insieme la decadenza di Bruxelles. Il Dipartimento di Stato fa proselitismo in Europa, milioni per i filo MAGA, ne parla l'inviato della Repubblica a New York, Paolo Mastrolilli. E dice: si scrive civilizational bonds, ossia legami di civiltà, ma va tradotta
come l'ultima iniziativa dell'amministrazione Trump per ridisegnare l'Europa a propria immagine e somiglianza. Parliamo dei finanziamenti rivelati dal Financial Times che il Dipartimento di Stato elargirà a gruppi della società civile, ONG, istituzioni culturali allineate con la visione sovranista di Washington per promuovere le sue idee nel vecchio continente, dall'immigrazione alla censura, passando per le regole che imbrigliano le compagnie americane, in particolare nel digitale. Occorre fare un passo indietro. Già nel primo mandato l'amministrazione Trump aveva manifestato la propria insofferenza per l'Europa di Bruxelles, col desiderio neanche troppo nascosto di demolire l'Unione Europea. Per contrastarla l'amministrazione aveva coltivato i rapporti con governi e forze politiche affini, a partire dall'Ungheria di Orbán, dove la lobby conservatrice SIPAC organizzava le sue kermesse transatlantiche, o l'Italia, dove non a caso l'ex consigliere Steve Bannon voleva aprire la sua Accademia dei Gladiatori nella Certosa di Trisulti, per addestrare i combattenti culturali e politici europei a diffondere il verbo sovranista. Una volta tornato al potere, Trump ha rilanciato la crociata, prima con il provocatorio discorso del suo vice J.D. Vance alla Conferenza per la Sicurezza di Monaco, dove aveva denunciato l'allontanamento dai valori comuni, e poi con la nuova strategia di sicurezza nazionale, che definisce l'Europa un blocco in declino. Allo scopo di aiutare l'Europa a evitare questo baratro, il Dipartimento di Stato intende finanziare gruppi e persone impegnati in progetti per promuovere la sovranità nazionale, le politiche restrittive sull'immigrazione, la libertà di parola per chi la pensa come l'amministrazione e la cancellazione delle regole digitali che penalizzano le compagnie americane. Pochi soldi, ma è un inizio, in tutto circa 5 milioni di dollari che andranno a due o tre fortunati selezionati attraverso bandi già attivi in scadenza il 12 agosto. E su questo c'è anche un'intervista a Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura, think tank di destra, che dice: leggeremo quel testo, ma dubito che parteciperemo. Sulla Prima di Repubblica poi la fotonotizia viene dedicata al nuovo film di Nolan, che è la resa cinematografica dell'Odissea di Omero. Odissea, nonostante il cast stellare, Nolan deve arrendersi a Omero, e ne parla Francesco Piccolo alle pagine 34 e 35. Nuovo processo per Daniela Santanchè, anche questo troviamo sulla prima pagina di Repubblica. Bancarotta e truffa, Santanchè rischia un nuovo processo, se ne parla a pagina 16, con un articolo di Rosario di Raimondo. Santanchè verso un altro processo, truffa sui fondi Covid e bancarotta. Chiuse le indagini su 16 persone, tra cui l'ex ministra e i suoi familiari. Il dissesto di Key Group creato dolosamente. Sulla colonna di destra troviamo anche qui l'anniversario del G8 di Genova, con una intervista ad Elena Giuliani, che troviamo a pagina 13. Elena Giuliani: da 25 anni sento che il mio Carlo vive, ma l'Italia ha rimosso il G8. Domenica, appunto, l'anniversario degli scontri a Genova del 2001. Elena Giuliani, appunto, sorella di Carlo Giuliani. La intervista, appunto, a Genova, Matteo Macor, e domenica, appunto, sarà in corteo a Genova, e dice che è stato impedito di fare luce su Genova. Le forze dell'ordine, da cui una vera ammissione di responsabilità non è mai arrivata, l'informazione, parte della magistratura e della politica, che non ha mai affrontato fino in fondo il tema e ha permesso che si trasformasse la commissione d'inchiesta parlamentare in una commissione d'indagine senza poteri inquirenti, con il risultato che anche sulla morte di Carlo non possiamo dire di sapere la verità. E manca un colpevole, perché non c'è stato un processo penale sulla sua morte. Ci sono magistrati che hanno definito quello sparo un uso legittimo delle armi e archiviato il procedimento. Avrebbe rischiato di far emergere le responsabilità di chi nella catena decisionale stava molto in alto. Che vuol dire avere giustizia quando ti ammazzano un fratello? Parliamo di verità, che è quello che ci avrebbe lasciato un processo. Non ci avrebbe mai restituito Carlo, ma sarebbe servito al paese per evitare il ripetersi di altre ferite.
Chiede appunto Matteo Macor perché per parte dell'opinione pubblica Carlo Giuliani è un violento, perché quel pezzo di opinione pubblica si è fermata da subito alla versione data in quei giorni, proprio per non andare oltre e avere una versione di comodo. Anche in fase di indagini preliminari, il racconto degli scontri in piazza viene estrapolato dal contesto. Non si racconta delle cariche su un corteo pacifico bloccato sul percorso che aveva concordato ben lontano dalla zona rossa del vertice. Esistono solo i secondi prima dello sparo e lo sparo che ha ucciso. E va bene, cosa le manca più del fratello, insomma. E a cosa serve ricordare oggi il G8? La memoria serve per capire di più dell'oggi. Non è consolatoria, è un angolino dove leccarci le ferite e serve per difendere gli strumenti democratici necessari per evitare che si ripeta quello che è successo. Il paese non ha imparato la lezione, senza ammissioni di responsabilità, analisi politica, tentativi di ripensare le cose. Anzi, si continua a trattare il manifestante come nemico da mettere a tacere, non l'espressione di democrazia. Ma se in una società manca il dissenso, le cose sono due: o è il migliore dei mondi possibili, oppure no. E questa era l'intervista appunto a Elena Giuliani, fratello di sorella di Carlo Giuliani. Io su questo insomma, vi segnalo che sul sito di Radio Onda Rossa trovate già vari contenuti dedicati appunto al G8 di Genova, all'anniversario dei 25 anni. Chiaramente continueremo a parlarne e seguiremo anche il corteo. Sulla Prima di Repubblica c'è poi un'altra questione, perché si dovrebbe arrivare oggi alla sentenza relativa al processo sul crollo del Ponte Morandi. Se ne parla a pagina 23. Cioè sulla prima e poi a pagina 23 di Repubblica. Morandi, scuse tardive, la lettera di Autostrade fa indignare le famiglie. Siamo all'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi, la numero 284 di un maxi dibattimento iniziato 4 anni fa, che si chiuderà oggi nel pomeriggio con la lettura della sentenza per 57 imputati, persone che quel 14 agosto 2018 lavoravano o avevano lavorato per Autostrade, per la società gemella SPEA, per il Ministero delle Infrastrutture o per ANAS, che sono accusate di una sfilza di reati che vanno dall'omicidio colposo plurimo all'omissione di atti d'ufficio. Ma ad agitare la vigilia di un verdetto atteso con grande apprensione, in primis dai familiari delle 43 vittime della tragedia, è stata la lettera aperta scritta dall'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Arrigo Giana, che ad oltre un anno dal suo insediamento nella concessionaria ora in mano allo Stato ha formulato le scuse della sua azienda, attaccando di fatto la precedente gestione di ASPI targata Benetton e il management di Autostrade all'epoca guidata da Giovanni Castellucci, l'imputato più illustre. Nel tempo che seguì il crollo del Ponte Morandi, dice fra le altre cose Giana, continuava a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. Un'ulteriore incomprensibile ferita vissuta altrettanto drammaticamente dalla comunità. Le azioni e le scelte di alcuni hanno lasciato ferite indelebili, quindi porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Parole che hanno sconcertato il comitato dei parenti delle vittime. I familiari si definiscono sbigottiti. Credo che neanche Totò in qualche sceneggiatura avrebbe potuto immaginare un momento meno opportuno. Così parla la portavoce Egle Possetti. Le scuse dovevano essere fatte a suo tempo, ma nessuno le fece. I nuovi amministratori che via via si apprestano a dirigere la società forse dovrebbero fare le scuse non appena nominati, spiegando però insieme alle scuse il loro piano dettagliato e molto convincente che vada in direzione opposta alla gestione pre-crollo. E su questo c'è anche un'intervista firmata da Marco Lignana a Andrea Cerulli, no, a Cesare Cerulli, figlio di Andrea Cerulli, una delle 43 vittime del crollo. Avevo 10 anni, mio padre è morto lì, non provo rancore, ma voglio giustizia. Infine, che altro sulla prima pagina di Repubblica? Chiaramente i mondiali di calcio e poi direi basta. E quando sono le 9:01 ci prendiamo un'altra piccola pausa musicale e poi torniamo in voce per altre prime pagine.

9.06, torniamo in voce, andiamo a vedere la prima pagina del manifesto che apre con una fotonotizia. Il governo al contrario ritrae, insomma, Vannacci di spalle di fronte a una platea, diciamo una piazza che lo ascolta. Dopo lo sgambetto sulle preferenze, Meloni alza il tiro contro gli alleati e Fratelli d'Italia vota senza successo l'emendamento dei Vannacciani. Ormai il generale detta la linea alla Premier, che lo immagina futuro alleato per ridimensionare Lega e Forza Italia, ma esclude forzature verso le urne. Di questo, del tema appunto della spaccatura interna alla maggioranza sul tema delle preferenze e nella prossima legge elettorale si parla alle pagine 2 e 3 del manifesto. Fratelli d'Italia rompe la maggioranza, così scrive Michele Gambirasi a pagina 2. Il giorno dopo lo psicodramma, così viene definito, delle preferenze, i meloniani scaricano gli alleati e votano l'emendamento di Vannacci. A commento di tutto ciò viene, c'è un articolo di fondo di Gaetano Azzariti, costituzionalista, e le dimissioni non per dovere ma per incapacità. E sempre su questo, sulla prima del manifesto e poi a pagina 4, c'è una intervista a Igor Taruffi, del PD, intervistato da Andrea Carugati. La maggioranza non c'è più, Meloni vada a dimettersi, ha puntato tutto sulla legge elettorale, eviti all'Italia mesi di agonia. Che altro sulla prima del manifesto? C'è il caso Roggero, condanna definitiva al gioielliere, Salvini chiede di graziarlo, ne parla Giuliano Santoro a pagina 4 del manifesto. E poi in taglio medio c'è la politica internazionale, facciamo saltare tutti i ponti sull'Iran. Tre ondate di raid statunitensi in 24 ore e l'intervento di terra non è più un tabù. L'escalation nel conflitto tra Stati Uniti e Repubblica Islamica è nei fatti, ovvero nei bombardamenti che si sono di nuovo abbattuti giorno e notte sull'Iran. La Casa Bianca minaccia l'apocalisse con l'unico obiettivo dichiarato che consiste nel controllo dello stretto di Hormuz. Di nucleare infatti non si parla più, mentre la diplomazia si impantana. L'economia iraniana arretra a vista d'occhio. Ieri il CENTCOM ha colpito anche le isole di Keshm, Kish, Abu Musa e Grande Tumb, che Teheran considera portaerei inaffondabili. E mentre la diplomazia si impantana, tra le vittime dei nuovi attacchi c'è anche l'economia iraniana. La stima di crescita del PIL crolla a un misero 0,2%, il segno del passaggio ormai compiuto dall'economia dello sviluppo alla cosiddetta economia di sopravvivenza. E su questo tema, appunto, l'intera pagina 6 e 7 del manifesto di oggi. Gli USA bombardano l'Iran mattino, sera e notte. La Casa Bianca minaccia, il solo obiettivo è Hormuz. Di nucleare non si parla più, così Francesca Luci, appunto, a pagina 6. Sempre a pagina 6 si parla anche di Libano, lo fa Pasquale Porcello. Libano alla finestra. Il negoziato con Israele è appeso al conflitto, negoziato produttivo a Roma, ma non si muove nulla e Tel Aviv va avanti con le demolizioni. Roma ha ospitato appunto il sesto ciclo di negoziati diretti tra Israele e Libano, che ha portato a scambi positivi e produttivi, secondo l'ambasciata degli Stati Uniti in Libano. Si sarebbe discusso dell'attuazione di tutti gli aspetti dell'accordo quadro trilaterale firmato il 26 giugno scorso tra Israele, Libano e Stati Uniti, un accordo rifiutato in blocco da Hezbollah e che ha incontrato l'avversione di svariati partiti politici interni libanesi, molti dei quali oppositori di Hezbollah. 5 ONG e l'Unione dei giornalisti libanesi hanno tra l'altro sottoscritto un comunicato congiunto nel quale denunciano che l'accordo, nei punti 3 e 13 dei 14 redatti, rischia di tradire le vittime di crimini di guerra in Libano. Alcune parti del testo sembrano mirare a impedire alle vittime di gravi crimini internazionali di cercare giustizia presso sedi internazionali. Altre paiono accettare lo sfollamento forzato, prolungato e a tempo indeterminato di decine di migliaia di residenti di vaste aree del Libano meridionale occupate dalle forze israeliane. Nei fatti, una legittimazione dell'occupazione israeliana in Libano e la rinuncia a portare davanti alle sedi legali la denuncia dei crimini israeliani durante quasi 3 anni di guerra.
Tema degli incontri, la messa in atto di due delle zone pilota, aree da cui l'esercito israeliano dovrebbe ritirarsi per far spazio a quello libanese. Ieri a Yarzeh, quartiere generale dell'esercito libanese a pochi chilometri da Beirut, i vertici dell'esercito libanese avrebbero discusso con alcuni ufficiali statunitensi delle modalità operative in tale direzione. Per Israele però la guerra in Libano è tutt'altro che finita. Tel Aviv va avanti con gli ordini di demolizione di intere aree di villaggi nel sud del Libano. All'interno della linea gialla, la fascia larga una decina di chilometri sul confine sud e sud-est, nella quale l'esercito israeliano, per sua stessa ammissione, ha adottato e continua ad adottare la dottrina Gaza, ovvero una sistematica distruzione di villaggi, ma anche di campi coltivati e aree boschive che in un report di aprile il Ministero dell'Ambiente libanese aveva definito urbicidio ed ecocidio. Oggi, con l'accettazione dell'accordo quadro, il Libano non potrà chiedere giustizia in merito. E questa era una parte appunto dell'articolo di Pasquale Porcello che fa un punto sulla situazione dei negoziati tra Israele e Libano. A pagina 7, sulla prima, e poi a pagina 7 ci sono poi due articoli, uno di Luca Celada e uno di Marina Catucci, sulla politica interna statunitense. Luca Celada: Trump vuole la prima serata, novità sull'integrità del voto, annunciato stanotte un messaggio al paese in diretta TV. E invece Marina Catucci ci dice che i senatori Dem bloccano 1.150 miliardi del budget richiesto dal Pentagono. Il presidente chiedeva carta bianca per le sue guerre. Il Senato a guida repubblicana non è riuscito a portare in aula la National Defense Authorization Act, la legge annuale che autorizza la spesa del Pentagono, quest'anno fissata a 1.150 miliardi di dollari. Con questa legge la Casa Bianca chiede per il 2027 un aumento della spesa militare a 1.500 miliardi. Questa richiesta ha incontrato uno scoglio martedì, quando la mozione per avviare il dibattito è fallita sotto il peso di 50 voti a favore e 46 contrari. I democratici del Senato, compreso il leader della minoranza Chuck Schumer, hanno votato compatti contro l'avvio della discussione, in protesta per la guerra che Donald Trump porta avanti contro l'Iran ormai da 5 mesi, senza nessuna via d'uscita dichiarata. Torniamo sulla prima pagina del Manifesto, perché ci sono anche altre notizie. La prima riguarda l'Ucraina e in particolare il riarmo europeo, integrazione armata, drone deal con l'Unione Europea. Questa notizia era anche su altre prime pagine, anzi pagine interne dei quotidiani, ma la prendiamo appunto dal Manifesto a pagina 9. Drone deal, è tutta militare l'integrazione dell'Ucraina. Von der Leyen firma un accordo da 1 miliardo di euro per produrre le armi senza pilota. Ne parla Andrea Valdambrini appunto a pagina 9 del Manifesto. A Kiev, nel giorno della festa nazionale, Ursula von der Leyen riceve dal presidente ucraino Zelensky l'onorificenza dell'Ordine d'Europa. E sull'onda del vertice NATO di Ankara e di quello dei volenterosi appena conclusa a Parigi, la presidente della Commissione dell'Unione Europea è a Kiev per firmare con Zelensky il nuovo drone deal, un partenariato industriale nel settore della difesa che lega sempre di più Bruxelles a Kiev in nome delle armi. Nell'immediato la Commissione eroga un ulteriore 1 miliardo di euro per l'acquisto di droni nell'ambito del prestito europeo da 90 miliardi destinato al sostegno dell'Ucraina. Ma il cuore dell'intesa va oltre i fondi. Il partenariato punta infatti a costruire una strategia industriale comune tra Bruxelles e Kiev. Non si tratta soltanto di aumentare gli aiuti militari, ma di integrare progressivamente la base industriale della difesa ucraina in quella europea, trasformando una cooperazione nata dall'emergenza bellica in un rapporto strutturale. L'obiettivo è aumentare rapidamente la produzione di droni e sistemi antidrone, combinando l'esperienza maturata da Kiev sul campo di battaglia con la capacità industriale europea che Bruxelles sta costruendo nell'era del drastico cambiamento dei rapporti transatlantici segnata da Trump. Il percorso comune tra Unione Europea e Ucraina dovrebbe poi proseguire con la produzione congiunta di sistemi missilistici per la difesa europea. E
sul manifesto poi si parla anche di Palestina, a pagina 8, con un articolo di Eliana Riva, stragi, distruzione e colonie, la nostra politica deliberata, 380 milioni per altri 34 insediamenti illegali in Cisgiordania, il ministro Smotrich fa festa e Katz assicura resteremo nella striscia anche dopo il disarmo di Hamas. E sempre dalla Palestina Michele Giorgio parla delle elezioni, Abu Mazen scommette sul voto per aggirare Israele e conquistare gli Stati Uniti, il presidente palestinese vuole rilanciare l'ANP, è indetto per il 28 novembre elezioni per il Consiglio legislativo. Dice Michele Giorgio, non sbaglia chi mette in relazione il voto in Israele del 27 ottobre con la decisione del presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen di indire un mese dopo, il 28 novembre, le elezioni per il rinnovo dopo 20 anni del Consiglio legislativo palestinese. Non si tratta solo di un'opportunità dettata da pressioni interne ed esterne per porre fine allo stallo politico, dice al manifesto l'analista Kassan Khatib di Ramallah. I rappresentanti dell'ANP, ci spiega, dietro le quinte sperano che il voto in Israele metta fuori gioco Netanyahu e che al potere vada un governo che smetta di fare la guerra all'ANP. Inoltre, legittimata dalle elezioni del 28 novembre, l'ANP avrebbe un peso diverso agli occhi dell'Europa e degli Stati Uniti, rendendo inaccettabile l'ostilità di Israele. Sono degli illusi, la politica israeliana cambierà poco anche senza Netanyahu. Da quando Donald Trump a metà febbraio ha creato il Board of Peace per Gaza, il 90enne Abu Mazen e il suo vice ed erede politico Hussein Sheikh hanno accelerato le riforme interne chieste dagli sponsor occidentali. Scommettono sulla possibilità che gli Stati Uniti cessino di opporsi al coinvolgimento diretto dell'ANP nel futuro di Gaza e convincano Israele a interrompere le politiche in Cisgiordania portate avanti dal ministro Bezalel Smotrich, che, tra le altre cose, ha congelato miliardi di dollari di entrate palestinesi, mettendo in ginocchio i servizi pubblici dell'ANP. Abu Mazen, già da tempo, su intimazione israeliana-americana, ha bloccato i sussidi alle famiglie dei prigionieri politici palestinesi, provocando un'ondata di sdegno. I vertici dell'ANP, inoltre, condannano rigorosamente a bassa voce la condizione di Gaza, uscita devastata dall'offensiva israeliana seguita il 7 ottobre, che ha ucciso almeno 70.000 palestinesi, occasionali peraltro. Sono le condanne delle continue aggressioni dei coloni israeliani ai danni delle comunità palestinesi in Cisgiordania. Dall'altra parte, maggioranza e opposizioni israeliane, con rare eccezioni, considerano l'ANP collusa con Hamas e si oppongono alla nascita dello Stato di Palestina. Ma a Ramallah sono certi che alla lunga questa linea avrà successo. In questo contesto il voto del 28 novembre è cruciale. Non è detto invece che serva a ricucire la lacerazione tra Hamas e il partito Fatah, guidato da Abu Mazen, cominciata proprio nel gennaio 2006, quando il movimento islamico vinse con largo margine le elezioni, ma gli fu impedito di governare. E poi continua appunto l'articolo di Michele Giorgio che trovate a pagina 8 del manifesto di oggi. E la prima pagina del manifesto poi parla anche di Cina. Cina tutto export ma consumi al palo, la crescita rallenta, ne parla Lamperti a pagina 10. E poi c'è un articolo di commento di Mauro Palma che poi continua a pagina 11. Il tema è quello delle carceri, questo perché il martedì scorso una folta delegazione promossa appunto dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione entrava in varie carceri italiane e c'è stata poi la condanna anche da parte della CEDU per la violazione dell'articolo 2 sulla tutela della vita e l'articolo 3, divieto di torture, trattamenti o pene inumane e degradanti nei confronti di un ragazzo di 28 anni morto mentre era in detenzione nel carcere di Torino. E scrive la Corte, ci ricorda appunto Mauro Palma, il 7 agosto 2019 il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale ha segnalato all'amministrazione penitenziaria la perdita di peso di AR. Le autorità hanno risposto il 20 agosto 2019 escludendo la possibilità che la perdita di peso fosse dovuta a gravi problemi di salute e respingendo la richiesta del Garante Nazionale di un ulteriore supporto psicologico esterno, adducendo il rischio di sovrapposizione con servizi già esistenti. Più avanti, sempre la sentenza ricorda che il 19 novembre 2019, in risposta a una nuova richiesta del garante, le autorità carcerarie hanno dichiarato che la perdita di peso di AR doveva essere considerata una strategia manipolativa volta
a ottenere benefici secondari. Questo quindi il livello di non considerazione della preoccupazione evidenziata e degli allarmi lanciati e, come sempre, il retropensiero della simulazione, forse di chi è fin troppo abituato a carte truccate per coprire qualche episodio grave, perché nel frattempo il Garante nazionale aveva visitato l'istituto e incontrato il giovane insieme alla garante comunale, riscontrando la grave compromissione fisica di peggioramento di quanto già segnalato. Aveva così nuovamente riportato all'amministrazione penitenziaria, sia territoriale sia nazionale, la gravità delle condizioni di salute del giovane. Per questo, come riporta ancora la sentenza, all'indomani del suo decesso il garante nazionale ha presentato una denuncia penale chiedendo un'indagine sulle circostanze della morte. Da qui un inutile percorso all'interno delle vie di rimedio offerte dal diritto del nostro paese, già che la denuncia è stata archiviata sulla base del suo diniego all'ospedalizzazione ai primi di dicembre, un diniego che, come il garante nazionale aveva segnalato alle autorità, era stato determinato dalla reclusione in un locale vuoto, privo di ogni arredo di televisore, oltre che della possibilità di usufruire del passaggio all'aria aperta, in definitiva di afflittività insostenibile anche in considerazione del suo delicato stato psicofisico. Dalla lettura di questa sentenza emerge la constatazione, che forse è ora un ricordo, di quanto possa essere incisiva l'azione di un'autorità indipendente di garanzia attraverso le sue visite condotte in modo scrupoloso, eccetera. Accanto la constatazione rinnovata, positiva ma amara, dell'esistenza di un luogo di Alsazia dove sia possibile l'affermazione pubblica esplicita che quanto subito da una persona ristretta è stata un'offesa alla sua dignità, ovviamente qui riferimento alla Corte di Strasburgo, e al suo diritto a un trattamento non contrario al senso di umanità, che la prima parte del sempre citato terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione pone come invalicabile argine alla potestà del punire. Proprio tale argine sono andate a vedere martedì le molte persone che sono entrate nei diversi istituti di pena del nostro paese, e ben conoscendo l'inaccettabilità delle condizioni che avrebbero visto, l'affollamento, la tensione, la centralità della chiusura e la mancanza di un'idea complessiva di come portare la realtà difficile della detenzione il più vicino possibile alla visione costituzionale delle pene, senza relegare questa al ruolo di mera teorica speranza. Sappiamo bene che i provvedimenti vi annunciati come risolutivi nulla hanno influito per una diminuzione di sofferenza di chi è ristretto e di chi lavora in quei luoghi. E va bene, continua poi Mauro Palma, occorrono parole nuove, ipotesi progettuali che diano voce a tali mutamenti, senza sperare che possa essere l'autorità giudiziaria nazionale o sovranazionale l'attore di tale voce, perché deve esserlo la politica. E questo era l'articolo appunto di Mauro Palma, che troviamo sulla prima del Manifesto e poi ancora a pagina 11. Sono le 9:24, io chiuderei qui il Manifesto, facciamo un'altra piccola pausa musicale e poi torniamo in voce con altre prime pagine.

E allora 9:29 ci avviamo verso la chiusura della rassegna stampa di oggi. Vi segnalo solamente alcuni altri contenuti da altre prime pagine. Il Fatto Quotidiano apre con il Ponte Morandi, Morandi le scuse 8 anni dopo, salva manager per Moretti & Co, lacrime di autostrada e colpo di spugna, attesa per oggi la sentenza per il crollo del ponte di Genova. La procura ha chiesto oltre 400 anni di carcere per gli imputati e il governo studia come salvare i prossimi. La fotonotizia di centropagine dedicata alla legge elettorale, Meloni azzoppata, insegue Vannacci, sarà approvata oggi alla Camera in prima lettura appunto la legge elettorale, e poi il Fatto Quotidiano parla di tutte le porcate contenute nel disegno di legge, premio mostruoso a chi prende il 42%, parlamentari tutti nominati dai partiti e premierato, e ora battaglia in Senato. E c'è anche un'intervista al vannacciano Ziello, che è l'autore dell'emendamento bocciato, che è stato votato però in tandem da Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. Dice Ziello: a tradire è stata la Lega, se Giorgio vuole rivincere tratti con il generale. Sulla colonna di sinistra, il Fatto Quotidiano dà un aggiornamento sull'affare Ranucci, bomba a Ranucci, traffici di Gomez e Faide sul cantiere, le carte dell'indagine. Se ne parla alle pagine 4 e 5, dai telefoni dei bombaroli emerge anche un possibile legame con il presunto mandante dell'ordigno. Gomez, appunto il factotum di La Vitola, consigliò agli arrestati il legale di La Vitola. Sempre sulla colonna di sinistra c'è un'intervista che poi continua a pagina 6 a Ida Dominianni. L'ossessione per la Russia nemica snatura l'Europa, la sinistra lo dica. Hanno costruito una minaccia permanente per portarci verso il riarmo. L'intervista è firmata da Tommaso Rodano. Dice Ida Dominianni: siamo partiti da un riarmo che doveva essere europeo e soltanto difensivo, poi si è trasformato in un riarmo nazionale e in un sostegno all'Ucraina anche offensivo. Oggi si aggiunge un altro tassello, la costruzione di una minaccia russa permanente. Così parla appunto Ida Dominianni. Parlo di costruzione e minaccia permanente perché è stato deciso in modo lampante di entrare in una prospettiva di guerra definitiva con la Russia, calda o fredda che sia. E ascoltando quello che si dice sul riarmo, mi sembra molto più calda che fredda. La minaccia esiste, ma è stata largamente costruita. E chiede Tommaso Rodano: quando comincia questo processo? Risponde: naturalmente l'invasione dell'Ucraina del 2022 è stato un atto in aperta violazione del diritto internazionale, anche se Putin non è stato certo un innovatore. Penso ad esempio agli Stati Uniti in Iraq nel 2003. Quell'invasione si è poi saldata con la strategia di Biden di contrapporre democrazie e autocrazie, una lettura già allora discutibile che oggi con Trump, un leader dei tratti autocratici, nato dentro una democrazia, perde completamente senso. Se si legge la dichiarazione finale dell'ultimo vertice NATO di Ankara, la Russia viene descritta come una minaccia di lungo periodo quasi permanente. Ripeto, significa concretizzare una nuova guerra fredda, una prospettiva che andrebbe motivata molto meglio. Io, da cittadina europea, vorrei sapere esattamente in cosa consiste questa minaccia. Non mi basta sapere che i paesi baltici o quelli nordici si sentono esposti. Vorrei dati precisi e specifici. E questa intervista, che poi continua, fa il paio appunto con la firma dell'accordo nella stessa pagina appunto del Fatto Quotidiano, la firma dell'accordo firmata appunto dalla Commissione europea e da Zelensky sul appunto partnership militare per la costruzione di droni che abbiamo visto dal manifesto. Sulla colonna di sinistra c'è poi un'altra notizia che viene riportata solo dal Fatto Quotidiano, continua poi a pagina 7, la denuncia di una 25enne tedesca attivista della flottiglia stuprata dagli agenti. Un'attivista della flottiglia ora denuncia Israele, l'esposto seguito dall'ONG Adala presentato in procura. Ne parla appunto Riccardo Antoniucci, l'attivista si chiama Anna Littke. Alla terza perquisizione l'hanno fatta inginocchiare, un controllo con il metal detector dietro una tenda, l'hanno fatta spogliare, poi un'agente donna della penitenziaria le ha infilato le dita nella vagina e successivamente nell'ano. Mentre era in quella posizione ha sentito le risate degli agenti maschi durante la violenza sessuale e lo stupro.
È questo il cuore della denuncia inoltrata da Anna Littke, 25enne tedesca, giornalista e attivista della Freedom Flotilla Coalition, salpata per Gaza nel 2025 dall'Italia. Poco dopo, la più grande missione della Global Sumud Flotilla, abbordata in acque internazionali dalla Marina israeliana l'8 ottobre 2025, mentre gli equipaggi della Sumud venivano espulsi da Israele. Littke parla in pubblico della violenza subita da dicembre 2025 in Germania, dove è tornata, ma di recente ha preso la decisione di denunciare davanti alla giustizia israeliana. Si è rivolta agli avvocati di Adala e ha accusato di stupro gli agenti della penitenziaria israeliana, alla procura generale e alle autorità di controllo delle carceri. Tutto questo avvenuto nell'hangar del porto di Ashdod e poi nel carcere di Keziot. E quindi, insomma, continua il racconto, appunto, dell'attivista tedesca, e insomma lo trovate a pagina 7. L'esposto, continua l'articolo, è diretto anche al direttore del carcere di Givon, oltre che alla procura e all'ufficio legale del servizio penitenziario, che dipende dal ministro della sicurezza di Itamar Ben-Gvir. È la seconda volta che il team di legali cerca di sollevare il caso davanti alla giustizia dello Stato ebraico. Una prima domanda inviata il 1 giugno è stata ignorata. Nulla impedisce che anche la seconda lo sia. Nell'esposto si legge che Littke non è stata l'unica a venire sottoposta a quel tipo di perquisizione a Givon. Al momento è l'unica a denunciare in Israele. E, ok, questa era la notizia che trovate a pagina 7 del Fatto Quotidiano. C'è poi la notizia, appunto, della riapertura di un altro processo nei confronti di Daniela Santanchè, che abbiamo già detto, e poi un articolo sul Ulisse di Nolan, il Colossal in sala, molto woke e poco Omero. Insomma, questo rientra, appunto, nel chiave di lettura abbastanza propria del Fatto Quotidiano, che, insomma, si appiattisce un po' su questa critica alla cosiddetta cultura woke. Vi segnalo poi dal Sole 24 Ore e due dalla prima pagina del Sole 24 Ore: escalation nel Golfo, pesanti raid statunitensi sull'Iran, Netanyahu da Trump, e poi la Palestina, Gaza, negli attacchi israeliani uccisi 4 civili e 9 colonie in Cisgiordania. A questi temi il Sole 24 Ore dedica le pagine, la pagina 12, insieme, appunto, alla missione della Presidente della Commissione Europea in Ucraina. Sulla prima del Sole 24 Ore c'è poi un'altra notizia: New York moratoria sui nuovi data center. Se ne parla a pagina 5, non si parla del comune di New York, quando

E dal domani, invece, in chiusura, vi segnalo dalla prima l'articolo di Giorgia Serughetti, Dopo 25 anni un altro mondo resta possibile, sempre perché ci avviciniamo all'anniversario dei 25 anni dal G8 di Genova, e poi un articolo di Mattia Ferraresi che poi continua a pagina 6 del domani, si parla dell'ICE. Quindi la polizia anti-immigrazione statunitense, ICE senza freni, terza vittima in 7 giorni, la reimmigrazione di Trump va a pieno ritmo. Stiamo parlando di un 28enne di origine messicana che è morto in Florida mentre fuggiva da un raid degli agenti mascherati anti-immigrazione. Dall'insediamento del tycoon, 900.000 migranti espulsi con voli militari, oltre 2,2 milioni gli irregolari partiti volontariamente, e sono oltre 60.000 le persone nei centri di detenzione, circa il 70% non ha alcuna condanna penale. Questo l'articolo appunto di Mattia Ferraresi, un uomo di 28 anni di origini messicane, è stato investito e ucciso da un camion martedì mattina a St. Augustine in Florida, mentre fuggiva a piedi da un controllo degli agenti dell'ICE. L'uomo, assieme ad altre 3 persone, era su un'auto ferma nel parcheggio di una stazione di servizio che è stata avvicinata dagli agenti antimigrazione. I quattro sono scesi dalla macchina e sono fuggiti a piedi. Il 28enne, di cui non è stata diffusa l'identità, ha attraversato di corsa l'autostrada ed è stato travolto da un tir. E è la terza morte in circa una settimana legata all'operazione anti-immigrazione, e il segnale che la macchina delle espulsioni, rilanciata con forza dall'amministrazione dopo la pausa seguita al caso di Minneapolis a gennaio, sta di nuovo sfuggendo di mano.

42, direi che possiamo chiudere la rassegna stampa di oggi. Io vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci all'indirizzo mail ondarossa@ondarossa.info e vi invito anche a rimanere sintonizzate sugli 87.9 per seguire la programmazione di questo giovedì 16 luglio. Io vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio Onda Rossa, soprattutto a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà.

0: hand me my keys.
1: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
2: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
3: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
4: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Grazie. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Grazie.
3: Grazie, grazie moltissimo ancora. Ora vorremmo presentarvi un brano. Questo brano si chiama Dopo niente è più lo stesso.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che deve uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

una lezione troppo antica. Mi piace di più lavare i piatti, spolverare, fare i letti, poi starmene in disparte.

0: sei tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: pasar.
1: Radio Onda.
2: Un segnale che disturba. Disturba, disturba, disturba, disturba. Radio Onda Rossa.
3: Radio Onda Rossa. You don't know, sin?

0: E ora sì, si ricomincia, quindi ben ritrovati, ben ritrovate, ben ritrovata tutto quanto. Buongiorno, un nuovo spazio redazionale sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Inizia quando sono le 10 e 47 minuti primi, sì, di questo giovedì 16 luglio. Tanto caldo nella libera Repubblica di San Lorenzo, questo non è una novità. Come abbiamo scritto qua sulla lavagna, no? Nello studio di Via dei Volsci, tutto è fallito oggi, perciò è un bel giorno per ricominciare. Considerate queste parole, prendiamo la crisi come fanno gli orientali, come una nuova opportunità per ricominciare e non tanto come un fallimento. Alla fine un fallimento può significare pure quello, o la possibilità di fare tabula rasa e iniziare di nuovo con un'altra opportunità. Noi abbiamo un ospite qua in studio per questo giovedì 16 luglio, come dicevamo. Voi ci potete ascoltare non solo attraverso la modulazione di frequenza con l'87.9, ma anche attraverso il www.ondarossa.info, il sito della radio che vi permetterà ascoltarci, come sicuramente stanno a fare proprio ora, in qualsiasi parte del mondo, ovunque, là dove ci siano le bontà di una connessione internet. Dicevo, oggi abbiamo un ospite in studio e subito cominciamo ad entrarci nel forse argomento principale di questo redazionale, ma non l'unico, perché si parlerà di CPR oggi, una nuova opportunità per parlare di questi posti che alla fine in questi stati moderni occidentali e che si dicono democratici, basicamente sono i posti dove si violentano di più, insieme ai carceri, insieme a tutti i luoghi di detenzione dove si violentano di più, dicevamo, e soprattutto i più basici diritti umani. Quindi io saluterò al compagno che abbiamo qua in studio, un compagno giustamente attivista contro i CPR. Compagno, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno,
0: grazie per la compagnia.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Per carità. E cominciamo subito quindi ad entrarci nell'argomento nello specifico. Andremo in Sardegna per parlare del CPR di Macomer, perché, come dice la stampa, riprendo ANSA semplicemente come spunto, momenti di tensione, no? Questi, esatto, di tensione, questi titolari che spiegano poco, no? Ci danno forse una scossa emotiva, però poi che significa momenti di tensione, come si è arrivato a questi momenti di tensione, e poi poco si interessa di solito a chi sta veramente là dentro soffrendo e, come dicevamo, vedendo i propri diritti umani calpestati dentro i CPR. Come potremmo iniziare a raccontare in base alle informazioni che a te è arrivata ad un CPR che, faccio io alcune premesse ma tu, esatto, mi correggerai, come tanti altri o come tante altre di queste istituzioni, sovraffollato, diciamo, se parte da quella situazione,
1: esatto,
0: no? Di partenza.
1: Assolutamente.
0: La situazione di ovviamente chi si trova là detenuto con una quantità di medicine, farmaci per iniettargli lo spirito, però oltre a queste cose che purtroppo sappiamo si vivono in tanti CPR, in tanti luoghi di detenzione, quale informazione ti è arrivata a te? E noi ovviamente non solo proveremo a parlare con il compagno qua, ma proveremo ad avere anche delle testimonianze dirette dall'interno del CPR e ovviamente dalla Sardegna con le compagne e i compagni che stanno giustamente lottando per chiudere questi spazi di tortura. Quindi a te come ti arriva l'informazione, che ti arriva, cosa ci puoi raccontare della situazione in particolare del CPR di Macomer?
1: Allora, il CPR di Macomer, allora ieri ho avuto un contatto diretto con due o tre detenuti lì, è stato un incendio 3-4 giorni fa,
0: sì,
1: e quindi hanno chiuso tre blocchi e sono più di una trentina che stavano divisi in due blocchi. Dopo quell'incendio hanno chiuso tutti i blocchi e quindi ci sono ritrovati tutti quanti nello stesso blocco. E quindi ci sono solo 7 che hanno letti, è un posto minuscolo, e gli altri 17 sono senza letti, dormono fuori, per terra. E il peggio, più di questo, non hanno acqua per lavarci da quasi 5 giorni. E hanno il diritto a una bottiglia di acqua a testa per tutta la giornata, e anche da 4 giorni non hanno neanche le sigarette. Conoscendo già la situazione dei CPR, il lager, sono posti, come si dice, non so perché esistono ancora, un paese democratico, come hai detto tu prima, Sì, e quindi ho avuto quelle testimonianze che sono in crisi, in urgenza, e come hai detto anche prima, sono stradrogate con quegli farmaci che gli danno per farli diventare dei zombie, così non possono né reagire né fare nulla, però immaginiamo già noi abbiamo stracaldo, stiamo soffrendo del caldo, siamo nelle nostre case e quindi pensiamo a quelli ACPR che sono per terra e fuori, 17 persone, quindi sopraffollati, quindi è una cosa allucinante.
0: Sì, poi la mancanza totale, come sempre, ogni volta si ripete in queste situazioni, di risposte immediate da parte delle autorità che le devono dare. Cioè, succede sia doloso o no questi incendi, perché tante volte ovviamente sono dolosi in quanto a forme di protesta di chi si trova là in condizioni già pauperrime, ma siano dolosi o no, non c'è mai una risposta immediata a risolvere quella situazione. Cioè la risposta che uno vede, percepisce attraverso la stampa è sempre questa che tu ci hai descritto, cioè rinchiudere a tutti nell'unico posto che forse è rimasto abitabile, è sempre tra virgolette abitabile, e basta, no? Cioè.
1: Esatto, no, le istituzioni no, non si fregano di nulla di quello, di quella problematica. Anche io per me penso a volte che non danno risposte perché sì, un giorno cominciano a dare risposte, vanno veramente a... devono giustificare, sì. Esatto,
0: Come sei arrivato a quella situazione?
1: veramente devono giustificarci perché quello che sta accadendo dentro il CPR è una cosa allucinante, il schiavismo del tempo moderno proprio, è una cosa allucinante, ma anche i canili sono meglio, i canili sono 5 stelle, dipende dai CPR. I CPR non hanno sedie, non hanno letti, non hanno sapone, non possono farci la barba, non possono tagliarci i capelli. Quando entrano lì, dopo 2 o 3 mesi, se le vedi sono come fossi dei senza tetti, non
0: Certo.
1: hanno neanche un specchio. Per guardarci, tipo togliono ogni forma di umanità loro.
0: Sì, è questo che diciamo sempre, cioè questo racconto, questa descrizione dei CPR non è solo, io la vedo così, un discorso d'umanità, che lo sarebbe anche, per carità, sarebbe la
1: Certo.
0: base, ma è una questione legale, cioè rispetto ai diritti umani, riconosciuti dall'Italia pure in quanto, come dicevamo, tra virgolette, paese democratico,
1: Certo.
0: ma poi credo io, non so se sarai d'accordo, una questione anche, io la vedo così, di praticità, perché dobbiamo capire che quando uno a una persona, un popolo, vediamo quello che succede a Gaza, la trattano permanentemente come una bestia, così risponderà pure. E non ci possiamo aspettare un'altra cosa, non ci dobbiamo aspettare un'altra cosa, non possiamo pretendere di avere un'altra risposta da quelle persone, da quei popoli che sono così trattati come bestie, come animali e peggio ancora, come dicevi te, con l'esempio dei cani, non ci possiamo, non possiamo pretendere noi dalla nostra bianchitudine, dalla nostra bianchezza qua in Europa,
1: Giusto.
0: aspettarci un'altra risposta. Quindi dico, è anche una questione di praticità, non solo di umanità, che sarebbe la cosa più basica, no?
1: No, è vero, sono completamente d'accordo al 100%.
0: E pensate, scusa, dico,
1: Se...
0: per dare un altro spunto, pensate a che situazione si è arrivata, e non perché ci interessi, però solo per darvi un riferimento, che anche giustamente il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia, no che ci interessi il loro riferimento, però
1: Certo.
0: anche loro si stanno lamentando perché dicono che ovviamente quella situazione è già un'incolumità per tutti i presenti, incluso il personale di servizio. Quindi pensate quanto brutta veramente sia la situazione che anche chi sta, tra virgolette, lavorando là, si
1: Assolutamente,
0: lamenta, no?
1: assolutamente lì. Lì ci sono quelli, diciamo, che fanno più del loro lavoro lì, che sono al solito stranieri che lavorano lì, che non fanno solo sicurezza o altro, fanno pure i traduttori e mediazioni, perché anche questa è una grande problematica, che quelli detenuti non parlano neanche italiano e quindi sono, già che sono senza diritti, che sono dentro, è una situazione disumana. E di più di questo non possono neanche esprimerci o farci capire. E anche c'è quella problematica, anche che io non so dove è passata la deontologia di quei dottori o infermieri che lavorano lì, però sì, a drogarli tutta la giornata per farli diventare dei zombie. E io chiedo veramente dove la deontologia? Dove la deontologia?
0: Sì, questo è un altro punto che noi ripetiamo, si dice così come se fosse al passare, però è pure fondamentale perché hai detto bene, non è solo una forma, o meglio detto, è una forma di controllo, ma è una forma di controllo che implica, come dici te, veramente una un disrispetto della deontologia dei professionisti.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: Cioè è la medicina, sì, la scienza messa all'uso del peggio.
1: Esatto. Allora, la deontologia, sì, esatto, la deontologia non c'è più, e i diritti umani, anche se l'Italia o altri paesi hanno firmato la Convenzione di Ginevra, dicono che sono paesi democratici e tutto quanto, però in questi lager non esiste. Anche la stampa, non so che fa la stampa, anche diciamo, ma la stampa non lo so, non puoi andare a fare un colpo a vedere quello che sta accadendo veramente dentro? E quindi la stampa anche dove siete?
0: Sì, infatti questo è vero, perché se non si parla su Radio Onda Rossa dobbiamo aspettare qualche altro servizio.
1: No, si deve aspettare
0: sperduto,
1: che qualcuno muoia ancora, o qualcuno si toglie ancora la vita, e lì vanno a parlare, anche vanno a pesare, e anche non vanno lì a fare un documentario, a vedere veramente. Quindi la stampa, anche dove la deontologia della stampa?
0: Sì, sì, di denunciare, di andare a scovare veramente l'informazione, di andare a scoprire e mostrare, perché di quello si tratterebbe, diciamo, il vero giornalismo, far uscire alla luce le cose che il potere cerca di nascondere, come succede. Purtroppo qua credo che non si cerca già nemmeno tanto di nascondere, il popolo italiano in buona parte ha accettato che queste cose sono così, funzionano così e va bene così, giustamente perché le persone, diciamo, implicate in questo sono... No? Gli emarginati, diciamo, di questa società.
1: Giusto.
0: Stranieri, migranti, no?
1: Giusto.
0: Le persone razzializzate, eccetera. Noi proveremo, abbiamo presentato un po' la situazione che si sta vivendo nel CPR di Macomer, soprattutto a partire degli ultimi giorni, con questi incendi, sovraffollamento, mancanza d'acqua, come dicevamo, l'utilizzo della farmacologia per anestetizzare le persone là detenute. Proveremo a fare alcuni interventi telefonici con, dicevamo, compagni attivisti contro il CPR là in Sardegna. Stiamo provando veramente a riuscire, sarebbe importantissimo per noi avere una testimonianza dentro il CPR. Per ora andremo ad ascoltare una canzone, suggerimento Deu compagno automatico, e sicuramente nell'immediato si tornerà con, come dicevamo, il primo intervento direttamente dalla Sardegna. Voi ovviamente restate là sull'87.9 all'ascolto di Radio Onda Rossa. Primo suggerimento di un compagno automatico, Zion Train, Follow Like Wolves. Restate là, eh. Si parla di CPR, si parla di abusi, si parla di violazione dei diritti umani, si parla dell'Italia, purtroppo.

0: E si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa sulle 87.9 quando sono le 11:03 primi di questo giovedì 16 luglio e dicevamo saremo tornati per avere il primo intervento telefonico direttamente dalla Sardegna per continuare a parlare della situazione del CPR di Macomer con una compagna giustamente attivista contro i CPR. Compagna, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, ci sono, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao a te, grazie per la disponibilità e ti ascoltiamo benissimo. Allora, qua con il compagno abbiamo fatto un po' l'introduzione alla situazione del CPR di Macomer, che un po' è purtroppo diciamo una situazione che si ripete in tanti CPR e luoghi di detenzione in Italia. Non so te, essendo nel posto, diciamo, là nella zona, che altra informazione ti è arrivata o che altra descrizione ci potresti aggiungere della situazione che là si vive a Macomer. Come dicevamo, sovraffollamento, ovviamente, tra virgolette, terapia farmacologica per tenere sedati, anestetizzati i detenuti, mancanza d'acqua, mancanza dei più basici diritti umani. Quindi che altro ci puoi aggiungere, che altra informazione ti arriva e come vi state organizzando voi pure là?
1: Ok, allora guarda, la situazione del CPR di Macomer innanzitutto è sempre stata molto degradante, non è assolutamente una novità, a partire dai beni di prima necessità che non gli vengono consegnati, come banalmente un sapone, e tutti devono sempre comprare, e chi non può comprare resta senza, al cibo che è scadente, molti finiscono in ospedale per via del cibo scadente o scaduto. La novità di adesso, diciamo, è che qualche mese fa c'era già stato un altro incendio in uno dei blocchi, quindi i blocchi non erano rimasti due, con il nuovo incendio del 12 luglio ora sono tutti ammassati in un unico blocco, alcuni nella sala mensa. Già avevamo visto che, a parte le condizioni igieniche, sono terribili, le pulizie non vengono fatte insomma con una cadenza regolare e i materassi sono luridi, alcuni sono sporchi addirittura di sangue o ammuffiti, e adesso sono tutti ammassati per terra, alcuni sono stati addirittura messi nella mensa. Il caldo è asfissiante, insomma sapete che le temperature in tutta Italia sono altissime, ma qui lo sono ancora di più. E gli continuano comunque a dare una bottiglia d'acqua come da capitolato, cioè non c'è neanche una visione insomma, diciamo, che può andare oltre quelle che sono le regole principali. È chiaro che con queste temperature una bottiglia di acqua al giorno non basta. Sono stati, forse questo l'avete anche già detto, appunto lasciati senza acqua corrente, e nonostante le lamentele che loro fanno sempre, e le fanno in maniera pacifica, le fanno agli operatori, ma dovete sapere che spesso si sentono dire: parla con gli operatori del turno dopo, oppure beh, vediamo domani cosa possiamo fare, poi alla fine non succede niente. È chiaro che alla fine poi le forme di protesta cambiano.
0: Certo, sì, quello che dicevamo noi pure un po' all'inizio, cioè è una questione di praticità provare a risolvere queste cose, dopodiché sempre si tratta di una questione di umanità, ma dico di praticità, perché poi cosa ci possiamo aspettare di queste persone con questa cultura dello scaricabarile qua in Italia? Parla con l'altro, parla col turno dopo, e l'altro chiedi all'altro, cioè queste persone pure arrivano a un livello di stanchezza ed esaurimento che dicono: e mo basta, e mo dateci una risposta, no? Ma è sempre così la cultura dello scaricabarile, e alla fine non c'è mai una risposta vera e concreta.
1: No, guarda, c'è una nuova direttrice di cui sappiamo poco perché pare che ci faccia vedere poco, ma l'altra direttrice si barricava letteralmente nell'ufficio. Pensa. Pur di non sentire le lamentele dei ragazzi, è una cosa assurda. È chiaro che poi alla fine uno arriva addirittura a mettere a repentaglio la propria vita, avrete saputo, a parte i tentativi di suicidio che sono all'ordine del giorno, ma anche cucirsi la bocca, atti di autolesionismo, un ragazzo si è lanciato dal tetto, cioè è chiaro che sono portati allo stremo, altrimenti non farebbero dei gesti,
0: certo,
1: del genere.
0: Certo.
1: Noi come ci muoviamo? Noi ci muoviamo innanzitutto, sì, scusami.
0: No, vai appunto, perché ora ti volevo chiedere una cosa relazionata a questo, ma non ti lasciavo finire, quindi dici come vi state muovendo per questa situazione.
1: Noi, vabbè, a parte cercare di tenere i contatti dentro, quindi approfitto dell'occasione per ringraziare Saif per averci aiutato, perché ora parlanti italiani non ce n'è, o meglio ce n'è uno, ma non riesco a sentirlo con assiduità, e ovviamente siamo in contatto con i loro avvocati, che forse sono gli unici che possono aiutarci ad avere dei contatti con gli operatori o con le forze dell'ordine, a capire cosa sta succedendo e a denunciare. Dopodiché ovviamente facciamo sempre tutte le denunce del caso anche alle istituzioni, che poi ovviamente restano inascoltate, però è doveroso farle e cercare di far uscire la loro voce tramite tutti i canali che conosciamo. Questo è quello che riusciamo a fare. Spesso siamo riusciti a insomma qualcuno anche a farlo uscire, perché la loro situazione lo richiedeva, a ospitarli dopo, però insomma è sempre molto difficile aiutarli, purtroppo, a parte appunto inviare pacchi, non possiamo fare visite all'interno, insomma ci resta questo strumento qui, sentirli, dargli voce e metterli in contatto con le figure che li possono aiutare.
0: E questo ti volevo chiedere, riferito a questa questione di come poter aiutare, giustamente, cosa si potrebbe fare? La situazione so che è difficile, come dici te, il fatto di parlare, per questo c'è Radio Onda Rossa da quasi 50 anni e i microfoni sono e resteranno sempre aperti, ma dico, per caso, se c'è qualcuno ci ascolta, se i compagni e le compagne qua di Roma o ovunque sia che ci stanno ascoltando si vogliono organizzare, ci sarebbe almeno la possibilità appunto di far arrivare qualche elemento di prima necessità per far arrivare pacchi? Le visite, come dici te, sono ovviamente impossibili e uno non è che si può spostare fino al CPR, però dico, ci sarebbe qualche possibilità di collaborare almeno con donazioni, ripeto, con le cose più basiche di cui ne hanno bisogno?
1: Guarda, sì, assolutamente, cioè, possono anche scriverci, basta avere il nome di uno di loro e l'indirizzo del CPR e qualche cosa gli viene data. Purtroppo siamo molto limitati anche in questo, riusciamo a mandare vestiti, ma ad esempio abbiamo mandato molto spesso cibo che non è mai arrivato. Abbiamo mandato anche del tabacco a volte, no? Libri, cose così, ma a quanto pare gli vengono sempre solo consegnati i vestiti. Quindi non sappiamo dove finiscono le altre cose, quindi però insomma anche quello è importante, perché comunque adesso tra l'altro con l'incendio probabilmente un sacco di vestiti, insomma di beni saranno rimasti bruciati, quindi sicuramente inviare dei pacchi è utilissimo. Poi noi facciamo sempre delle raccolte fondi periodicamente, perché appunto dicevo, quando escono magari li aiutiamo a prendere un biglietto per raggiungere un parente o gli troviamo una sistemazione per un po' di tempo finché non stanno meglio, quindi insomma chi vuole contribuire sicuramente ci può contattare e c'è bisogno di tanto aiuto, anche perché in Sardegna purtroppo fisicamente siamo davvero pochi.
0: Certo. Quindi, e come vi possiamo contattare?
1: Tramite le nostre pagine social, siamo sia su Facebook che su Instagram, abbiamo anche un indirizzo mail che è nocprmacomer@distruzione.org.
0: Perfetto.
1: Quindi insomma,
0: perfetto, quella forse è la forma migliore, una mail veramente per mettersi in contatto, uno
1: certo.
0: Scambio di mail per sapere come poter aiutare nel concreto. Compagna, dimmi te, io lascio i microfoni aperti, diciamo, per aggiungere ciò che devi aggiungere, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità e la tua testimonianza e il fatto di farci sapere come la situazione là e anche come poter collaborare.
1: Ok, no, guarda, aggiungo solo che ho visto tanto sulla stampa locale che parlava delle condizioni delle forze dell'ordine che sono sempre in pericolo rispetto a queste situazioni. Vorrei ricordare alle persone che le prime vittime non sono le forze dell'ordine, ma sono i prigionieri dei CPR e che non dobbiamo lasciarli soli, che le loro forme di protesta sono un modo per superare questo muro di indifferenza e di silenzio, e noi abbiamo il dovere di ascoltarli.
0: Grazie
1: e di combattere
0: mille.
1: Contro questi lager di Stato.
0: Certo, no, infatti noi dicevamo, pensate che quando si arriva a conoscere, no, le lamentele o certe cose dei poliziotti o chi lavora là, è perché la situazione è veramente terribile, perché altrimenti giustamente verrebbero silenziati, no, le testimonianze di chi la soffre.
1: Esatto.
0: E vede, come dicevamo, i propri diritti umani, ma se chi anche lavora se sta lamentando la situazione vuol dire che stiamo arrivando a una situazione veramente bruttissima, altrimenti questo passa, nessuno si interessa e basta così, no?
1: Esatto, sono d'accordo con te, sottoscrivo.
0: Grazie mille per la tua testimonianza, compagna. Alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao ciao. Abbiamo parlato con una compagna di Sardegna, giustamente attivista contro i CPR, in questo caso il CPR di Macomer, ci ha un po' diciamo descritto ancora meglio, ci ha dato altri elementi per sapere come si sta soffrendo, no? Come si sta passando la vita là dentro, no? Chi si vede detenuto, e almeno ci ha dato uno spunto, un indirizzo mail per sapere come collaborare, anche se far arrivare le collaborazioni, l'aiuto, non è per niente facile. Sono passati 13 minuti delle 11, noi andremo ad ascoltare un'altra canzone, suggerimento di un nostro compagno automatico, poi si continua a parlare ancora della situazione del CPR di Macomer in Sardegna, perché ne abbiamo altre testimonianze e come dicevamo stiamo cercando veramente di avere una comunicazione telefonica dall'interno con una persona lì detenuta. Come avete capito, come avrete capito dalla nostra descrizione, da quello che il compagno qua in studio ci ha raccontato, non è facile per le condizioni di detenzione là dentro, non è facile purtroppo per le condizioni personali di ognuno che si trova là detenuto. Quindi noi continueremo, come dicevamo, un suggerimento di un compagno automatico con la musica, poi si torna di nuovo ai microfoni. Un classico, ci avete già ascoltato, e che ogni tanto un compagno automatico ci regala e che parla giustamente di quello, della vita del detenuto. El preso, Fruco y sus tesos, sobre 87.9 de Radio Onda Rosa.

0: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
1: Radio Onda Rosa, you don't know, sin.

0: E si torna ancora sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 della modulazione di frequenza per tutta la città di Roma e dintorni, per il mondo intero, compresa ovviamente la Sardegna, il www.ondarossa.info, quando sono le 11:23 minuti primi di questo giovedì 16 luglio. E andiamo subito a un altro intervento, un'altra comunicazione telefonica, sempre direttamente dalla Sardegna, con un'altra compagna attivista contro il CPR, per parlare della situazione sempre del CPR di Macomer. Compagna, ci sei dall'altra parte? Buongiorno.
1: Buongiorno a te Mariano e salve a tutti e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per la disponibilità. Abbiamo parlato con un'altra compagna poc'anzi della situazione che ci descriveva. Non so che altre informazioni chiedo a te, ti è arrivata, che altro ci puoi aggiungere per provare, come diciamo sempre, a capire il meglio possibile la situazione che si vive all'interno dei CPR e particolarmente al CPR di Macomer, dove la situazione comunque veniva male da tempo, dicevamo, no? Come sempre, cioè basta una scintilla per far scoppiare tutto, ma non è che prima si stava bene e di pronto uno si è alzato matto e ha deciso di appiccare un incendio. Questo non è così, quindi cosa ti è arrivato a te, cosa vi è arrivato a voi in quanto attivisti contro il CPR e cosa ci potresti aggiungere a raccontare della situazione all'interno di quello che sai?
1: Allora, quello che posso sicuramente dire è che la condizione CPR è quotidianamente così, allora una devastazione, e ancora una volta le persone che sono detenute all'interno riescono con grandissimo coraggio a denunciare non solo le condizioni orribili del trattenimento, ma l'ingiustizia atroce della detenzione amministrativa. Nello specifico del CPR di Macomer, ricordiamoci che in questi giorni in Sardegna ci sono 45 gradi, sono senza acqua, ma penso che queste siano cose che vi abbiano già detto sia Saif che Barbara. La cosa sempre molto grave è che parliamo di persone che dovrebbero essere immediatamente poste in libertà, che comunque quell'incendio era l'unico modo per essere ascoltati, come in tutte queste situazioni. Ricordiamo che oggi gli unici che sono riusciti a chiudere i CPR, quindi tutte le forme di detenzione amministrativa, sono sempre e solo i detenuti e le detenute, non c'è altra forma. Noi all'esterno, quindi, come minimo quello che dobbiamo fare, quindi vi ringraziamo per questo, è amplificare la loro voce ed il loro coraggio. Anche perché la detenzione amministrativa, che ormai esiste da 30 anni, è l'emblema di una necropolitica di frontiera che sta diventando sempre più terribile. Consideriamo che siamo sotto a quello che è il patto europeo, tutto diventerà CPR diffuso. Parliamo di persone che vengono prelevate dentro casa, di persone dalla sera alla mattina si ritrovano senza un CPR a causa di uno sfruttamento lavorativo che hanno subito molte delle persone che si trovano dentro il CPR di Macomer, come in tutti gli altri CPR. Sono persone che sono da molto tempo in Italia, che avevano costruito una relazione, che avevano costruito delle vite, avevano una propria vita, e che solo per non avere il permesso giusto, il documento giusto, vengono recluse. Quindi viene sottratto quello che è il vero diritto, che è la libertà, e loro si battono per la libertà non solo per loro stessi ma di tutti, perché ogni volta che denunciano, come stanno facendo i detenuti del CPR di Macomer, ci ricordano tutto quello che noi non facciamo, cioè ci ricordano quanto è importante la lotta per la libertà di movimento di queste persone. Dentro il CPR sono state moltissime, tra l'altro, violenze documentate negli anni passati, perché ci sono anche state delle zone di isolamento dove le persone sono state rinchiuse e picchiate violentemente da 4-5 poliziotti anche quando erano in stato di sedazione, perché in questi luoghi si continua a sedare. E ripeto, cioè, che siano posti brutti, che siano luoghi di trattamento inumano e degrado, lo si dice da 30 anni, ma anche se avessero i fiorellini alla finestra andrebbero chiusi, perché cioè, è proprio l'emblema della violenza del nostro sistema contro le persone che arrivano e contro tutte queste persone che sono appunto combattenti di frontiera.
0: Poi una cosa che sempre si fa difficile, come dici te, non c'è altro che cercare di dare voce, di comunicare, di diffondere, però poi lo parlavamo con la compagna precedente, nel concreto, nel pratico, difficile anche di far arrivare l'aiuto, no? Prodotto delle violenze istituzionali, burocratiche, dico, almeno per palliare la situazione immediata.
1: certo, no, è complicatissimo, anche perché intanto loro hanno estrema difficoltà a comunicare con l'esterno, come sappiamo c'è una totale c'è la sottrazione dei loro telefoni personali, c'è un unico telefono utilizzato da tantissime persone, non hanno la connessione internet, in molti casi non riescono nemmeno a portare i video all'esterno, quindi grandissimo coraggio nell'aver portato un video delle condizioni di trattenimento. E nonostante le segnalazioni che si fanno a tutte le cosiddette figure di garanzie, garanti dei detenuti regionali, nazionali, eccetera, veramente fanno quasi lo zero cosmico su quello che dovrebbero fare come da ruolo, per non parlare dei parlamentari che sono entrati a farsi le passerelle dentro questi posti e che non solo non hanno veramente denunciato quello che accadeva portando all'esterno le rivolte e le denunce delle persone tenute, ma si sono fatte una passeggiata di 2 ore e sono usciti. Sono veramente pochi casi di chi ha davvero denunciato il sistema CPR, e ogni volta che è stato fatto con serietà molto si è riuscito a fare, anche se ancora, ripeto, non si è riusciti a chiuderli. Io ricordo, e qua poi mi taccio magari, insomma, che soltanto nel 2014 c'è stata una sentenza in cui le rivolte delle persone detenute sono state riconosciute come legittima difesa. Questo è accaduto al CIE di Crotone, sono passati 10 anni e l'unica sentenza così di questo paese che ci ricorda che la protesta è legittima difesa. Quindi non ce lo dicono più i tribunali, ma noi e le persone detenute lo sanno molto bene.
0: Allora, non so come vi state muovendo per continuare a portare questo aiuto, la diffusione che ancora ci vuole, come abbiamo chiesto alla compagna anteriore, se c'è qualche forma di mettersi in contatto con voi per aiutare di forma concreta, se si può, con materiale che si possa far arrivare, o semplicemente, come dicevamo, per un po' di solidarietà politica, per organizzare eventi, quello che sia, per capire anche giustamente come voi di fuori provate a mantenere la militanza e l'attivismo contro i CPR, ovviamente in generale come luogo di detenzione, ma in particolare solidali con i detenuti di Macomer.
1: Sì, nello specifico è importante continuare a mantenere contatto, accogliere denunce e riuscire a rilevare tutte le tracce di quello che è accaduto in questi giorni per portarle non solo in tribunale ma tutti appunto gli organi di garanzia. E ripeto, il contatto telefonico con le persone è estremamente importante, perché quello crea sempre un ponte e fa sì che non restino invisibili e non si sentano soli della lotta, non solo da soli, siamo davvero tutti e tutte con loro, si può contribuire in tantissimi modi seguendo le pagine sui No CPR, nel caso specifico No CPR Assemblea Macomer, ma soprattutto seguendo quello che loro portano fuori. I video che portano fuori non appartengono a noi, sono loro che hanno avuto il coraggio di portarli all'esterno, quindi facciamoli girare, raccontiamo quello che accade e teniamo il contatto con loro. I CPR, ripeto, li hanno chiusi loro con il fuoco, noi dall'esterno dovremmo fare molto di più e si spera che ci si riesca a organizzare per mettere fine a questo odioso sistema della detenzione amministrativa che si sta appunto continuamente diffondendo.
0: Compagna, se non resta altro da aggiungere, io lascio i microfoni aperti, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità, la testimonianza e ciò che ci hai fatto sapere.
1: Grazie mille Mariano, grazie a voi, grazie a Saif, grazie a tutta Radio Onda Rossa. Grazie.
0: Ciao ciao allora. Abbiamo parlato quindi con un'altra compagna direttamente dalla Sardegna, buon punto quello, sono loro i detenuti, chi si trova all'interno, no? Chi veramente lotta e fa chiudere i CPR. E poi l'altro punto che dicevamo, a questo mi riferivo io con cosa dobbiamo aspettare, cosa vogliamo di aspettarci quando uno tratta le persone come bestie, ma veramente pretendiamo poi le forme buone, esatto, quando noi non professiamo altre che veramente brutalità verso quelle persone. Quindi il diritto alla protesta è sacrosanto e quello che stanno facendo loro è giustamente quello, credo io, no?
2: Esatto, e soprattutto in questi luoghi. In questi luoghi è una cosa allucinante, quindi che possono fare?
0: Perché c'è poco altro da fare, no?
2: Vanno a morire? E io da quello che so anche, ho certe testimonianze, che ci sono quelli che sono rinchiusi lì da mesi, che chiedono di essere deportate nei loro paesi. Sono rinchiuso lì per essere rimpatriati, mandati via, perché li tengono ancora per mesi e mesi. Se poi li hanno distrutti a un punto allucinante e che vogliono tornare ai loro paesi. E allora perché non li mandano ai loro paesi? Perché li trattengono sempre dentro.
0: Sì, questo è un altro punto interessantissimo. Sì. Cioè, pensate che sono persone bene, perché sono persone che sono scappati dei loro paesi per i motivi che sia.
2: Esatto.
0: Per i motivi che sia, non c'entra, ok? ci sarà sicuramente una situazione bruttissima per ognuno di loro. Sono scappati, si trovano all'interno di un CPR, detenuti, torturati, con quelle condizioni, al punto di dire: ma sai che, a questo punto fatemi tornare nel mio paese, se così la situazione, per tenermi qua. E questo ci dimostra anche quanto sia inutile tutta quella propaganda sulla remigrazione. Perché se sono le stesse persone, la detenuti, che già ovviamente con tutto il diritto ti dicono: ma io per stare qua così, ma fatemi tornare dal mio paese, del quale sono scappato ovviamente, dico, fa vedere quanto sia tutta una bugia quella propaganda di li remigriamo, li deportiamo, li mandiamo a casa. Non possono nemmeno.
2: No.
0: Per non far pensare, o per non pensare, dico che allora non vogliono nemmeno.
2: No,
0: non possono. Vogliono. Quindi quando si parla di remigrare, non sono in grado nemmeno di farlo, chi si riempie la bocca con queste parole.
2: Esatto, esatto. Ci sono anche certi paesi che non hanno accordi con l'Italia per mandarli via, quindi perché li mantenete dentro? E io ho la mia idea su questo. Io per me fanno soldi su quelle persone.
0: Ma senza dubbio,
2: esatto.
0: Perché nonostante c'è, come abbiamo parlato pure all'inizio, mancanza di personale, mancanza di cibo, mancanza di acqua, eccetera, eccetera, lì c'è un giro dei soldi, perché
2: certo.
0: quei CPR si mantengono così, in quelle condizioni bruttissime, si mantengono con
2: sì.
0: i soldi che arrivano,
2: sì,
0: o
2: perché
0: no?
2: Da quello che so io, ogni detenuto ha il diritto, mi sa, a 30 euro al giorno, però loro hanno 5 euro al giorno. Quindi a testa sono 25 euro che quelle aziende di cibo, e quali cibo scaduto?
0: L'ha detto la compagna.
2: Anche drogato pure, diciamo. Quindi sì, ci fanno del soldi, per quello che lo chiamo un schiavismo moderno. Rinchiude persone in situazioni disumane, però
0: guadagni.
2: Non le fai lavorare come prima, il schiavismo, vai a lavorare nei campi, no. Ci mantengo lì al più lungo possibile, così mi faccio soldi su di te. E dopo ti rovino la vita, già?
0: È quello. Sì, l'hai detto bene, fare soldi su delle persone ai quali se le viene rovinata la vita, proprio. Noi stiamo ancora provando, sicuramente speriamo arriverà qualche audio. Ripetiamo, anche se lo abbiamo detto, il fatto di voler, di cercare, di tentare di fare una telefonata all'interno per avere la testimonianza diretta, giustamente, non è facile, ok? Non è facile per tutti questi motivi che vi abbiamo elencato. Se riusciamo almeno ad avere un audio che ci racconti dall'interno come la situazione, ovviamente meglio, per far conoscere direttamente da chi si trova là, per dare voce alle persone che, come diceva l'ultima compagna, stanno lottando per noi, diciamo, per noi, per far veramente di questa una società migliore, nella quale non ci sia bisogno nemmeno, tantomeno l'idea, di avere dei CPR per risolvere nulla, perché nulla si può risolvere con posti di quel tipo. Sono le 11:35 minuti primi di questo giovedì 16 luglio, ce n'è ancora, redazionale, qua sull'87.9. Voi ovviamente restate ancora là, e nel frattempo questa è l'unica cosa che sembra che si può fare a volte. Bel calcio. Kick out the jams, motherfuckers. MC5 sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Restate là che si torna tra pochissimo.

E così passavano gli MC5 sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Noi torniamo subito sui microfoni perché si continua a parlare di CPR. In questo caso si aggiunge una compagna, un'altra voce che voi già ormai conoscete, la Cicala, con noi in questo spazio redazionale per, come dicevamo, continuare a parlare di CPR, ma in

Solamente per non avere un pezzo di carta, però ovviamente quello di Macover non è un pezzo, non è un caso isolato. Infatti, per questo vogliamo collegarci ad un'altra vicenda di cui ci è arrivato appunto un comunicato questa mattina, ossia quella del CPR di Gradisca di Sonso al confine orientale a Gorizia. Un CPR che è stato chiuso a seguito delle rivolte nel 2013, poi riaperto nel 2019. Ci sono state anche altre rivolte e parleremo proprio di una di queste. Nel 2020, infatti, all'interno di questo CPR morì Vakhtang Enoukidze, cittadino georgiano di 38 anni, deceduto proprio mentre era sotto la custodia dello Stato, a seguito di un pestaggio da parte degli sbirri dopo una notte di protesta all'interno del centro. E nelle scorse settimane il processo si è concluso, con l'assoluzione degli imputati. E proprio a partire da questa sentenza, il collettivo No CPR, No Frontiere FVG ha diffuso un comunicato che lega l'impunità per la morte di Vakhtang all'esistenza stessa appunto del sistema dei CPR. Ve lo leggiamo. Quindi, sulla soluzione per la morte di Vakhtang, la farsa della giustizia, la realtà del razzismo di Stato. Si è chiuso in queste settimane il processo di primo grado per la morte di Vakhtang Enoukidze, ucciso da un pestaggio delle guardie nel CPR di Gradisca il 18 gennaio del 2020. Il tribunale di Gorizia, oltre 6 anni dai fatti, assolve tutti gli imputati. Facciamo i nomi: Roberto Maria La Rosa, il centralinista in servizio quella notte, individuato in fase di indagine quale possibile responsabile della mancata risposta alle richieste d'aiuto dei compagni di cella di Vakhtang. Assolve il ben noto Simone Borile, all'epoca direttore di Echene e oggi direttore del campo di Gradisca, una delle figure peggiori fra i molti orridi padroncini che si riempiono le tasche con il business delle carcerazioni in appalto. Assolve soprattutto lo Stato, dunque se stesso e il sistema razzista di selezione, controllo, repressione, reclusione e deportazione. Che la giustizia tribunalesca si risolva in una simile farsa stupisce poco. Fa in ogni caso un certo effetto sperimentarne per l'ennesima volta l'ipocrisia e la brutalità. L'unico colpevole dell'uccisione di Vakhtang, ci dicono, è Vakhtang stesso, nonostante le evidenti responsabilità di quel tritacarne che è la detenzione amministrativa, dei suoi amministratori e dei suoi operatori, responsabilità emerse perfino in sede di processo. È la PM Giulia Villani a incaricarsi di fornire un fulgido esempio dell'ideologia coloniale e razzista innata al sistema di oppressione e asservimento che normalmente rappresenta nelle stanze di tribunale. È lei che in sede di processo chiarisce l'ovvio nesso tra quanto toccato a Vakhtang e la ribellione che lui stesso aveva usato mettere in campo dentro la galera in cui era rinchiuso. Episodi di danneggiamento, rivolta e violenza, tra virgolette, perpetrati da una persona che, di nuovo tra virgolette, si distingueva per violenza e per resistenza a pubblico ufficiale, per estrema insofferenza e alterazione. L'individuo che si rivolta contro le condizioni della propria oppressione, insomma, non può che andare incontro inevitabilmente alla repressione, alla vendetta e, qualora necessario, all'eliminazione fisica, in nome della tenuta del sistema. Il colpevole dell'uccisione di Vakhtang è Vakhtang stesso, ci dicono, perché era un soggetto problematico, di cui tutti si lamentavano, che è stato alternativamente raccontato come aggressivo, mentalmente instabile, come un tossico. Anche in questo caso è all'opera l'essenza della consolidata retorica che caratterizza tutti gli immigrati e le immigrate come potenziali pericoli da sorvegliare, rinchiudere ed espellere, quali nemici e nemiche interne al corpo sociale autoctono. Avessero almeno il coraggio di raccontare le cose come stanno e di spiegare che il colpevole dell'uccisione di Vakhtang è Vakhtang stesso, perché era parte, assieme ai suoi compagni di prigionia, di una forza lavoro eccedente, in sovrappiù rispetto alle necessità degli attuali cicli di accumulazione del capitale, non reinseribile nelle catene di riproduzione di valore dietro la promessa di qualche soldo che permetta l'acquisto di una piccola distrazione con cui alleviare la miseria delle proprie condizioni di esistenza. Nessun colpevole per l'uccisione di Vakhtang, dice il tribunale di Gorizia, a parte Vakhtang stesso. Nonostante sappia che i detenuti di Gradisca la notte della sua morte furono pestati dalle guardie e che il suo corpo era coperto di lividi, nonostante sappia che Vakhtang non fu soccorso per ore dopo i pestaggi e che a nulla valsero le richieste d'aiuto dei suoi compagni di cella, nonostante sappia che nei giorni successivi furono fatte circolare false notizie, quelle riguardanti asserite risse fra i reclusi, nel goffo tentativo di coprire ogni responsabilità del sistema CPR e dei suoi dirigenti. Nonostante sappia che molti dei testimoni dei fatti furono rimpatriati in tutta fretta nei giorni successivi, nonostante sappia che Vakhtang è morto in una struttura di segregazione razziale a poche settimane di distanza dalla sua riapertura. Dopo
Dopo la sentenza del processo in primo grado per la morte di Mussa Balde al CPR di Torino, nel quale i giudici avevano tentato di lavarsi la coscienza con una sentenza di condanna simbolica, ossia un anno di reclusione con sospensione condizionale all'allora

0: direttrice del campo, la vicenda dei medici dell'ospedale di Ravenna, perquisiti perché indagati per aver certificato la non idoneità di alcuni migranti al trattenimento in CPR, e la completa assoluzione di Borile e della sua cricca di collaborazionisti, certificano l'importanza che riveste l'inscalfibilità di questo sistema per i piani di sfruttamento, pacificazione e repressione dello Stato e dei padroni. Un motivo in più questo per cercarne i punti di attacco. Dal 18 gennaio 2020 a oggi altre tre persone sono morte nel CPR di Gradisca. I loro nomi sono Orgest Turia, Anani Ezzedine e Arshad Jahangir. Altre decine di uomini hanno tentato il suicidio o sono state ferite, in alcuni casi riportando lesioni permanenti. Tutte vicende avvenute sotto l'egida della cooperativa Echene, Viale Roma 23 e Via Sant'Elena 34, Battaglia Terme, Padova, che continua a gestire dalla sua riapertura il campo di Gradisca, dopo alcune proroghe, l'ultimo rinnovo dell'appalto è dello scorso anno, ed anzi allarga ancora di più la sue grinfie. Dopo aver gestito fino al settembre del 2022 il CPR di Macomere in Sardegna, la cooperativa è subentrata nel dicembre del 2024 nella gestione del CPR di Milano in via Corelli, in seguito al commissariamento del campo. Dalla fine del 2024 gestisce inoltre il CPR di Ponte Galeria a Roma. Un premio alle sue, tra virgolette, competenze, operare per conto dello Stato la violenza necessaria al mantenimento della gerarchia razziale, più nota come gestione dei flussi migratori. Non a caso la storia di Echene è lunga e articolata. Un'azienda che nasce come diretta emanazione di Ecofficina ed Edeco, a loro rivolta enti che hanno dominato il mercato dell'accoglienza in Veneto, tanto da meritarsi l'appellativo di Coop piglia tutto, gestendo i suoi meccanismi di semireclusione, soggiogamento e morte. A dimostrare tutto questo, per raccontare un altro tragico esempio, basti pensare alla storia di Sandrine Bakayoko, scomparsa nel 2017 nel campo di Kona, gestita da Edeco. Echene è quindi oggi uno dei bracci operativi di quell'arcipelago sociale riconducibile agli stessi nomi, alle stesse figure chiave, agli stessi indirizzi, alle stesse responsabilità di cui fanno parte anche Twendele e Tuxo. Ognuna delle isole che compone questo arcipelago è nient'altro che uno dei tanti nodi dell'italico sistema di oppressione razziale, che nella commissione di appalti e contratti di vario genere somministra a differenti livelli forme di reclusione, sfruttamento e tortura, utili a disciplinare le persone razzializzate. Il razzismo non è solo retorica, ma una macchina reale costituita da ingranaggi, dispositivi, luoghi, interessi, infrastrutture che rendono efficace il ricatto del permesso di soggiorno e il controllo della popolazione eccedente. La morte, in questo complesso, non è un semplice accidente, ma uno dei suoi tanti effetti, conseguenze del suo malfunzionamento e monito per ILE libere. Tutto questo è necessario tenerlo sempre bene a mente. Per Vakhtang Enukhidze, per Orgest Turia, Anani Ezzedine e Arshad Jahangir, per tutte le persone segregate, torturate, rimpatriate e uccise in queste fabbriche di morte, al fianco di chi resiste al suo interno, con i rivoltosi e le rivoltose di tutte le galere, sempre ed oggi ancora di più, con i compagni e le compagne indagate e private della libertà per aver lottato con ogni mezzo necessario contro chi lavora al mantenimento di un regime di miseria, sottomissione e morte. Quindi questo era il comunicato di No Frontiere, No CPR, FVG sulle assoluzioni per la morte di Vakhtang, la farsa della giustizia e la realtà del razzismo di Stato, per ricollegarci un po' a quanto appena successo in questi giorni nel CPR di Macomer in Sardegna e quello che succede ogni giorno all'interno di questi lager. Ora vi mettiamo un altro po' di musica.
1: E si torna subito. Un altro po' di musica per esorcizzare purtroppo, questo che ci resta un po' dentro ogni volta che si parla di questi luoghi di detenzione, di tortura, di violazione dei diritti umani. Una sola cosa si vuole, non è molto semplice, libertà. Se non ce la danno,

0: Radio Loba.
1: Radio Onda Russa. La voce della cultura antagonista.
2: Radio Onda Russa. You don't know, sin.

0: Allora si torna ancora quando mancano appena 5 minuti per il mezzogiorno di questo giovedì 16 luglio, si continua ancora a parlare di CPR, si continua ancora a parlare del CPR di Macomer. In Sardegna siamo riusciti finalmente a farci mandare un audio di una persona che purtroppo si trova là detenuta. Compagno, non so se vogliamo fare un minimo di contesto di ciò che ascolteremo. Sappiamo che è una persona detenuta che più o meno poi ovviamente tradurrai questo audio perché una persona che parla arabo, più o meno non so se ci vuoi anticipare o dare un contesto di dire di cosa ne parlerà questo compagno del quale tu farai dopo la traduzione.
1: Sì, allora anzitutto quando andiamo a mettere la sua registrazione andate a sentire la difficoltà, il suo malessere, la mancanza di tutto. Sì, sentiamolo e dopo faccio la traduzione.
0: Andiamo a sentirlo, speriamo che veramente si ascolti bene tecnicamente, almeno per, come dicevo il compagno, sentire la voce, poi ovviamente lui farà la traduzione dall'arabo all'italiano.
2: هذا الجايله ما تشوفهاش من تزرق فهمتك والماكلة الماكلة ما حد ماكلة كاكا على بالك بها كيف الماكلة ما تاكلهاش الماكلة تاكل
3: على بالي والماء ما كانش الماء ما كانش الماء قلت لي ما كانش الماء ثاني
2: الماء ما كانش الناس راكدة على البحر في المنسى وانا يحكوا في الواتساب
3: اوكي فهمتك صاحبي قول لي نقدر نحطك في الراديو وانا ندير نترجمه باه يسمعوك
2: يترجم وحطني في الراديو رمال
3: يا داكور اوكي
2: اترجم عيط لك الفل يهضر بلونجي
3: اوكي سامر صاحبي اوكي يعني نعاود صح اخويا الله صح.
0: Questa è la testimonianza di una persona, come dicevamo, che si trova giustamente nel CPR di Macomer, come abbiamo parlato oggi. Allora compagno, abbiamo anticipato ovviamente minimamente di cosa avrebbe parlato, facci per favore la traduzione, forse una forma più nello specifico per capire cosa ci ha trasmesso questa persona lì detenuta.
1: Esatto, allora ha detto letteralmente che sono già di più, nel senso dovevano essere 7 in quello blocco, ora ci sono 17 persone di più e ora che ho capito ora pare che vanno a portare altre 5 persone perché gli altri blocchi sono tutti chiusi, mancano dell'acqua da quasi 5 giorni, hanno una bottiglia d'acqua a testa al giorno, le altre 17 persone dormono per terra, veramente per terra e anche fuori, quindi sotto il sole o la notte nel freddo o altro. Mi ha detto pure che mi ha chiamato dopo, mi ha detto pure che stanno facendo dei lavori a degli orari indecenti e quindi non riescono neanche a dormire. E quindi veramente stanno in condizioni allucinanti, terribili proprio.
0: Quindi la voce che abbiamo sentito ci conferma, diciamo, tutto ciò che noi abbiamo raccontato qua, cioè l'informazione che giustamente ci era arrivata precedentemente.
1: Esatto, è una testimonianza diretta da una persona che si trova dentro quello CPR e quindi sì, e quindi non hanno neanche le cose di base, nel senso solo l'acqua. Ah, e se l'ha mandato pure del cibo che mi ha detto e non è mangiabile per niente.
0: Pure confermando quello che ci aveva raccontato l'altra compagna, ripeto, esatto, rispetto a cibo scadente o scaduto, che esatto, poi ha provocato problemi di salute, giustamente.
1: Sì, sì, sì, che manda all'ospedale proprio, sì, sì.
0: E poi ha aggiunto, lo ripetiamo, ti ha aggiunto dopo la comunicazione, dopo questa registrazione, in un'altra comunicazione, il fatto che li fanno lavorare per addirittura in orari impossibili, cioè che complica ancora di più la loro situazione, impedisce un,
1: esatto,
0: un
1: che
0: riposo,
1: stanno,
0: eccetera.
1: Sì, sì, che stanno facendo dei lavori, ovviamente mi sa per aprire un altro blocco, non so quando, e quindi sì, quelli lavoratori fanno un rumore allucinante che quelli non riescono neanche a riposare.
0: Certo, certo. Compagno, grazie veramente per il tuo aiuto, per la tua predisposizione, per la disponibilità, per essere venuto qua allo studio di Radio Onda Rossa. come sai i microfoni avanza, diciamo, dirlo, ma non guasta mai, sono sempre aperti e so che non mancherà l'opportunità di vederci. Certo.
1: Io vi ringrazio a voi per dare la voce a tutti quanti e grazie per tutto quanto.
0: Grazie, grazie a te. Noi quasi che chiudiamo questa parte del redazionale, quella che abbiamo dedicato più di un'ora, sì, con diverse testimonianze, con diverse parole, con comunicati alla situazione dei CPR, nello specifico in questo caso è stato ovviamente un redazionale che si è concentrato sulla situazione del CPR di Macomer lì in Sardegna. Continuerà comunque questo spazio redazionale perché alle 12.30 dovremo avere, per esempio, ve lo anticipo, una comunicazione telefonica per parlare dello sciopero dei riders che si farà a Firenze, lavoratori precari lottando per i loro diritti, e quindi voi restate là, ancora ci manca una mezz'oretta per il prossimo intervento telefonico. Nel frattempo abbiamo cose da dirvi e sicuramente tanta tanta musica di un compagno automatico che ci suggerisce sempre il meglio, quindi come non resta altro che fare, no, con il potere più che appropriarselo, tratta di lottare contro, no? Il potere non tanto al massimo per avercelo in sé, ma per esercitarlo in favore di tutte e tutti. Il potere di poter al massimo. Altrimenti lo dobbiamo combattere. Public Enemy sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Fight the power. Fight the power back, il potere che ci rinchiude, che ci tortura, che ci affama.

Si continua ancora, sull'87.9, solo che ora un pochino di musica, forse facciamo una tripletta di sicuro, così variegata. Vampire, Black Uhuru, sull'87.9.

0: Aya Black Huru
1: sull'87.9 di Radio Onda Rossa. E ne abbiamo un'altra per fare una tripletta. Così, da una cosa a un'altra. In questo caso, The Clash. Quella di cui ne avremo bisogno, mi pare. Per cambiare le cose, perché a volte a parole non basta. Tommy Gunn!

0: Radio Onda Rossa, the alternative station in Rome, 87.9 FM.
1: Siete in ascolto di Radio Onda Rossa, 87 900 900 900.
2: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
3: La voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io navio Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
5: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM, 06491750 il telefono, 06446316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fare un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavora padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora dobbiamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campare.

0: Si torna ancora in voce sull'87.9, sì, di Radio Androso, quella è la modulazione di frequenza da anni ormai, attraverso la quale giustamente potete ascoltare in città di Roma e dintorni questa meravigliosa radio che, se vi trovate ovunque nel mondo, là dove ci sia una connessione internet, la potete ascoltare attraverso il www.ondarosa.info, il sito della radio che, come questa voce almeno, vi dice sempre il riferimento assoluto e permanente per sapere cosa succede con questa radio, per ascoltare e riascoltare trasmissioni, rassegne stampe, redazionali, speciali e quello che sia. Chi più ne ha più ne metta, tutto lo potete, o praticamente tutto lo potete, ascoltare e riascoltare di nuovo nel www.ondarosa.info, lo stesso sito che vi serve, vi sarà utile come riferimento per sapere anche come collaborare con Radio Onda Rossa. Stiamo andando ormai verso i 50 anni di Radio Onda Rossa. Io non smetterò di dirlo, non mi stancherò mai di dirlo. Non so se voi avete capito, stiamo parlando di mezzo secolo di vita di Radio Onda Rossa, ok? La radio senza padroni e senza padrini. E riuscire ad arrivare a mezzo secolo di vita già in questo mondo è tanto. È vero che l'aspettativa di vita nei paesi cosiddetti sviluppati è aumentata, ma in generale, in buona parte del mondo, arrivare a 50 anni di vita già non è poco, non è detto. Quindi farlo come progetto collettivo, politico, di comunicazione, senza padroni e senza padrini, ancora di più. Quindi abbiamo bisogno ancora di voi, come abbiamo avuto bisogno sempre, in quanto voi fate parte della comunità di Radio Onda Rossa, sostenendola, appoggiandola, facendo parte delle serate, degli eventi, collaborando con i radioabbonamenti come quello del 2026 che pretende rompere tutte le bolle, sì. Trova qua da 50 anni a rompere le bolle, continueremo a rompere le bolle, Radio Onda Rossa. Quindi accogliamoci tutti, tutte e tutti questa responsabilità di far andare avanti ancora a Radio Onda Rossa. Perché? Perché è uno strumento di tutti, tutte e tutti. E ve l'assicuro, quando ci sarà la rivoluzione, quale non lo so, quella che vogliamo tutti, tutte e tutti, poi ci mettiamo d'accordo, ma vi assicuro che quando ci sarà quella rivoluzione che cambierà definitivamente, no, la forma in cui viviamo, per una ancora migliore per tutti, tutte e tutti, Radio Onda Rossa ci sarà là e sarà la radio che vi musicalizzerà tutte le vostre giornate. Questo senza dubbio. Nel frattempo sarà sempre la voce, non di chi voce non ce l'ha, ma forse il megafono. A me piace di più quella metafora, eh? Tutti ne abbiamo una voce. Alcune si sentono di meno, altre cercano di essere taciute più di altre, giustamente, ma Radio Onda Rossa può svolgere, deve ancora svolgere quel ruolo di essere un megafono, per quelle voci che forse non si sentono tanto o pretendono di tacere. Boh, noi stiamo qua mettendo il meglio di noi, mettendo il nostro tempo a disposizione, il nostro amore, la nostra passione per questo mezzo di comunicazione, senza dubbio il miglior mezzo di comunicazione che l'essere umano abbia mai inventato, senza dubbio di nessun tipo. Detto questo, vi anticipo alcune cose, perché vi avevamo detto che tra pochissimo sicuramente ne parleremo dello sciopero dei rider, non solo a Firenze ma anche in altre città di Roma come Milano, Bologna, ok? Perché le condizioni di lavoro sono sempre al limite, soprattutto con queste ondate di calore, perché purtroppo abbiamo sempre paghe a sempre più in ribasso, basicamente perché non si può andare avanti così, perché tanti e tante di questi rider rischiano anche la vita andando da una parte all'altra delle nostre città con tantissimo traffico pericoloso per consegnare delle cose assurde in queste condizioni climatologiche per una paga che, ripeto, no, cioè non dovrebbe esistere, non si dovrebbe nemmeno permettere. Quindi per questo motivo in diverse città, come vi ho nominato, Milano, Bologna e Firenze, si chiede una maggiore tutela a partire dal blocco delle attività, no? Che è stato ieri, perché lo sciopero è stato ieri 15, quindi noi proveremo a parlare e sapere giustamente come è andato e ad approfondire quali sono queste condizioni, no? E il perché di aver indetto questo sciopero i riders delle città di Milano, Bologna e Firenze. Questo sicuramente sarà tra pochissimo, verso le 12.30, quindi meno di 10 minuti direi. Nel frattempo ancora noi abbiamo il nostro compagno Automatic che ci propone musica di tutti i tipi, no? Canzoni di tutti i tipi, e io ho scelto questa tra quella che ci propone la madrina del punk, Gloria.
1: Jesus died,
0: e quella ce la prenderemo pure, questo sicuramente, morto per i peccati d'altri, non i miei, non accollatemi quello.
1: Milton, thieves, wild cord on my sleeve.
0: Patti Smith.
1: Heart of stone, my sins my own, they belong to me.
0: Gloria.

0: E magari veramente The Future is Female, Madame Gandhi, dopo Patti Smith. Voi restate là, eh? Abbiamo detto che avremmo avuto una comunicazione telefonica per parlare dei rider, lavoratori e lavoratrici in diverse città che hanno indetto uno sciopero. Restate là che si continua sull'87.9 di Radio Onda Rossa.
1: Se queda la clave. Estás escuchando Radio

0: E si torna sull'87.9 di Radio Onda Rossa quando sono le 12:33 minuti primi di questo giovedì 16 luglio, come abbiamo anticipato, per parlare dei lavoratori e lavoratrici riders che hanno indetto uno sciopero ieri a Firenze, Milano, Bologna e oggi in Piemonte. Un po' vi abbiamo anticipato, no, i motivi: paghe sempre al ribasso, condizioni di lavoro terribili con questa condizione climatologica, per questo si è deciso di, diciamo, fermare le braccia, basta di consegnare a volte robe inutili e chiedere quello che è giusto, basicamente, migliori condizioni di vita e di lavoro. Per questo noi siamo in comunicazione telefonica con Ruben Zappoli della CGIL Firenze. Ruben, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
0: Per carità, ovviamente sempre aperti, come diciamo, i microfoni di Radio Onda Rossa. Ti chiederei prima di raccontarci come è andato ieri lo sciopero in queste tre città che abbiamo menzionato e poi raccontarci un po' sicuramente cosa sai di come si sta sviluppando in Piemonte oggi. Le condizioni, dicevamo, paghe al ribasso, condizioni di lavoro terribile, però sarai tu meglio a spiegarci cosa significa, diciamo, essere un rider in una di queste grandi città in Italia e qual è il prezzo che si paga per provare a campare di questa forma.
1: Allora, il prezzo che si paga è un prezzo che, secondo me, per farla molto semplice, basta utilizzare le parole del Tribunale di Milano, cioè è sfruttamento lavorativo. Questi lavoratori vengono presi basandosi sullo stato di bisogno gigantesco che hanno in quanto sono migranti, che hanno tutta una serie di vulnerabilità e tutta una serie di problematiche legate al permesso di soggiorno, legate al debito migratorio, legato a tutte queste dinamiche conosciute del mondo migratorio. Non possono avere la possibilità di rifiutare o accettare possono solo accettare queste condizioni lavorative. Quindi lo sciopero di ieri e quello che ci sarà anche oggi è uno sciopero che in primis va a parlare della tematica del caldo, con uno slogan molto semplice. Alcune ordinanze hanno chiesto di interrompere il lavoro dei rider nelle ore più calde, ma noi crediamo...
0: Ruben, ci sei là? No, perché ti ho perso un attimo, mi ero, diciamo, spaventato. Vediamo se si è ripresa la comunicazione, per, diciamo, restare forse dove eri prima.
1: Ok.
0: Sì, ti sento bene, dai.
1: No, dicevo, se da un lato sono delle scelte nobili quelle di fare delle ordinanze per bloccare il lavoro di questi lavoratori che stanno in una condizione di esposizione al caldo diretto, dall'altro noi crediamo che la risposta sia uno slogan molto semplice che poi è stato il titolo della manifestazione di Milano: se tu mi fermi tu mi devi pagare, non ci sono altre soluzioni. Possiamo trovare migliaia di modi di per capire il pagamento, ma questa non deve avvenire. Ecco, questa...
0: Attento di nuovo, Ruben, perché ti perdo e la comunicazione va e viene un pochino. Forse ti chiedo di restare, come ti dicevo, dove eri prima, Però comunque sì? Ti stiamo seguendo in quanto al se mi contratti, se mi assumi, mi devi pagare, dicevi.
1: Sì, se mi assumi, cioè se l'ordinanza dice che non bisogna lavorare ed è giustissimo perché fa troppo caldo, te però mi devi anche pagare, non mi puoi solo dire non si può lavorare, ok? Perché questi, certo, sono lavoratori che sono inquadrati come autonomi, nonostante la legge, nonostante le direttive europee, nonostante le vertenze dicano il contrario, sono ancora tutt'oggi inquadrati come lavoratori autonomi e quindi non hanno una tutela, che può essere una cassa integrazione, che può essere un'integrazione salariale, che può essere un rimborso, che può essere un ristoro, che può essere quello che vogliamo. Possiamo stare mezz'ora a parlare della soluzione, però il problema è che la soluzione ci deve essere, ha capito quale, ma certo, ci deve essere. E l'altro motivo è il tema del cottimo, cioè i lavoratori di Firenze, che hanno partecipato in tanti, anche quelli di Milano, stanno chiedendo a grande voce il superamento del cottimo. Non si può essere pagati per quanto uno produce.
0: Ruben, ci sei? Ti abbiamo perso ancora?
1: Sì, ci sono.
0: Mi dicevi che certo, in quanto uno produce.
1: non fino a, non quanto uno produce, ma quanto uno lavora. Cioè, ci sono dei lavoratori che stanno in disponibilità tante ore al giorno, ma vengono pagati solo per le consegne che fanno.
0: Certo.
1: Un esempio, un lavoratore che due settimane fa ha lavorato 44 ore, disponibilità di 44 ore, ha lavorato solo 6 consegne ed è stato pagato solo per quelle 6 consegne. Quindi per 44 ore di tempo che ha dato di disponibilità all'azienda, lui ha ricevuto un corrispettivo di 30 euro al massimo, il che vuol dire 50 centesimi all'ora.
0: Sì, sì,
1: e questa non è vita, e oltretutto sono pure lordi, quindi ci sono da pagare le tasse. Ecco, quindi i motivi principalmente sono due, sono il caldo e il superamento del costo, la creazione di diritti. Quindi anche a livello nazionale c'è stato un confronto sindacale che non è andato bene e che noi chiediamo che venga riaperto, ma con delle dinamiche differenti, perché non crediamo giuste le dinamiche cui sta andando il tavolo in questo. Non è la direzione che vogliono i lavoratori di Firenze, che vogliono i lavoratori di Milano e Bologna e anche quelli del Piemonte.
0: Sì, qua per quello che vedo io, appunto, c'è un problema anche, come dire, nell'inquadramento, nella concezione di

0: Come c'è la battuta, no? C'è sì. la battuta solita che viene fatta, no? Se te vai da 10 commercialisti ti danno 13 soldi diversi.
1: Sì.
0: E quindi il fatto è che le tasse loro le pagano solo in questo modo, e dovendole pagare in questo modo, senza svelare nessun altarino, c'è una grande evasione fiscale. Perché chiaramente non tutti i rider le tasse che dovrebbero pagare, dei modi in cui dovrebbero pagare, e quindi anche il fatto che finalmente si riesca a parlare di sostituto di imposta è un tema centrale, perché quello è un tema anche collettivo, non è un tema solo individuale, perché i rider che pagano le tasse le vogliono pagare, non trovano escamotage per non pagarle, ma sono consigliate dalle persone sbagliate, e questo è un tema centrale che riguarda tutti, perché se funzionano gli ospedali e le altre strutture pubbliche è perché qualcuno paga le tasse. Ora, non sono le evasioni fiscali gigantesche che noi denunciamo, però ecco, chiaramente è un tema anche collettivo, nel suo piccolo.
1: Senza dubbio. Come è andato? Raccontaci un po' quindi lo sciopero di ieri in queste tre principali città italiane, Firenze, Bologna, Milano, e che ne sai che ti sta arrivando di come si sta svolgendo in Piemonte, mi dicevi oggi?
0: Allora, sul Piemonte non ho notizie al momento, però poi magari ti aggiorno.
1: Certamente.
0: Successivamente, così aggiorno.
1: Ti ho perso di nuovo, Ruben, sempre cerca di... Guarda dove stavi 2 secondi prima.
0: Ma io sono sempre fermo.
1: Allora dobbiamo fare qualcosa anche contro i monopoli dei telefoni, maledetti.
0: Allora, a Milano e a Firenze sono stati fatti 2 cortei tipo biciclettate,
1: sì,
0: di protesta, e hanno visto la partecipazione di tante persone. A Bologna è stato fatto un presidio in Piazza Maggiore che ha visto la partecipazione dei rider, e in tutti e tre i posti la protesta è andata molto bene. Oltretutto non si è trattato, come anche in altri casi, di una semplice partecipazione alla manifestazione, ma in alcuni casi, visto anche il caldo e la situazione particolare, sono anche rimasti a casa, quindi comunque alle aziende sia stato fatto, seppur immagino non enorme, sia stato dato quantomeno un messaggio, ecco, che i rider di Firenze, Bologna e Milano hanno un'idea che non è quella che hanno le aziende.
1: Certo.
0: E quindi ci devono considerare, perché se noi riusciamo a organizzare le proteste, organizzare la rappresentanza in un mondo che è smaterializzato come quello dei rider, e la riusciamo a fare, vogliamo che anche i rappresentanti, ma anche i lavoratori stessi, vengano ascoltati dalle aziende e poi vengano prese delle decisioni di conseguenza.
1: Certo. Sì, dovrebbero ascoltare queste parole pure non solo le aziende, ma ripeto, credo anche il governo o chi si occupa, il Parlamento, chi si occupa di legislare, perché tante volte la situazione in realtà è quella, cioè danno veramente in un piatto d'argento una legislazione a delle aziende, così possono sfruttare anche di forma legale, no, a chi lavora in queste condizioni. Quindi, come ben hai detto, poi un'altra parte, non so se sarai d'accordo, dico importantissimo, e credo ancora di più in questo tipo di lavoro, che siano consapevoli le persone, no, del lavoro che fate, che fanno i riders, no, di cosa significa chiedere a volte qualsiasi cosa per essere consegnate in qualsiasi condizione climatologica, a qualsiasi ora, veramente fregandosene veramente poi delle condizioni e i diritti che questi lavoratori e lavoratrici hanno. Quindi pure là importantissimo il fatto di diffondere, di comunicare bene, di cercare la solidarietà, come in ogni lotta che portano avanti i lavoratori, cercare la solidarietà, dico, della società tutta.
0: Sono d'accordo, vi dirò di più nella nuova, credo 1° marzo, che va un po' a intervenire anche sul tema dei rider, una scelta che è stata fatta da questo governo e quindi dalla maggioranza parlamentare che lo compone, è quella che i corsi sulla sicurezza, sulla salute e sicurezza di questi lavoratori vengano forniti dal sistema SISL, che è un sistema statale pagato dal ministero, che quindi i costi della formazione di questi lavoratori vengano pagati da tutti quanti. Ora, a me sembra una cosa folle. Poi non so voi.
1: Sì, veramente. Siamo d'accordo su questo anche, direi, no?

0: Ci sarebbero altre forme molto migliori di poter riuscire a fare queste cose, ma come sempre si riesce o si cerca di risolvere attraverso, di nuovo, che la paghi il più debole, che la paghiamo tutti, che chi ce l'ha veramente, cioè gli imprenditori, i soldi, chi dovrebbero investire, niente, per loro tutto guadagno, per noi semplicemente le bollette da pagare. Rubén, io ti lascio i microfoni aperti se c'è qualcosa da aggiungere per sapere come potrebbe continuare questa lotta, quali sono le aspettative, altrimenti sai che non mancherà l'opportunità di sentirci perché i microfoni di Radio Onda Rossa resteranno aperti.
1: Allora, io vi ringrazio per l'occasione, davvero. Gli sviluppi non lo sappiamo, ora vediamo perché oggi c'era, per esempio, c'era una riunione al Ministero del Lavoro sul tema del caldo, quindi anche in base alle risposte che arriveranno da questo tavolo, ma
0: Certo.
1: anche in base a come andrà avanti il tavolo di contrattazione, nel quale al momento c'è solo la CISL, perché sia la CGIL che la UIL sono uscite dal tavolo perché si sono sentite prese in giro dalle aziende. Ma la CISL sta andando avanti con la contrattazione. Se noi non escludiamo il fatto, e anche gli stessi rider che ieri partecipavano allo sciopero, non escludiamo il fatto che magari si possa ricorrere nuovamente a questi strumenti, ecco. Vi ringrazio nuovamente per l'ascolto e mi spiace per la condizione, ma è
0: Non succede niente, non succede niente.
1: campagna in Toscana e evidentemente non prende benissimo.
0: Ci siamo ascoltati, ci siamo capiti, grazie a te per la disponibilità. Buona giornata, Ruben, buona lotta, eh.
1: Grazie a voi, a pure lotto.
0: Ciao ciao. Abbiamo parlato con Ruben Zappoli della CGIL Firenze sulla situazione appunto di lavoro dei rider e dello sciopero che loro hanno indetto ieri 15 luglio a Milano, Firenze e Bologna e che oggi portano avanti in Piemonte. Così siamo arrivati praticamente alla fine di questo redazionale. Cosa vi posso dire? Che nel palinsesto di Radio Onda Rossa voi dovete aspettare per nell'immediato, meglio detto, dovete aspettare giustamente la replica di Impatto, ok? A tra pochissimo. Ne mettiamo un'altra canzoncina per chiudere in bellezza prima ancora, però poi ve lo dico, ci sarà quindi la replica d'impatto subito dopo che finisce questo redazionale che ci salutiamo, tutta scena cinema a partire dalle 14, le nuove mani sulla città dell'Osservatorio Urbano Permanente, tocca o non tocca questa settimana? Io non lo so, non sarò a dirvelo, ve lascio l'incognita, scopritelo ascoltando l'87.9 di Radio Onda Rossa a partire dalle 16. Certo, sì, vi posso anticipare per non creare false aspettative che alle 18 non ci sarà We della rete internazionalista in difesa del popolo Mapuche. Questo sì, ve lo posso anticipare. Sicuramente sì, ci sarà a partire dalle 19 Kilame Azzadi, il canto della libertà, a partire dalle 20 Tabula Rasa, la trasmissione ovviamente sui libri di Radio Onda Rossa, alle 21.45 in Noctibus Panis e si chiude radiofonicamente la giornata d'oggi alle 23 con Apostasia. Ok? Così quello che voi vi dovete aspettare per il palinsesto di Radio Onda Rossa per questo giovedì 16 luglio. Come dicevo, prima di chiudere proveremo a ascoltarci un altro, diciamo, pezzetto, ok? Per andare via e salutarci in bellezza. Questo non so se l'abbiamo ascoltato recentemente o poco tempo fa, però piace. A me piace e credo che vada bene come per andare via e salutarci così, là, su, eh? Per zompettare bene con un pezzo che tanti di voi ormai forse già avete riconosciuto, e che so che farà le delizie di tanti, tante e tanti di voi. Sì, incoming Uva Armada. E come dicevo, dopo di questa sì. Vi salutiamo e questa voce vi lascia tranquilli, tranquille e tranquilli. Ora sì, credo che avete capito.

Simone, dopo di questa, mancano 6 minuti per l'una di questo, l'una del pomeriggio di questo giovedì 16 luglio, bel redazionale che voi troverete a tra pochissimo, si sta lavorando già per lasciarvelo disponibile sul www.ondarossa.info, quindi restate là. Da questa voce, come dicevamo, di chi ha fatto questo redazionale è tutto, grazie ovviamente per l'ascolto, grazie per la pazienza come sempre, continuate quindi ad ascoltare Radio Onda Rossa, perché dopo di salutarci, come dicevamo, qualche spotino e poi a partire praticamente da l'una, qualche minutino prima, la replica di Impatto, ok? Per il resto, come sempre, torno un'altra volta, vi ricordo che il www.ondarossa.info è il sito di riferimento, ok? Che ancora il palinsesto della radio continua, sicuramente ci sarà una bella pausa come di solito ad agosto, ma questo non vuol dire che i microfoni, se ce n'è bisogno, resteranno aperti, ok? Durante il mese d'agosto, beati voi, beate voi che forse riuscite a scappare di questa città e farvi delle vacanze. Io non mi lamento, sono tornato in patria un mese fa, più che altro per vedere dei parenti, non tanto per godermi di un paese che purtroppo sta male, ma ha qualche gioia prodotto dello sport, ne ha ancora. Uno sport che è diventato un business, ma senza dubbio uno sport, un calcio che ci hanno rubato ai popoli per farlo diventare una macchina di fare soldi, ma senza dubbio nessuno questiona questa cosa, ma uno sport che in un paese come l'Argentina ancora qualche gioia e allegria popolare dà a tutte e tutti senza distinzioni, quindi per questo un po' uno si rallegra. Quindi la verità è che tifare dei paesi che hanno avuto delle colonie, che hanno provocato dei genocidi e che sono responsabili del neocolonialismo in questo mondo, che ne so, vedete voi se essendo pallonari e pallonare decidete per tifare ai paesi che rappresentano basicamente tutto ciò che vi ho appena elencato, ok? Poi un'altra cosa che vi ricordo, se parliamo di calcio o di sport e lo vogliamo mischiare con altre cose, ve lo ricordo sempre, e questo vale per tutti, tutte e tutti, nessun europeo le può fare la morale a nessun sudamericano. Partiamo da quella base, ve lo chiedo con tutto il rispetto del mondo, ok? Detta questa banalità, questo sfogo quasi personale che vi ringrazio e per il quale vi chiedo scuse, vi lasciamo o vi lascia questa voce tranquille, tranquilli e tranquilli a continuare ad ascoltare, come dicevamo, l'87.9 di Radio Onda Rossa. Quindi grazie a voi nuovamente per l'ascolto, buona giornata, buona lotta, qualsiasi essa sia, alla prossima sarà. Onda Rossa.

0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.
1: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: testa, ce l'hai con testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
1: E rientriamo in voce. Sono le 17:36 e quasi puntualmente va in diretta Impatto. Impatto, se insomma vi fosse sfuggito dalla memoria, è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali.

Motivi non trasmettiamo da un po', ma comunque adesso ricominceremo a ciclo continuo almeno fino alla prossima puntata, perché questa è la penultima. La penultima puntata di Impatto prima della pausa estiva. Alla prossima saremo addirittura a ranghi unificati. Impatto è la trasmissione, lo ricordiamo, che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali, che più o meno tutti i lunedì, più o meno alle 17.30, va in onda sugli 87.9 in FM a Roma di Radio Onda Rossa. In DAB su Onda Rossa a Perugia e Terni. Mentre chiaramente se foste chissà dove nel mondo ci siete sempre in grado di ascoltarci connettendovi al sito www.ondarossa.info e cliccando sul tastino dello streaming. Per quel che riguarda la puntata di oggi, in programma c'è una corrispondenza con il comitato Biodistretto Amerina, che il mese scorso si è reso protagonista di un'iniziativa lungo il Tevere, una regata lungo il Tevere per ricordare alla città di Roma l'esistenza del progetto del deposito unico di scorie radioattive proprio nel Viterbese, proprio nella Valle del Tevere, quindi una sorta di memento mori per la città di Roma, qualora questo deposito dovesse venir realizzato. Comunque sentiremo le loro ragioni e poi chiaramente nella seconda parte della trasmissione rimetteremo un po' in linea per quello che è ci ridocumenteremo per quello che è la situazione abbastanza disperata sul versante inceneritore, perché sappiamo benissimo che non ve ne frega nulla, perché abitando a Roma tutti i problemi del circondario insomma non esistono, però in realtà tutta la mondezza che producete finirà ben presto in testa a tutta la zona dei Castelli Romani, che si sta vedendo realizzato un gigantesco cantiere, un enorme cantiere per un altrettanto enorme inceneritore, un mostro che si vedrà chiaramente dal ponte d'Ariccia, questo mostro che brucerà 600.000 tonnellate annue della vostra monnezza, tal quale, che insomma riverserete qui, di questo appunto quei territori vi ringraziano, riverserete sui territori del litorale sud e dei Castelli Romani. Quindi questo è quanto per la scaletta di oggi. Magari intervalleremo o chiuderemo con qualche altra notiziola che è venuta fuori nel frattempo. Per ora insomma vi lascio con un po' di musica e provo a mettermi in contatto con il comitato Biodistretto Amerina.

0: e andiamo a sfumare la musica perché siamo in contatto con un esponente del Comitato Biodistretto Amerina per quel che riguarda appunto il rischio di realizzazione del deposito unico di scorie nella zona del Viterbese. Pronto, ci senti? Pronto? Pronto, ci senti? Pronto? Ah sì, scusa, telefono sbagliato. Di solito diciamo che sono problemi tecnici, ma lo diciamo per nascondere la nostra incapacità. Ok, allora ci siamo, pronto?
1: Pronto, sì?
0: Sì, sì, sì, eccoci. Allora, dicevamo, voi avete appunto siete stati state protagonisti di questa iniziativa, questa sorta di regata lungo il Tevere per ricordare alla città di Roma di questo progetto, cioè il progetto di realizzazione del deposito unico nella zona del Viterbese. E non so se ci vuoi raccontare un po' questa iniziativa che risale ormai a circa un mese fa e poi da lì puoi partire a raccontarci cos'è questo progetto.
1: Sì, il 20 giugno come Movimento contro le scorie della Tuscia siamo scesi, appunto abbiamo fatto questa manifestazione a Roma sul Tevere, abbiamo fatto proprio una navigazione con due barconi e siamo partiti da Scalo di Pinedo per arrivare poi nei pressi di Piazza Belli, dove abbiamo concluso la manifestazione per portare la nostra battaglia nel cuore della capitale di Roma. La nostra non è stata soltanto un'iniziativa simbolica, ma è stato un primo passo di una mobilitazione più ampia. Infatti siamo andati nel cuore di Roma e sulle acque del Tevere per parlare ai cittadini della capitale e alle istituzioni del governo, perché contro la possibilità che venga realizzato un deposito di scorie nucleari nella Tuscia e contro la possibilità che vengano portati questi rifiuti, circa 95.000 metri cubi di rifiuti radioattivi nel nostro territorio. Perché siamo scesi nel Tevere, nel cuore della città di Roma? Perché crediamo che fare un deposito della Tuscia possa avere delle conseguenze dirette anche su Roma. Questo non lo diciamo noi, lo dicono anche i tecnici che hanno fatto le osservazioni tecnico-scientifiche relative alla possibilità di fare della costruzione del deposito di scorie nella Tuscia, perché c'è un collegamento diretto tra le acque superficiali della Tuscia e il Tevere. Questo significa che qualsiasi tipo di problema o di problematica relativa a un inquinamento radioattivo potrebbe nella Tuscia, nel deposito della Tuscia, potrebbe portare poi all'inquinamento direttamente nel cuore della città di Roma. Infatti proprio per questo anche la città di Roma e la città metropolitana di Roma proprio un anno fa, a giugno di un anno fa, avevano fatto due mozioni contro la possibilità, si sono schierati contro il deposito di scorie nella Tuscia anche la città di Roma, perché consapevoli del rischio che la costruzione di questo deposito potrebbe avere sulla città stessa.
0: Va bene, e quindi allora parliamo di questo deposito. Quindi sono anni che si parla, appunto c'è questo balletto tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico, insomma c'è questo balletto su queste mappe, le mappe appunto che indicherebbero i territori più idonei in Italia, di cui appunto su questa cinquantina di siti buona parte ricade proprio nella Tuscia, nel Viterbese. Hai notizie su, perché appunto da questa mappa, da queste prime mappe di massima, poi si sarebbe dovuti andare a individuare esattamente il territorio in cui realizzare questo deposito, che ricordiamo deriva da indicazioni a livello europeo, cioè indicazioni che ogni Stato individui un sito per lo smaltimento delle scorie a media e bassa attività. Quindi ricordiamo che le scorie da centrali nucleari sono considerabili scorie ad alta attività e a lungo tempo di decadimento, mentre stiamo parlando di scorie a media e bassa attività e tempo di decadimento, quindi tempi di decadimento più ristretti. Parliamo di scorie e rifiuti ospedalieri o scorie anche di alcuni impianti industriali non nucleari. Questo in teoria, poi nella pratica magari è diverso, quindi raccontaci un attimo.
1: Sì, questa è stata, diciamo, allora innanzitutto questa è stata la prima grande, diciamo, problematica, perché il deposito di scorie il deposito unico per le scorie radioattive era stato pensato e progettato per l'appunto per lo stoccaggio di scorie a bassa e media intensità, e quindi scorie che derivano appunto da processi industriali o delle cure mediche. Di fatto poi, per una, diciamo, un cambiamento fatto per la destinazione d'uso del deposito, è stata poi trasformata anche in una discarica di rifiuti nucleari. Quindi sono stati ammessi al deposito anche tutti quelli che sono gli scarti e le scorie nucleari dei primi anni di attività delle centrali nucleari in Italia, che sono state attive fino poi al referendum che ha bloccato la produzione di energia nucleare in Italia. Quindi di fatto questo sito, che doveva essere che è stato progettato proprio per le scorie di bassa e media intensità, ora si trova a essere anche un sito che temporaneamente, perché così viene, dove temporaneamente per temporaneo significa 100 anni, 120 anni, sarà deputato anche a, diciamo, accogliere tutte quelle che sono appunto le scorie nucleari. Quando per una stessa anche per l'Europa, le scorie nucleari non dovrebbero assolutamente essere stoccate in siti superficiali, ma dovrebbero andare in un sito di profondità, sito che ne è presente solo uno, che ancora non è attivo in Finlandia, e che di fatto quindi temporaneamente solo questo sito che verrà scelto all'interno di questi 56 che ci sono in Italia verranno poi stoccate lì le scorie nucleari. Di tutti questi siti che sono stati individuati dalla Sogin, ben 21 sono le aree indicate come idonee nella CLAI, proprio nella Tuscia, e questo per noi, per questo noi come territorio, come movimento, ci siamo attivati subito, prima di tutto attraverso la presentazione delle osservazioni al seminario nazionale che è stato fatto dalla Sogin, un seminario nazionale che ha accolto non solo le osservazioni del biodistretto della Via Merina e delle Forre, che tra l'altro sono state prodotte attraverso il contributo di professori dell'Università degli Studi della Tuscia, quindi insomma è stata una risposta scientifica di alto livello quella che abbiamo portato nella sede del seminario nazionale, anche se poi di fatto le risultanze o la restituzione di quella che è stato questo seminario, che poi ha prodotto quella che è la CNAI, cioè la Carta Nazionale dei Siti Idonei, non sono mai stati pubblicati, cioè è stata pubblicata soltanto la mappa che è andata ad individuare proprio i siti idonei dove fare il deposito, senza però di fatto pubblicare gli studi che hanno portato a quella scelta. Noi come movimento, ma anche come comuni della Tuscia, abbiamo fatto più volte la richiesta di accesso agli atti, ci sono sempre stati negati. Quindi innanzitutto noi chiediamo un processo più trasparente. Se si fa un seminario nazionale, se ci sono questi processi cosiddetti partecipativi, come la Sogin ci tiene a scrivere sul proprio sito, devono essere realmente partecipativi. Invece noi mettiamo in discussione non soltanto come è stato condotto il seminario nazionale, ma anche tutte quelle che sono, diciamo, le scelte che sono state fatte nella costruzione di questa carta. Noi mettiamo in discussione i criteri che sono stati utilizzati, quelli sulla sismicità, ma anche quelli legati alle distanze con i centri abitati o quelli con i corsi d'acqua. Molti dei siti scelti nella Tuscia si trovano a ridosso, al di sopra di acque superficiali, dolci. La Tuscia è fondamentalmente un territorio dove le acque sono tutte superficiali, quindi noi mettiamo anche in discussione il fatto che siano stati scelti dei luoghi dove di fatto c'è una forte vicinanza con centri abitati e con le acque superficiali. E lo abbiamo fatto, appunto, come dicevamo, attraverso moltissime osservazioni tecnico-scientifiche. Nell'ambito della nostra lotta, nell'ambito del nostro lavoro, abbiamo anche mandato in una prima istanza una lettera firmata da 40 sindaci al ministro Pichetto Fratin per poter avere un incontro, una lettera a cui non abbiamo mai avuto una risposta. Noi non abbiamo mai potuto dialogare con il ministero, malgrado le moltissime mobilitazioni che abbiamo organizzato nella Tuscia. La prima è stata nel 25 febbraio del 2024, a quella sono seguite altre due manifestazioni, una a Corchiano e una a Vulci, che hanno visto la partecipazione di centinaia di migliaia di cittadini di tutta la Tuscia, per poi fare la manifestazione, l'ultima, che abbiamo portato avanti nel Tevere il 20 giugno. Ma ancora stiamo aspettando che il ministro l'incontro con il ministro e un invito, anche visto tutte le richieste che sono state poste.
0: Va bene, quindi invece, appunto, parliamo del deposito un po' più in dettaglio. Abbiamo detto che questo deposito, per quel che riguarda l'indicazione europea, dovrebbe essere un deposito per scorie a media e bassa attività. Questo deposito però sappiamo che verrà realizzata una dépendance temporanea, tra virgolette, per lo smaltimento delle scorie ad alta attività derivanti appunto dal funzionamento delle centrali nucleari italiane fino al 1986. Però sappiamo altresì che il governo italiano, insomma il Parlamento italiano, si sta rimpallando in questo momento un disegno di legge per appunto delegare al governo i poteri per legiferare sulla costruzione di nuovi impianti a potenza alimentati a energia nucleare, quindi energia nucleare a fissione. Cosa ne pensate? Cosa pensate del fatto, insomma, di cosa potrebbe significare questo? Cioè, se pensate che questo possa portare a un raddoppio o a una crescita di queste dépendance temporanee, che poi potrebbero ospitare anche le scorie future, non solo quelle passate, delle centrali nucleari?
1: Beh, di certo il governo dovrà risolvere il problema di dove, se vuole avviare un percorso di creazione di produzione energia attraverso la fissione nucleare, avrà un problema relativamente allo stoccaggio delle scorie nucleari, visto che ad oggi non c'è un luogo dove queste scorie sono state stoccate. La Sogin ha avuto il compito ed è stata creata appositamente come azienda di Stato per decidere dove queste scorie dovevano essere stoccate. Di fatto ancora non è stato portato avanti un processo chiaro e trasparente per scegliere un territorio, e ad oggi non sappiamo ancora quale sia la soluzione che il ministro vuole portare avanti rispetto a questo. A noi, in un'ultima dichiarazione, ha detto per tramite dei consiglieri regionali, il ministro Pichetto Fratin ha dichiarato che ormai la loro idea è quella di andare oltre quella della carta nazionale delle aree idonee. Quindi di fatto crediamo che dalle dichiarazioni del ministro questa carta dovrebbe essere fondamentalmente non più valida, anche se poi queste sono state solo delle dichiarazioni a cui non è stato
0: seguito
1: nessun atto alto formale.
0: Dichiarazioni, ma che cosa vogliono, cosa vuol dire andare oltre?
1: Andare oltre hanno parlato, perché ripeto, rispetto a queste dichiarazioni che potete tranquillamente cercare e trovare, che sono state fatte poco prima della manifestazione dell'11 maggio a Corchiano, e cui hanno detto che fondamentalmente avrebbero fatto una call tra i comuni a chi voleva ospitare per esempio una discarica di scorie nucleari. Insomma, hanno parlato di varie soluzioni, ma di fatto un atto formale non c'è mai stato nella cancellazione relativamente a questa carta. Sicuramente se il governo vuole andare avanti rispetto alla produzione di energia nucleare, deve porsi il problema di quale territorio possa essere quello più idoneo rispetto ad accogliere questo deposito.
0: E se il territorio fosse il viterbese, cosa?
1: Noi già siamo scese in piazza, e abbiamo portato tutte le nostre osservazioni. Nel momento in cui sarà scelto il territorio della Tuscia, dovrà confrontarsi con un territorio che è chiaramente contrario a questa scelta, e dovrà confrontarsi anche con un popolo che non credo che cederà molto facilmente spazio alla possibilità di fare un deposito di scorie nucleari in un territorio che vive essenzialmente di agricoltura, perché la Tuscia vive, parliamo di un territorio agricolo, non energivoro, che ha delle caratteristiche ambientali e sociali che rendono del tutto inadeguata la localizzazione di un sito di questo tipo nella nostra area, e saremo pronti a lottare fino alla fine, perché noi siamo assolutamente contrari ad accogliere le scorie nucleari, tra l'altro in maniera temporanea, in un sito assolutamente non adatto a questo tipo di scopo, che aveva un'altra destinazione d'uso nel nostro territorio.
0: Va bene, senti, avete iniziative in programma adesso per quest'estate o ci rimandate a settembre, insomma all'autunno?
1: Per quest'estate noi adesso stiamo naturalmente continuando a lavorare non soltanto in relazione al problema delle energie, non soltanto in relazione al problema del deposito di scorie nucleari, noi vogliamo anche portare all'attenzione il problema della transizione ecologica, di come viene portata avanti nel nostro territorio, quindi sicuramente a settembre avremo un'altra iniziativa che però parlerà sia del tema del deposito di scorie nucleari, ma anche di tutto il tema che riguarda la produzione di energia, di cui pure la Tuscia è uno dei territori molto importanti su tutto il Lazio, in quanto siamo il primo territorio a ospitare energie rinnovabili rispetto a tutto il Lazio. Quindi vorremmo proprio fare un'analisi globale rispetto a queste tematiche.
0: Va bene, perfetto. Senti, quindi se avrete appunto indicazioni un po' più precise su una data di questa iniziativa, potete sempre contattarci o a questo numero, oppure scrivendoci direttamente a impatto@ondarossa.info, come può fare chiunque in ascolto.
1: Grazie mille.
0: Prego, assolutamente, noi esistiamo per questo. Comunque, se non hai altro, io ti saluterei e appunto ci possiamo aggiornare appunto a una prossima iniziativa.
1: Perfetto, grazie mille e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ciao.
0: Va bene, grazie a te.
1: Grazie. Ciao.
0: Ok, e questa quindi era la corrispondenza da quella di Viterbo, della provincia di Viterbo, riguardo al deposito unico di scorie. Appunto non ci sono, stando alla corrispondenza, grandissime notizie, non ci sono grandissime novità tutto è molto probabilmente demandato a questo fantomatico decreto che dovrà produrre questo fantastico governo che ci regala una chicca dopo l'altra su questi argomenti. Quindi appunto staremo a vedere e chiaramente vi informeremo per qualunque iniziativa. Quindi l'invito ai comitati è di scriverci o di chiamare lo 0649 1750 per comunicarci ogni iniziativa. Quindi questo invece era il resoconto delle scorse iniziative e in particolare dell'iniziativa della spedizione di due barconi dalla valle del Tevere, appunto da partire da quella di Viterbo fino a Roma, per ricordare alla città di Roma che comunque non è un problema altrui, ma è un problema anche di chi abita all'interno del raccordo, persone che abitano all'interno del raccordo che sono notoriamente una manica di menefreghisti. E appunto per ricordare a questa manica di menefreghisti che i problemi che causano poi ricadono su qualcun altro, direi che possiamo prenderci un intervallo, un piccolo intervallo, per poi sentire qualche aggiornamento dai Castelli Romani per quel che riguarda invece l'inceneritore della vostra Monnezza e del vostro fantastico sindaco di TikTok.

0: Entria sugli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma, la trasmissione che state ascoltando è Impatto, voci contro le nocività. Ci siamo appunto resi tutti novità o non novità per quel che riguarda il deposito unico di scorie e i movimenti della Tuscia, e invece andiamo su cose molto più insomma novità ben più pressanti, insomma questioni molto più tangibili per ora delle centrali nucleari. E, appunto parliamo di Monnezza e quindi dello smaltimento della Monnezza di Roma in un mega inceneritore da 600.000 tonnellate annue da costruire in quel di Santa Palomba, ultima propaggine del comune di Roma e confinante con i comuni di Albano ed Ardea. Quindi pronto, ci senti?
1: Sì, senz'altro, sento bene.
0: Ok, noi non ti sentiamo benissimo, però adesso alzo il volume. Allora, senti, quindi noi non ci aggiorniamo da un bel po'. Eravamo rimasti, avremmo dovuto dare la notizia della scoperta di una via romana o di un paio di vie romane all'interno del cantiere, un cantiere che vede anche lo spostamento di un fosso che è stato fatto insomma senza tanti complimenti, un cantiere che sembra andare avanti a sprombattuto da quando appunto Gualtieri ha inaugurato i lavori. Insomma, cosa ci sai dire, insomma, quali nuove abbiamo?
1: Infatti c'ho pure la radio, si sente una certa gap tra voce
0: spegni la radio.
1: Non spegniamo la radio, o comunque abbassiamo. Sì, e dunque, novità da quando? Da un mese. No, di fatto dal 15-16 maggio, quando è che Gualtieri ha fatto quella sceneggiata con la pala, il primo mattone, e qui sono partiti come pazzi furiosi, e tutta una serie di delitte da fanilari, altra roba, eccetera, e hanno sbancato come forse più di 100.000 tonnellate di materiale, e portato in un posto che si chiama Pozzo Radicelli, sulla via Laurentina, e poi progressivamente è cominciata la posa di una piattaforma di cemento armato molto estesa, che tende a coprire l'insieme del sito. Fatto poi è cominciato alla fine di aprile, è terminata quell'operazione sulla questione del fosso, demanializzazione eccetera eccetera, e c'è stata l'acquisizione alla fine da parte del Comune di Roma dell'area.

0: paura, l'autoattribuzione del padre di Gualtieri, che indicava il fatto che avrebbero proceduto alla nuova inalbiazione del fosso, ecco, questa, e che ciò che quindi avrebbe consentito di andare avanti senza bisogno di ulteriori nulla osta regionali. Ecco, tutto questo non è avvenuto, lavorano chiaramente intorno al fosso, però ancora la terza deviazione del suo fosso ancora non è avvenuta. E il fatto che è stato istituito un presidio molto molto simbolico, insomma, già immediatamente dopo la questione dei quartieri, la prima pietra, eccetera eccetera, e ha comportato il fatto che bene o male la gente, insomma, guardasse un po' da vicino a quello che accadeva dentro il sito, e alla fine si è arrivata a prendere atto del fatto che ci stanno, come era quasi scontato, era appunto largamente previsto, ci stanno delle emergenze di carattere archeologico sul sito, e ci stavano, qualcuno dice una fonte o comunque qualcosa di abbastanza evidente già fatta più o meno sparì, e poi è uscita fuori questa storia del Sassuolo Romano, che fra l'altro prevede pure un livello, a livello più basso, un'altra strada appunto del periodo addirittura precedente, eccetera eccetera. Questa cosa ha comportato l'interruzione di mezza giornata del lavoro, l'intervento alla fine degli archeologi di qua e di là, che evidentemente però non c'erano prima, insomma, di ciò costituisce, come si dice, una violazione, perché chiunque scava una buca dovrebbe avere appresso comunque un archeologo che verifica, cioè soprattutto da Stellati, che cavolo succede a scavare sottoterra. E quindi esposti, appunto, sono state preparate, sono anche in via di consegne ulteriori esposti di carattere penale, sia sulla questione del fosso sia sulla questione dell'emergenza archeologica. Però di fatto il tutto cammina appunto abbastanza drasticamente, insomma, immagini, se stai fermo un'ora ne vedi passare tra betoniere e tir che scaricano, insomma, vedi passare in un'ora buoni 20 metri, insomma, e quindi la questione va avanti in questo senso. Diciamo che oggi che è 12-13, vabbè, oggi che giorno è? Pronto?
1: Sì, oggi che giorno è? Boh, 13 luglio.
0: 13. Bene. Allora, dopodomani, che è 15, c'è udienza al TAR, dove si discutono i motivi aggiunti e la seconda richiesta è sospensiva. Perché sempre alla fine di aprile c'è stata una prima udienza del TAR dove aveva rifiutato la sospensiva, ma era fissato l'udienza di merito che era per il 4 novembre. All'epoca appunto il giudice del TAR era appunto visto che la sospensiva non era necessaria perché non succedeva niente, perché da lì da fine aprile secondo loro a novembre non si sarebbe mossa una paglia, e chiaramente dopo due settimane questo ha organizzato questa sceneggiata, è partito sta carica dei 100.000, e quindi in teoria ci sarebbe effettivamente una situazione diversa da parte del giudice, però noi sappiamo come si comporta la giustizia amministrativa, anche se ultimamente c'è stato questo SLOA che ha riguardato il porto di Fiumicino, ma non è detto che le cose si ripetano a favore dei movimenti più di una volta. Quindi dopodomani c'è un presidio a via Flaminia 189 sotto il TAR alle ore 9 per presenziare a questa udienza. Dopodiché ancora si è ipotizzata un nuovo corteo sull'Ardeatina per il 24.
1: Il 24 luglio sull'Ardeatina?
0: Luglio sull'Ardeatina.
1: Accidenti.
0: 45 gradi a Londra, eccetera eccetera, e ci sono stati interventi forze politiche varie in questo periodo.

0: sapesse dalle nostre parti. C'è stata la settimana scorsa che è arrivata Virginia Raggi con altri 5-6 a dire che loro avevano la soluzione della cosa, cioè con gli interventi esposti alla Corte dei Conti, Pantana Raggi, che ha depositato il quarto avviso, insomma, eccetera eccetera, e che purtroppo non corrisponde, come si dice, alla realtà dei fatti. Insomma, il cantiere va avanti alla rotta di collo e per ora appunto posizioni reali, appunto, malgrado le nostre oneste intenzioni, evidentemente ancora non si sono verificate, anche perché è esattamente d'accordo qui una pletora di signori e signore molto poco abituati a, come dire, a confronto meno signorile del solito. E quindi la situazione è questa, eventualmente continuerà per tutta l'estate, chiaramente qui si punteranno più avanti possibile, insomma.
1: Va bene, quindi appunto la cosa più importante è che il TAR conceda la sospensiva per
0: nei sogni del
1: sì, così almeno si arriverebbe quantomeno al 4 novembre con un po' più di fiato, senza avere un inceneritore mezzo costruito.
0: Mezzo costruito no, perché comunque meno di 2 anni e mezzo, cioè 3 sicuramente, comprensive delle verifiche.
1: Però sta di fatto che se il TAR viene presentato il fatto compiuto, certo, è una questione diversa, si va a discutere diversamente.
0: Certo, se c'è stata una sospensiva pure dei 3 mesi si è affiato e comunque dà la possibilità di organizzata in maniera diversa.
1: Ma quindi a parte quest'idea del 24 luglio avete in mente altre iniziative magari un po' più in là a settembre?
0: Sì, certo, intanto fine agosto inizio settembre c'è comunque il solito di camping, quindi 2 giorni al villaggio Azzatino, che è l'aggregato umano praticamente più vicino al sito, e ci stanno ancora in piedi altre questioni che riguardano la discarica di Don Cigliano, che indirettamente poi coinvolgono pure la questione del sito, perché noi abbiamo dato alla direzione generale dell'ASE rifiuti ambiente del Lazio l'appuntamento il giorno 22 prossimo, perché abbiamo mandato la letterina dicendo che è scaduto il tempo in cui ci devono dare una risposta sulle identificazioni del sito della discarica di Don Cigliano come sito in particolare rischio ambientale, e che sta a 800 metri dal sito dell'inceneritore, e che quindi noi casomai il 22 ne andiamo a trovare, e così Banda d'Ercole, che è la direttrice generale, forse potrà dirci se è finito il percorso, e quindi se il sito di questa discarica è un sito a particolare rischio ambientale, e quindi definì pure le aree di rispetto dall'applicazione di questa cosa. Che entrerebbe il sito dell'incendio, entrerebbe pieno dentro l'eventuale perimetro della identificazione del sito a rischio ambientale. Però è chiaro, già c'è stato detto, levatelo dalla capoccia, insomma, che pure se noi diciamo che quello è un sito a particolare rischio, sicuramente questo non implicherà una sospensione di lavoro. Però c'è, insomma, in piedi c'è questa storia qua, poi la bonifica, la discarica, tutti gli altri casini che riguardano il nostro territorio martoriatissimo, ancora manca l'acqua, mancano i fogli, eccetera eccetera, questa bella storia.
1: Va bene, quindi allora vediamo un attimo se di mettere in ordine gli appuntamenti. Quindi domani a via Flaminia 189 alle 9.
0: Dopo domani.
1: Giorno 15,
0: ore 9, via Flaminio 189, TAR Lazio, e discussione della seconda discussione sulla sospensiva.
1: Ok, poi il 22 abbiamo la
0: direzione generale
1: dell'ASL.
0: Direzione generale del Lazio Ambiente Rifiuti e Cattivari. Via Campo Romano, che sta dietro a si chiama cosa di la fabbrica? Oddio. Vabbè, c'è grossa fabbrica di telecomunicazioni Ericsson, c'è presente, lo sa, sulla Magnina. Pronto?
1: Ok. Quindi, dicevamo, il 15 luglio presidio a Via Flaminia 189 al TAR per quel che riguarda la sospensiva, ore 9 di mattina. Poi il 22 Lazio Ambiente a Via Campo Romano verso dalle parti della Ericsson per discutere
0: la direzione generale.
1: Sì.
0: Per discutere sia della bonifica della discarica sia dell'identificazione della discarica che sta prossima al sito. Come sito e a particolare rischio ambientale.
1: Poi il 24 luglio potrebbe esserci un ipotetico
0: comunque ci sarà un'iniziativa sul sito,
1: un'iniziativa lungo l'Ardeatina e sì, poi a fine agosto, inizio settembre il discamping, l'appuntamento col discamping al villaggio Ardeatino
0: e a seguire manifestazione ad Albano entro settembre.
1: Ok, perfetto. Diciamo che è un calendario abbastanza fitto.
0: Ok, sì. Speriamo di sopravvivere. Va bene.
1: Va bene, allora credo che a questo punto ci aggiorneremo la settimana prossima per sapere cosa ne è stato della sospensiva, del dibattito sulla sospensiva.
0: Sì, ok.
1: E poi bene. Appunto ci aggiorniamo sulle altre iniziative, magari se avrete qualche data un po' più fissa per quel che riguarda il discamping, insomma, inizieremo a pubblicizzare.
0: Va bene, grazie.
1: Va bene, grazie mille.
0: Ciao, grazie. Ciao.
1: A lunedì prossimo.
0: Ok.
1: Allora, quindi questa era la corrispondenza dai Castelli Romani per quel che riguarda il mega progetto di inceneritore che sta procedendo a sprombattuto, appunto al contrario del megaporto di Fiumicino che per fortuna per ora ha trovato un primo ostacolo nel ricorso al TAR vinto dai comitati. In questo caso il ricorso al TAR, insomma, se ne parla al 4 novembre per la discussione nel merito, ma insomma si spera di avere una sospensiva e questo si saprà dopodomani. Quindi chiaramente continuate a sintonizzarvi su Radio Onda Rossa per sapere, conoscere qualche aggiornamento che è molto difficile ottenere da altri canali, altre insomma agenzie di informazione che non siano appunto Radio Onda Rossa. Per adesso prenderei un secondo di pausa, poi torniamo con qualche notiziola e i saluti.

E rientriamo in voce. Quella che state ascoltando è sempre Impatto, che trasmette dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza. E siamo in chiusura, siamo appunto in conclusione di questa puntata. Vi lascerei con un paio di notiziole che forse ci interessano. E fondamentalmente, per quel che riguarda l'individuazione, insomma la vittoria degli appalti a Milano, che fondamentalmente sono stati concessi, insomma, quasi per chiamata diretta tramite la modalità del cosiddetto project financing, cioè il finanziamento pubblico-privato di determinati progetti. Insomma, è venuta ad esprimersi la Corte di Giustizia Europea, che ha bocciato questa modalità di procedure, bocciato questa modalità di procedure in quanto violano la libera concorrenza. Quindi fondamentalmente si identifica questa modalità come una possibilità, come un canale per far ottenere regalie di soldi pubblici a una serie di aziende, cosa che poi è. E questo purtroppo è arrivato tardi, appunto questa sentenza purtroppo è arrivata tardi, perché progetti come lo Stadio della Roma o l'inceneritore di Acea non avrebbero avuto l'ok, perché sono state fondamentalmente, parliamo sempre di chiamate dirette ad aziende che hanno potuto ottenere grandi finanziamenti pubblici per quel che riguarda l'inceneritore, in particolare incentivi pubblici, quindi finanziamenti pubblici dovuti al cosiddetto giubileo, che ricordiamo era l'anno scorso, per un cantiere che ha aperto adesso. Quindi non si sarebbe potuti procedere a sprombattuto come è stato fatto se questa appunto sentenza fosse arrivata un pochino prima. Purtroppo la finestra è stata abbastanza, la finestra dei tempi è stata abbastanza infelice per questo, ma il Comune di Roma potrebbe avere più difficoltà in futuro a far partire speculazioni simili, e lo speriamo, ma chiaramente, fatta la legge, trovato l'inganno, un qualche modo per aggirare questo impedimento della Corte di Giustizia Europea, insomma, siamo sicuri che lo troveranno. Dopodiché un'altra notiziola che vogliamo dare, e quindi forse una notizia a cui dovremo dare un po' di approfondimento lunedì prossimo, che ricordiamo sarà l'ultima puntata per quel che riguarda Impatto, l'ultima puntata dell'anno prima della pausa estiva. Il fatto che il Comune sta varando in questo momento, quindi sempre l'estate, quando la guardia dei compagni e compagne è più abbassata, quando ce ne torniamo al paesello, quando ce ne andiamo al mare, insomma, e il Comune vuole votare le modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore. Questo cosa vuol dire? Ci saranno tutta una serie di problemi per quel che riguarda il consumo del suolo, che chiaramente appunto è ignorato all'interno di queste norme tecniche. Non ci sono garanzie sull'housing sociale non ci sono obiettivi legati a regolamenti europei, insomma, con una visione un pochino più ampia. E il problema, quello che si teme, è che si vada avanti così, cioè
con appalti appunto per attuare queste nuove norme tecniche del piano regolatore che portino all'ulteriore devastazione. Ricordiamo che intere zone di Roma sono state completamente private del verde, il caso più eclatante è il caso di Piazza dei 500, dove i pochi alberi che c'erano sono stati abbattuti e adesso si hanno temperature che si aggirano attorno ai 50 gradi a terra, che però rendono invivibile l'intero piazzale, dove pendolari e turisti si trovano a dover passare parecchio tempo in attesa di autobus, taxi o quello che è. La soluzione che aveva individuato il comune era una ulteriore speculazione, cioè la costruzione di una specie di fontana, un fontanile da 500.000 euro che avrebbe dovuto abbassare la temperatura nei dintorni, cosa che un albero fa naturalmente, ma perché non spendere 500.000 euro? Beh, perché non spendere 500.000 euro? Perché non ci sono. Quindi questo progetto, che inizialmente era stato ventilato, è stato scartato. E sì, ok, non butteremo dei soldi in un ulteriore attrezzo inutile, però chiaramente Piazza dei 500 resta invivibile, la piantumazione di alberi che era presente all'interno del rendering, che è tanto bello fare tanti belli alberelli verdi quando questo esiste solamente su una mappa virtuale, ma poi chiaramente fisicamente questa cosa non viene fatta. Come, insomma, ci sono tanti belli alberelli verdi anche attorno all'ipotetico inceneritore, ma chiaramente sappiamo benissimo che sarà un mega ecomostro. E quindi per quanto appunto per questo è per quel che riguarda appunto le nuove norme tecniche legate al piano regolatore. Quindi sicuramente ne dovremo parlare, approfondire bene e parlarne, insomma, un pochino meglio lunedì prossimo. Quindi questo è uno degli argomenti di cui potremo occuparci lunedì prossimo, oltre che chiaramente chiamare nuovamente i comitati contro la costruzione dell'inceneritore di Roma per avere aggiornamenti sulla sospensiva del TAR, che potrebbe quantomeno dare un po' di respiro ai movimenti per un cantiere che invece sta andando avanti a sprombattuto. E poi tutte le altre iniziative, abbiamo detto il 22 all'Azia Ambiente per quel che riguarda l'identificazione del sito della discarica come sito a alto rischio ambientale, quindi in via Campo Romano, mentre la sospensiva del TAR, parliamo di un presidio che ci sarà il 15 luglio in via Flaminia 189 alle 9 di mattina. E poi di un'iniziativa lungo l'Ardiatina, forse il 24 luglio, appunto daremo altri dettagli lunedì prossimo anche su questo, e nonché anche date un pochino più precise, speriamo, del discamping che normalmente si tiene a fine agosto, inizio settembre, in quel del villaggio ardiatino, appunto per aggiornarsi su tutte le lotte contro il mega distretto della Monnezza, che negli anni è stato realizzato da quelle parti. Appunto parliamo della zona lungo l'Ardiatina, al confine tra il comune di Roma, il comune di Albano e il comune di Ardea, e poi tutto questo per arrivare a una manifestazione il prossimo settembre contro l'inceneritore, una manifestazione dalle parti appunto sempre dei Castelli Romani, probabilmente ad Albano Laziale. Quindi questo è tutto per quel che riguarda Impatto, appunto la puntata di oggi finisce qui, vi lascerei con un pochino di musica e poi appunto a risentirci a sabato prossimo. Salutiamo tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato, e un saluto speciale va chiaramente a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Quindi a lunedì prossimo.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
1: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
0: Con Marco Marocutti di Wanted Cinema, che distribuisce il documentario Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità di Harun Battarai e Dorothea Zurbo. Al cinema da giovedì 16 luglio 2026, ben trovato.
2: Ciao Federico e ciao a tutti, grazie mille. Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, nasce da una domanda molto semplice ma allo stesso tempo universale, ovvero che cosa significhi essere felici, anche se è possibile misurare questa felicità. E il documentario parte proprio da questa domanda per raccontare un paese che è molto particolare e allo stesso tempo non così conosciuto, che a differenza dei paesi occidentali, come per esempio noi in Italia, che misuriamo lo sviluppo della società tramite indici economici, come per esempio il PIL, il Bhutan invece ha introdotto un indice che misura questo benessere dei cittadini grazie alla felicità. Ha infatti introdotto il concetto di felicità interna lorda ed esistono dei veri e propri funzionari del governo chiamati agenti della felicità che hanno il compito di girare il paese per fare un questionario in cui vengono fatte delle domande sulle loro abitudini, sui loro sogni, sulle loro speranze, desideri, e in base a questo riescono a rilevare l'indice di felicità. E il documentario segue uno di questi agenti, che si chiama Amber, che attraversa le montagne del Bhutan somministrando questi questionari, entrando nelle case di tutte le persone e chiedendo quanto sono soddisfatte della propria vita. E quello che inizialmente sembra un viaggio alla ricerca di dati, eccetera, diventa invece poi una connessione con queste persone. Sono giovani, anziane, famiglie diverse, e il film racconta appunto i loro problemi, i loro sogni e anche le loro speranze. E la cosa più interessante è il paradosso del protagonista, perché Amber passa le sue giornate a misurare la felicità degli altri, ma anche lui stesso sta cercando ancora qualcosa che gli manca. Infatti è un uomo che sogna l'amore, che vive ancora con la madre, però si interroga anche sul proprio futuro. E quindi il film, oltre ad una connessione con queste persone, diventa anche un racconto di una ricerca personale, dove questo agente è incaricato di trovare la felicità negli altri, deve prima di tutto e vuole prima di tutto capire cosa significhi anche lui essere felice.
0: Di questi registi cosa sappiamo?
2: Harun Battarai e Dorothea Zurbo sono una coppia di registi che si sono conosciuti da giovani durante un master internazionale in documentario, e da quel momento collaborano da più di 10 anni. La cosa interessante è che loro sono originari di due paesi diversi. Infatti Harun è cresciuto in Bhutan proprio negli anni in cui veniva introdotto questo concetto di felicità interna lorda. Infatti, per esempio, lo studiava a scuola, lo vedeva nei manifesti pubblicitari, però era allo stesso tempo un po' scettico su questo indice, perché lui appartiene ad una comunità etnica nepalese che sta comunque soffrendo dei problemi in Bhutan e che comunque non rappresenta questa felicità nazionale che comunque si racconta. Invece Dorothea arriva dall'Ungheria, che è un contesto culturale molto diverso e più simile ai paesi occidentali come può essere l'Italia, e quindi la sua era più uno sguardo di curiosità, e anche lei comunque un po' scettico, e si chiedeva se fosse possibile misurare il benessere tramite questo indice. E la loro collaborazione per questo film nasce durante le riprese di un loro progetto anteriore, che è The Next Guardian, e proprio durante le riprese hanno incontrato degli operatori proprio incaricati di realizzare il sondaggio sulla felicità, e tra loro c'era anche Amber, che poi sarebbe diventato il protagonista del film. E quindi quell'incontro ha fatto nascere un po' l'idea di raccontare non tanto il sistema di misurazione, ma bensì le persone che proprio ci stanno dietro.
0: Cosa vi ha convinto di questo lavoro?
2: La prima cosa che ci ha colpito è sicuramente la premessa, perché credo che pochi sanno che in Bhutan esistano davvero questi agenti incaricati di misurare la felicità, ma immagino che anche tanti non sappiano che proprio esiste questo indice di felicità. E quindi è anche un modo per conoscere un paese che vive la propria vita in modo completamente diverso dalla nostra, però mettendo comunque in luce quelli che sono delle problematiche anche legate alle persone, quindi la solitudine, la povertà, e che quindi vede anche il Bhutan in modo diverso rispetto a quello che si è abituati ad immaginare, quindi un paese idilliaco dove tutto funziona e dove le persone sono veramente felici.
0: Dove è uscito all'estero?
2: Il documentario ha fatto un grande percorso internazionale, è stato presentato nel 2024 al Sundance Film Festival e da quel momento ha girato molti festival internazionali, tra cui per esempio il Biograph Film Festival di Bologna, dove ha anche vinto il concorso internazionale, e successivamente è uscito in molti paesi del mondo, e una cosa curiosa è che la maggior parte di questi è in Europa, e ancora confermando quello che dicevo prima, quindi un interesse internazionale per una storia che parte dal Bhutan ma che poi in verità parla di tutti noi.
0: Che uscita sarà?
2: Usciremo in circa una quarantina di sale, cercando di coprire tutta l'Italia, e come sempre le sale sono comunque consultabili alla pagina dedicata del nostro sito su www.wantedcinema.eu.
0: Il documentario Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità, di Arun Bhattarai e Dorothea Zurbo, al cinema da giovedì 16 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Mark Marocutti di Wanted Cinema, che lo distribuisce. Alla prossima!
2: Ciao, alla prossima!

0: Con Fulvio Vetel, regista del film 165 minuti Mineur, al cinema da giovedì 9 luglio 2026. Ben trovato.
1: Grazie Federico. Questo è un lavoro che nasce nel 2006, abbiamo girato Mineur senza i minuti come specificità. È un film che abbiamo girato metà nel sud dell'Italia, quasi esclusivamente in Lucania, e metà nel Limburg, nella parte fiamminga del Belgio. È la storia dell'emigrazione a seguito di un accordo che c'è stato nel 1946 di scambio minatore carbone, cioè noi offrivamo lavoratori che non avevano mai lavorato sottoterra e che anzi prevalentemente facevano i contadini, e in cambio il governo belga ci garantiva rifornimenti di carbone per mandare avanti le nostre industrie. Noi abbiamo scelto un anno, 1961, in cui ci sono alcune situazioni che sono già arrivate a definizione. Ormai c'era l'assestamento e complessivamente si mossero dall'Italia circa 100.000 persone, inizialmente solo gli uomini e poi anche furono raggiunti dalle famiglie. E il film è la storia di questa emigrazione silenziosa, perché poi è un film dei fratelli Frazzi, ma è sempre stata un po' quasi dimenticata e schiacciata nella cronaca dalla tragedia di Marcinelle nell'8 agosto del 56, in cui morirono 132 minatori italiani. Hanno esaltato il fatto della tragedia per dire: sì, c'è stata Marcinelle, ma per il resto, insomma, è stata una grande opportunità di lavoro, di messa in moto di tutto il meccanismo produttivo. E si è sempre nascosta un'altra realtà, che è quella della silicosi, cioè delle malattie professionali, respirare silicio che ne ha uccisi molto di più. Tra l'altro, una volta che i minatori andavano, diciamo, in pensione, tornavano in Italia e vivevano pochi anni perché la silicosi piano piano gli corrodeva le vie polmonari. Detto così, adesso sembra un film iperdrammatico, non lo è, perché abbiamo scelto come punto di vista. Parlo di me e di Valeria Baiano, che ha scritto il film insieme a me, che poi è anche la protagonista femminile del film. Abbiamo scelto quindi lo sguardo dei bambini. Ci sono quattro bambini nei paesi della Lucania, vanno a scuola, giocano. Sono quattro bambini molto ben definiti e tra l'altro meravigliosamente interpretati. Sono quattro bambini che abbiamo scelto sul territorio. Gran parte degli attori sono persone che recitano per la prima volta. Alcuni di loro recitano in dialetto, insomma, abbiamo fatto un'operazione neorealista in senso stretto. Questo film è la versione integrale, perché il film precedente è stato anche acquistato dalla Rai, mandato in onda quasi sempre l'8 agosto in concomitanza su Rai 1, è andato in onda più di una volta, poi è stato inglobato in Rai Storia e durava 107 minuti. Questo ne dura 165, cioè c'è un'ora in più di materiale che noi abbiamo ritrovato e rimontato. Non è proprio quello che si dice un director's cut, ma è proprio un altro film e per questo io l'ho proposto come nuovo film. Tra l'altro fa parte di un progetto, mi allargo, portando il film in Belgio alla fine del 2024. Abbiamo avuto 8 proiezioni sold out proprio nei cinema della zona mineraria dove avevamo girato. Abbiamo incontrato i ragazzi, i bambini e anche gli adulti che avevano fatto il film in quell'occasione, e cioè 20 anni fa, e li abbiamo trovati trentenni. Addirittura c'è un ragazzo che si chiama Lennars Lemmens che ha esordito con noi quando aveva 9 anni, bravissimo, tra l'altro già nel film. E poi me lo sono ritrovato davanti a 30 anni ed è un regista e attore che è molto conosciuto in Belgio e anche in generale in Europa. Quindi, quando ho visto i miei bambini che avevano recitato 20 anni fa, cresciuti e diventati trentenni, mi è venuta un'idea che è quella di fare una terza parte che gireremo tra settembre e ottobre quest'anno, ambientata 20 anni dopo, l'originale del 61, nell'81. Tutta una serie di episodi dove sono andati a finire questi protagonisti di allora. È un'operazione un po' alla Boyhood di Linklater, no? Oppure Più semplicemente, quando Truffaut ha filmato nel corso della sua carriera, Jean-Pierre Léaud, Antoine Doinel, il personaggio, è partito appunto da 400 colpi, è arrivato poi negli anni 80 all'amore en fuite, l'amore in fuga, e questa cosa è piaciuta e adesso stiamo organizzando la produzione proprio in funzione di girare alla fine dell'estate queste nuove scene, perché poi nell'81 sono successe cose molto importanti, te ne cito qualcuna che noi ingloberemo nel film. Vabbè, in quella zona il terremoto dell'Irpinia, 23 novembre dell'80, e poi la prima volta che è stato perforato i pozzi di petrolio famosi scoperti da Enrico Mattei. E poi ci sono una serie di situazioni che si possono sviluppare in cui gli stessi attori, però con 20 anni di più, si ritrovano, ma a cominciare proprio dagli attori protagonisti, cioè Franco Nero, Valeria Vaiano, Antonino Iuorio, Cosimo Fusco e soprattutto un grande Ulderico Pesce che fa la figura di un maestro strepitosa e che troveremo 20 anni dopo appunto in queste nuove scene.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: L'elenco delle sale ne stiamo continuamente aggiungendo, lo distribuisco io con la mia società di distribuzione. È un film che noi, anche a livello distributivo, costruiamo giorno per giorno con i nostri contatti.
0: Il film 165 minuti Mineur al cinema da giovedì 9 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento alla regista Fulvio Wetzel. Alla prossima!
1: Grazie.

0: Con il musicista Pivio per presentare il documentario Nothing at All di Matteo Malatesta in streaming gratuito su YouTube da martedì 14 luglio 2026. Ben trovato.
1: Eccoci, ciao, ciao, ciao. Dopo 35 anni di assenza dal palco, quantomeno in una versione da solista, possiamo dire così perché in effetti qualche concerto con Aldo Descalzi li ho fatti nel tempo, nel 2019, il 3 maggio, ero tornato a fare un concerto appunto in questa veste. E siamo partiti da lì, da quel concerto alla Clac di Genova, per riproporre in parte un repertorio che avevo scritto in quegli anni. Ma in realtà il documentario Nothing at All non è solo la registrazione di un concerto, ma è anche un vero e proprio film, in quanto sono presenti tutta una serie di interventi miei che cercano di dare l'idea di quella che è la mia idea del mercato musicale al 2019. Da allora sono cambiate ulteriori cose, però molte sono ancora in qualche modo valide. Il Nothing at All nasce dal fatto che c'è una canzone nel concerto che si intitola Failed Witness, cioè testimone mancato, in cui insomma racconto i disastri che in qualche modo la mia generazione ha creato, non dando sostanzialmente un vero e proprio futuro alle generazioni successive. E si parte da lì per raccontare anche una storia musicale.
0: Come era nata l'idea di farne un documentario?
1: Inizialmente l'idea era quella di registrare il concerto nel migliore dei modi con un po' di telecamere, in effetti sono 6-7 punti video, registrare tutto audio per così avere una testimonianza, però poi ci siamo resi conto dai discorsi che facevamo Matteo ed io che si poteva anche uscire dal confine del mero concerto e andare a dare un contributo un po' più narrativo che abbiamo fatto inserendo tutta una serie di, appunto, come dicevo, i miei interventi supportati da momenti un po' psichedelici visivi. Tra l'altro sono tutti interventi in inglese, ma comunque la versione che è stata pubblicata stanotte è dotata di sottotitoli.
0: Com'è stato e quanto è durato il periodo delle riprese?
1: Il giorno del concerto, e poi ci sono stati appunto degli ulteriori sviluppi che sono serviti appunto a realizzare i brani, come dicevo, non legati al concerto. E quello l'abbiamo fatto con molta calma nel tempo, insomma, non c'è stato un vero e proprio set su cui basarci, quindi è andato avanti un po' per accumulo. Tant'è vero che in effetti il concerto è del 2019, ma l'uscita ufficiale del film è stata nel 2021 in occasione del See You Sound di Torino a febbraio del 2021, quindi quasi un anno e mezzo dopo.
0: Com'è stata la scelta degli altri materiali?
1: Strana perché lì dentro ci sono alcuni miei video che avevo girato nel periodo che va dal 2017 al 2020 in varie situazioni e anche in varie zone del mondo, in effetti, perché ci sono parti girate a Arenburg in Russia, a Tetuan in Marocco e poi ci sono ulteriori elaborazioni grafiche e visive fatte da Matteo Malatesta al di fuori della mia presenza, ecco.
0: Cosa ne viene fuori?
1: Ne viene fuori intanto, vabbè, una storia musicale valida almeno fino al 2019, perché poi da allora ho ancora realizzato molti dischi, anche tendenzialmente distanti da quelli che sono rappresentati nel concerto. E poi ne viene fuori una sorta di, chiamiamola memoria, in effetti, dello stato d'animo di quel periodo. Peraltro, appunto, la lavorazione del film è avvenuta durante la pandemia, quindi è stato abbastanza strano anche lavorare non esattamente a stretto contatto con Matteo, ma a distanza. In più c'è appunto questa mia visione un po' disincantata del mercato e del mondo musicale che si è imposto con l'avvento del digitale e che ha sostanzialmente portato via tutta una tradizione legata alla musica fisica e non liquida, e con essa anche una poetica decisamente diversa e una sostanziale forma di omologazione.
0: Che circuitazione ha avuto il documentario finora?
1: È interessante questa cosa perché ha fatto un sacco di festival, alcuni in Italia, come dicevo, ha esordito a Sioux Sound, poi è stato anche a Carloforte, è stato in altri festival italiani, ma soprattutto ha girato moltissimo fuori dall'Italia. E la cosa interessante è che fuori dall'Italia ha ricevuto apprezzamenti ben più consistenti di quanti non ne abbia ottenuti in Italia. Abbiamo vinto festival a Los Angeles, in India, nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Inghilterra, insomma, quindi ha girato veramente tanto, ma ha praticamente fatto una cinquantina di festival e forse fuori dall'Italia c'è una visione un po' più seria di quello che succede anche nel mondo musicale. Qui evidentemente ormai ci siamo tutti assuefatti ad un certo tipo di narrazione, però è anche per questo che ho aspettato di rendere disponibile il film, ma adesso lo faccio in maniera gratuita, vediamo. Sono molto disincantato sull'Italia e su quello che è l'approccio alla cultura e alla musica.
0: Il documentario Nothing at All di Matteo Malatesta, in streaming gratuito su YouTube da martedì 14 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento al musicista Pivio. Alla prossima!
1: Grazie a te, un abbraccione, ciao ciao ciao!

0: Con Federico Spoletti, ideatore delle arene itineranti in Cinema Outside dal 19 luglio 2026. Ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. In Cinema Outside è la versione estiva di un progetto più ampio che si chiama semplicemente In Cinema, che si svolge nella stagione invernale e che riguarda la promozione di un cinema accessibile a tutti, cioè la fruizione dell'esperienza cinematografica anche alle persone con disabilità sensoriale, quindi persone sorde, ipoudenti, persone cieche e ipovedenti. È un aspetto sul quale secondo me siamo un po' indietro in Italia. Io vivo nel Regno Unito da 30 anni, che è un po' forse un'isola felice da questo punto di vista, nel senso che tutta la cultura viene sempre resa disponibile anche alle persone con disabilità sensoriale. In Italia, benché esista una normativa internazionale che è anche una direttiva europea che è stata recepita anche in Italia, siamo un pochino più indietro da questo punto di vista e non sempre le persone che hanno disabilità sensoriale, che comunque sono tante, perché una persona su cinque dopo i 50 anni vive una forma di disabilità sensoriale, perdiamo l'udito e anche la vista un po' prima, perché un po' l'età media aumenta, un po' siamo sempre davanti a uno schermo, un po' usiamo sempre degli auricolari o delle cuffie a volume un po' troppo alto, per cui è un segmento di pubblico importante e che ha diritto di andare al cinema, di vivere in particolare la magia del cinema all'aperto nel caso della nostra esperienza invernale che si chiama In Cinema Outside.
0: Come si svolgerà? Ci racconti un po' i luoghi e le modalità?
1: Si svolge all'aperto, ovviamente, per questo si chiama In Cinema Outside. Ha una sua prima tappa, che è anche la tappa un pochino più corposa in termini di programma, a Udine. Udine è la mia città d'origine, è anche quella che insomma, ha creduto nel progetto fin dall'origine. Quindi avremo a Udine addirittura quattro diverse location, un'arena centrale in centro città e anche quattro parchi periferici. L'idea è quella anche non solo di aspettare il pubblico, ma di andare verso il pubblico e cercare di coinvolgere un pubblico variegato, tipico forse del cinema all'aperto, no? Che incuriosisce e attira un po' tutti, quindi non solo chiamiamolo il pubblico senza disabilità, ma anche gli stranieri, famiglie, anziani. E anche questo credo sia la ragione per il quale abbiamo vinto il premio come primo progetto europeo Cultura più Impresa, che è il primo riconoscimento in Italia, è arrivato ormai alla sua 13ª edizione, che premia dei progetti ripetibili, che vengono identificati come progetti di valore che noi speriamo si diffondano un po' in tutta la nazione. Infatti anche noi andiamo in questo senso. Partiamo da Udine, ma poi andiamo anche in altre città. Andiamo a Firenze, andiamo a Roma, in tre diverse arene in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma, e andremo a Ravenna. Insomma, ci sono diverse tappe ancora non definite in termini di date, però insomma siamo un po' in divenire.
0: Tecnicamente, come funzionano le proiezioni?
1: È relativamente semplice, nel senso che tutti i film hanno anche i sottotitoli per le persone sorde e ipoacusiche, significa sottotitoli standard di fatto, con l'aggiunta delle informazioni per le persone che non sentono, quindi suoni, rumori, identificazione delle canzoni o del personaggio se parla quando non è inquadrato, mentre le persone cieche o ipovedenti possono ascoltare attraverso il proprio telefonino l'audiodescrizione, che è una voce che nelle pause di dialogo descrive i personaggi e racconta quello che accade. Si scarica gratuitamente attraverso un'app che si chiama EarCatch e con i propri auricolari si ascoltano appunto senza avere bisogno di una persona accanto che gli racconta, gli fa lo sussottage come succedeva una volta, hanno la possibilità di andare al cinema. L'idea è quella ovviamente di arrivare alla normalità, cioè noi vorremmo che questa fosse veramente la normalità, non ci fossero delle poche proiezioni aperte a tutti, ma dovremmo arrivare al punto in cui non ci sia bisogno di parlare di cinema accessibile perché tutto sarà naturale. Naturalmente. E quindi insomma non è che ci sono delle cose particolarmente tecnologicamente avanzate. C'è un'app che ti permette di ascoltare l'audiodescrizione, c'è la trascrizione in tempo reale delle introduzioni e dei Q&A con gli attori e i registi, se ci sono degli ospiti, sempre attraverso smartphone, per cui anche una persona sorda può seguire i dibattiti, però insomma è tutto lì di fatto, audiodescrizione, sottotitoli e trascrizione.
0: Com'è stata la
1: Anzi.
0: scelta dei titoli?
1: po' tipica dell'arena estiva, nel senso dei film che vanno ad accontentare un po' tutti. Ci sono dei film di animazione, ci sono grandi classici, quest'anno abbiamo inserito Shining, abbiamo Quando la moglie è in vacanza e anche La finestra sul cortile, filmoni che però ormai è un po' difficile vedere sul grande schermo in lingua originale con i sottotitoli e in questo caso anche con gli audio sottotitoli, nel senso che ovviamente una persona che non può leggere i sottotitoli ha la possibilità di ascoltare un voice over in cuffia che gli permette di capire l'inglese se non lo sa. Quindi ti dicevo, film di animazione, cortometraggi anche. Il progetto nasce in Friuli Venezia Giulia, l'anno scorso abbiamo avuto un concorso che riguardava dei cortometraggi che facevano parte di un programma finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia che si chiama Corti Senza Confine, siamo in un territorio di confine e ci sono 7 cortometraggi che hanno vinto questa prima selezione della regione. Dopodiché noi abbiamo avuto un concorso con 2 giurie, una di ragazzi del DAMS e una per la prima volta formata da pubblico con persone con disabilità, e durante l'estate, prima dei lungometraggi, facciamo vedere uno dei cortometraggi che ha vinto. E poi qualcosa che abbiamo già presentato quest'inverno, delle commedie francesi, uno si chiama C'era una volta mia madre, una commedia della BIM che secondo noi ha avuto non grande visibilità in Italia, ma un bellissimo film che insomma secondo me va molto bene per le versioni estive. Tutti sono stati scelti dalla nostra direttrice artistica che è Angela Prudenzi.
0: Ci sono dei riferimenti web per il programma?
1: incinema.org, lì trovate tutto il calendario e anche la natura del progetto che appunto è nato in Friuli Venezia Giulia ma cresce, il prossimo anno avremo una rassegna al MoMA e ci stiamo diffondendo a livello europeo, perché stranamente l'idea di un festival e soprattutto sì, di un festival accessibile a tutti, anche se magari ci sono già proiezioni accessibili, però l'idea del festival del cinema, che è un'esperienza unica che ti permette un giorno di entrare in 3 mondi diversi, 4 o 5, se riesci a vedere 5 film, è un'esperienza che ti arricchisce culturalmente, che è giusto che sia vissuta da tutti, indipendentemente dalle capacità sensoriali di ognuno.
0: Terza edizione delle Arene Itineranti in Cinema Outside, a partire dal 19 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore Federico Spoletti.
1: Grazie a voi.

0: Con il cinema forte per presentare l'Arena Centocelle City Movies a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino dal 9 luglio al 6 agosto 2026. Ben trovato.
1: Grazie mille, ciao a tutti e ciao a tutte. Anche quest'anno parte la rassegna Centocelle City Movies 2026, si terrà tutti i giovedì dal 9 luglio al 6 agosto, con le proiezioni che avranno inizio alle 9.30, nelle due arene allestite dentro il Forte, nell'arena esterna, cioè d'ingresso di fronte al ponte elevatoio, e nell'arena interna sotto la copertura nella piazza d'armi di destra, che tra l'altro quest'anno ha un allestimento un po' più stabile e abbiamo avuto anche degli avanzamenti e dei miglioramenti anche dal punto di vista tecnico, di cui siamo molto orgogliosi. La rassegna parte, come dicevo, giovedì 9 luglio con la proiezione in arena esterna dell'ultimo film premiato di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l'altra. Ci piace iniziare con questo film perché questa bellissima epopea americana, anti-americana, antisuprematista, e che mostra questa parte viva dell'America che è femmina e razzializzata in un film veramente roboante e super avvincente. E nell'arena interna proiettiamo l'ultimo film di Franco Maresco, presentato a Venezia l'anno scorso, un film fatto per bene, che è un film divertentissimo, dissacratorio, un mockumentary particolarissimo. Giovedì 16 luglio proietteremo in Arena Parco Sinners, I peccatori di Ryan Coogler, un film del 2025 che è un horror afroamericano. E nell'arena interna presenteremo il documentario assemblato da Compass, intitolato I 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito, che avremo modo di presentare con chi l'ha realizzato e con chi ha partecipato attivamente a quella lunga battaglia contro l'isolamento di Cospito e in generale contro il 41 bis. Giovedì 23 luglio proiettiamo nell'arena esterna The Voice of Hind Rajab di Ben Hania. È un film del 2025 ed è il nostro tributo alla lotta del popolo palestinese, col quale siamo molto legati. Lo proietteremo in versione originale sottotitolata e proiettiamo nell'arena interna Bugogna di Yorgos Lanthimos del 2025, l'ennesima opera di questo regista greco straordinario che riesce a mostrarci i lati nascosti dell'animo umano e delle relazioni umane con questo stile unico. E giovedì 30 luglio presentiamo l'ultimo film di Ethan Coen. Giovedì 30 luglio proiettiamo in Arena Parco l'ultimo film di Ethan Coen, Honey Dog, che è un film divertentissimo, e questo continuare a giocare con i generi cinematografici tipico dei fratelli Coen e anche del singolo Ethan, ribaltando ovviamente, risultando assolutamente ironico e divertente il modo di usare i generi, ribaltandoli in questo racconto che è fondamentalmente queer femminista. Molto divertente anche questo film. E nell'arena interna proiettiamo Kneecap di Pettiat, un film irlandese su questo fenomenale duo musicale irlandese, super militante, fra l'altro ha recentemente anche suonato in luoghi molto istituzionali.

0: Memento. All'arena interna proiettiamo l'ultimo film di Panahi, pluripremiato del 2025, Un semplice incidente. E con questo concludiamo la rassegna anche di quest'anno, che insomma in questi 40 anni appena compiuti di autogestione e occupazione non poteva mancare per il quartiere Centocelle e per tutta la città di Roma.
1: Com'è stata la scelta?
0: Non è stata facile perché l'anno di distribuzione di film è stato molto molto ricco, sia a livello di titoli di grandissimi autori e autrici da tutte le parti del mondo, e ogni volta al forte si decide la cosa su piano consensuale e collettivo, per cui insomma c'è stata una bella riunione anche abbastanza partecipata per mettere insieme questa rassegna, e è stato un po' ad esclusione perché effettivamente di proposte erano state portate tante e di film veramente validi, per cui per noi è proprio stimolante metterci insieme e decidere che cosa far vedere, che cosa spingere appunto al nostro quartiere, ai nostri dintorni attraverso il grande schermo. Ovviamente puntiamo come sempre a film che abbiano un peso politico-sociale di un certo interesse, nonostante nella rassegna estiva la cosa che anche ci interessa è proiettare il grande cinema, come recita appunto il sottotitolo della rassegna. Proiettare grande cinema e non puntare ai film troppo di nicchia, ma anche a quelli che richiamino un grande pubblico. Quindi diciamo, ecco, ci siamo molto divertiti, ci sono dei grandi esclusi, però insomma avremo modo magari di proiettarli anche durante l'anno. Ah, vi ricordo che l'ingresso è totalmente libero, vi chiediamo gentilmente una volta finita la proiezione aiutarci a raccogliere le sedie, perché questo significa anche un po' l'autogestione, e trovate il programma sul sito del Forte, www.fortepalestino.net, e potete trovare anche notizia nelle varie giornate e proiezioni sull'agenda condivisa di movimento Gancio de Roma, che sta all'indirizzo roma.convoca.la.
1: L'Arena Centocelle City Movies a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 9 luglio al 6 agosto 2026. Un saluto e un ringraziamento a Cinema Forte. Alla prossima.
0: Alla prossima, grazie mille di tutto.

0: con Aurora Palandrani dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare la 12ª edizione dell'Ape Rossa, cultura partecipata tra memoria, diritti, cinema e cittadinanza attiva, a Roma dal 13 al 17 e poi dal 20 al 24 luglio 2026. Ben trovata!
1: Grazie, grazie mille Federico, grazie a tutte e a tutti, è un piacere come al solito parlare di questa iniziativa che è il nostro biglietto da visita estivo. Raccontiamo un po' tutto quello che fa l'archivio e tutto quello che può fare un archivio audiovisivo come il nostro d'estate sul proprio territorio. Noi siamo molto felici sempre di fare questa iniziativa, anche se arriva sempre alla fine dell'anno o a settembre, no? E quindi è sempre un momento un po' complicato perché, come sai, l'AMMOD fa tantissime cose, ma è un po' il nostro modo per riappropriarci del territorio. Noi ci teniamo tanto, siamo felici di stare nell'ottavo municipio che ci sostiene sempre, dunque siamo affaticati ma contenti.
0: Come si strutturano queste giornate?
1: La Perossa anche quest'anno ha la stessa struttura delle ultime edizioni, dunque partiamo sempre con un momento dedicato ai più piccoli. Iniziamo dal lunedì al venerdì, appunto, prendiamo soltanto questa prima parte della settimana perché, come sappiamo, appunto il sabato e la domenica Roma offre comunque mille proposte culturali, dunque noi ci concentriamo su questi giorni. Dal martedì al venerdì abbiamo nella nostra sede dell'archivio audiovisivo nel cortile del Tremonte Martini un appuntamento dedicato ai più piccoli, un laboratorio per ragazze e ragazzi, un CineLab Kids. Nello stesso orario offriamo a tutti i genitori che portano qui le ragazze e ragazzi una visita guidata al bellissimo museo della Centrale Monte Martini, quindi alle 17 parte una visita guidata gratuita, ci tengo a sottolineare, queste sono tutte iniziative gratuite. Alle 18.30 prosegue con una passeggiata a cura di Marmorata 169, quindi uno spazio che si chiama Esplora, e poi ci spostiamo alla Velletta Social Lab che anche quest'anno ci ospita molto felicemente con uno spazio dedicato ai talk, agli approfondimenti, alle presentazioni dei libri. Alle 19.30 quindi c'è questo momento di focus.

0: alle 21, ripetiamo anche quest'anno i 180 secondi con il nostro presidente, che farà appunto un suo i 3 minuti di vita, una cosa che è piaciuta molto lo scorso anno, dunque la ripetiamo, e lo spazio serale alle 21. Quest'anno ospitiamo 2 podcast live in collaborazione con Fandango, quindi apriamo il 13 luglio con C'è Figa e il 20 luglio proseguiamo con Crash, 2 spettacoli divertentissimi, belli da partecipare, sempre molto frequentati, e abbiamo altri appuntamenti importanti, parleremo di Genova, parleremo di Palestina, parleremo di Cuba, ci sarà con noi anche Ascanio Celestini per un momento dedicato a racconti e letture intorno a Fabbrica.
1: Com'è stata la scelta delle proposte?
0: Noi come al solito pensiamo sempre a legarci a temi che ci appartengono, quindi ci faceva piacere parlare di Genova perché cadiamo proprio durante l'anniversario, no? 20 e 21 luglio, quindi il 21 luglio ci sarà Daniele Vicari con Diaz, con un talk dedicato proprio a Bolzaneto, 25 anni dopo Genova. Per cui diciamo questo è un po' il concetto, parlare di lavoro, parlare di cose che ci appartengono, questo per noi è anche fare politica culturale, insomma approfondire, cercare di far pensare anche tramite i nostri materiali.
1: Una proposta culturale variegata che spazia attraverso diversi linguaggi.
0: Assolutamente, come sempre, è fondamentale questo, perché comunque tutte le arti, tutte le forme artistiche si parlano tra loro. Noi, come sai, l'AMOD ci tiene in particolar modo a cercare di trovare sempre un colloquio, una conversazione con tutte le arti, quindi assolutamente questo ci contraddistingue.
1: Diamo i riferimenti web per il programma?
0: Sul nostro sito web, il sito dell'AMOD, www.amod.it, la nostra pagina Facebook, sia AMOD sia Aperossa, e tutti i social, quindi anche Instagram e TikTok.
1: Ricordiamo anche i luoghi?
0: Ci siamo dal lunedì al venerdì alla Villetta Social Lab per gli appuntamenti serali, mentre nel pomeriggio dal martedì al venerdì la sede dell'archivio in via Ostiense 106 per i laboratori e per le visite guidate e le passeggiate.
1: 12ª edizione dell'Ape Rossa a Roma dal 13 al 17 e poi dal 20 al 24 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento ad Aurora Palandrani dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. Alla prossima!
0: Grazie mille, vi aspettiamo!

0: Con Alessandro Zoppo, uno dei curatori della 14ª edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedie e culture. Parco Giordano Sangalli dal 10 al 16 luglio 2026. Ben trovato.
1: Ciao, ciao Federico, grazie, ben trovato a te. Il Caravan è un festival, appunto, come dicevi, di cinema, commedie e culture, perché siamo a Roma, nel quartiere Torpignani a Tara, dove, ahinoi, non c'è un cinema, non c'è una sala, ci sono pochissimi eventi, rassegne, festival di cinema. Dal 2012 abbiamo deciso di portare il cinema dove non c'era, qui a Torpignani a Tara, e di farlo con una chiave un po' diversa dal solito, cioè quella programmaticamente non drammatica, per raccontare il nostro quartiere, ma ovviamente un po' tutta Roma e tutta l'Italia che cambia, quindi raccontare un quartiere multiculturale con la chiave della commedia o comunque del racconto non drammatico, che sia anche un documentario, un road movie o un racconto di formazione, e facciamo un viaggio un po' nel mondo, in particolare nelle cinematografie, nei paesi stranieri che sono più rappresentativi per il nostro quartiere, dal Bangladesh all'India, al Pakistan, alla Cina, al nord dell'Africa. Quest'anno per la 14ª edizione siamo dal 10 al 16 luglio, Arena all'aperto, l'unica arena festival estiva di Roma, al Parco Sangalli, che è un po' il cuore pulsante, il centro nevralgico del quartiere di Torpignattara. Per
0: Quanti sono i film proiettati?
1: tutta la settimana, 7 giorni, dal 10 al 16 luglio, la formula è sempre la stessa, ovvero ogni sera un cortometraggio più un lungometraggio, quindi in totale 6 lunghi e 6 corti per i primi 6 giorni. Il concorso cortometraggi è nazionale, quindi soltanto cortometraggi italiani, mentre il concorso lungometraggi è internazionale, quindi film da tutto il mondo. Quest'anno abbiamo film da Bangladesh, Filippine, Hong Kong, Germania, Pakistan, Paesi Bassi, Marocco in coproduzione. E poi 16 luglio, giornata di chiusura con premiazione dei film vincitori e un evento a cui teniamo molto, che è quello del film di chiusura, ovvero il momento conclusivo del progetto Impariamo l'italiano con il cinema, ossia una piattaforma di supporto alla didattica nei 3 centri di insegnamento dell'italiano alle persone straniere che sono nel nostro quartiere, CPA1, CPA2 ed altramente. Facciamo vedere agli studenti e alle studentesse film classici della nostra commedia, sia di ieri che di oggi, con i sottotitoli in varie lingue, in particolare in arabo e in bangla, a rappresentare le comunità più numerose che sono sul nostro territorio. Poi gli studenti e le studentesse che partecipano a questi laboratori votano il loro film preferito, diventando a tutti gli effetti co-curatori di Caravan, e il film che ha più voti viene proiettato in chiusura di festival con i sottotitoli in bangla. Quest'anno il film che ha avuto più voti, che è stato preferito quindi da chi ha partecipato ai laboratori, è stato Quo Vado di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, che viene presentato in chiusura di festival in questa versione inedita per un nuovo pubblico e a cui conferiamo un premio che abbiamo ribattezzato Premio Nuove Cittadinanze.
0: Com'è stata la scelta dei titoli?
1: Fondamentalmente arriva un po' dalle nostre visioni professionali negli altri festival, così come dai nostri rapporti che ormai si sono consolidati nel corso degli anni con registi, produttori e distributori. In realtà poi, tirando le somme delle numerose visioni che abbiamo fatto, oltre alle, ovviamente alle submissions, le iscrizioni che abbiamo ricevuto, un po' di ricerca fatta da noi, siamo giunti a rintracciare questo filo rosso che tiene insieme tutta la selezione, che abbiamo ribattezzato Stand Together, perché tutti i film ci comunicano un forte messaggio di natura politica, che sia all'interno di una famiglia o all'interno di un gruppo di persone, con gli altri, comunque c'è questa voglia di cambiare le cose, ribellandoci un po' tutti insieme. Lo fa il film d'apertura del concorso Dei Lupi di Mohammed Tohir Islam, opera prima che arriva dal Bangladesh e che presentiamo in anteprima italiana alla presenza del regista, così come lo fa l'ultimo film che verrà presentato in ordine cronologico nel concorso, ovvero Ghost Kul di Simab Gul, regista pakistana. Anche lei sarà presente al festival per dialogare con il pubblico e per presentare il suo film, e lo fanno anche gli altri film che sono all'interno del concorso: Por Bagage di Abdelkarim El Fassi, questo documentarista marocchino che ha fatto questo road movie davvero commovente in viaggio con una famiglia dall'Olanda fino al Marocco, il film tedesco che presentiamo in anteprima italiana, Extra di Markus Rosenmüller, ambientato in questo curioso circolo tennis della provincia tedesca, e lo fa il film di Hong Kong, Snowball on a Sunny Day di Philip Yung, anche in questo caso presentato a Roma per la prima volta in collaborazione con il Far East Film Festival di Udine, così come il film filippino, che a cui teniamo sempre tanto perché il cinema filippino è questo della commedia, è molto colorato, pazzo e particolarmente gradevole, Flower Girl di Patrick Tabata, anche questo lo presentiamo in anteprima italiana, anche questo è un'opera prima, è un cinema tutto un po' da scoprire per un viaggio veramente colorato intorno al mondo.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Sul nostro sito ufficiale all'indirizzo www.caravanfest.it, ricordo sempre che Caravan è scritto con la K e la W, quindi caravanfest.it, oltre che ovviamente sui nostri profili social, Facebook, Instagram, Caravanfest scritto tutto attaccato KW, e poi sulla nostra pagina YouTube Caravanfest.
0: 14ª edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedie e culture a Roma, Parco Giordano Sangalli, dal 10 al 16 luglio 2026. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Alessandro Zoppo. Alla prossima.
1: Grazie, vi aspettiamo a Caravan.

0: con il distributore Luca Severi per presentare la nuova distribuzione LSPG Popcorn. Ben trovato!
1: Grazie, grazie mille, ben trovati a voi. LSPG Popcorn non è altro che la nostra quinta divisione, il nostro reparto di distribuzione che affianca quello di produzione e coproduzione, di production service, di publicity, backstage.film e il nostro laboratorio di post. Noi nasciamo come casa di produzione negli Stati Uniti tra 2010 e 2011, da 2018 anche in Italia, dove abbiamo portato un po' il concept del mini studio all'americana, e l'anno scorso insieme a Paolo Teta abbiamo creato il nostro reparto di distribuzione per intraprendere questa nuova avventura.
0: Come funzionerà per il cinema?
1: Con un dialogo molto aperto, molto contemporaneo, molto innovativo, per trovare insieme le formule migliori per presentare il nostro listino, i nostri film. Noi crediamo che il mercato si sia molto spezzettato, molto frammentato, che sia un mercato piuttosto esigente e quindi fatto da pubblici, quindi non più un pubblico unico che si muove in maniera compatta, ma diversi pubblici con diversi riferimenti, diversi interessi, che in maniera molto attiva vanno a cercare la propria esperienza cinematografica. In più, riteniamo che l'uscita singola monodata in tutta Italia non sia più efficace, perché chiaramente il cinema subisce la concorrenza di tante altre forme di intrattenimento, motivo per cui bisogna innovare, bisogna ingegnarsi, bisogna sviluppare delle strategie nuove. Questo ovviamente non si può fare senza l'apporto e il supporto dei cinema e quindi degli esercenti, con cui speriamo di avere un dialogo attivo e propositivo per lavorare insieme, per trovare la combinazione migliore, la formula migliore per proporre i nostri film.
0: Per chi si occupa di cinema, come il caso della mia trasmissione radio, non può non notare il sovrannumero di film in uscita ogni settimana e la bassissima tenitura.
1: Certo, perché purtroppo non raggiungono o raggiungono solo parzialmente il pubblico. I motivi sono molto vari, o perché sono film che non parlano al pubblico giusto, quindi non riescono a raggiungere quel pubblico che sarebbe interessato a quei film, o perché purtroppo, ahimè, sono film brutti e purtroppo ce ne sono molti, e questo è dovuto a molti fattori, sia produttivi che distributivi che di mercato, o perché vengono promossi male, cioè non vengono utilizzate delle strategie di marketing e di comunicazione efficaci. È capitato anche a me, da spettatore, di sapere troppo tardi che c'era un film in uscita. Io mi divido fra appunto gli Stati Uniti e l'Italia, spesso sono in Italia e non faccio in tempo a scoprire che un film è uscito e andarlo a vedere. Quindi ci sono molti fattori. La situazione di mercato è talmente dinamica e in movimento da renderla molto complicata. Non è un momento facile, non è un mestiere facile, però io ritengo che chi lo vuole fare, e quello del distributore, debba attivarsi molto e ingegnarsi molto, appunto, per assicurarsi da un lato che la tiratura sia maggiore, ma soprattutto, a mio avviso, che anche in caso di tiratura limitata ci sia un riscontro del pubblico. Io personalmente ritengo che sia molto meglio fare 50 sale sold out che non farne 500 quasi vuote. Ahimè, purtroppo ci confrontiamo sempre e forse troppo su quelle 500 sale vuote che ci fanno sembrare la crisi del cinema e degli spettatori, secondo me, molto maggiore di quello che in realtà è. Io credo che sia più una crisi dei distributori che non del cinema o dei cinema.
0: Come funzionerà la scelta dei titoli?
1: Allo stesso modo con cui scegliamo i nostri titoli di produzione o di coproduzione. Noi non abbiamo una linea editoriale che si concentra sul genere, quindi su un genere specifico o su autori specifici, però ci concentriamo su un modello produttivo molto specifico, che è il cinema indie, diciamo la nuova onda di cinema indie, perché poi è ciclica, diciamo, nella storia del cinema. Questa ondata di novità e di freschezza che stiamo vivendo inizia negli Stati Uniti fra il 2005 e il 2010, ha poi preso piede e oggi è diventata assolutamente non ignorabile, no? In questo periodo si è parlato tantissimo di film come Backroom, come Obsession e come molti altri che vengono esattamente da quel filone. L'indie tratta tutti i generi, tratta tutte le nazioni, tutti i linguaggi, ma utilizza modelli produttivi assolutamente specifici che connotano i film prodotti in questo modo, con un look, con delle storie, con un cast, con delle tecniche assolutamente riconoscibili. Ecco, anche a livello di distribuzione noi vogliamo percorrere esattamente la stessa strada. Quindi noi vogliamo produrre e distribuire cinema indie di tutti i generi, di tutte le nazionalità, motivo per cui siamo presenti in tutti i maggiori festival e mercati al mondo, per raggiungere tutto quel pubblico che non accetta di rimanere a casa a guardare le piattaforme streaming, allo stesso tempo nei cinema non trova o non trova abbastanza spesso il cinema che desidera, perché trova le sale in qualche modo cannibalizzate dal cinema mainstream che magari non è di suo interesse. Noi vogliamo parlare a quel pubblico, ma ripeto, a quei pubblici lì.
0: Diamo i riferimenti web per saperne di più?
1: Innanzitutto il nostro sito www.lucaseveriproductiongroup.com è il nostro sito generale, in cui c'è un menu piuttosto ampio che tratta tutte le nostre divisioni, i nostri reparti, tra i quali ovviamente spicca Popcorn, appunto per quanto riguarda la distribuzione. Un altro canale altrettanto efficace, anzi forse di più, è certamente Instagram, lspg-film, quindi LSPG, che sta per Luca Severi Production Group, -film.
0: La nuova distribuzione LSPG Popcorn. Un saluto e un ringraziamento al distributore Luca Severi. Alla prossima!
1: Grazie!
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

1980, con 18 kg di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio, dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, graffiandolo con un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: sull'isolamento generalizzato.
1: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
2: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
3: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
4: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
0: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: passar.
1: Radio Onda
2: Rossa. Un segnale che disturba. Disturba, disturba, disturba, disturba. Radio Onda Rossa.
3: Radio Onda Rossa. You don't know, sin?

0: E ora sì, si ricomincia, quindi ben ritrovata tutto quanto. Buongiorno, un nuovo spazio redazionale sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Inizia quando sono le 10:47 minuti primi, sì, di questo giovedì 16 luglio. Tanto caldo nella libera Repubblica di San Lorenzo, questo non è una novità. Come abbiamo scritto qua sulla lavagna, no? Nello studio di Via dei Volsci, tutto è fallito oggi, perciò è un bel giorno per ricominciare. Considerate queste parole, prendiamo la crisi come fanno gli orientali, come una nuova opportunità per ricominciare e non tanto come un fallimento. Alla fine un fallimento può significare pure quello, o la possibilità di fare tabula rasa e iniziare di nuovo con un'altra opportunità. Noi abbiamo un ospite qua in studio per questo giovedì 16 luglio, come dicevamo. Voi ci potete ascoltare non solo attraverso la modulazione di frequenza con l'87.9, ma anche attraverso il www.ondarossa.info, il sito della radio che vi permetterà ascoltarci, come sicuramente stanno a fare proprio ora, in qualsiasi parte del mondo, ovunque, là dove ci siano le bontà di una connessione internet. Dicevo, oggi abbiamo un ospite in studio e subito cominciamo ad entrarci nel forse argomento principale di questo redazionale, ma non l'unico, perché si parlerà di CPR oggi, una nuova opportunità per parlare di questi posti che alla fine in questi stati moderni occidentali e che si dicono democratici, basicamente sono i posti dove si violentano di più, insieme ai carceri, insieme a tutti i luoghi di detenzione dove si violentano di più, dicevamo, e soprattutto i più basici diritti umani. Quindi io saluterò al compagno che abbiamo qua in studio, un compagno giustamente attivista contro i CPR. Compagno, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno,
0: grazie per la compagnia.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Per carità. E cominciamo subito quindi ad entrarci nell'argomento nello specifico. Andremo in Sardegna per parlare del CPR di Macomer, perché, come dice la stampa, riprendo ANSA semplicemente come spunto, momenti di tensione, no? Questi, esatto, di tensione, questi titolari che spiegano poco, no? Ci danno forse una scossa emotiva, però poi che significa momenti di tensione, come si è arrivato a questi momenti di tensione, e poi poco si interessa di solito a chi sta veramente là dentro soffrendo e, come dicevamo, vedendo i propri diritti umani calpestati dentro i CPR. Come potremmo iniziare a raccontare in base alle informazioni che a te è arrivata ad un CPR che, faccio io alcune premesse ma tu mi, esatto, correggerai, come tanti altri o come tante altre di queste istituzioni, sovraffollato, diciamo, se parte da quella situazione,
1: esatto,
0: no? Di partenza.
1: Assolutamente.
0: La situazione di, ovviamente, chi si trova là detenuto con una quantità di medicine, farmaci per iniettargli lo spirito, però oltre a queste cose che purtroppo sappiamo si vivono in tanti CPR, in tanti luoghi di detenzione, quale informazione ti è arrivata a te? E noi ovviamente non solo proveremo a parlare con il compagno qua, ma proveremo ad avere anche delle testimonianze dirette dall'interno del CPR e ovviamente dalla Sardegna, con le compagne e i compagni che stanno giustamente lottando per chiudere questi spazi di tortura. Quindi a te come ti arriva l'informazione, che ti arriva, cosa ci puoi raccontare della situazione in particolare del CPR di Macomer?
1: Allora, il CPR di Macomer, allora, ieri ho avuto un contatto diretto con due o tre detenuti lì, è stato un incendio 3-4 giorni fa,
0: sì,
1: e quindi hanno chiuso tre blocchi e sono più di una trentina che stavano divisi in due blocchi. Dopo quell'incendio hanno chiuso tutti i blocchi e quindi ci sono ritrovati tutti quanti nello stesso blocco. E quindi ci sono solo 7 che hanno letti, è un posto minuscolo, e gli altri 17 sono senza letti, dormono fuori, per terra. E il peggio, più di questo, non hanno acqua per lavarci da quasi 5 giorni. E hanno il diritto a una bottiglia di acqua a testa per tutta la giornata, e anche da 4 giorni non hanno neanche le sigarette. Conoscendo già la situazione dei CPR, il lager, sono posti, come si dice, non so perché esistono ancora, un paese democratico, come hai detto tu prima. Sì, e quindi ho avuto quelle testimonianze che sono in crisi, in urgenza. E come ha detto anche prima, sono stradrogati con quegli farmaci che gli danno per farli diventare dei zombie, così non possono né reagire né fare nulla. Però immaginiamo già, noi abbiamo stracaldo, stiamo soffrendo del caldo, siamo nelle nostre case e quindi pensiamo a quelli ACPR che sono per terra e fuori, 17 persone, quindi sopraffollati, quindi è una cosa allucinante.
0: Sì, poi la mancanza totale, come sempre, ogni volta si ripete in queste situazioni, di risposte immediate da parte delle autorità che le devono dare. Cioè, succede sia doloso o no questi incendi, perché tante volte ovviamente sono dolosi in quanto a forme di protesta di chi si trova là in condizioni già pauperrime, ma siano dolosi o no, non c'è mai una risposta immediata a risolvere quella situazione. Cioè, la risposta che uno vede, percepisce attraverso la stampa, è sempre questa che tu ci hai descritto, cioè rinchiudere a tutti nell'unico posto che forse è rimasto abitabile, e sempre tra virgolette abitabile, e basta, no? Cioè...
1: Esatto, no, le istituzioni non si fregano di nulla di quello, di quella problematica. Anche io per me penso a volte che non danno risposte, perché sì, un giorno cominciano a dare risposte, vanno veramente a... devono giustificare, sì.
0: Come si è arrivato a quella situazione?
1: Esatto, veramente devono giustificarci, perché quello che sta accadendo dentro il CPR è una cosa allucinante, il schiavismo del tempo moderno proprio, è una cosa allucinante. Ma anche i canili sono meglio, i canili sono 5 stelle, dipende dai CPR. I CPR non hanno sedie, non hanno letti, non hanno sapone, non possono farci la barba, non possono tagliarci i capelli. Quando entrano lì, dopo 2-3 mesi, se le vedi, sono come fosse dei senza tetti. Certo. Non hanno neanche un specchio per guardarci, tipo togliono ogni forma di umanità loro.
0: Sì, è questo che diciamo sempre, cioè questo racconto, questa descrizione dei CPR, non è solo, io la vedo così, un discorso d'umanità, che lo sarebbe anche, per carità, sarebbe certo, la base, ma è una questione legale, cioè di rispetto ai diritti umani, riconosciuti dall'Italia pure in quanto, come dicevamo, tra virgolette, paese democratico,
1: certo.
0: Ma poi credo io, non so se sarai d'accordo, una questione anche, io la vedo così, di praticità, perché dobbiamo capire che quando uno a una persona... una persona, un popolo, vediamo quello che succede a Gaza, la trattano permanentemente come una bestia, così risponderà pure. E non ci possiamo aspettare un'altra cosa, non ci dobbiamo aspettare un'altra cosa, non possiamo pretendere di avere un'altra risposta da quelle persone, da quei popoli che sono così trattati come bestie, come animali, e peggio ancora, come dicevi te, con l'esempio dei canini, non possiamo pretendere noi, dalla nostra bianchitudine, dalla nostra bianchezza qua in Europa, giusto, aspettarci un'altra risposta. Quindi dico, è anche una questione di praticità, non solo di umanità, che sarebbe la cosa più basica, no?
1: No, è vero, sono completamente d'accordo al 100%.
0: E pensate, scusa, dico, sì, per dare un altro spunto, pensate a che situazione si è arrivata, e non perché ci interessi, però solo per darvi un riferimento, che anche giustamente il Sindacato Italiano Unitario di Lavoratori di Polizia, no che ci interessi il loro riferimento,
1: certo,
0: però anche loro si stanno lamentando, perché dicono che ovviamente quella situazione è già un'incolumità per tutti i presenti, incluso il personale di servizio. Quindi pensate quanto brutta veramente sia la situazione, che anche chi sta, tra virgolette, lavorando là,
1: assolutamente,
0: si lamenta, no?
1: Assolutamente, lì. Lì ci sono quelli, diciamo, che fanno più del loro lavoro lì, che sono al solito stranieri, che lavorano lì, che non fanno solo sicurezza o altro, fanno pure i traduttori e mediazioni, perché anche questa è una grande problematica, che quelli detenuti non parlano neanche italiano, e quindi sono... già che sono senza diritti, che sono dentro, è una situazione disumana, e di più di questo non possono neanche esprimerci o farci capire. E anche c'è quella problematica, anche che io non so dove è passata la deontologia di quelle dottori o infermieri che lavorano lì, però sì, a drogarli tutta la giornata per farli diventare dei zombie, e io chiedo veramente dove la deontologia.
0: Sì, questo è un altro punto che noi ripetiamo, si dice così come se fosse al passare, però è pure fondamentale, perché hai detto bene, non è solo una forma, o meglio detto, è una forma di controllo, ma è una forma di controllo che implica, come dici tu, veramente una

0: sta accadendo veramente dentro, e quindi la stampa anche dove siete.
1: Sì, infatti questo è vero, perché se non si parla su Radio Onda Rossa dobbiamo aspettare qualche altro servizio. No,
0: no, si deve aspettare
1: sperduto,
0: che qualcuno muoia ancora, o qualcuno si toglie ancora la vita, e lì vanno a parlare, anche vanno a pesare, e anche non vanno lì a fare un documentario, a vedere veramente. Quindi la stampa, anche dove la deontologia della stampa.
1: Sì, sì, di denunciare, di andare a scovare veramente l'informazione, di andare a scoprire e mostrare, perché di quello si tratterebbe, diciamo, il vero giornalismo, far uscire alla luce le cose che il potere cerca di nascondere, come succede. Purtroppo qua credo che non si cerca già nemmeno tanto di nascondere, il popolo italiano in buona parte ha accettato che queste cose sono così, funzionano così e va bene così, giustamente perché le persone, diciamo, implicate in questo sono... No? Gli emarginati, diciamo, di questa società.
0: Giusto.
1: Stranieri, migranti, no?
0: Giusto.
1: Le persone razzializzate, eccetera. Noi proveremo, abbiamo presentato un po' la situazione che si sta vivendo nel CPR di Macomer, soprattutto a partire degli ultimi giorni, con questi incendi, sovraffollamento, mancanza d'acqua, come dicevamo, l'utilizzo della farmacologia per anestetizzare le persone là detenute. Proveremo a fare alcuni interventi telefonici con, dicevamo, compagni attivisti contro il CPR là in Sardegna. Stiamo provando veramente a riuscire, sarebbe importantissimo per noi avere una testimonianza dentro il CPR. Per ora andremo ad ascoltare una canzone, suggerimento Deu compagno automatico, e sicuramente nell'immediato si tornerà con, come dicevamo, il primo intervento direttamente dalla Sardegna. Voi ovviamente restate là sull'87.9 all'ascolto di Radio Onda Rossa. Primo suggerimento di un compagno automatico, Zion Train, Follow Like Wolves. Restate là, eh. Si parla di CPR, si parla di abusi, si parla di violazione dei diritti umani, si parla dell'Italia, purtroppo.

0: E si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa sulle 87.9 quando sono le 11:03 primi di questo giovedì 16 luglio e dicevamo saremo tornati per avere il primo intervento telefonico direttamente dalla Sardegna per continuare a parlare della situazione del CPR di Macomer con una compagna giustamente attivista contro i CPR. Compagna, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, ci sono, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao a te, grazie per la disponibilità e ti ascoltiamo benissimo. Allora, qua con il compagno abbiamo fatto un po' l'introduzione alla situazione del CPR di Macomer, che un po' è purtroppo diciamo una situazione che si ripete in tanti CPR e luoghi di detenzione in Italia. Non so te, essendo nel posto, diciamo, là nella zona, che altra informazione ti è arrivata o che altra descrizione ci potresti aggiungere della situazione che là si vive a Macomer, come dicevamo, sovraffollamento, ovviamente tra virgolette terapia farmacologica per tenere sedati, anestetizzati i detenuti, mancanza d'acqua, mancanza dei più basici diritti umani. Quindi che altro ci puoi aggiungere, che altra informazione ti arriva e come vi state organizzando voi pure là?
1: Ok, allora guarda, la situazione del CPR di Macomer innanzitutto è sempre stata molto degradante, non è assolutamente una novità, a partire dai beni di prima necessità che non gli vengono consegnati, come banalmente un sapone, tutti devono sempre comprare e chi non può comprare resta senza, al cibo che è scadente, molti finiscono in ospedale per via del cibo scadente o scaduto. La novità di adesso diciamo è che qualche mese fa c'era già stato un altro incendio in uno dei blocchi, quindi i blocchi ne erano rimasti due, con il nuovo incendio del 12 luglio ora sono tutti ammassati in un unico blocco, alcuni nella sala mensa. Già avevamo visto che, a parte le condizioni igieniche, sono terribili, le pulizie non vengono fatte insomma con una cadenza regolare e i materassi sono luridi, alcuni sono sporchi addirittura di sangue o ammuffiti e adesso sono tutti ammassati per terra, alcuni sono stati addirittura messi nella mensa. Il caldo è asfissiante, insomma sapete che le temperature in tutta Italia sono altissime, ma qui lo sono ancora di più. E gli continuano comunque a dare una bottiglia d'acqua come da capitolato, cioè non c'è neanche una visione insomma diciamo che può andare oltre quelle che sono le regole principali. È chiaro che con queste temperature una bottiglia di acqua al giorno non basta. Sono stati, forse questo l'avete anche già detto, appunto lasciati senza acqua corrente e nonostante le lamentele che loro fanno sempre e le fanno in maniera pacifica, le fanno agli operatori, ma dovete sapere che spesso si sentono dire parla con gli operatori del turno dopo, oppure dai, vediamo domani cosa possiamo fare, poi alla fine non succede niente. È chiaro che alla fine poi le forme di protesta cambiano.
0: Certo, sì, quello che dicevamo noi pure un po' all'inizio, cioè è una questione di praticità provare a risolvere queste cose, dopodiché sempre si tratta di una questione di umanità, ma dico di praticità, perché poi cosa ci possiamo aspettare di queste persone con questa cultura dello scaricabarile qua in Italia? Parla con l'altro, parla col turno dopo, e l'altro chiedi all'altro, cioè queste persone pure arrivano a un livello di stanchezza ed esaurimento che dicono e mo basta, e mo dateci una risposta, no? Ma è sempre così la cultura dello scaricabarile e alla fine non c'è mai una risposta vera e concreta.
1: No, guarda, c'è una nuova direttrice di cui sappiamo poco perché pare che ci faccia vedere poco, ma l'altra direttrice si barricava letteralmente nell'ufficio. Pensa. Pur di non sentire le lamentele dei ragazzi, è una cosa assurda. È chiaro che poi alla fine uno arriva addirittura a mettere a repentaglio la propria vita, avrete saputo, a parte i tentativi di suicidio che sono all'ordine del giorno, ma anche cucirsi la bocca, atti di autolesionismo, un ragazzo si è lanciato dal tetto, cioè è chiaro che sono portati allo stremo, altrimenti non farebbero dei gesti,
0: certo,
1: del genere.
0: Certo.
1: Noi come ci muoviamo? Noi ci muoviamo innanzitutto, sì, scusami.
0: No, vai appunto, perché ora ti volevo chiedere una cosa relazionata a questo, ma non ti lasciavo finire, quindi dici come vi state muovendo per questa situazione.
1: Noi vabbè, a parte cercare di tenere i contatti dentro, e quindi approfitto dell'occasione per ringraziare per averci aiutato, perché ora parlanti italiani non ce n'è, o meglio ce n'è uno ma non riesco a sentirlo con assiduità, e ovviamente siamo in contatto con i loro avvocati, che forse sono gli unici che possono aiutarci a, insomma, ad avere dei contatti con gli operatori o con le forze dell'ordine, a capire cosa sta succedendo e a denunciare. Dopodiché ovviamente facciamo sempre tutte le denunce del caso anche alle istituzioni, che poi ovviamente restano inascoltate, però è doveroso farle e cercare di far uscire la loro voce tramite tutti i canali che conosciamo. Questo è quello che riusciamo a fare. Spesso siamo riusciti a insomma qualcuno anche a farlo uscire, perché la loro situazione lo richiedeva, a ospitarli dopo, però insomma è sempre molto difficile aiutarli, purtroppo, a parte appunto inviare pacchi, non possiamo fare visite all'interno, insomma ci resta questo strumento qui, sentirli, dargli voce e metterli in contatto con le figure che li possono aiutare.
0: E questo ti volevo chiedere, riferito a questa questione di come poter aiutare, giustamente, cosa si potrebbe fare? La situazione so che è difficile, come dici te, il fatto di parlare, per questo c'è Radio Onda Rossa da quasi 50 anni e i microfoni sono e resteranno sempre aperti, ma dico, per caso, se c'è qualcuno ci ascolta, se i compagni e le compagne qua di Roma o ovunque sia che ci stanno ascoltando si vogliono organizzare, ci sarebbe almeno la possibilità appunto di far arrivare qualche elemento di prima necessità per far arrivare pacchi? Le visite, come dici te, sono ovviamente impossibili e uno non è che si può spostare fino al CPR, però dico, ci sarebbe qualche possibilità di collaborare almeno con donazioni, ripeto, con le cose più basiche di cui ne hanno bisogno?
1: Guarda, sì, assolutamente, cioè, possono anche scriverci, basta avere il nome di uno di loro e l'indirizzo del CPR e qualche cosa gli viene data. Purtroppo siamo molto limitati anche in questo, riusciamo a mandare vestiti, ma ad esempio abbiamo mandato molto spesso cibo che non è mai arrivato, abbiamo mandato anche del tabacco a volte, no? Libri, cose così, ma a quanto pare gli vengono sempre solo consegnati i vestiti. Quindi non sappiamo dove finiscono le altre cose, quindi però insomma anche quello è importante, perché comunque adesso tra l'altro con l'incendio probabilmente un sacco di vestiti, insomma di beni saranno rimasti bruciati, quindi sicuramente inviare dei pacchi è utilissimo. Poi noi facciamo sempre delle raccolte fondi periodicamente, perché appunto dicevo, quando escono magari li aiutiamo a prendere un biglietto per raggiungere un parente o gli troviamo una sistemazione per un po' di tempo finché non stanno meglio, quindi insomma chi vuole contribuire sicuramente ci può contattare e c'è bisogno di tanto aiuto, anche perché in Sardegna purtroppo fisicamente siamo davvero pochi.
0: Certo. Quindi... E come vi possiamo contattare?
1: Tramite le nostre pagine social, siamo sia su Facebook che su Instagram, abbiamo anche un indirizzo mail che è nocprmacomer@distruzione.org.
0: Perfetto.
1: Quindi insomma.
0: Perfetto, quella forse è la forma migliore, una mail veramente per mettersi in contatto, uno scambio di mail per sapere come poter aiutare nel concreto. Compagna, dimmi te, io lascio i microfoni aperti, diciamo, per aggiungere ciò che devi aggiungere, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità e la tua testimonianza e il fatto di farci sapere come la situazione là e anche come poter collaborare.
1: Ok, no, guarda, aggiungo solo che ho visto tanto sulla stampa locale che parlava delle condizioni delle forze dell'ordine che sono sempre in pericolo rispetto a queste situazioni. Vorrei ricordare alle persone che le prime vittime non sono le forze dell'ordine, ma sono i prigionieri dei CPR e che non dobbiamo lasciarli soli, che le loro forme di protesta sono un modo per superare questo muro di indifferenza e di silenzio, e noi abbiamo il dovere di ascoltarli.
0: Grazie
1: e di combattere
0: mille.
1: Contro questi lager di Stato.
0: Certo, no, infatti noi dicevamo, pensate che quando si arriva a conoscere, no, le lamentele o certe cose dei poliziotti o chi lavora là, è perché la situazione è veramente terribile, perché altrimenti giustamente verrebbero silenziati, no, le testimonianze di chi la soffre. Esatto. E vede, come dicevamo, i propri diritti umani, ma se chi anche lavora si sta lamentando la situazione, vuol dire che stiamo arrivando a una situazione veramente bruttissima, altrimenti questo passa, nessuno si interessa e basta così, no?
1: Esatto, sono d'accordo con te, lo sottoscrivo.
0: Grazie mille per la tua testimonianza, compagna, alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao ciao. Abbiamo parlato con una compagna di Sardegna, giustamente attivista contro i CPR, in questo caso il CPR di Macomer, ci ha un po' diciamo descritto ancora meglio, ci ha dato altri elementi per sapere come si sta soffrendo, no? Come si sta passando la vita là dentro, no? Chi si vede detenuto e almeno ci ha dato uno spunto, un indirizzo mail per sapere come collaborare, anche se far arrivare le collaborazioni, l'aiuto non è per niente facile. Sono passati 13 minuti delle 11, noi andremo ad ascoltare un'altra canzone, suggerimento di un nostro compagno automatico, poi si continua a parlare ancora della situazione del CPR di Macomer in Sardegna, perché ne abbiamo altre testimonianze e come dicevamo stiamo cercando veramente di avere una comunicazione telefonica dall'interno con una persona lì detenuta, come avete capito, come avrete capito dalla nostra descrizione, da quello che il compagno qua in studio ci ha raccontato, non è facile per le condizioni di detenzione là dentro, non è facile purtroppo per le condizioni personali di ognuno che si trova là detenuto. Quindi noi continueremo, come dicevamo, un suggerimento di un compagno automatico con la musica, poi si torna di nuovo ai microfoni, un classico che avete già ascoltato, e che ogni tanto un compagno automatico ci regala e che parla giustamente di quello, della vita del detenuto. El preso, Fruco y sus tesos, sobre 87.9 de Radio Andar.

0: Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua.
1: E ti pare una cosa facile?
2: E cambiamo il piano regolatore.
0: E cosa?
3: E noi cambiamo il piano regolatore.
0: Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto.

Ciao a tutte e tutti, nonostante la torrida estate romana, siamo ancora qui con le nuove mani sulla città. Siamo su Radio Onda Rossa 87.9 FM, e ricordiamo il numero per la diretta, 06 49 17 50. Oggi ultima puntata prima della pausa estiva, pausa dalle trasmissioni, non dalle lotte che attraversiamo tutti i giorni. Sì, perché ricordiamo che la redazione nasce da chi le lotte per il diritto alla città le porta avanti tutti i giorni. Per questo, oltre che una trasmissione di approfondimento sui temi della finanziarizzazione e trasformazione della città, la trasmissione vuole essere anche un osservatorio urbano sulle lotte che la attraversano. Nelle passate puntate abbiamo parlato di come la Giunta Gualtieri abbia messo in vendita la città al MIPIM a Cannes, la più grande fiera immobiliare del mondo, di partenariato pubblico-privato, di come lo Stato stia adattando le regole a beneficio delle imprese private, di come viene trasformato sempre di più fino a scomparire il principio del pubblico interesse. Abbiamo parlato di grandi opere, dallo stadio di Pietralata, dove il governo ha messo di recente l'interesse nazionale come fosse un'infrastruttura strategica per il paese, al porto crocieristico di Fiumicino, dove le compagne e i compagni del collettivo No Porto hanno dimostrato che la lotta paga. Dal piano casa nazionale, di homelessness, di social housing, di come la trasformazione urbana ha già colpito Portogallo e Grecia e dei suoi effetti. Oggi continuiamo le nostre analisi, che sono sempre frutto di studio e soprattutto di un portato collettivo delle lotte che ci sono in città e non solo. Oggi vi aggiorniamo sulle ultime evoluzioni del piano casa nazionale e di come cambia la normativa che riguarda la destinazione del TFR nei fondi pensione, di come le due cose apparentemente scollegate sono invece sinergiche e configurano un'ulteriore appropriazione da parte dei grandi fondi internazionali del risparmio delle persone. Per questo avremo ospite Alessandro Volpi, professore di storia contemporanea alla Facoltà di Scienze Politiche di Pisa, che si è occupato di storia dell'economia e della cultura dell'Ottocento e del Novecento ed è autore di alcuni recenti saggi sull'evoluzione del capitalismo degli ultimi anni, tra cui I padroni del mondo. Facciamo una breve pausa musicale con Inneres Auge di Franco Battiato e poi torniamo con un dialogo sul piano casa nazionale e poi con il professor Volpi, con noi in diretta telefonica.

precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti.

Che cosa possono le leggi, dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce, di cosa vivrebbero

bene ci spinge verso la materia, quella verticale verso lo spirito. Chiuse, si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Innere sauge, das innere auge.

dimenticare verso lo spirito.

0: Ed eccoci di nuovo in onda sugli 87.9. Questa è la trasmissione Le nuove mani sulla città di un osservatorio urbano permanente. E, diciamo, il 1 luglio il piano casa del governo Meloni è diventato legge e quindi abbiamo pensato che valesse la pena parlarne un pochino. Questo piano casa, infatti, per noi si aggancia esattamente a quello di cui parliamo, ogni settimana in questa trasmissione, cioè dei processi di trasformazione urbana e di finanziarizzazione abitativa. Quindi un po' proveremo a toccare alcuni punti per noi fondamentali di questo nuovo piano casa. Innanzitutto direi che è fondamentale partire dall'impianto ideologico. Il piano casa ha un'idea semplice in testa: costruire e rigenerare. La parola magica, diciamo, attraverso grandi capitali, costruire, ristrutturare, rigenerare. Servono per questo appunto gli investitori istituzionali, fondi, assicurazioni, casse previdenziali, fondi sovrani. Quindi è bene tenere a mente quest'idea perché è la stessa che Manuel Albers, insieme ad altri studiosi e studiose, hanno appena messo sotto esame e per scritto in un rapporto pubblicato proprio a luglio, insomma, questo luglio, questo mese, per la Commissione speciale sull'accessibilità abitativa del Parlamento europeo. E leggo proprio un pezzo del rapporto perché, secondo me, diciamo, un po' ci aiuta a introdurre questo impianto ideologico che c'è dietro il piano casa del governo Meloni. Leggo il pezzo che dice: recenti ricerche evidenziano il ruolo attivo dello Stato nel facilitare gli investimenti istituzionali nel settore degli alloggi in affitto attraverso processi di riduzione del rischio, investimenti pubblici su larga scala, interventi di pianificazione, sviluppo infrastrutturale e accorpamento di terreni hanno ridotto i rischi di investimento e contribuito all'emergere di nuove classi di immobili residenziali. L'espansione dei proprietari immobiliari privati non dipende dalle liberalizzazione finanziaria, ma da processi guidati dallo Stato che rendono i mercati immobiliari appetibili per gli investitori, per gli investimenti di capitali istituzionali. Quindi, tradotto, prima di investire, il capitale privato ha bisogno di qualcuno, che qualcuno spiani la strada e quindi piani urbanistici, infrastrutture, terreni messi insieme, sconti fiscali, e questo qualcuno è proprio lo Stato. Lo Stato mette i soldi e si prende rischi, mentre i privati, le società private, incassano i rendimenti. E quando arrivano questi investitori, questi grandi capitali, questi investitori istituzionali, cosa succede ai prezzi delle case? Lo dice la Banca Centrale Europea in un documento del 2025 che è citato proprio in questo studio, dove gli investitori istituzionali, si dice, sono molto presenti, i prezzi delle case aumentano, cambiano regole, conta meno la realtà del quartiere, quindi quanto guadagna davvero chi ci abita, e conta più, insomma, i prezzi si regolano in base ad altre regole, le regole della finanza globale, i tassi di interesse, i flussi di denaro che si spostano da un continente ad un altro. E i numeri ce lo dicono: nell'Unione Europea le case sono aumentate del 64,9%, gli affitti del 21,8%, a Roma dal 2021 gli affitti sono cresciuti del 25%, livello che un salario medio non può tenere, non può, non, insomma, non può permettersi. Considerate che sempre in questo rapporto curato da Albers sulla speculazione immobiliare si dice anche che il patrimonio residenziale dei fondi immobiliari, che ancora non è tantissimo in Europa, ma è concentrato in alcuni settori e in alcuni luoghi precisamente, è cresciuto questo patrimonio residenziale in mano ai fondi, è cresciuto nel 2004, era di 5 miliardi, 20 anni dopo di 200 miliardi. Quindi considerate quanto queste due, l'aumento di sempre concentrazione di proprietà e di potere di capitali in mano di questi attori finanziari, e quanto di pari passo stanno aumentando tantissimo il prezzo e i costi della casa. C'è un'altra, voglio nominare altri dati che sono oltretutto ripresi, cioè li ho ripresi dal dossier del Senato proprio sulla legge del piano casa, in cui si dice che ci sono 650.000 famiglie in graduatoria per una casa popolare, popolare, 1.400.000 persone in attesa di casa popolare. Ogni anno vengono emesse 40.000 sentenze di sfratto, ovvero una questione tragica che riguarda 120.000 persone, 30.000 delle quali bambini, bambine, minorenni. E tra i 25 e i 30.000 sfratti circa vengono seguiti con la forza, con l'intervento della forza pubblica. Allo stesso tempo si stima anche che ci sono 100.000 case pubbliche vuote, sfitte per mancanza di manutenzione mai assegnata, e 900.000 di edilizia residenziale pubblica in tutto il paese, e ben 100.000 vuoti. Quindi il piano casa cosa prevede? Tantissime cose, il commento potrebbe essere lungo, ma oggi appunto abbiamo tante cose di cui parlare, quindi proveremo a concentrarci su alcuni aspetti. Innanzitutto vorrei dire che si prevedono una serie di norme che svuotano la funzione della programmazione urbanistica, che viene di fatto calata dall'alto, e quindi figure commissariali che giocano un ruolo decisivo e accentrano in un'unica figura o due ampi poteri valutativi e decisionali, il cambio di destinazione d'uso rapido, la conferenza dei servizi compressa, la pubblica utilità automatica in caso di progetti appunto di rigenerazione e quindi deroghe urbanistiche. E poi c'è il paradosso dell'alienazione in questo piano casa, che dovrebbe dare più case, restituire, ristrutturare più case popolari, dare social housing, edilizia integrata. In realtà c'è un paradosso, che è quello dell'alienazione ancora una volta del patrimonio pubblico. E poi i pilastri dell'ERP, dell'edilizia residenziale pubblica, del social housing e dell'edilizia integrata.
1: Eh sì, perché come dicevi giustamente tu, naturalmente in un'ottica di un intervento così importante e così impattante, soprattutto a livello nazionale, c'è bisogno di creare, ancor prima di andare a cercare chi eventualmente potrebbe essere interessato a farlo, c'è bisogno di creare la famosa cabina di regia. E naturalmente in un contesto nazionale in cui le competenze urbanistiche sono spacchettate tra regioni e comuni, e il governo di queste regioni e di questi comuni è a sua volta spacchettato tra le varie forze politiche che sono rappresentative dell'attuale Parlamento, quale miglior figura per gestire tutto questo casino se non quella dell'ennesimo commissario straordinario? Diciamo che è una delle figure più dirompenti che attualmente sta prendendo voga all'interno del comparto nazionale della gestione delle cosiddette emergenze o degli interessi strategici nazionali. E anche in questo caso la figura del commissario straordinario serve affinché, questo lo dice proprio la legge, non ci sia, non, diciamo, questo programma non rimanga bloccato dalla burocrazia. E quindi l'articolo 3 di questa legge prevede appunto la nomina di un commissario straordinario che sia incaricato di coordinare, ma soprattutto di accelerare tutti gli interventi previsti dall'articolo 2 della stessa legge, che sono appunto il recupero delle case popolari ERP o eventualmente la creazione di nuove edificabilità, ma soprattutto anche la conversione di altri spazi in quello che potrebbe diventare eventualmente un alloggio. Quali sono le funzioni principali di questo commissario? Naturalmente coordinare gli interventi di edilizia pubblica e sociale, supportare le amministrazioni coinvolte, garantire il rispetto dei tempi, perché non sia mai che se un privato voglia investire questo investimento vada poi ad essere perso in un dilazionamento temporale derivante dal rispetto della normativa. Questo naturalmente non può essere, quindi bisogna far sì che questa figura possa garantire il rispetto dei tempi e soprattutto possa adottare ordinanze con poteri derogatori rispetto a tutta una serie di procedure ordinarie, che sono ad esempio il rispetto dell'ambiente, della normativa ambientale, della normativa edilizia, della normativa commerciale, della normativa sugli oneri su quant'altro ci può venire in mente. In tutto ciò la stessa legge prevede al contempo la costituzione di un fondo, il cosiddetto fondo di housing di coesione, che è determinato dall'articolo 7, e questo fondo, che è gestito da Invimit SGRR, non finanzia direttamente, come potrebbe eventualmente qualcuno pensare, il cittadino che vuole andare eventualmente a costruirsi la propria casa o a creare uno spazio sociale, ma investe a sua volta in altri fondi di investimento o in altri fondi speculativi che sono creati esclusivamente dal privato per andare a sviluppare questi interventi di edilizia pubblica e sociale. Quindi anche in questo caso un bel controsenso, no? Il privato che investe in edilizia pubblica e sociale, finanziato in parte da un fondo di investimento che investe a sua volta in altrettanti fondi che però sono privati, quindi pure su questo ci sarebbe tanto e tanto da dire. Chi può partecipare? Naturalmente a questo fondo possono partecipare il Dipartimento per per le politiche di coesione, le regioni e le province, piuttosto che le amministrazioni centrali che gestiscono programmi finanziati dai fondi europei. Quindi il fondo, come dicevamo, è strutturato come un fondo di fondi, non acquista le case ma va ad investire. Però, e qui c'è sempre il punto dolente di tutta questa situazione, come spesso abbiamo dimostrato in tutti gli altri aspetti che riguardano investimenti privati o investimenti di rigenerazione e di riqualificazione, se si tratta di rispettare i tempi, se si tratta di non rimanere impantanati in una burocrazia che in realtà è stata creata proprio per difenderci da questi aspetti, la vera novità è quella che riguarda gli articoli 8, 9 e 10. L'articolo 9 ne parleremo dopo, l'articolo 8 e 10 invece sono quelli che riguardano appunto le deroghe. Dal punto di vista immobiliare e urbanistico, il cuore del provvedimento di per sé, quindi dicevamo, non è il fondo, ma è l'insieme di tutti i vantaggi urbanistici e procedurali che vengono concessi ai soggetti attuatori. In primis il cosiddetto cambio di destinazione d'uso semplificato che tu prima giustamente accennavi. Perché? Perché l'articolo 8 ci consente, o meglio consente al privato, di trasformare con maggiore facilità tutti gli immobili attualmente esistenti ma che non hanno una destinazione residenziale. Quali potrebbero essere questi diciamo asset? Uffici, caserme, immobili dismessi, edifici originariamente non destinati ad abitazioni. Quindi l'operazione può avvenire utilizzando il regime semplificato previsto dal testo unico dell'edilizia, però la condizione, diciamo così, che pone questa legge è quella che l'utilizzo per social housing venga mantenuto per almeno 30 anni. Quindi in realtà di tutti questi vantaggi il privato l'unica cosa che deve garantire in assoluto è il fatto che venga destinato appunto al social housing. L'articolo 8 inserisce un altro aspetto molto importante, che è appunto la conferenza dei servizi semplificata, che deve concludersi

0: inserisce un altro aspetto molto importante, che è appunto la conferenza dei servizi semplificata, che deve concludersi obbligatoriamente, ad oggi mi sembra che sia 90 giorni se non vado errato, addirittura si può scendere con le deroghe a 45, ma in questo caso andiamo in tempistiche ancora più ristrette, ovvero 30 giorni per i casi ordinari e 40 giorni per i casi in cui c'è un vincolo di personale per poter dare delle risposte impattanti a tutta una serie di procedure, perché noi immaginiamo che questa legge avrà un impatto sull'intero arco nazionale, no? Quindi immaginiamo che un ente come la sovrintendenza o come il Ministero dell'Ambiente eventualmente dovrebbe trovarsi a dare tutta una serie di pareri su tutta una serie di regioni e su tutta una serie di situazioni. Ecco, è sottodimensionato il Ministero, così come tutti gli aspetti della pubblica amministrazione, e in questo caso, siccome tutti sanno che è sottodimensionato, anziché assumere in vista di una procedura così impattante, si va a fare che cosa? Ed inserire un silenzio assenso accelerato, cioè se stai zitto, famo finta che va bene. Questo è il concetto che viene ulteriormente inserito. In più c'è la cosiddetta pubblica utilità automatica, che è un altro elemento che inserisce sempre l'articolo 8, dove tutti gli interventi che ricadono all'interno di questa procedura sono automaticamente inseriti nell'egida della pubblica utilità. Quindi non c'è più bisogno di fare alcun tipo di passaggio all'interno dei comuni ed eventualmente all'interno delle regioni, qualora dove previsto. Non contenti di aver creato questa scorciatoia normativa, c'è un aspetto che manca, che è quello che interessa sempre di più a tutti quanti i costruttori, che sono i cosiddetti premi cubature o gli incrementi delle superfici. E qui entriamo in parte nell'articolo 9, non ti voglio rubare spazio su questa argomentazione, però è importante andare ad approfondire, perché la rigenerazione urbana in questo caso consente incrementi delle superfici fino a percentuali non superiori al 35% di quella che era la superficie che prima quel bene andava ad occupare. Quindi in termini molto semplici significa che un immobile o un comparto urbano può essere automaticamente ampliato, possono essere realizzate più unità abitative all'interno dello stesso stabile che viene magari demolito e ricostruito, e quindi in automatico l'operazione economica diventa soprattutto più sostenibile per investitori privati, che non è nient'altro che quello che si cercava di fare. L'edilizia convenzionata in questo caso può essere, poi dicevamo appunto, può avere una ripartizione mista, ma di questo ne riparleremo dopo, e soprattutto le deroghe urbanistiche e le autorizzazioni uniche, perché l'articolo 10 introduce quella che è la misura più incisiva. Per i programmi che sono qualificati da interesse strategico nazionale sarà necessaria un'unica autorizzazione che sostituisce qualsiasi parere, nulla osta, variante o qualsiasi cosa possa poi essere successivamente necessaria. Perché? Perché, come dicevamo prima, il commissario ha potere di derogare a tutta una serie di normative. Non contenti e non felici di tutto questo, un ulteriore incentivo particolarmente rilevante è previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera C. Sembriamo dei lettori di un
1: burocrati
0: di un talk show di burocrazia e di normativa edilizia. In realtà abbiamo fatto un approfondimento abbastanza importante per cercare di darvi una visione quanto più ampia possibile. Allora, questo articolo prevede che la superficie direttamente interessata dagli interventi di edilizia residenziale convenzionata non concorre al conteggio della superficie dell'intervento. Questo che vuol dire? Per farla semplice, se c'è un palazzo di 100 abitazioni, okay, di 100 case, facendo finta che questo 100 sia un numero finito, nel momento in cui io, privato, decido che il 70%, così come previsto dalla normativa, va a finire in social housing, automaticamente la superficie che quel 70% occupa all'interno di tutto il mio stabile, quindi il 70% di 100 è 70, non viene computata all'interno del carico urbanistico, il che mi consente di andare ad effettuare una ulteriore ampliamento, edificazione, creazione di ulteriori case. Quindi il privato sostanzialmente ha anche un enorme, soprattutto ha anche un enorme vantaggio economico nell'andare a ricercare spazi da rigenerare. Non a caso su Roma si stanno ampliando e si stanno modificando anche le norme tecniche di attuazione, di cui parleremo dopo, e uno degli aspetti preponderanti è che non solo questa normativa, come dicevamo, ha un aspetto nazionale e ha un aspetto di impatto sociale, ma questo vuol dire che tutti gli spazi, qualsiasi spazio, possa essere uno spazio occupato, uno spazio abbandonato, uno spazio per loro degradato, un'area dove eventualmente è nata della vegetazione spontanea, ma che in realtà aveva una destinazione urbanistica diversa, o anche semplicemente poteva diventare un parco, ma per loro questo parco non ha senso di esistere, può entrare a far parte di questa normativa, purché un privato si senta nella volontà di presentare questo tipo di progetto. E la pericolosità di questa legge sta proprio nel fatto che non c'è un fine alla speculazione, quindi non è messo un termine, non c'è un quantum da dover raggiungere, non c'è un obiettivo, il che vuol dire tana libera tutti, cioè qui tutti possono fare quello che vogliono.
1: E poi c'è un altro pilastro che merita di essere guardato da vicino, è quello dell'edilizia integrata, l'articolo 9. Qui non parliamo di investimento pubblico, parliamo di già che poi non si parla mai di investimento pubblico, parliamo di partenariato pubblico-privato, e la legge lo dice chiaramente, perché i programmi di edilizia integrata si fanno, cito, con l'attrazione prevalente di investimenti privati, quindi viene proprio usata questa parola, prevalente. E, per chi? La prima è quella cosiddetta fascia grigia, ovvero chi non ha i requisiti per accedere alla casa popolare, e chi non riesce però, e allo stesso tempo non riesce nemmeno, non ha reddito, non ha risorse sufficienti per il mercato, per diciamo affitti di mercato o acquisto di una casa, oppure, e poi anche altre categorie, studenti universitari fuori sede e lavoratori anche in trasferta. Quindi poi con la modifica in Senato si è specificato chi, quindi oltre ai lavoratori della scuola, sanità, anche la polizia, i vigili del fuoco e le forze armate. E come funziona il meccanismo di questa edilizia integrata? Il privato investe, ottiene semplificazioni, ottiene premialità urbanistiche e in cambio realizza alloggi di cui una parte devono essere a prezzo calmierato per un periodo definito. E il resto, che è il 70% dell'investimento, e il resto, il 30%, può rimanere a prezzi di mercato. Quindi in realtà si tratta proprio di un investimento, il 70% è una percentuale di soldi spesi, e quindi quanti alloggi ci escano comunque non lo chiarisce la norma. E quindi diciamo questo è un aspetto sicuramente fondamentale da tenere a bada. Poi la legge dice anche, poi un altro aspetto importante, il canone calmierato deve essere il 33% sotto i valori correnti di mercato, e valori che vengono semestralmente pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, quindi comunque prezzi di mercato che sappiamo benissimo sono aumentati, lo dicevo prima, sono aumentati ad esempio gli affitti di più del 20% e i prezzi delle case del 65%, e sono destinati molte aree ad aumentare. In città come Roma ad esempio ci sono quartieri semicentrali, la cosiddetta periferia storica, che ha dei, uso un termine da settore, sono mercati dinamici, cioè si prevede che i prezzi aumenteranno ulteriormente. Quindi se si basa il calmierato che deve essere il 33% in meno dei prezzi di mercato, comunque stiamo parlando di prezzi altissimi che non sono calmierati, che possono comunque risultare diciamo non proporzionati agli stipendi medi, soprattutto agli stipendi di quella cosiddetta fascia grigia che definivo prima. Oltretutto è un limite di 30 anni dalla fine dei lavori, e poi salvo convenzioni col comune gli obblighi si esauriscono, quindi l'immobile torna nelle ordinarie dinamiche di mercato. In più c'è una cosa anche qui paradossale, che è il fatto che rientra anche il non residenziale, che nella prima bozza di legge che era stata presentata e discussa non c'era, poi dopo hanno presentato queste funzioni non residenziali che sono state introdotte, quindi negozi, start-up, uffici, co-working e altri servizi, e queste superfici restano escluse dal calcolo del 70% dell'investimento. Quindi c'è una parte, quella del 30%, che rimane fuori, rimane nel mercato, coi prezzi di mercato, e poi in più questa parte non residenziale. Guarda caso mi sembra proprio di rivedere quel modelli di mix funzionale che sono esattamente quelli di cui parliamo, studentati privati che in realtà sono dei veri e propri hotel, co-living, cioè questi mega edifici che hanno varie funzioni al loro interno, perché sempre di più la deriva in cui stiamo andando è che la casa è un servizio e non è solo il canone d'affitto, per dire, che crea un flusso di reddito, ma è anche tutti gli abbonamenti, i servizi aggiuntivi, e quindi il piano casa non poteva, perché si saranno parlati
0: con... come su Netflix, se non vuoi la pubblicità basta che paghi, no?
1: Esatto, cioè, ok, vuoi i prezzi calmierati, che finti calmierati, però ci devi dare questo, io ce lo vedo Mario Badessa con gli altri che facevano parte di Heinz a dire no, però sta roba dell'integrato mi raccomando inseritelo, sennò poi come facciamo, gli investitori non vengono. E Roma è un caso da manuale. Poi riporto tre esempi. Uno è gli ex mercati generali, 9 ettari, cioè per dire i modelli, no, di cui stiamo, verso cui rischiamo di andare sempre di più. Ex mercati generali, 9 ettari, uno studentato privato e funzioni non residenziali, una convenzione con il comune di Roma di 66 anni, il gruppo texano Heinz e il gruppo Toti Lama hanno una stima di ricavi di 32 milioni, al comune di Roma vanno invece solo 165 mila euro di canone, praticamente lo 0,05% dei ricavi di Heinz. Ex deposito AMA della Montagnola, 2 ettari, quest'area è stata data e verrà gestita da Dea Capital Real Estate SGR, 100 milioni di investimento, anche qui funzioni miste, studentato di lusso, il museo della polizia e altre cose così utilissime. E il fondo, e poi c'è l'ex caserma, cito un altro caso, l'ex caserma Guido Reni, 5 ettari al quartiere Flaminio, Cassa Depositi e Prestiti Real Estate Asset ha scelto Coima, che sta investendo 400 milioni insieme alla società emiratina Hills. E cosa ci sarà? Residenza libera, residenziale di alta fascia, housing sociale, negozi, un albergo di lusso. Il fondo Coima, con cui si fa appunto questo progetto, i soldi da chi li raccoglie? Li raccoglie da Cassa Forense, da EMPAM, da Inarcassa, dalla Cassa dei Commercialisti, dal Fondo Pensioni del Monte dei Paschi, banche, capitali sovrani del Golfo. Cioè dai soggetti che raccolgono e reinvestono il risparmio dei lavoratori e delle lavoratrici, ed è per quello che oggi agganciamo questo discorso con quello che ci farà Alessandro Volpi, che tra un po' abbiamo in corrispondenza, che ci parlerà appunto della riforma previdenziale. E ai mercati generali anche i principali investitori sono fondi europei, e c'è anche un fondo pensionistico israeliano, Menora Mivtachim, non so se ho pronunciato bene. E il risparmio, quindi previdenziale globale, arriva fin dentro un singolo cantiere romano. E poi, per concludere su questo piano casa, il paradosso dell'alienazione, articolo 5. Noi vi diciamo gli articoli, così se volete ve lo andate a leggere, non stiamo dicendo cavolate, è tutto vero, andate a vederli,
0: non stiamo mentendo.
1: Cioè, è assurdo, poi è difficile leggere le leggi, lo so, però appunto stiamo qua apposta. C'è la legge, l'articolo 5, che va nella direzione, appunto, perché il piano casa dice di aumentare l'offerta di alloggi accessibili, invece questo articolo va nella direzione opposta. Stabilisce le procedure con cui comuni, enti pubblici, aziende territoriali possono alienare gli immobili del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, e affida a un decreto il compito di individuare i criteri per selezionare quali immobili vendere, cito, in ragione del relativo valore di mercato. Quindi, cioè, probabilmente si alieneranno proprio quelli che hanno più valore di mercato, quindi quelli nelle zone più centrali, eccetera, eccetera.
0: E chi li comprerà?
1: Perché poi, oltretutto, oltre a autorizzare la vendita del patrimonio pubblico, e non si sa dove finiranno i soldi della vendita, perché non è che vanno a risanare i debiti degli enti gestori, non si sa, ma poi c'è pure la logica del rent to buy, cioè il diritto di riscatto dell'inquilino, cioè che può appunto di nuovo può riscattare il proprio alloggio e comprarselo. Però anche qui è alla fine, sì, è vero che tu permetti alla gente di comprare una casa a prezzi agevolati, però è sempre che poi queste case dall'alloggio popolare cioè escono dal circuito pubblico dell'alloggio popolare, e poi chi è che le può riscattare effettivamente? E poi di base molto del patrimonio, abbiamo visto nei decenni passati, che va del patrimonio alienato, va a finire dentro fondi immobiliari che poi danno questi li vendono, li danno in concessione a questi speculatori. Quindi questo piano casa non aumenta in modo significativo l'offerta di edilizia residenziale pubblica, non rende la casa più accessibile a chi non ce la fa ad averla. Quello che fa è soprattutto, a nostro parere, aprire ancora una volta l'ennesima legge insieme a tante altre che apre corsie preferenziali per l'investimento immobiliare, cioè attrarre capitali, attrarre investitori. E un'ultima riflessione che mi sembra importante, visto che noi siamo qui in radio a scioglierci, è che la legge dichiara di non voler consumare altro suolo. Bene, ma allora vale la pena chiedersi, in un'epoca di cambiamento climatico, d'ondate di calore come quella di questi giorni e quella che stiamo vivendo noi in questo momento, se certe aree verdi non vadano restituite alla natura o riconvertite in parco pubblico invece che di essere cementificate dentro grandi operazioni che di pubblica utilità hanno ben poco. E quindi, insomma, ci sono, spesso loro considerano come vuoti aree che nel tempo, in anni, in decenni di abbandono, la natura si è ripresa e che sono aree umidi, boschi, spontanee, gli ecosistemi urbani in cui c'è una grandissima biodiversità che è rarissima in città come Roma e che vale la pena difendere, che non è un vuoto, così come le occupazioni all'interno non sono vuoti urbani, sono cose come appunto che devono essere difese e tutelate, la natura, i laghi che nascono, i boschi spontanei, eccetera. Quindi sono isole di frescura e corridoi ecologici fondamentali. Quindi sì, non si consuma suolo, dicono, però comunque si cementifica in verticale nelle aree appunto rinaturalizzate.
0: Ma soprattutto nessuno prevede eventuali modifiche a tutti quelli che sono i servizi necessari per chi poi andrà a vivere dentro a queste nuove costruzioni, perché poi sappiamo tutti quanti che all'interno di una città già l'equilibrio precario dei servizi che si hanno dipende dai cosiddetti standard urbanistici che devono essere previsti a fronte di nuove costruzioni, che sono i parcheggi, gli asili, le aree verdi, gli spazi pubblici, i viali e così via. Nessuno in questa legge specifica come questi gap verrebbero colmati a fronte di una normativa che va a deregolare poi eventualmente gli aumenti di cubature e quindi l'arrivo di una massa maggiore di persone che andranno a riempire ulteriori spazi che sono già stracolmi e magari già sotto servizio. Quindi anche su questo andrebbe fatta una valutazione e la domanda che io mi pongo è: ma chi ci penserà poi eventualmente? Il commissario straordinario? Chi lo sa? Chi lo saprà? Questo non lo sappiamo. Facciamo uno stacco di canzoncina e ci rivediamo tra poco sempre in diretta qui su Radio Onda Rossa 87.9. Dai a tutti.

0: Revival su ZQ, per chi non lo conoscesse è importante riconoscere la bellezza della musica. Siamo su 87.9 Radio Onda Rossa, ricordo la nostra email manisullacittà@ondarossa.org e eventualmente per chiunque volesse intervenire in diretta il numero di telefono è lo 0649 1750. Allora, abbiamo parlato fino adesso del nuovo piano casa del governo Meloni, abbiamo approfondito tutti gli aspetti normativi, tutta la parte appunto che va a confermare quella che è una nostra preoccupazione, ovvero la deregulation sugli aspetti normativi che riguardano la parte urbanistica e tutti gli aspetti che andrebbero poi ad incidere sulla qualità della vita delle città in cui eventualmente queste opere di interesse strategico nazionale potrebbero trovare la loro nuova collocazione. Quindi anche un po' per mettere sull'allerta tutti e tutte, è importante diciamo trovare uno spazio, un momento dedicato che noi diciamo in maniera molto interessata concediamo e diamo per poter approfondire questi aspetti e cerchiamo naturalmente una voce di confronto con chiunque volesse poi partecipare per poter dire la sua. Nel mentre, in attesa di ulteriori eventuali procedimenti che riguarderanno questo aspetto, passiamo all'argomento successivo, che è quello delle nuove norme tecniche di attuazione, norme tecniche di attuazione che riguardano in questo caso la nostra città, il Comune di Roma e non a caso la Giunta Gualtieri, in questo caso con in primo piano l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia, norme tecniche di attuazione che vedranno nei prossimi giorni i passaggi in aula Giulio Cesare per la ratifica di una nuova normativa che riguarda l'urbanistica della città di Roma, che ha già trovato parere favorevole all'interno della giunta, che appunto si è espressa dando mandato per la sua definitiva approvazione. Negli giorni scorsi ci sono stati degli incontri in Campidoglio, in Protomoteca, qualcuno di noi ha partecipato, ci sono stati anche dei sit-in, diciamo così, di non tanto di protesta quanto di manifestazione, di una preoccupazione, di una anche non dico proprio contrarietà, ma di una ricerca di un'alternativa, di un dialogo che anche in questo caso poi puntualmente non c'è stato. E abbiamo qui un compagno che è stato presente all'interno di questo incontro. Che cosa è successo? Intanto chi c'era? Quando è successo?
1: È successa una cosa molto interessante. Intanto l'evento non è stato un evento della giunta, ma era un evento organizzato dal PD. L'evento organizzato dal PD, era presente tutto il PD romano, era assente soltanto Bettini, non so, magari c'ha problemi di altro tipo, ed erano proprio tutti lì. Primo intervento, segretario romano Enzo Fuschi, diciamo in qualche modo ci ha citato, nel senso ha detto che in questo momento il PD viene additato, e la giunta Gualtieri in particolare, di essere le nuove mani sulla città. Questa cosa ci ha anche molto divertito.
2: No.
0: Chi? Loro? Ma no. Quando mai?
1: Dopodiché sono passati alla difesa, la difesa a spada tratta di tutto l'operato della giunta, e soprattutto hanno parlato di queste norme tecniche d'attuazione come se fosse la cura a
0: un male incurabile, che poi in realtà sono sempre loro.
1: Che poi sarebbe

0: la speculazione attuata dai privati su terreni di pubblici, su stabili pubblici. Insomma, era molto divertente perché sentirsi raccontare le favole di qualcuno che adatta le leggi per favorire l'interesse privato sull'interesse pubblico e poi si rivendica tutte queste, come dire, modifiche, è stato molto
1: Lo chiamiamo
0: divertente.
1: social washing,
0: Non lo
1: greenwashing,
0: so,
1: supercazzola, come la
0: sinceramente.
1: vogliamo
0: Sì,
1: chiamare.
0: penso sia una roba più amici miei.
1: Amici miei.
0: Veloccia, tra l'altro, penso sia insuperabile in questo contesto, da un bravo, come dire, coatto romano, per 25 minuti di intervento in cui difendeva l'indifendibile. E in cui rivendicava tutte le operazioni come lo stadio, come l'inceneritore, come i mercati generali, Guido Reni,
1: Che
0: eccetera.
1: non sono assolutamente opere né di speculazione né in favore dei privati, no?
0: No,
1: Giusto? Quindi
0: assolutamente l'interesse pubblico è rispettato in
1: è
0: tutte, è
1: preponderante.
0: preponderante, è rispettato in tutte le sue forme. No, la cosa impressionante è stato il passaggio in cui ha palesemente detto che quando una giunta come la loro ritiene che l'interesse pubblico sia così importante, le regole vanno cambiate per favorire il progetto.
1: Che io so io, giustamente, non c'è nient'altro. Senti, ma una cosa importante, magari è un aspetto che ti ha colpito ascoltando quegli interventi. C'è qualcosa che veramente tu hai reputato essere distante anni luce dalla realtà, che loro hanno raccontato in una certa maniera e che
0: Tutto,
1: poi, oltre.
0: assolutamente tutto. Infatti, scusate, ma io dopo mezz'ora di delirio di Veloccia e prima ancora di Fuschi, ho dovuto abbandonare la sala perché era qualcosa di incredibile. E non so se qualche altro compagno o compagna è riuscito a sentire l'intervento di Quartieri, ma diciamo sui giornali abbiamo letto.
1: Che ci sono 12 km quadrati di città da
0: Esatto, ci sono
1: rigenerare.
0: 12 km quadrati di città da rigenerare che. Considerate che i mercati generali sono 85.000 metri quadri, quindi fatevi due conti. Stiamo parlando di una città di piccole dimensioni, sono 12 km quadrati. E quindi, che dire, è il sacco di Roma, non c'è altro da dire.
1: Cerchiamo
0: È il nuovo
1: intanto,
0: sacco di
1: anche
0: Roma.
1: per far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando, perché altrimenti sembra che come sempre cerchiamo di portare avanti una trasmissione più dedicata al burocratese che a quello che realmente poi effettivamente succede. Allora, che cosa sono le norme tecniche di attuazione e a cosa si applicano? Immaginiamo, cerchiamo di immaginare tutti quanti come se Roma fosse la tavola del Monopoli, no? Ok, quindi il Monopoli, tutti quanti ci abbiamo giocato, sappiamo che ci sono delle vie su cui, cadendoci, non a caso, volontariamente o involontariamente, un privato, in questo caso il giocatore, può decidere di costruire uno o più case o eventualmente uno addirittura un albergo, quindi può accrescere le sue proprietà. C'era anche un altro gioco che si chiamava Hotel, per chi non lo conoscesse, che funzionava più o meno nella stessa maniera, ma era un po' più forte, diciamo, ti faceva scoprire quella che era l'ebbrezza del possedere qualcosa e del rivendertela, no? Al contrario di quel gioco, appunto, il piano regolatore generale va a indicare, a individuare sulla mappa di Roma e sulla cartina di Roma quello e co che, diciamo, cosa si può fare e dove si può fare rispetto a tutta una serie di parametri. Questi parametri non sono nient'altro che appunto le norme tecniche di attuazione, che vanno a regolare, quindi sarebbe il libretto delle istruzioni con le regole da seguire del gioco, che vanno a regolare quello che tu privato eventualmente puoi fare su un'area e quello che è necessario fare nel momento in cui tu dovessi decidere appunto di fare questo tipo di intervento. Ecco, quando sono state cambiate per l'ultima volta queste norme tecniche e quando è stato cambiato il piano regolatore? Allora, l'ultima variante al piano regolatore è quella del piano delle certezze, che è stata fatta nel 2006, se non sbaglio,
0: Sì,
1: dalla giunta Veltroni, se non vado errato, e 2006 ratificato nel 2008, ma comunque l'approvazione mi sembra che fosse in quegli anni. E E all'interno delle norme tecniche di attuazione furono fatte delle piccole modifiche, ma importanti, come ad esempio l'inserimento della carta della qualità e, se non vado errato, anche della rete ecologica primaria e secondaria. Quindi una sorta di difesa verso l'ambiente rispetto a quella che era tutto l'aspetto cementificatorio e delle necessità, delle possibilità edificatorie all'interno della città. Su cosa va ad impattare questa modifica? Innanzitutto nel discorso delle tempistiche che noi stiamo facendo dall'inizio della nostra trasmissione, parlando delle varie vertenze, no? Che riguardano la città. Perché non a caso, da quando questa giunta si è insediata, un anno dopo più o meno, giù di lì, è incominciata la discussione di queste norme tecniche di attuazione. Perché è un percorso che prevede tutta una serie di passaggi, tra cui anche la ratifica in regione di queste modifiche questa approvazione, queste modifiche prevedono anche la verifica della eventuale consistenza di una variante urbanistica impattante o meno, che quindi ha necessità di tutta una serie di aspetti di burocrazia molto più lunghi.
0: Direi che è interessante. Le tempistiche sono interessanti.
1: Le tempistiche sono
0: dopo
1: interessanti.
0: Dopo un anno e mezzo.
1: Perché tu dopo un anno e
0: casualmente
1: mezzo.
0: Casualmente poi per tre anni.
1: Porti insomma, avanti tutta
0: il
1: una
0: Comune
1: serie.
0: Di Roma è andato di corsa al MIPIM a Cannes e ha cominciato la vendita di
1: e non
0: tutto
1: è
0: il
1: un
0: territorio.
1: Caso, non è un caso appunto con le tempistiche che questa approvazione non solo avvenga d'estate, perché sappiamo tutti che, come la Democrazia Cristiana ci insegna, le maggiori bellezze, le più grandi bellezze della politica italiana sono state varate o a Natale o a Ferragosto, quindi dove non c'è mai o quasi mai nessuno per poter eventualmente fare una opposizione alle schifezze che vengono poste in essere o che eventualmente vengono approvate.
0: Beh, possiamo ricordare quando finiscono due conferenze dei servizi.
1: Sì, non a caso due conferenze dei servizi dei progetti, alcuni dei progetti più impattanti sulla città finiscono non a caso a fine agosto, quindi
0: 27 e 29,
1: se non vado errato esattamente, sono i mercati generali e lo stadio della Roma a Pietralata che più o meno si vanno dovrebbero trovare una conclusione in quel periodo, quindi non a caso queste tempistiche sono, guarda un po', diciamo, ritornano sul nostro calendario. Ma perché queste norme sono importanti? Perché innanzitutto vanno a dare la famosa opportunità ai capitali di investimento stranieri o italiani per poter intervenire sulla città di Roma. Sostanzialmente quello che è successo a Milano, da successivamente all'applicazione delle norme tecniche di attuazione, sarà possibile farlo con una, diciamo, linea di continuità, un filo rosso conduttore che non si è mai spezzato anche su Roma, con una grande importante differenza, che l'estensione territoriale di Roma è immensamente più grande, più ampia, e quindi le opportunità di edificare, di costruire, di riqualificare sono molte, ma molte di più rispetto a quelle che eventualmente Milano ha potuto offrire negli anni e che potrà offrire anche in futuro.
0: Beh,
1: perché
0: ricordiamo un po' di ordini di grandezza, cioè Roma è estesa più o meno come Londra ed ha meno della metà degli abitanti. Tra l'altro Roma ha poco più di 3 milioni di residenti da circa 30 anni e nonostante ciò si allarga, si espande,
1: sì,
0: chissà che ci devono fare con tutte queste case.
1: Continuiamo a costruire case, ma uno degli impatti più divertenti, se volendo fare un paragone con le precedenti giunte, è quello che riguarda ad esempio la possibilità di unificare due spazi commerciali all'interno della città storica. Allora, per chi ha una buona memoria, dovesse avere una buona memoria, questa cosa fu trattata anche durante la giunta Alemanno. Non a caso giunta Polverini in regione, giunta Alemanno in comune, fu uno dei periodi più nefasti, diciamo, per quanto riguarda la città di Roma sotto tanti aspetti, e uno degli aspetti che si portava avanti, che veniva portato avanti dall'attuale giunta, era appunto la possibilità di aumentare o di unire unità commerciali all'interno del centro storico per raggiungere al massimo una grandezza di 500 metri quadri. Ci fu una sollevazione popolare perché il centro veniva spolpato, sollevazione popolare perché così andavano a sparire le botteghe storiche, sollevazione popolare perché naturalmente la destra in quel caso non andava a guardare a quelle che erano le reali necessità del centro storico, ma andava esclusivamente a dare vantaggio alla speculazione del soggetto privato più forte di turno. Quindi quella cosa fu bloccata. Ricordo benissimo le alzate di scudi di tutti quanti i politici di allora, alcuni ci sono tuttora, e ricordo benissimo il messaggio che veniva fatto passare, ovvero il centro storico non deve essere svenduto, perché il centro storico ha delle peculiarità che difficilmente si possono ricreare e si possono ritrovare. Bene, attualmente all'interno della proposta delle norme tecniche di attuazione, questa unificazione non solo è possibile, ma è diciamo raddoppiata, perché addirittura si può arrivare a 1000 metri quadri di unificazione per la creazione di uno spazio commerciale
0: ma
1: unico.
0: È chiaro il motivo. Purtroppo siamo passati da piccoli speculatori a grandi speculatori.
1: Esatto,
0: ma i fondi immobiliari internazionali purtroppo non sono come Toti,
1: gli investitori esteri,
0: i vecchi Toti,
1: i grandi marchi. Io abbiamo letto sulle più disparate testate giornalistiche le dichiarazioni dell'assessore che andava a giustificare questa possibilità di unificazione fino a 1000 metri quadri con la lotta al Bangladino, perché era necessario bloccare il proliferare di attività commerciali di vendita al piccolo dettaglio, di vendita di acqua o di alcolici fatta da, non lo so, persone di etnie magari diverse, ma non per il discorso dell'etnia quanto per il discorso dell'apporto commerciale e del valore commerciale che si può avere su quell'area. E quindi quale miglior modo per impedire il proliferare di queste attività commerciali che non portano vantaggio e non portano crescita al centro, se non quello di attirare i grandi marchi? Perché si sa, è risaputo, che il grande marchio commerciale
0: ha bisogno di un grande spazio,
1: ha bisogno di un grande cinghiale, cioè grande pennello, grande parete, no? Te lo ricordi la pubblicità, no? Quindi quello che potremmo racchiudere come l'emblema di queste modifiche è proprio quello, cioè non si va a contrastare in qualche modo con una pianificazione, con una volontà di costruzione dal basso, partendo dalla cittadinanza, partendo dalle persone che vivono gli spazi dei quartieri che poi eventualmente verrebbero toccati da queste modifiche, ma si va a cercare l'impatto economico che un eventuale privato che può venire da qualsiasi parte potrebbe eventualmente portarti come indotto per contrastare la povertà che invece un'altra attività commerciale può andarti a portare e può andarti a significare. Questo per fare un piccolo spaccato. Poi ci sono i premi cubature per la riqualificazione, ci sono gli scomputi per quanto riguarda ad esempio i servizi degli standard previsti dalla normativa. Uno degli aspetti più impattanti è quello dei parcheggi, cioè chi vuole costruire un nuovo palazzo che si trova ad una certa distanza da una fermata di una metropolitana o dal servizio su ferro, che quindi può essere tram, può essere metro, può essere il trenino di superficie, può essere una fermata della FL1, FL2, FL3, può contare su uno sconto, una decurtazione superiore al 50% del fabbisogno di parcheggio. Quindi vuol dire che, facciamo un esempio, se tu prima avevi un palazzo con 100 abitanti, demolisci e ricostruisci questo palazzo per riqualificarlo e rigenerarlo, hai un premio cubatura del 20%, facciamo l'esempio, quindi invece di 100 palazzi ce n'hai 120, dovresti adeguare tutti gli standard urbanistici a quel 120, ok? Che cosa succede? Che se poco poco c'hai vicino la fortuna di avere una fermata di una media, di un tram o di una qualsiasi mezzo di superficie su un binario che ti passa là vicino, tu puoi contare su uno sconto. Quindi quei parcheggi non li devi più fare, o meglio, li puoi fare, ma non sono esclusivamente pertinenziali, li puoi mettere anche a giro.
0: È importante questa cosa, non devono essere esclusivamente pertinenziali.
1: Esatto,
0: perché casualmente dove ci sono degli snodi importanti, una stazione tipo Piramide, facciamo un esempio sui mercati generali di cui conosciamo il progetto, vengono progettati 2500 parcheggi di scambio a pagamento, cioè che non servono nulla tranne a congestionare il traffico.
1: Esatto, quindi sono tutte casualità, e sono tutte casualità perché tutta questa deregulation, quindi tutti i nuovi progetti di riqualificazione, di rigenerazione urbana, passeranno direttamente dalle mani del Dipartimento Urbanistica, quindi ci sarà la possibilità di stipulare un accordo,
0: il nostro amico Veloccia
1: o chi per lui in un futuro ci sarà la possibilità di stipulare un accordo di rigenerazione in cui sostanzialmente, avendo l'egida del Dipartimento Programmazione Urbanistica, tu costruttore, tu privato che vuoi andare ad investire su questi beni, avrai una scorciatoia, tra virgolette, chiamiamola così, è regolamentata proprio dalle norme tecniche di attuazione. Il problema qual è? È che è quello che giustamente è stato fatto notare anche dal sit-in promosso dai Fridays for Future qualche giorno fa, proprio di fuori al Campidoglio, che a fronte di tutta questa nuova possibilità e capacità di edificabilità non c'è un contrappasso per quanto riguarda il verde. Quindi tutto quello che è verde, tutte quelle che sono delle aree bianche, tutte quelle che sono delle aree naturali che magari sono sorte in maniera estemporanea, in maniera autonoma, da luoghi e spazi che per alcuni sono degradati e abbandonati, per altri invece sono una necessità anche climatica e ambientale, tutti questi spazi attualmente possono continuare ad essere attaccati. Quindi non c'è una vera e propria regolazione. Anzi, per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione, soprattutto la rete ecologica non viene rafforzata. Quindi la rete ecologica che cos'è? È la rete ambientale che consente di mantenere una sorta di equilibrio tra ambiente e necessità urbanistiche. Questa rete ecologica non viene minimamente toccata. Infatti mi è stato riferito da alcuni appartenenti del gruppo dei Fridays for Future che c'è stato un incontro con l'assessore Veloccia a seguito di questo sit-in, di questa manifestazione sotto al Campidoglio, dove sostanzialmente gli è stato detto che le attuali modifiche alle norme tecniche di attuazione sono blindate, e quando un politico usa la parola blindata vuol dire che non si toccano e non si rivedono, perché non c'è la volontà né di toccarle né di rivederle, perché evidentemente sono state costruite per il prossimo futuro. E questo prossimo futuro qual è? Sono le elezioni del 2026. Molto semplicemente. Quindi con l'approvazione del 2000 delle norme tecniche di attuazione, la Giunta Gualtieri mette il puntino sulle i per tutto quello che ha promesso al MIPIM negli ultimi 3 anni. Quindi chi vorrà investire su Roma avrà la possibilità di farlo potendo incorrere in una via agevolata su quella che è l'approvazione dei progetti. Ecco, su questo anche è necessario fare tutta una serie di approfondimenti e di valutazioni che magari noi riporteremo anche nelle prossime puntate, nei prossimi mesi, quando ripartiremo con la nuova stagione, ma è altrettanto importante parlarne oggi perché nei prossimi giorni verranno approvate, e credo che a fare un piccolo ripasso di quel che ci aspetta e di quello che stanno portando avanti sia dovuto e sia doveroso. Facciamo un altro piccolo break e ci risentiamo tra poco, sempre qui su 87.9 Radio Onda Rossa. Dai, yeah.

0: Siamo di nuovo in onda per l'ultima parte della trasmissione Le Nuove Mani sulla Città, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E purtroppo, ahimè, avremmo dovuto avere una corrispondenza con Alessandro Volpi per parlare di, diciamo, della riforma della previdenza, perché poi oltretutto il primo luglio, oltre ad essere stato approvato il piano casa, è partito il silenzio assenso per il dove mettere il TFA, no? Quindi se rilasciarlo in azienda oppure conferirlo a dei fondi di pensione di categoria. Quindi avremmo parlato di questo con Alessandro Volpi, che insomma ha scritto diversi articoli recentemente, e connetterlo ai processi di finanziarizzazione più ampi. Purtroppo c'è stato un contrattempo, quindi rimandiamo questa corrispondenza in un momento successivo, sicuramente proveremo a recuperarla, e terminiamo con un po' di altre ultime aggiornamenti e riflessioni.
1: Sì, più che altro ne approfittiamo un po' anche per tirare le fila di questa stagione. E oggi, va bene, abbiamo parlato un po' di questo nuovo piano casa. In generale direi che è abbastanza interessante parlare dei quadri normativi, anche perché analizzandoli ci si rende conto di quanto temi che sembrerebbero staccati in realtà sono ipercollegati, ci si rende conto di quanto la speculazione finanziaria sia direttamente legata alla produzione di disuguaglianza sociale, di controllo e di repressione. A proposito di quadri normativi, parleremo anche per esempio dei decreti sicurezza, magari nelle prossime puntate. È interessante vedere quanto, a proposito di connessioni che vengono prodotte, peraltro naturalizzando nessi che non sono per nulla scontati, invece vengono uniti questioni come quella della sicurezza urbana, dei territori, questo storicamente nei cosiddetti pacchetti sicurezza. La questione della sicurezza urbana, per esempio, alla questione della migrazione, cosa, ripeto, per nulla scontata, ma naturalizzata da anni di lavoro sulle retoriche, oppure alle opere strategiche, alla criminalizzazione della povertà, alla punizione del dissenso. Allora, non è un caso che azioni violente di vario genere sui territori, e non solo, utilizzino le retoriche, per esempio, del degrado, unitamente a quelle della pericolosità sociale, retoriche costruite, ripeto, ad hoc negli anni, per agire anche in chiave, ad esempio, di riqualificazione, leggi, privatizzazione dei territori. Ci teniamo, visti i mesi che sono passati qui a Roma, a capire e a leggere il fatto che gli sgomberi avvenuti e le azioni repressive avvenute in questi mesi da ZK al Laurentino al Bencivenga, e vi mandiamo un abbraccio da questi microfoni, siano, diciamo, azioni che non sono scollegate da questo piano di governo infame dei territori, delle città e delle vite, come diciamo sempre. Allora, il lavoro che un po' vogliamo continuare a fare con questa redazione, con questa trasmissione, che vi ricordiamo continua a essere una redazione aperta, aiutateci a costruire le trasmissioni, il lavoro che vogliamo fare è proprio anche sulle narrazioni ufficiali. Parlavamo prima delle retoriche, della riqualificazione, ma anche ad esempio del decoro, magari ne parleremo, perché il decoro per esempio è una parte categoria vuota, ma parole che è inserita all'interno dei pacchetti. Legge sulla sicurezza, per dirne una, vabbè. E un lavoro sulle retoriche, ma anche sulle rappresentazioni, come abbiamo visto nella puntata in cui abbiamo parlato della homelessness, che sono rappresentazioni che ci interessa, diciamo, disarticolare in termini politici, ma anche simbolici e culturali. E quindi un lavoro che va anche in direzione, prima di tutto, della decostruzione di un immaginario, ma poi della proposta di potenziali nuove, con molta modestia da dire, immaginari, diciamo, della città. Questo perché crediamo possa essere un piccolo antidoto alla stregoneria capitalista che ci sta governando. È un sistema di governo neoliberale delle vite, per cui ad esempio vivere questioni di precarietà abitativa o essere homeless, cioè senza casa, senza dimora, non vuol dire in realtà sostanzialmente solamente essere senza casa in maniera dicotomica o fuori dall'housing, è piuttosto il contrario, cioè vuol dire essere appieno dentro un sistema che produce diseguale distribuzione di vulnerabilità, diversa possibilità di vita o di morte. Mi sento anche un po', visto che stiamo un po' appunto tirando le fila di questo ciclo di trasmissione, di riassumere il fatto che quel che è emerso, l'abbiamo detto tante volte ma lo dobbiamo ripetere in maniera trasversale, come orribile filo rosso da tutte le puntate, è che diciamo tutti i processi di finanziarizzazione presi in esame siano legati all'attuale economia di guerra in ottica mondiale. E questo ci fosse stato Alessandro Volpi, immagino che ce l'avrebbe confermato anche oggi. A proposito però di economie mondiali, investimenti esteri, ci teniamo un po' a chiudere con una bella notizia, riportando in realtà una notizia che ovviamente questi microfoni hanno già ospitato compagni e compagne del Bilancione che ne hanno parlato, e riguarda proprio diciamo l'avvenimento accaduto poche settimane fa della sentenza del TAR del Lazio che ha stralciato la valutazione di impatto ambientale con cui il Ministero dell'Ambiente aveva dato il via libera alla costruzione del progetto criminale di porto crocieristico privato a Isola Sacra. È una sentenza importante perché ha accolto il ricorso di persone, collettivi, associazioni che si sono costituiti in rete opponendosi a questo progetto. È una notizia che ovviamente rincuora per le lotte sul territorio e che non impatta positivamente solo le comunità locali, ma infligge un colpo all'economia israeliana che tenta continuamente di impadronirsi dei mercati esteri. Con questo abbiamo visto anche nelle puntate, per esempio sulla Grecia e nel resto del sud Europa, quanto questa realtà sia trasversale, ahimè, ai noi. E ricordiamo infatti che la Royal Caribbean, che è la multinazionale promotrice del progetto del porto, ha sede negli Stati Uniti ed è sovvenzionata da fondi esteri che perpetuano il genocidio in Palestina. Quindi ci teniamo a tenere ben presenti, a tenere insomma tutte queste realtà, a tenere uniti i fili di tutti i discorsi e di questi temi, delle trame mondiali, ma anche delle controtrame, come spesso diciamo. Continueremo sicuramente a parlare da settembre in poi, tenendo aperto questo spazio di analisi critica, di contronarrazione e voce per pratiche di lotta sui territori. Per questo vi invitiamo a contattarci. Ora abbiamo anche un'email: manisullacitta@ondarossa.it.
2: Contattateci.
1: Cioè mani sulla città, ma senza accento.
2: Esatto,
0: scrivete in queste settimane, in questi mesi. Insomma, noi ricominceremo le trasmissioni il 17 di settembre, però ecco, scriveteci per proposte, idee di puntate, collaborazioni anche, insomma, siamo assolutamente aperti a questo, perché appunto a un osservatorio urbano ribadiamo che questa trasmissione è uno strumento, un megafono in mano di tutti noi, e quindi insomma scriveteci e proponete.
2: Vuoi parlare a te? No, ci stiamo guardando da due ore, però ancora non...
3: Io ce l'avrei una cosa da dire, però
2: allora
3: fuori tema per la giornata.
2: Vabbè, allora concludiamo dicendo semplicemente...
3: Dai, lo posso dire. Che
2: vai, dillo, dai.
3: No, volevo soltanto ricordare che questo weekend ci sarà la manifestazione per i 25 anni del G8 di Genova. E qualcuno in questa città dice e ridice costantemente che il capitalismo ha vinto. Noi non crediamo che il capitalismo abbia vinto. È un altro mondo possibile, è ancora possibile.
0: E in ogni caso, nessun rimorso.
1: Nessun rimorso. Allora, adesso ci voleva una canzone, ma vabbè, non lo so, c'ho tempo per cercarla un attimo.
0: Sì,
2: che la sì, se chiusura. Vogliamo continuare a cazzeggiare per i prossimi 5 minuti, non è un problema.
4: Sì, ma dovete parlare al microfono.
2: Non si può dire, scusate. Non
0: siamo in onda comunque, no?
2: No, a parte gli scherzi, allora io credo che la nostra, che questa trasmissione debba essere utilizzata come un microfono, quindi l'invito a tutte e tutti di scriverci serve soprattutto per tutte quelle realtà o tutte quelle, anche per quelle situazioni che ad oggi non sono riuscite ad arrivare al mainstream, che non sono riuscite ad avere una voce, ad avere un megafono, quindi scriveteci, cerchiamo di contattarci, cerchiamo di parlarci e cerchiamo di portare alla luce tutti quegli aspetti della città che spesse volte vengono volontariamente nascosti e sommersi proprio per far sì che vengano che si perdano in un non nulla, mentre invece dovrebbero necessitare di tutte quelle attenzioni.
0: Io volevo dire un'altra cosa, che visto che adesso avremo molto tempo libero, mare, spiaggia, laghi, manchi, ma no, vabbè, no. Comunque, in questo periodo di pausa sappiate che su Radio Onda, su ondarossa.info, se cercate Le Nuove Mani sulla Città, abbiamo tutti i podcast delle, delle puntate che abbiamo fatto, la trasmissione zero su, di presentazione, insomma anche con una intervista, un dialogo con Lucia Tozzi, abbiamo una puntata sul project financing e sul stadio di Pietralata, insomma potete riascoltare tutte le puntate quando e come volete, ci sono i podcast e quindi dai, recupero.
1: Allora un saluto, ci risentiamo a settembre, e soprattutto un saluto a chi, è, chi ci ascolta, privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Organizzeresti un mondiale in un paese in guerra?
1: Prima di cominciare vogliamo farci una domanda semplice, quasi banale, forse dai tratti provocatori, ma che immediatamente innesca una sorta di cortocircuito. Ti sembrerebbe normale organizzare un mondiale di calcio in Iraq, in Siria, in Sudan, in Ucraina? Probabilmente no. E allora perché ci sembra normale che nel 2026 si giochi un mondiale di calcio in Messico?

0: Il Messico di oggi è un luogo di vacanza, di cultura, di turismo globale. È un paese che affascina, che attira, che seduce, ma allo stesso tempo è un paese attraversato da una violenza quotidiana, normalizzata, addirittura interiorizzata. Una guerra appunto che negli ultimi 20 anni ha prodotto centinaia di migliaia di morti e più di 130.000 persone scomparse. Un paese che molti definiscono una grande fossa comune. Basta semplicemente mettersi a scavare.
1: E allora questo podcast nasce da qui, da questa contraddizione, dal bisogno di raccontare un Messico che non entra nelle cartoline turistiche, né nelle narrazioni mediatiche che riducono tutto alla parola narco, trasformando una tragedia collettiva in uno spettacolo.
2: Siamo parte del Nodo Solidale, un collettivo che da anni lavora, lotta e vive tra Italia e Messico e che sente l'urgenza di offrire una lettura dal basso, di classe e internazionalista di quello che viene chiamato narcotraffico. Cosa ci spinge a fare ciò? L'intenzione e forse la necessità di gridare che il cosiddetto narco non è un'anomalia, non è una deviazione dello Stato, non è un corpo estraneo, è un ingranaggio del capitalismo contemporaneo, un attore di una guerra estesa e pervasiva, che possiamo definire una guerra civile globale.
3: Dal 2006, anno di inizio della cosiddetta mal chiamata guerra alla droga, il Messico ha registrato più di 500.000 omicidi e oltre 130.000 desaparecidos, secondo le fonti ufficiali. Sono numeri che non fotografano solo una crisi di sicurezza, ma che descrivono una guerra non dichiarata, frammentata, intermittente, ma reale. Una guerra così anomala e silenziosa che c'è spazio addirittura per farci sopra un mondiale di calcio e tutti i relativi profitti.
4: E allora questo podcast vuole fare una cosa semplice e difficile allo stesso tempo. Provare a capire, provare a nominare, provare a leggere il Messico non come un paese fallito, ma come un laboratorio avanzato delle forme contemporanee di dominio, accumulazione e violenza.
5: Quando si comincia a parlare di narco e di violenza criminale in Messico?
6: Partiamo dall'inizio. Quando si comincia davvero a parlare di narcotraffico e di violenza criminale in Messico? Quali sono le condizioni storiche, politiche e sociali che permettono a questo fenomeno di radicarsi così profondamente in questo territorio?
1: Io partirei da una cosa fondamentale. Il narcotraffico non nasce dal nulla, non è un incidente nella storia messicana. È il prodotto di una lunga continuità politica, economica e territoriale. Per decenni il Messico è stato governato da un unico partito, il PRI, il Partito Rivoluzionario Istituzionale, nato nel lontano 1929 in epoca post-rivoluzionaria e che ha governato ininterrottamente fino al 2000. 71 anni di cosiddetta, tra virgolette, dittatura perfetta, celata da un'apparente democrazia elettorale e fatta di un dominio politico di fatto assoluto e monopartitico. Ha costruito una forma di gestione del potere molto particolare, centralizzata, autoritaria, profondamente intrecciata con reti clientelari e in molti casi con forme di criminalità organizzata, come per esempio nella gestione dei campi di oppio di marijuana fin dagli anni 50, nel cosiddetto triangolo dorato tra Sinaloa, Durango e Chihuahua, che sono tre stati settentrionali della sterminata geografia messicana. Negli anni 80 e 90, mentre il mercato della cocaina esplodeva e gli Stati Uniti diventavano il principale consumatore mondiale, il Messico si trasformava nella grande autostrada logistica del traffico, approfittando la porosità di 3.000 km di frontiera, condivisa tra i due paesi, facilitata dall'entrata in vigore del Trattato di Libero Commercio nel 1994, il cosiddetto NAFTA. Questo cambiamento rompe gli equilibri precedenti, di fronte all'esplosione di un business stratosferico, i cosiddetti cartelli, o meglio, i gruppi criminali che operano nell'economia e nell'organizzazione illegale del traffico di droga, che crescono, poi si frammentano, si armano e si territorializzano.
7: Poi c'è un punto di svolta che tutti ricordano, il 2006, l'anno in cui il governo messicano, guidato da Felipe Calderón, dichiara la cosiddetta guerra alla droga, dispiegando fino a 52.000 soldati in tutto il paese, da nord a sud. Una guerra che in teoria doveva colpire appunto i cosiddetti narcotrafficanti o cartelli, ma che in pratica ha avuto come risultato quello di militarizzare il paese, moltiplicare gli attori armati e aprire la porta a una spirale di violenza senza precedenti, di fatto mai terminata sino ad oggi. Da allora, ogni anno, il Messico registra decine di migliaia di omicidi tra 60 e 90 persone assassinate al giorno, dipendendo dai periodi. Poi comincia a emergere un fenomeno che in qualche modo è ancora più terribile della gerarchia del dolore, che prima era semplicemente più nascosto e meno tristemente celebre: le sparizioni forzate. Ayotzinapa nel 2014 funziona un po' come un vaso di Pandora e diventa il simbolo di questa tragedia, quando 43 studenti dello stato di Guerrero, che viaggiavano su due pullman, vengono sequestrati dalla polizia e fatti sparire nel nulla. Un crimine di stato dove diversi elementi dell'esercito hanno avuto un ruolo chiave. I genitori degli studenti scomparsi si sono organizzati in un movimento sociale, li stanno ancora cercando, ma Ayotzinapa non è un'eccezione. È la punta dell'iceberg di un crimine fatto sistema.

0: Ma bisogna anche ricordare che tutto questo non riguarda solo il Messico. Non si può comprendere né probabilmente capire il cosiddetto narcotraffico senza ricordarsi dell'ingombrante vicino poco più a nord. Gli Stati Uniti hanno sempre avuto un ruolo centrale nella domanda e consumo di droga, nelle politiche di sicurezza, nella cooperazione militare, nella DAA, nei programmi come Plan Colombia del 2000 o l'iniziativa Mary del 2007. Non è un dettaglio, è parte della struttura stessa del fenomeno. Facciamo qualche salto indietro per cercare di spiegare meglio. Nel 1989 la politologa Walter Morales scrive un articolo fondamentale per comprendere il nuovo ordine mondiale dopo la caduta del muro di Berlino, dal titolo La guerra alla droga, una nuova dottrina per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Teniamola a mente. Molto prima, nel 1947, viene promulgata la legge di sicurezza nazionale, la National Security Act, un meccanismo legale per attuare le strategie di dominio statunitensi nel mondo. E due attori fondamentali, la CIA e appunto la DAA, la Drug Enforcement Administration. Nei decenni successivi, e soprattutto negli anni 70, gli Stati Uniti attuano un'aggressiva politica intervenzionista anticomunista in tutto il continente americano, la cosiddetta Operazione Condor. Ecco, qui arriviamo a un punto chiave da provare a focalizzare. La versione messicana dell'Operazione Condor non è stata l'organizzazione di un golpe o di un programma esplicitamente anticomunista, come è avvenuto in Cile o quasi in tutta Sud America. Forse perché probabilmente non ce n'era bisogno, dato il potere inscalfibile del PRI. Quanto invece la creazione della cosiddetta lotta alla droga. Cioè la ideazione del nemico del narcotrafficante dei cartelli e di tutta la retorica connessa è stato il grimaldello statunitense per dominare, o quantomeno per influire pesantemente, dentro la politica e l'economia messicana, in modo certamente diverso ma continuo dagli anni 70 sino ad oggi. In altre parole, la lezione statunitense ha come fulcro la creazione del nemico dei cartelli della droga come minaccia alla sicurezza nazionale, sia negli USA che in Messico, che di fatto permette di giustificare azioni e programmi politici che altrimenti risulterebbero non sostenibili, illegali o addirittura immorali. La questione delle droghe era trattata come un problema di salute pubblica o di contrabbando al massimo, fino a quando Richard Nixon le ha assegnato l'etichetta di problema di sicurezza nazionale per legittimare l'intervenzionismo USA.
1: La lotta al narcotraffico diventa così una priorità continentale. Come? Per fare due esempi, i già citati Plan Colombia del 1999, una strategia a livello binazionale tra Stati Uniti e Colombia, promossa dal democraticissimo governo di Bill Clinton, e la Iniziativa Mérida 2007, anche conosciuta come Plan México, proprio tra i governi di Felipe Calderón e George Bush. Risultato? Militarizzazione e aumento della violenza, dipendenza degli States, e grandi profitti nella vendita di armi. Corruzione ai massimi vertici delle autorità messicane, oltre che una striscia di sangue infinita. Lo stesso meccanismo, quindi, proposto da Nixon più di 30 anni prima, viene rimesso sul piatto in salsa piccante messicana da Felipe Calderón nel 2006, appellandosi a una crisi di sicurezza nazionale che ha permesso di iniziare la spirale di violenza della guerra alla droga e di poter plasmare e annichilire territori e resistenze, come vedremo tra poco, con l'arma della militarizzazione. Torniamo quindi all'articolo di Walter Morales per chiudere il cerchio, che nel 1989 prediceva:
2: il malvagio impero della droga ha il potenziale di evocare la paura di un nemico, tanto basilare quanto potente ed efficace. Il pericolo quindi è che un'intera generazione di politica estera degli Stati Uniti sia fondata sull'odio verso un nemico mitico, sulle teorie del complotto, anziché sulla democrazia e su dottrine ideologiche di sicurezza nazionale.
1: Una profezia da far venire la pelle d'oca, pensando agli anni che stiamo vivendo e alle politiche statunitensi attuali. Il narcotraffico non è quindi solo un affare criminale ad appannaggio di qualche ricca sfondata famiglia nortegna, sparsa tra Sinaloa, Jalisco e Chihuahua, a cavallo della frontiera, vestiti con sombreros, stivali di pelle a punta e con la passione per i corridos tumbados. Il cosiddetto narcotraffico, che sarebbe meglio definire come quella parte di economia capitalistica, criminale e narcostatale, è assieme un affare geopolitico, un affare economico e quindi, soprattutto, un affare di Stato.

0: E poi c'è un altro elemento, la geografia del Messico. Un paese enorme, circa 7,5 volte più grande dell'Italia, ambientalmente e culturalmente diverso, con territori rurali dove lo Stato è stato storicamente assente in termini di Stato sociale e presente spesso solo in forma militare. In questi spazi, negli ultimi 30 anni, si sono sviluppate due risposte che potremmo definire diametralmente opposte. Da una parte, le autonomie comunitarie, le resistenze indigene, le forme di autogoverno, con radici in realtà antiche e in conflitto con lo Stato messicano fin dai tempi dell'indipendenza. Dall'altra, il radicamento del crimine organizzato, spesso uno specchio per le allodole, come un'alternativa immediata alla povertà estrema e alla marginazione. Sono appunto territori marginalizzati, ma anche territori ricchi di risorse, di culture, di organizzazione sociale. Ed è, guarda caso, proprio lì che la violenza diventa più estrema, più invisibilizzata, più quotidiana. Perché come iniziamo a focalizzare passo dopo passo, il sistema di terrore legato alla violenza criminale ha un proposito specifico, quello di rompere i legami comunitari, di spopolare territori immensi, ricchi in idrocarburi, minerali strategici, georisorse e ovviamente di acqua. Bene preziosissimo in un paese dove quasi ogni anno si registra un record di siccità ulteriore e dove praticamente non esiste acqua potabile pubblica.
1: Ma quindi quando si comincia a parlare di narco in Messico? Se vogliamo limitarci ad un resoconto storico, il commercio di stupefacenti ha radici antiche. Da fine 800, contadini soprattutto nel nord del paese, come nello stato di Sinaloa, coltivavano e commerciavano in maniera individuale o familiare marijuana e oppio, per essere venduti legalmente in farmacia o usati come rimedi a basso costo, oppure per essere trafficati oltre il confine a seguito dei divieti imposti dal governo messicano nel corso del Novecento. Ma la svolta avviene negli anni 80, approfittando della distruzione di centinaia se non migliaia di ettari di coltivazioni di marijuana da parte delle autorità messicane ai danni di contadini storicamente marginati e poi sfollati dai loro territori, il cosiddetto triangolo d'oro tra Sinaloa, Chihuahua e Durango, si impone un notorio gruppo di trafficanti e gestori della produzione e trasporto prima di marijuana e poi di cocaina dalla Colombia, gestita in grande scala con la formazione della Federación di Miguel Ángel Félix Gallardo, ribattezzata come il cartello di Guadalajara. Con l'omicidio del 1985 dell'agente della DEA Enrique Kiki Camarena esplode mediaticamente il tema e il Messico si accorge di essere un paese di narco, secondo le descrizioni dei telegiornali statunitensi e dei periodici messicani. Ma lasciando la successione meramente storica degli eventi, si inizia a parlare di narco e di narcotraffico in Messico, quando ormai diventa impossibile ignorare che non si tratta di un fenomeno isolato, ma di una struttura a larga scala. Una struttura che si intreccia con lo Stato, con il mercato, con la storia politica del paese. Una struttura che non si limita a trasportare droga, ma governa territori, produce violenza, riorganizza lo spazio sociale.
2: Cosa significa oggi narcostato?

0: de mis abuelos contigo.
1: Entriamo nel cuore del discorso. La parola narcostato è ovunque, nei giornali, nei documentari, nelle analisi politiche. Ma cosa significa davvero? E soprattutto, è una categoria utile per capire il Messico di oggi?
2: Entre concreto sigo hablando con el maíz. La soca mati sigo firme, sigo aquí. La yeyangüe, bom bom bom. Campato neuani mitz la tlao. La yeyangüe, bom bom.
3: Io partirei da una cosa semplice. Narcostato è una parola potente, ma rischia di essere fuorviante. Sembra suggerire che lo Stato sia stato, tra virgolette, catturato dal crimine organizzato, come se prima fosse un'entità neutrale, pulita, e poi fosse arrivato il narco a corromperla e a farla marcire. Ma non è così. Lo Stato moderno nasce già come una forma di dominio, come una struttura che organizza la società attraverso la violenza legale, la burocrazia, la proprietà privata. In molti posti del mondo lo Stato nasce con un patto fra la classe governante e le mafie locali, come in qualche modo possiamo vedere anche in Italia. Quindi, quando diciamo narcostato, non stiamo parlando di un'anomalia o una devianza. Stiamo parlando di una forma specifica che assume il potere statale in un contesto di capitalismo periferico, di disuguaglianze storiche e di assenza istituzionale in vasti territori.
4: E infatti, se guardiamo alle loro pratiche sostanziali, le somiglianze fra Stato, crimine organizzato e capitale sono piuttosto impressionanti. Tutti e tre cercano due cose: l'accumulazione della ricchezza e il controllo del territorio. Le differenze sono soprattutto estetiche, di forma, di tempistiche, certamente direi. Ognuno ha le proprie forme, i codici propri, ma se osserviamo come si governa un territorio, attraverso la violenza, la cooptazione, la corruzione, la concorrenza e la gestione delle risorse, e allora i confini diventano molto più labili. Poi ricordiamoci che le grandi imprese aprono mercati con l'appoggio politico ed economico dello Stato, e questi mercati legali riciclano continuamente il denaro illegale. Le imprese legali e quelle illegali non sono mondi separati, sono parte della stessa economia. Il narco non è un corpo estraneo, è un attore capitalistico. Non è che è un intruso, è solo il socio più sporco e meno pubblicamente presentabile. Però perché diciamo questo? Perché ciò che avviene, purtroppo, sotto i nostri occhi, decine di giornalisti e ricerche indipendenti sul campo dimostrano che la maggioranza dei fulcri della violenza criminale in Messico si concentrano dove c'è maggiore ricchezza territoriale da spartirsi, o capitale umano, turistico e logistico da sfruttare. Territori ancora parzialmente vergini e intoccati nel sud del paese, ricco d'acqua, legna, di potenziale turistico come il Chiapas, lo Yucatan, le vie di commercio verso gli Stati Uniti lungo i due lati delle coste pacifiche del paese, Sinaloa, Jalisco da un lato, o Veracruz dall'altra, sull'Atlantico, la frontiera nord da Tijuana a Matamoros, piena di capitale umano da sfruttare in lavoro sottosalariato, in industrie e fabbriche nordamericane impiantate sul lato sud del confine. Lo sfruttamento delle risorse energetiche, siano petrolifere, di gas, minerarie e agroalimentari, avanza di pari passo con lo sviluppo capitalistico ed è accompagnato da una macchia di violenza o tra gruppi criminali in disputa o tra forze armate statali e gruppi criminali. Basti pensare ai coltivi di avocado in Michoacán, ai progetti di estrazione di oro e argento in Zacatecas, Sonora, Guerrero, tutti territori umanamente violati e distrutti. I potenziali vincitori di questa guerra? Le grandi compagnie energetiche, le istituzioni finanziarie e l'intero comparto economico, militare e industriale tra Messico e Stati Uniti. La destabilizzazione economica e sociale, il desplazamento, cioè lo sfollamento forzato della popolazione, spesso indigena, dalle proprie terre, il controllo dei territori da parte degli attori armati come i gruppi criminali, paramilitari e le forze armate regolari, favoriscono in fondo a questi attori privati transnazionali. Ecco perché chiamiamo la cosiddetta guerra contro la droga come una soluzione al problema del capitalismo in Messico. In un paese fortemente rurale, dove domina l'economia informale, con quasi 70 lingue indigene riconosciute ufficialmente e decine di popolazioni originarie, che vivono poi in forme alternative aliene al capitalismo spesso, i crimini e la violenza sono lo strumento perfetto, insieme al terrore e alle politiche pubbliche neoliberali, per forzare l'apertura di molti mondi sociali ancora resistenti e territori parzialmente vergini al capitalismo globale.

0: Poi c'è un altro punto. Il termine narcostato funziona molto bene mediaticamente, perché dà l'idea di uno stato fallito, uno stato che non riesce a garantire i diritti, che non controlla il territorio, che non applica la legge. Ma questa è una mezza verità, anzi, forse meno di mezza, perché lo Stato non è mai stato solo un garante dei diritti, è anche un amministratore della violenza. In Messico lo Stato non combatte davvero il crimine organizzato, lo gestisce, così come non blocca i flussi migratori, li amministra, così come non elimina le economie illegali, le integra dentro un sistema più ampio di accumulazione. Perché? Perché gli conviene, esattamente per i motivi che abbiamo detto poco fa, perché il crimine è un attore capitalista e funziona, con modalità e tempi diversi, proprio come alleato dello Stato.
1: E questo si vede chiaramente nei territori dove lo Stato è storicamente assente o comunque meno presente. Penso nelle zone di Guerrero, Chiapas, Oaxaca, lì dove non arrivano le istituzioni, sono emerse due risposte antitetiche: le autonomie comunitarie dei popoli indigeni oppure la dittatura del crimine organizzato. Spesso queste due realtà convivono, si intrecciano, si scontrano. Infatti il crimine organizzato si radica soprattutto nelle campagne e non colloca i propri centri strategici nelle città. E questo è un tratto molto specifico del Messico, dovuto anche alla sua geografia e alla continua ricerca di rotte fluide verso gli Stati Uniti. Le campagne messicane sono territori marginalizzati, ma anche territori ricchi di resistenze, di organizzazione comunitaria, di profonda storia politica. Storicamente il potere centrale ha cercato di controllare questi territori attraverso le forze armate e i mercenari paramilitari tra gli anni 70 e 90, basta ricordare la guerra Susia, ovvero la guerra sporca, e l'invasione militare dello stato di Guerrero nei primi anni 70 contro la guerriglia contadina di Lucio Cabañas, o le offensive militari in Chiapas nel 94, nel 95, o la strage di Acteal nel 97 quando i gruppi paramilitari massacrarono 45 indigeni e la maggioranza donne nella chiesa del villaggio. Oggi la conquista di questi territori e delle loro risorse avviene attraverso il crimine organizzato, usato come uno strumento apparentemente impolitico per assoggettare questi territori sotto le logiche economiche del capitalismo. Fondamentalmente lo Stato dà briglia sciolta al crimine, riduce così il costo politico dell'annientamento della resistenza locale, se ne beneficia con il riordinamento economico che ne segue attraverso le imprese partner, molte di queste partecipate da politici e criminali incravatati.
2: Tutto questo genera violenza, è un processo cruento. In Messico la violenza non è un effetto collaterale, è uno strumento di governo. Serve a spopolare i territori, a spezzare le organizzazioni comunitarie, a imporre nuovi progetti economici, miniere, corridoi logistici, infrastrutture, turismo, industria. In molti casi ciò che chiamiamo narco è molto più che traffico di stupefacenti, piuttosto è il braccio armato di un processo più ampio di ristrutturazione territoriale. Il capitale investe, lo Stato autorizza, il crimine apre il cammino e controlla. Tutti e tre traggono profitto dalla guerra.
3: Stato, crimine, capitale. Una macchina di accumulazione.

0: Quindi, alla luce di quanto avete detto, la domanda centrale è questa: come si articolano oggi Stato, crimine organizzato e capitalismo? E perché questa relazione sembra essere il cuore della violenza contemporanea in Messico?
1: Partirei da un punto che nella discussione politica quasi non esiste e che stiamo in qualche modo sottolineando qui, cioè che Stato, crimine organizzato e impresa o imprese capitaliste non sono tre mondi separati, monolitici e contrapposti. La narrativa comune li distingue perché uno è legale, uno è illegale e uno è istituzionale, ma noi invece scorgiamo tre forme specifiche di accumulazione, tre pratiche di dominio, tre modalità di governo del territorio che condividono logiche molto più simili di quanto si voglia ammettere, in relazione dialettica fra loro, a volte fluida e a volte meno. Ovviamente in questa, per così dire, società del potere, il crimine organizzato funge oggi da principale braccio armato, con una capacità di penetrazione nei territori e nelle relazioni sociali più incisiva delle forze armate o addirittura della polizia, e quindi più efficiente nel sgomberare le resistenze naturali e locali contro, per esempio, le grandi opere o i progetti estrattivisti, promossi dallo Stato con super contratti con le imprese private. Potremmo dire, prendendo un po' spunto dall'analisi che hanno proposto gli zapatisti nel corso del tempo, che il capitalismo storicamente si nutre di guerra e oggi più che mai il capitalismo contemporaneo non funziona senza violenza. In Messico tutto ciò assume una forma particolarmente visibile e aggressiva per la cessione del monopolio della violenza che lo Stato ha fatto in favore di molteplici attori armati, primi fra tutti i numerosi gruppi del crimine organizzato. Nel cedere volontariamente il controllo armato in certi luoghi e tempi del paese, in modo quindi intermittente, ma calcolato e studiato, lo Stato messicano dimostra che non combatte il crimine, ma lo amministra, cercando nel caos dei massacri e del dolore diffuso di trarne vantaggio elettorale, politico ed economico.
2: E infatti, quando parliamo di narco, stiamo parlando di un attore capitalistico, non di un bandito romantico, non di un ribelle sociale, non di un Robin Hood tropicale. Il narco è un imprenditore della violenza, un amministratore del territorio, un gestore di forza lavoro coatta. Il mercato legale e quello illegale sono parte della stessa economia. Il denaro prodotto dal traffico di droga, dal traffico di persone, dalle estorsioni, dal controllo delle risorse naturali, finisce continuamente dentro il sistema finanziario formale. Le imprese legali riciclano, si espandono, investendo soprattutto nei grandi poli industriali o nei centri turistici esclusivi. Il crimine accumula e organizza, disciplina, reprime. E lo Stato? Lo Stato, come ha appena detto il compagno, regola, non elimina il crimine, lo amministra, non distrugge le economie illegali, le integra, non combatte la violenza, la provoca e la redistribuisce.
3: E qui entra in gioco un altro elemento fondamentale, la ristrutturazione territoriale. La violenza non è un effetto collaterale, è un meccanismo di frammentazione di governo. Serve a spopolare territori, a spezzare comunità, a distruggere quelle forme di autonomia che potrebbero ostacolare i veri progetti, le miniere, i corridoi logistici, le infrastrutture turistiche o industriali. In molte regioni del Messico la violenza estrema è funzionale. Serve a creare condizioni per nuovi processi di accumulazione. Terre liberate, popolazioni disarticolate, resistenze indebolite. In questo processo Stato, crimine e capitale non sono attori in conflitto, sono attori complementari. Il capitale investe, lo Stato autorizza, legalizza, protegge e il crimine fa il lavoro sporco, intimidisce, espelle e elimina.

E questo spiega anche perché la guerra non finisce. Negli ultimi 20 anni in Messico si sono alternati 4 governi diversi e almeno 3 espressioni politiche. Dalla fine del dominio del PRI si è passati al PAN, il Partito di Azione Nazionale, di orientamento conservatore, poi di nuovo al PRI, e infine la sinistra istituzionale, attraverso il partito di Morena, per anni derubato, attraverso diversi fraudi elettorali, così chiamati, e finalmente al potere, rappresentando una speranza, una grande speranza di cambiamento reale verso un sistema corrotto, violento e marcio. Ma guarda un po', la guerra non è finita. Non è mai finita, anzi, perché conviene che non finisca. Perché il capitalismo, specialmente in questa fase storica e globale, non si sviluppa in assenza di guerra, si sviluppa attraverso la guerra. La guerra è un modo di produzione, produce territori disponibili, produce forza lavoro ricattabile, produce economia sommersa, produce migrazione, produce paura e quindi produce disciplinamento. Visto in altri termini, il Messico è diventato un laboratorio avanzato di questa forma di guerra permanente, asimmetrica e intermittente, una guerra che non ha bisogno di essere dichiarata tale per funzionare, perché in realtà funziona benissimo. Una guerra che non ha un fronte, ma migliaia di microfronti, non ha 2 eserciti schierati, ma molteplici attori armati. Una guerra che, in un macabro confronto globale che facciamo solo per dare un'idea e non per proporre alcuna comparazione di valore tra le vite strappate, che sia chiaro, ha fatto più morti delle vittime sul campo della guerra in Ucraina, del conflitto ventennale in Afghanistan. Una guerra che non ha un nemico definito, ma un'enorme popolazione sacrificabile. I più poveri, i più emarginati, le donne, i bambini, i giovani, i migranti, gli indigeni, i neri. E per questo la chiamiamo appunto guerra di frammentazione territoriale.

0: Infatti, quando parliamo di sacrificabilità, non stiamo usando una metafora, stiamo descrivendo un meccanismo economico ben preciso. La lente per analizzarlo e focalizzarlo sono le sparizioni forzate, y le desaparecidas. Le persone scomparse, più di 130.000 al giorno d'oggi, non sono vittime collaterali, sono parte di un sistema di reclutamento forzato, di sfruttamento, di schiavitù contemporanea. Una fabbrica della morte che produce valore, un valore immenso, perché è mercato nero, attraverso il saccheggio della vita. I corpi delle persone dei ceti più poveri, delle donne o degli indigeni fagocitati da questo sistema, sono spremuti e poi buttati, sciolti nell'acido o bruciati, come immondizia. Il narco, o meglio il crimine organizzato, non è un'anomalia del capitalismo, è una delle sue punte più avanzate e il capitalismo portato alle sue conseguenze estreme e al massimo della sua operatività, la soluzione finale in termini neoliberisti.
1: Gli Stati Uniti, il vicino imperiale.

0: Abbiamo parlato di Stato, crimine e capitale come tre ingranaggi della stessa macchina. Ma c'è un attore che attraversa tutto questo, che lo condiziona, lo orienta, lo amplifica, gli Stati Uniti. Che ruolo hanno nella guerra in Messico? E perché il narcotraffico sembra essere anche un dispositivo di controllo geopolitico?
1: Io partirei da una cosa che spesso si dimentica. Il Messico non è solo un paese vicino agli Stati Uniti, è un paese subordinato agli Stati Uniti. Dal 1848 in poi, gli USA hanno esercitato un'influenza costante sugli affari messicani, economica, politica, militare, e la cosiddetta guerra alla droga è uno degli strumenti principali di questa influenza. La frontiera, di più di 3.000 chilometri, è un dispositivo coloniale. È molto efficace per bloccare i migranti, ma molto permeabile per il denaro, le armi, la droga. Il traffico di cocaina nasce dalla necessità di portare il prodotto dalla Colombia al più grande mercato di consumo del mondo, gli Stati Uniti appunto. Il Messico, come già dicevamo, è diventato la grande autostrada logistica di questo sistema.

Poi c'è un altro elemento, gli Stati Uniti non intervengono solo attraverso la domanda di droga, intervengono soprattutto attraverso le politiche di sicurezza in quasi tutto il continente, il Plan Colombia, l'iniziativa Merida, le cooperazioni militari, l'addestramento, l'intelligence, la DEA, FBI, le task force congiunte. Tutto questo non serve a eliminare il narcotraffico, serve a gestirlo. Senza il pretesto del nemico narco, gli Stati Uniti non potrebbero esportare e vendere i pacchetti di armi, tecnologie, assistenza, ovvero tutto quello che prima vendevano e imponevano con la scusa della lotta contro le guerriglie comuniste. La decapitazione dei grandi cartelli della droga, risultato di una strategia della DEA chiamata Kingpin, ha generato una frammentazione e moltiplicazione dei gruppi criminali. Basta pensare che negli anni 90 si parlava di quattro cartelli a livello nazionale e oggi il Ministero della Difesa messicano segnala oltre 150 gruppi attivi, anche se poi molti di loro sono economicamente alleati o sottoposti ai cartelli più grandi, come quello di Sinaloa o il Jalisco Nueva Generación. Questa frammentazione in realtà è funzionale agli interessi statunitensi. Un territorio frammentato, che spesso viene segnalato come l'evidenza del fallimento dello Stato messicano, è in realtà un territorio più controllabile, pezzettino per pezzettino, e Messico come Stato finisce per essere più dipendente e più vulnerabile di fronte al padrone vicino. Gli Stati Uniti realmente non hanno bisogno di invadere il Messico, lo controllano già attraverso la cooperazione di sicurezza, il commercio, la finanza, la frontiera, i megaprogetti. Alcuni esempi di questo meccanismo di controllo e ingerenza sono molto recenti. Il Dipartimento di Giustizia USA incrimina costantemente i vertici delle autorità messicane, come il recente caso del governatore di Sinaloa, Rubén Rocha Moya, accusato di legami col cosiddetto cartello di Sinaloa, o per esempio le moltissime operazioni segrete e apparentemente non comunicate di agenti della CIA in Chihuahua, o la cattura e l'uccisione qualche mese fa del leader del cartel Jalisco Nueva Generación, il Mencho, che sembra essere stato preparato, dettato, imposto come dovere alle autorità messicane proprio dal governo statunitense attraverso il Comando Norte degli USA in Messico. Ora, lungi noi da voler difendere eventuali politici o criminali messicani, tutt'altro, ma questi esempi ci offrono l'idea di un rapporto che non è soltanto di vicinato, ma di continua subordinazione, una forma di colonialismo in salsa moderna e travestita da politica antidroga.

c'è un aspetto ancora più profondo. La guerra alla droga è un modello di governance imperiale. È stato usato in Colombia, in America Centrale, nei Caraibi. Serve a militarizzare i territori, a creare nuovi corpi di polizia, a giustificare interventi e a disciplinare popolazioni. In Messico questo modello produce una fitta balcanizzazione, o meglio, una sirianizzazione, con un continuo gioco di appoggio e creazione di nuovi gruppi armati, generando così una guerra permanente detta di bassa intensità, ma in realtà con un notevole volume di fuoco e di sangue. Un esempio concreto? Proprio il cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali più potenti del Messico e dedito al commercio di fentanyl verso gli Stati Uniti d'America, si forma inizialmente nel 2007 come gruppo dal nome Los Mata Zetas, cioè gli Ammazza Zetas. Chi erano gli Zetas? Un ennesimo gruppo armato e violentissimo, formato da ex militari esperti del GAFE, il gruppo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, cioè corpi speciali dell'esercito messicano, nato e accresciutosi dalla fine degli anni 90 sino a metà degli anni 2010. Proprio il cartel Jalisco Nueva Generación è cresciuto in maniera esponenziale durante il mandato di Enrique Peña Nieto, fino a diventare negli ultimi anni una vera e propria holding criminale, con appalti e subappalti, trafficando non solo droga sintetica, ma dedicandosi al settore immobiliario, agricolo, dei carburanti e turistico, utilizzando criptomonete e paradisi fiscali. Insomma, la cosiddetta guerra alla droga negli anni non ha ridotto il traffico di stupefacenti, non ha ridotto la violenza, non ha ridotto il numero delle vittime, anzi, produce una espansione del mercato capitalista legale e illegale e alimenta una crisi permanente. Questa crisi permanente, al di là delle analisi, delle serie TV, della spettacolarizzazione del fenomeno narco, è composta dalla somma di migliaia di dolorose storie personali, oltre che agisce come impedimento alla costruzione di organizzazioni popolari forti, democratiche, autonome e radicate. È quindi una strategia di destabilizzazione controllata e una forma di colonialismo economico e politico. Per questo gli Stati Uniti non vogliono che la guerra finisca. È il modo più efficace che hanno per mantenere il Messico in una posizione subordinata. America.

0: Dal Chiapas a Tijuana, il Messico viene spesso descritto come una grande fossa comune, una spirale di violenza che sembra non avere fine. E allora la domanda è inevitabile: perché questa guerra continua? Perché nonostante i cambi di governo, nonostante la fine del PRI, nonostante Morena, la violenza non solo non diminuisce, ma in molti territori aumenta?
1: Io partirei da una provocazione. Se guardiamo il Messico solo dal punto di vista della sicurezza, questa guerra sembra un fallimento totale. Ma se la guardiamo dal punto di vista dell'accumulazione capitalista, allora le cose cambiano. La violenza non è un ostacolo, è un meccanismo di produzione. Serve a spopolare territori, a spezzare comunità, a distruggere forme di vita che non sono pienamente integrate nel mercato e quindi ad aprire la strada a questo. Il capitalismo contemporaneo, soprattutto nei territori del sud globale, non vive solo lo sfruttamento del lavoro salariato, vive dell'espropriazione, dell'estrazione e del saccheggio. La guerra allora è storicamente lo strumento privilegiato dell'estrattivismo.
2: E poi c'è un'altra cosa. Il crimine organizzato non è solo un attore economico, è un attore territoriale. Controlla rotte, strade, montagne, confini invisibili. E questo controllo territoriale è fondamentale per il capitale. Per aprire una miniera, per costruire un corridoio logistico, per installare un parco industriale, per espandere il turismo, soprattutto per identificare, scovare ed eliminare le resistenze ipotetiche e reali. In molti casi, la violenza estrema che vediamo, fosse clandestine, forni crematori, campi di sterminio, non è il prodotto di scontri occasionali, è il risultato di una ristrutturazione territoriale, un modo brutale, ma sistematico e scientifico, di fare spazio a nuovi progetti economici.
3: Nacimos listos para la guerra, todos los barrios de nuestra tierra, salimos directamente del underground, la calle no recuerda.
4: E questo ci porta alla questione delle persone desaparecidas.

più di 130.000 persone scomparse. E non stiamo parlando solo di vittime collaterali. Stiamo parlando di un sistema di reclutamento forzato, di schiavitù contemporanea, di sfruttamento totale dei corpi. Le persone vengono rapite, costrette a lavorare, sfruttate sessualmente, trasformate in forza lavoro coatta e poi eliminate. È una fabbrica della morte, una produzione industriale di corpi sacrificabili. Una filiera completa di necroeconomia. E nel vero senso della parola. Le persone spariscono perché servono come forza lavoro nelle miniere, nei campi di papavero da oppio, come prostitute da sfruttare, come corpi da utilizzare nel caso ci sia da far trovare qualche cadavere impiccato o per riempire dei sacchi neri di resti umani come avvertimento verso qualcuno, come mani e braccia per le fabbriche maquiladoras al nord, come bambini corrieri di droga, come sicari obbligati a uccidere o come organi da contrabbandare. E questo sistema, per la sua estensione e per la logistica che implica, non potrebbe esistere senza la complicità dello Stato, sia delle sue forze dell'ordine, come del suo apparato burocratico. Non è possibile che più di 130.000 persone siano scomparse nel nulla e che costantemente il governo si rifiuti quantomeno di prendere atto della gravità e pervasività del problema. Le sparizioni forzate sono una tragedia politica e sociale e costituisce la principale chiave di lettura per comprendere la violenza strutturale, l'impunità e la corruzione sistematica del paese, di ieri e di oggi. Metterci mano vuol dire vedere l'indifferenza e la responsabilità del governo e i continui soprusi e delegittimazioni ai danni dei collettivi e delle famiglie delle vittime, dove spesso se ti metti a cercare tua figlia o il tuo compagno scomparso, sei anche tu a rischio sparizione perché metti il naso dove non dovresti.

qui entra in gioco Morena, il partito al governo. Molti pensavano che alla fine del PRI e con un governo progressista sarebbe cambiato tutto, ma non è così semplice. Morena non combatte davvero il crimine organizzato, combatte soprattutto l'informalità popolare. Fiscalizza, registra, integra, normalizza, coopta. Dietro un'apparente bandiera del progressismo pseudo-socialista e welfare, Morena e i suoi due presidenti, il populista André Manuel López Obrador ieri e la prima presidentessa donna del Messico, Claudia Sheinbaum oggi, portano avanti un enorme processo di redwashing, dove si nascondono, cioè, dietro presunte istanze di uguaglianza sociale, quando la loro politica è chiaramente neoliberale, autoritaria, screditante nei confronti di qualsiasi progetto dal basso autonomo e fortemente militarista. Morena continua a portare avanti una guerra contro le forme di vita autonome, contro le economie popolari, contro le reti comunitarie e le organizzazioni sociali dal basso e indipendenti. Mentre il crimine organizzato continua a operare, spesso indisturbato, perché svolge funzioni utili tanto allo Stato quanto al capitale.

E poi c'è la questione della sacrificabilità. Nel Novecento erano sacrificabili i contadini, gli operai mandati in trincea nelle guerre mondiali, le popolazioni native sterminate nelle colonie. Oggi la categoria si è allargata enormemente. Sono sacrificabili i poveri, i giovani, le donne, i migranti, le popolazioni indigene. Il crimine opera come una falce malthusiana, facendo stragi fra i settori della popolazione considerati superflui per il capitale. Ma non è il narco che produce questa sacrificabilità, la rende operativa, come uno degli ingranaggi della guerra civile globale. Ma chi produce questa sacrificabilità è il capitalismo, lo Stato e la dittatura dei mercati. Gaza e il genocidio in Palestina, ai noi, ne è l'esempio più violentemente emblematico. Un progetto in cui il raziocinio è basato sulla morte, l'annientamento più brutale. Lo stesso raziocinio appartiene alla guerra al narco. La si può chiamare come si vuole in America Latina. Prima guerra al comunismo, poi guerra al narcotraffico, al terrorismo, alla migrazione illegale, alle pandillas, al narcoterrorismo, agli inutili. Come se fosse un grande scenario western dove lo Stato e il capitale decidono chi sacrificare. Il nemico interno è quindi dovunque. Possono essere i retrogradi indigeni, i quartieri popolari, i poveri marcati come sospettati, i migranti senza documenti e anche chi, senza molta altra scelta, è schiacciato tra l'obbligo di un lavoro criminale e la povertà estrema. Ad ogni modo, probabilmente l'epilogo sarà una morte violenta per mano del crimine o una smitragliata da parte della Guardia Nazionale.

E allora la domanda perché questa guerra non finisce ha una risposta semplice e terribile. Perché la guerra funziona. E funziona maledettamente bene. Funziona per il capitale, che si espande. Funziona per lo Stato, che governa attraverso la crisi. Funziona per gli Stati Uniti, che mantengono il controllo geopolitico. Funziona per il crimine organizzato, che accumula ricchezza e potere. La guerra non è un errore, è un progetto di sterminio che va da Gaza al Sudan, passando da Ciudad Juárez, lambendo Caracas e Kiev e sorvolando Teheran e Beirut. E che si basa su un regime di vigilanza e intimidazione che trasforma il militarismo in un permanente stato di eccezione contro comunità intere. E tutta la retorica attorno al narco, appunto la narco-retorica, la categoria dei vari narcos, la narco-violenza, la narco-fossa, la narco-morte, la narco-polizia, il narco-politico, la narco-festa, la narco-impresa, il narco-corrido e anche la parola stessa narco-stato, serve ad un proposito molto chiaro: creare una distanza simbolica, etica ed emotiva tra il nostro, tra virgolette, mondo civilizzato e il mondo della barbarie dove la violenza è la normalità.

Come si resiste alla governance del terrore? Abbiamo parlato di guerra, di territori e corpi sacrificabili, di violenza come strumento di governo. Ed eppure non esiste solo questo. Come si resiste a questa guerra continua? Come si costruiscono forme di vita che sfidano le governance del terrore, che non si piegano alla logica della morte?

0: Io partirei da una cosa che spesso non si vede, perché non fa notizia, perché non entra nel circuito dei grandi media mainstream. In Messico esistono territori che resistono. Sono tanti, hanno un valore enorme. Territori che non si limitano a sopravvivere, ma che costruiscono alternative politiche, economiche, culturali. Pensa alle autonomie indigene del Chiapas, prima fra tutte quelle delle ZLN, dei zapatisti, delle zapatiste. O nel nord il popolo Yaqui, nello stato di Sonora, alla polizia comunitaria di Guerrero o all'autodefensa San Michoacán, alle assemblee popolari di Oaxaca. Sono forme di autogoverno che non nascono come risposta al narco, ma come risposta all'assenza dello Stato e da una radice di autoorganizzazione antica, storica. E proprio per questo diventano un ostacolo enorme per il crimine organizzato e per il capitale. Le autonomie non sono romantiche, sono conflittuali, imperfette, fragili, ma sono spazi di vita in mezzo alla morte.
1: E poi, dopo tanti anni di terrore, si è generata spontaneamente una resistenza che è allo stesso tempo intima e politica, quella delle madres buscadoras. Donne che da anni cercano i loro figli scomparsi, che scavano con le proprie mani, che scoprono fosse clandestine, che affrontano minacce, intimidazioni, silenzi istituzionali e per questo vengono addirittura assassinate. Armate di pale e picconi, perseveranza e amore, queste donne esplorano gli anfratti più pericolosi del paese alla ricerca di qualche resto, vestigio, brandello dei propri cari. Le madri non cercano solo i loro figli. Cercano di ricostruire un tessuto sociale devastato e cercano giustizia che sia intima, formale, collettiva o politica. Oggi più di 200 gruppi del genere che riuniscono migliaia di donne, madri, mogli e sorelle delle persone scomparse rappresentano una delle forme più radicali di resistenza dal basso. Uno perché non mollano, non si arrendono mai, poi perché non chiedono vendetta, non chiedono vendetta, chiedono verità, chiedono giustizia.
2: Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla. I'm a seed.
1: E nel farlo mettono in crisi l'intero sistema, lo Stato, il crimine, il capitale e le loro logiche di profitto e di perpetua militarizzazione. Troppo scomodo. Per questo varie di loro sono state uccise durante le strazianti ricerche. Dal 2010 35 donne sono state assassinate durante le attività di denuncia e ricerca dei desaparecidos. 25 di loro sono state assassinate durante il governo del centrosinistra. Non c'è cambiamento politico. Dall'alto dello Stato piove la stessa violenza, anzi sempre più.

E poi ci sono i giovani, i femminismi, le reti urbane che costruiscono autonomia in città, dove la violenza e lo sfruttamento del capitalismo è forse ancora più quotidiano e asfissiante. Penso ai collettivi che organizzano cucine comunitarie, cliniche popolari, spazi di salute mentale e riproduttiva, reti di mutuo appoggio. Penso alle brigate che difendono i quartieri, alle cooperative che resistono alla gentrificazione, ai movimenti che difendono l'acqua, la terra, la casa. Sono moltissime le esperienze di autonomia territoriale, anche in città, anche nella sterminata, complessa e fagocitante città del Messico, per esempio. Menzioniamo un paio di progetti politici affini al nostro collettivo, come Brigata Callejera, che da quasi 40 anni affianca, sostiene e fomenta le lotte delle lavoratrici sessuali, fornendo loro strumenti di autodifesa legale e costruendo ambulatori medici gratuiti, oppure i Panchos, ossia l'organizzazione popolare Francisco Villa di Sinistra Indipendente, che da 30 anni, attraverso la lotta per il diritto alla casa, crea comunità politiche autogestite nei quartieri popolari e periferici della metropoli. Al di là dei gruppi politici menzionati, ci sono altre forme di resistenza che non si presentano come politiche nel senso tradizionale, ma che lo sono profondamente, perché difendono la vita, perché costruiscono comunità, perché sfidano la logica dell'individualismo e della paura.

0: Ma non dobbiamo dimenticare che la resistenza non è solo difesa, è anche creazione, proposta e sguardo verso il futuro. Creazione di scuole autonome, di sistemi di salute comunitaria, di cooperative agricole, di radio popolari, di spazi culturali. È sempre molto impattante per noi persone che veniamo dal cosiddetto Occidente, abituati al breve termine e al veloce, ascoltare assemblee e riflessioni politiche, sociali, comunitarie e autonome in Messico, che si danno dei margini di costruzione politica di anni, se non di decadi. Se da un lato ci lascia basiti e un po' senza riferimenti temporali definiti, dall'altro offre una chiara idea di quanto in realtà queste realtà politiche abbiano la capacità non solo di vivere un presente di resistenza, ma di immaginarsi un futuro diverso e al di fuori dal capitale e dalla violenza. Ogni volta che una comunità decide di non dipendere dal mercato o dallo Stato, sta costruendo un'alternativa concreta alla governance del terrore. Sta dicendo: noi esistiamo, noi viviamo, noi resistiamo e lo faremo anche domani.
1: E forse la cosa più importante è questa: la resistenza non è un atto eroico. È un atto quotidiano, è cucinare insieme, è coltivare insieme, è cercare una persona cara desaparecida, è difendere un fiume, è dire no

Arrivati fin qui, dopo aver attraversato territori devastati, storie di violenza, meccanismi di potere e forme di resistenza, rimane una domanda che ci accompagna dall'inizio. Perché raccontare tutto questo? E perché raccontarlo all'Italia, da un altro continente, da un'altra storia?

Perché il Messico non è solamente un'eccezione, non è un luogo esotico dove succedono cose incomprensibili. È uno specchio che riflette le forme contemporanee della guerra, dell'accumulazione, della violenza di Stato, della precarietà della vita. Uno specchio che riguarda anche noi, le nostre città, le nostre periferie, le nostre frontiere.

0: Raccontare il Messico significa raccontare il mondo in cui viviamo. La stessa ragione per cui si parla di Gaza, delle forme di terrore e dominio lì imposte, è che poi ci ritroviamo in casa. Dobbiamo comprendere che nelle periferie del potere, nelle colonie del XXI secolo, potremmo ancora dire, si gestiscono i laboratori, violentissimi, dei dispositivi, delle tecnologie e delle tecniche di governance che successivamente si applicano in casa. Nessuna tirannia è troppo lontana, nessuna distopia è puramente futura, men che meno in un sistema globalizzato come il capitalismo contemporaneo e negli anni che stiamo vivendo.
1: E poi c'è un'altra ragione, forse la più semplice e la più radicale: rompere il silenzio. Perché la guerra in Messico non viene chiamata guerra, perché i desaparecidos non vengono chiamati per nome, perché la violenza viene trasformata in spettacolo, in serie televisiva, in estetica del narco. Viene così banalizzata che c'è spazio per montare tutto lo show di un mondiale di calcio letteralmente su corpi triturati, come nello stadio Akron di Guadalajara, dove durante i lavori per il mondiale sono stati rinvenuti 456 sacchi.

0: con resti umani dentro, dove si trovano i soldi e le infrastrutture per pitturare di verde, bianco e rosso un'intera città, ma dove non si vuole agire con il dramma dei desaparecidos. Dove durante 90 minuti, una partita di calcio, scompaiono in media 2,5 persone. Questa è la realtà che dobbiamo raccontare.
1: Parte vivo se lo giocare! Viva! Parte vivo se lo giocare!
2: Viva!
3: ¡Celebremos su mundial por encima del llanto de las madres, hermanas e hijas buscadoras de este país! ¡Claudia, esto no fue lo que nos prometiste! ¡Tú dijiste que buscarías a nuestros familiares, no más personas desaparecidas, porque vivos se los llevaron!
4: ¡Vivos los queremos!
3: ¡Porque vivos se las llevaron!
4: ¡Vivas las queremos!
3: ¡No lo busco yo!
4: ¡No lo busca nadie!
5: Raccontare, quindi, significa denunciare e restituire complessità, restituire dignità, restituire voce a chi non ce l'ha più, dare corpo a chi quel corpo gli è stato fatto a pezzi in nome del profitto.

E raccontare significa anche riconoscere che esistono alternative, che esistono comunità che resistono, che esistono forme di vita che sfidano la governance del terrore, che esistono donne che cercano i loro figli, giovani che difendono i quartieri, popoli che difendono la terra. La resistenza non è un mito, è una pratica quotidiana, è la brezza ribelle della vita nel torpore della rassegnazione o nella notte asfissiante della paura.

E allora questo podcast vuole essere un invito. Un invito a guardare oltre la superficie, un invito a noi stessi in primis, nel cambiare lo sguardo, a non accettare la narrativa del narco come folklore, a non esaltarlo o romanticizzarlo come alternativa allo Stato perché ne è indissolubilmente legato, nel fratello, non proprio gemello ma ben guardare molto simile, a riconoscere che la violenza non è un destino ma un progetto politico, che ogni progetto politico può essere sfidato. Le parole di una compagna messicana dopo le giornate deliranti e violente a seguito dell'eliminazione del Mencho qualche mese fa riassumono perfettamente un sentimento di dignità e etica politica di chi oggi vive in Messico. Dicono: l'unica certezza che ho è che non ci riduciamo a questo, non ce lo meritiamo e non è inevitabile. Non voglio fare la motivatrice, ma questa situazione può e deve finire. Non so cosa ci manchi, ma la prima cosa da fare è impedire che ci facciano credere che il nostro destino sia irrimediabile.

Raccontare in Messico significa prendere posizione. Significa dire che la vita vale più del profitto, che la terra vale più degli investimenti, che la memoria vale più della paura. Significa dire che non siamo indifferenti, che non siamo lontani, che non siamo neutrali. E questo vuol dire in parte anche responsabilizzarci. Noi che nella maggior parte dei casi veniamo dall'Italia, dall'Europa, dal cosiddetto Occidente, da un contesto genericamente bianco e da un sistema strutturalmente più privilegiato, storicamente dominante e più ricco, al di là chiaramente delle situazioni, delle storie singole e personali.

0: responsabilizzarci nel modo di raccontare, vivere e attraversare il Messico, nel modo di viaggiare, nel modo di consumare e divertirci anche a casa nostra. E nel combattere e lottare in primis nei nostri territori, quegli stessi meccanismi, imprese, strutture capitaliste, autoritarie e di sfruttamento che in altre forme e modi stanno alla base della guerra contro la vita in Messico e in tutta l'America Latina.
1: E allora grazie per averci ascoltato, grazie per averci accompagnato in questa storia difficile, dolorosa e necessaria. Continueremo a raccontare, a cercare e a resistere, perché la guerra non è inevitabile e perché ogni voce che rompe il silenzio apre una crepa.

Allora, buonasera da Chilama Zadì, il canto della libertà su Radio Onda Rossa. Allora, continuiamo a parlare della fantomatica legge quadro in Turchia, gli ultimi sviluppi in proposito. Ormai da tempo in Turchia si susseguono annunci sull'arrivo in Parlamento della fantasmatica legge quadro che dovrebbe aprire il percorso della soluzione dell'annosa questione curda. Nessuna informazione ufficiale sull'impostazione di questa legge è disponibile né al partito Dem né agli altri attori del negoziato. Sulla stampa continua a trapelare indiscrezioni sulla portata della normativa e sulla sua impostazione. Se si continuerà a voler utilizzare categorie come pentimento e fine del terrorismo, la possibilità di una soluzione continuerà a sfuggire. C'è la necessità che lo Stato affronti quelle che sono le cause all'origine del conflitto e proponga una soluzione reale. Deve essere garantita a livello costituzionale per tutti i membri dell'organizzazione, compresi i dirigenti, la possibilità di partecipare alla vita politica e democratica. La pratica delle amministrazioni fiduciarie, cioè la rimozione dei funzionari eletti, nel momento in cui non sono graditi al governo o a Erdogan, la pratica delle amministrazioni fiduciarie deve essere abbandonata e tutti gli amministratori rimossi devono essere reintegrati. Selahattin Demirtas, l'ex presidente del partito di HP, che poi è stato sciolto, partito filocurdo, Selahattin Demirtas e tutti gli altri rappresentanti incarcerati nell'operazione di epurazioni contro la politica curda e contro l'opposizione in genere devono essere rilasciati e deve essere loro garantita piena agibilità politica. Ma un grande lavoro dovrà essere fatto a livello strutturale. I diritti collettivi, il diritto alla lingua madre e lo status legale dei curdi dovrà essere sancito per legge. Pensare di chiudere la questione curda con la fine del PKK è pura illusione. Se non verranno eliminate le cause profonde del conflitto e permarranno i medesimi problemi, questi verranno ancora a galla e avremo ancora disordini. Le decisioni prese nel recente Consiglio NATO, ancora in fase di attuazione e di implementazione sul terreno, influenzeranno sicuramente l'esito del processo di pace. Si è capito ovviamente che per europei e americani la democrazia in Turchia non costituisce un problema, come non costituisce un problema la situazione dei curdi, come non lo costituisce il golpe giudiziario che è stato attuato contro il CHP, il Partito Repubblicano, il maggior partito d'opposizione. Per la Turchia è stato disegnato un nuovo ruolo, sia in ambito NATO che in Medio Oriente, in un'architettura regionale che non impensierisca Israele, ma che allo stesso tempo rassicuri le monarchie del Golfo, strette tra l'attivismo iraniano e la perdita dell'illusione della sicurezza che credevano garantita dagli USA. E un altro ruolo della Turchia sarà quello di garantire le nuove vie per le merci e per il petrolio che bypasseranno ovviamente lo stretto di Hormuz, che si prospetta per lungo tempo ancora sarà una zona problematica. Grandi manovre sono in corso nella regione, con governi e forze politiche che si riposizionano e ridefiniscono i rispettivi assetti e rapporti, con tutte le parti del Kurdistan al centro del gioco e con gli avvenimenti in ogni parte inesorabilmente interconnessi. Sarà necessario sviluppare connessione e coordinamento tra tutti gli attori curdi e perseguire strategie comuni per difendere e consolidare il terreno conquistato.

Allora, iniziamo oggi con una nuova rubrica che si chiama Notizie Turche, anche per contestualizzare, diciamo, le informazioni più complesse, insomma, per capire che cosa accade nel terreno. Allora, notizia 1. La fonte è un mezzo di comunicazione turco. Arrestati due turisti stranieri che leggevano la Bibbia nella chiesa di Santa Sofia. L'incidente è avvenuto il 14 luglio presso la Grande Moschea di Santa Sofia, nella penisola storica. È stato accertato che due individui stavano leggendo la Bibbia ad alta voce ed in modo molesto nella galleria superiore della moschea, frequentata dai turisti. Notata la situazione, la polizia di Istanbul è intervenuta immediatamente per porre fine a questo atto volto a turbare la quiete della preghiera islamica. Gli agenti giunti nell'area, visitatori della moschea, hanno colto i responsabili in flagrante e li hanno arrestati, naturalmente. Seconda notizia, la polizia ha represso la protesta degli insegnanti ad Ankara e ci sono stati almeno 40 arresti. La polizia ha represso una protesta organizzata dal sindacato degli insegnanti nel settore privato. Davanti al Ministero del Tesoro e delle Finanze, almeno 40 persone, tra cui i leader sindacali, sono state arrestate non prima di essere stati picchiati con divieto alla stampa di filmare. Notizia 3. Il comico turco Haluk Levent, a quanto pare immensamente popolare secondo i media turchi, è stato arrestato dopo che in un suo spettacolo ha criticato Erdogan e il governo, affermando che se non vengono mandati via, i nostri discendenti ci malediranno in eterno. Successivamente l'ufficio investigativo per il finanziamento del terrorismo e reati di riciclaggio della Procura della Repubblica di Istanbul è intervenuto nei confronti dell'associazione del comico con 14 arresti, tra cui gli avvocati. E alle persone arrestate sono stati anche sequestrati tutti i beni.

Allora, torniamo in Turchia. Recentemente c'è stata una ricorrenza importante per il movimento curdo, ma non certo una ricorrenza lieta. Il 14 luglio 1982, nel carcere militare numero 5 di Diyarbakir, i principali esponenti del PKK iniziarono uno sciopero della fame, durato 65 giorni, in cui persero la vita Mehmet Hayri Durmuş e Kemal Pir, fondatori del partito, Akif Ilmaz, dirigente locale di Diyarbakir, ed il giovane militante Ali Çiçek. All'epoca la prigione numero 5 era nota per l'intensità e la gravità delle condizioni di vita e delle torture inflitte ai detenuti, ma anche per la resistenza a quelle condizioni che si era sviluppata al suo interno. Ridurre questi fatti alla lotta contro la tortura significherebbe però non andare a fondo sulle ragioni e della tortura e della resistenza. Lo Stato turco perseguiva una politica genocidaria nei confronti dei curdi sin dalla promulgazione della Costituzione del 1924, che cancellava le aperture della prima Costituzione repubblicana del 1921, che riconosceva l'esistenza di tutti i popoli in Turchia e riconosceva forme di autogoverno. La Costituzione del 1924 introduceva il concetto di unità nazionale, che riconosceva la legittimità di un solo popolo, quello turco, e mirava ad assimilare ed eliminare tutti gli altri. Lo scopo della tortura e dell'oppressione era perciò non solo seppellire il PKK nel carcere, ma piegare la volontà di chi parlava di libertà, resistenza e autodeterminazione, e con loro quella di tutto un popolo. L'eco di quell'azione riverbera ancora oggi sul movimento di liberazione curdo, costituendo uno dei suoi momenti fondativi, che determina ancora oggi le sue scelte. Oggi, davanti ad un passaggio epocale come la lotta per la pace e la società democratica, è ancora il lascito di quei martiri che pretende che nessun passo indietro sia compiuto e nessun compromesso accettato sui principi fondamentali. E qui forse divagano un po', ma non credo, perché le coincidenze forse non sono sempre così casuali. A volte le date di momenti storici epocali sembrano trovare convergenze inaspettate. Il 14 luglio 1789 a Parigi il popolo assaltava la Bastiglia, segnando un punto di non ritorno nella storia, così come il 14 luglio 1982 dava il senso della storia a venire. E forse sarà casuale, ma significativo, il fatto che proprio in prossimità del 14 luglio a Parigi Marc Bloch, il grande storico Marc Bloch, è stato accolto nel Pantheon. Bloch, che è stato non solo il grande studioso che ha rivoluzionato l'approccio alla storia, ma l'uomo che ha scelto la resistenza davanti all'oppressione e all'invasione nazista, scegliendo di combattere nonostante la sua età avanzata, ma ha combattuto sì, ma all'estremo sacrificio, è stato arrestato, catturato e fucilato.

0: Allora, ed ora un interessante articolo ripreso da un network di comunicazione curdo che si chiama Amargi, che racconta com'è la vita quotidiana nella Siria in transizione. Ora, 18 mesi dopo la caduta di Bashar al-Assad, la Siria è un paese in continua trasformazione. Gli autobus ora collegano città che un tempo erano invalicabili e i siriani parlano apertamente. Come non facevano da decenni. Però i sussidi vengono eliminati, i prezzi aumentano vertiginosamente e le proteste si diffondono in tutto il paese. I curdi hanno ottenuto riconoscimenti impensabili sotto Assad, dalla cittadinanza per gli apolidi di lunga durata al curdo come lingua nazionale, anche se l'amministrazione autonoma che aveva garantito loro una forma di autonomia verrebbe, secondo il nuovo regime, progressivamente smantellata. Il resto, diciamo, di questo articolo riguarda una discussione tra un ricercatore che si chiama Alex McGiver e appunto la rivista, autore della newsletter The Week in Northern Syria, e appunto il network Amargi. Ora, McGiver ha individuato due aspetti positivi distinti nella vita quotidiana dopo la transizione: la libertà di movimento e la libertà di parola. Se parli con i vicini a Jaramana, il posto in cui lui vive, ti diranno: questo è un governo terrorista. E quindi non hanno paura di dire cose del genere. Peraltro, a Damasco la scena culturale è diventata molto più vivace di prima. Prima della guerra e durante tutto il suo corso, pochi siriani viaggiavano all'interno del proprio paese. I costi erano elevati e i posti di blocco onnipresenti. Molti non erano mai stati ad Aleppo o a Damasco. Ora la situazione è cambiata, gli autobus collegano le città, la maggior parte dei posti di blocco è stata rimossa e viaggiare è diventato economico. L'efficacia del governo provvisorio guidato dal presidente ad interim varia a seconda del quartiere e della regione. Alcune zone di Damasco funzionano relativamente bene, mentre altre, già trascurate sotto il regime di Assad, continuano ad esserlo. Il problema strutturale, secondo McGiver, risiede nella concentrazione del potere decisionale all'interno di una cerchia ristretta e opaca. I ministeri sovrani, difesa, interna, giustizia, affari esteri, sono tutti guidati da figure vicine a al-Shara. I ministeri con nomine apparentemente più diversificate spesso hanno viceministri che in realtà sono comunque molto vicini al centro di potere. La critica più ricorrente che lui sente in Siria è che il governo si concentra sulla legittimità esterna piuttosto che sulla fiducia interna. La sua attenzione alle pubbliche relazioni internazionali ha prodotto memorandum d'intesa per fare bella figura, ma ha portato a scarsi cambiamenti per la popolazione e le proteste hanno assunto sempre più una connotazione economica. La pressione più forte ora, ha sottolineato McKeever, è di natura economica. Sotto il precedente governo i sussidi coprivano beni di prima necessità, dall'elettricità al gas al pane. Questi sussidi sono in gran parte scomparsi. I prezzi sono schizzati alle stelle e il governo ricava entrate quasi esclusivamente attraverso i dazi doganali sulle importazioni, con una scarsa riscossione delle tasse e a suo avviso senza un chiaro contratto sociale con i cittadini. Il Nord-Est, pur essendo soggetto a un processo concordato di integrazione statale, è ancora nominalmente sotto il controllo delle forze democratiche siriane e dell'amministrazione autonoma democratica della Siria del Nord e dell'Est. Ed è proprio in questa regione che tale cambiamento ha avuto l'impatto maggiore, in particolare per quanto riguarda il carburante. Il governo ha infatti assunto il controllo di molti giacimenti petroliferi della regione, anche in virtù di un recente accordo con una compagnia americana, riducendo di conseguenza l'offerta. L'amministrazione autonoma aveva mantenuto i sussidi più a lungo di quelli del governo centrale Quindi il carburante veniva contrabbandato addirittura dal nord-est verso le aree governative. Tuttavia il mese scorso l'amministrazione autonoma ha dovuto tagliare questi sussidi. A Camislo i prezzi sono schizzati alle stelle e sono scoppiate proteste. I minibus pubblici che collegano le città e le aree urbane sono stati fermati e le forniture di carburante dell'amministrazione autonoma ai generatori che alimentano i quartieri residenziali e ai camion che consegnano l'acqua sono state ridotte, in alcuni casi del tutto eliminati. Secondo McKeever la crisi del costo della vita è particolarmente acuta in queste zone, altrove in Siria il cambiamento è stato più graduale. Alcuni dei cambiamenti introdotti dal nuovo governo hanno portato a risultati che le comunità curde del nord-est non erano riuscite a ottenere sotto il regime di Assad. Damasco ha riconosciuto il curdo come lingua nazionale, sebbene non ufficialmente. Ha istituito il Nevroz come festa nazionale e ha concesso la cittadinanza ai curdi che erano rimasti apolidi per decenni. McKeever ha descritto i soli cambiamenti di cittadinanza come significativi. In base al censimento di Asaké del 1962, centinaia di migliaia di curdi erano stati privati della loro nazionalità, suddivisi in due categorie, alcuni con documenti parziali e altri senza alcun documento. Tuttavia, se vai a Camislo e chiedi alla gente come procede l'integrazione, ti risponderanno con un'alzata di spalle dicendo «non lo so». Secondo McKeever anche il riconoscimento simbolico rappresenta un passo avanti. Le SDF erano in trattative con Assad da anni, cercando di raggiungere un qualche tipo di accordo, ma lui non si è mai mosso su nulla che riguardasse il riconoscimento di un'identità curda. Tale situazione è ora cessata. Tuttavia, ha avvertito, questo riconoscimento è stato anche uno strumento che il governo ha cercato di utilizzare per smantellare l'amministrazione autonoma. Il più ampio processo di integrazione, ha osservato McKeever, è un esempio dello stile opaco del governo. Tutto ciò che viene concordato e che accade avviene in circoli molto ristretti ai vertici sia di Damasco che dell'SDF. Ha aggiunto che quando si chiede come sta procedendo l'integrazione, la gente comune di Camislo è generalmente disinformata e affermano che non sanno che sta succedendo. Le recenti elezioni dell'Assemblea Popolare hanno evidenziato lo stesso problema. Circa 7.000 persone hanno votato in tutta la Siria. Ribadiamo questo numero che abbiamo anche verificato, anche se è la prima volta, diciamo, che viene fuori un numero chiaro. 7.000 persone su una popolazione di 14 milioni di persone ha votato in tutta la Siria e il partito dell'Unione Democratica, come molti altri partiti legati ad altre etnie, hanno boicottato le elezioni. Attualmente in Siria i partiti politici operano senza alcuna registrazione o riconoscimento formale. È una delle prime misure che la nuova Assemblea Popolare dovrebbe approvare, è una legge che regoli la vita dei partiti. E questo potrebbe in ogni caso creare un ulteriore spazio di organizzazione per i partiti curdi. Ci sono decisioni in sospeso anche su altri fronti, conclude McKeever. Per esempio, in materia di istruzione, il ministro dell'istruzione, guidato da un curdo, ha riconosciuto i certificati rilasciati dalle scuole gestite dall'amministrazione autonoma, risolvendo così una condizione di incertezza di un'intera generazione di studenti che tutti gli studi non erano precedentemente riconosciuti, quindi, dal governo di Assad. Il curriculum dell'amministrazione autonoma continuerà anche nel prossimo anno accademico e le SDF hanno sollecitato che il futuro curriculum nazionale, ancora da elaborare, venga offerto in lingua curda. La proposta è stata inviata alla Presidenza e esiste anche una legge sull'amministrazione locale, risalente ad Assad, secondo cui l'Assemblea del Popolo potrebbe riproporre in una qualche forma che deleghi alcuni poteri agli enti locali E potenzialmente i beneficiari di questa legge dovrebbero essere appunto le zone di Asak, di Kobane e di Afrin, dove è prevalente la popolazione curda. Adesso mandiamo uno stacco e proseguiamo. Dunque, adesso mandiamo una registrazione che abbiamo rimandato in realtà da parecchio tempo, in cui una delle associazioni più attive di Rete Kurdistan fa una breve presentazione.
1: Ciao, sono Lucia dell'Associazione Verso il Kurdistan di Alessandria. Vorrei illustrare brevemente due progetti che noi abbiamo attualmente in fase di realizzazione in quello che è il Kurdistan iracheno, praticamente nella zona di Shingal. Nella zona di Shingal noi siamo operativi nel campo rifugiati di Makmura e qui ci impegniamo per far arrivare aiuti ed attrezzature sanitarie per le cure mediche che si svolgono nel campo. Diciamo che questo campo è sotto embargo dal 2019 e difficilmente si riesce ad entrare e ad uscire da questo campo. Negli anni scorsi l'associazione ha fornito alla comunità un generatore elettrico, anche perché la loro piccola clinica sanitaria non aveva la corrente elettrica 24 ore su 24, un compressore, un'ambulanza, durante il Covid dei respiratori polmonari. Dopodiché forniamo comunque farmaci sempre che ci vengono richiesti dal campo e facciamo del nostro meglio per sopperire a quelle che sono le loro esigenze e le loro difficoltà. Difficoltà che devono affrontare ogni giorno e che noi non ci immaginiamo nemmeno mentre siamo a casa davanti ai televisori che trasmettono quello che trasmettono. Dopodiché abbiamo un progetto nel distretto di Shingal. È un progetto sanitario che riguarda l'ospedale di Douala. Douala è in una zona sui 30.000 abitanti, privi di qualsivoglia struttura sanitaria, progetti di rinascita e di ripresa della vita in quelle aree che hanno conosciuto l'orrore dell'ISIS. In quest'area noi abbiamo realizzato un laboratorio di sartoria per la cooperativa delle donne per darle un'opportunità di sviluppo e di guadagno. Per la scuola di Kramazor abbiamo dato una fornitura di computer per l'insegnamento dell'inglese e della lingua madre, il Kurmanci, che altrimenti andava dispersa perché veniva tramandata solo oralmente. Abbiamo attrezzato due asili nidi per i piccoli, di modo che le madri possono essere un pochino più libere, anche perché le donne in quest'area hanno preso in mano la loro vita e hanno cercato di hanno cercato di risvegliarsi da quella che era una cultura pressoché millenaria in cui le donne erano solo madri e mogli, e invece adesso sono attive in tutte le strutture e in tutte le organizzazioni che ci sono. Nello stesso distretto, nella zona di a Serdest, abbiamo realizzato un centro sanitario che è già operante e che questa è stata la prima realizzazione che noi abbiamo visto chiudersi in quelle zone. Diciamo che ci sono tanti modi per poterli aiutare e per Il modo più semplice è per chi non ha disponibilità, è donare alla nostra associazione il 5 per 1000, 5 per 1000 che non costa niente all'utente che fa la dichiarazione dei redditi, basta che segni associazione verso il Kurdistan nella zona 5 per 1000 e scriva il nostro codice che è 9603. 690064 e questo ci consente di portare avanti un attimino quelle che sono le nostre attività, che non sono solo quelle che svolgiamo in questi due in queste due zone dell'Iraq, ma ne svolgiamo anche altrettante in Turchia. Grazie a tutti e buon ascolto.
2: Look, look, look, il nano, look.

Notizia che ci è arrivata solo ora dalla Turchia. Lunedì 6 luglio, mentre si svolgeva il vertice NATO ad Ankara, l'ennesimo prigioniero politico turco è morto a causa di un lungo sciopero della fame, o forse anche per l'intervento di alimentazione forzata che alcune organizzazioni per i diritti umani hanno dato questa notizia, cioè per costringere a interrompere quella protesta. Questa protesta andava avanti da 257 giorni. Gürkan Torkoglu era un prigioniero politico turco, Alevi, era rinchiuso nella prigione Pozzo, le prigioni di tipo F ad Antalya. Era una protesta contro le condizioni nelle carceri di massima sicurezza e per ottenere il trasferimento in un carcere non speciale. Ancora non si sa quando è stata autorizzata una cerimonia funebre e la riconsegna del corpo alla famiglia.

E ora altre tre notizie brevi, insomma, che hanno sicuramente un qualche interesse. Allora, notizia numero uno: un tribunale tedesco condanna una coppia irachena affiliata all'ISIS che riduceva in schiavitù delle ragazze yazide. Il tribunale di Monaco ha riconosciuto gli imputati colpevoli di genocidio, crimini contro l'umanità, riduzione in schiavitù, tortura, crimini di guerra, abusi sessuali su minori e appartenenza all'organizzazione terroristica ISIS. L'imputato di sesso maschile è stato condannato all'ergastolo, mentre la moglie ha ricevuto una condanna a 9 anni e 6 mesi di reclusione. Secondo la sentenza del tribunale, la coppia era attiva nell'ISIS in Iraq e in Siria tra il 2015 e il 2017. È stato accertato che gli imputati avevano ridotto in schiavitù 2 bambine yazide, una di 5 e l'altra di 12 anni, che l'imputato di sesso maschile aveva abusato sessualmente delle bambine in diverse occasioni e che l'imputata di sesso femminile aveva agevolato tali abusi e inflitta violenza fisica alle bambine. Durante l'udienza finale, le dichiarazioni delle due ragazze yazide

Il campo, spesso oggetto di attacchi da parte di forze iraniane, aveva gli obiettivi di supportare la lotta all'ISIS. Qui incidentalmente ricordiamo che poco tempo fa sono scappati 20.000 esponenti dell'ISIS e che, come dire, nessuno ha fatto niente per impedire questa fuga. Terza notizia, la popolazione di Kobane protesta contro il governo provvisorio e chiede che Kobane venga riconosciuto come nome ufficiale della città. È stata avviata, diciamo, una marcia a Kobane e i partecipanti hanno chiesto che la città venga ufficialmente riconosciuta in tutti i documenti ufficiali come Kobane, anziché come Ain al-Arab.

Grazie al compagno per le sue notizie veloci e riprendendo quella dei membri dell'ISIS accusati e condannati per crimini contro l'umanità e la schiavitù anche sessuale purtroppo delle bambine yazide, vorremmo dire che questa è una notizia eccezionale, ma non lo è purtroppo, ripensando a quel 3 agosto 2014 quando a Shangar lo Stato Islamico diede inizio al genocidio contro il popolo yazida, una notizia di cui abbiamo parlato tanto, un territorio in cui torniamo anche oggi. A 12 anni di distanza, una conferenza organizzata proprio a Shangar ha provato a mettere insieme tre parole che nel contesto yazida non dovrebbero mai essere separate: memoria, giustizia e futuro. Il titolo scelto per la conferenza infatti è stato Genocidio, integrazione democratica, e ancora più significativo è lo slogan che ha accompagnato tutti i lavori: la giustizia di transizione sarà il fondamento dell'integrazione democratica. Poiché ricordare ciò che è accaduto nel 2014 non significa soltanto commemorare le tante vittime, significa chiedersi che cosa sia stato fatto fin da allora affinché un altro genocidio non possa più accadere, e la risposta purtroppo è ancora insoddisfacente. Alla conferenza è stato ricordato che a Shangar sono state individuate 96 fosse comuni e 111 tombe individuali. 77 fosse sono state aperte e sono stati recuperati i resti di 857 persone fra donne, uomini e bambini, ma soltanto 296 sono state identificate. Altre 561 aspettano ancora di ricevere un nome. Sono numeri, ma dietro ogni numero c'è una famiglia che aspetta, una vittima, e soprattutto c'è una verità rimasta sepolta. Una delle dichiarazioni più importanti della conferenza è stata proprio questa: ogni fossa comune che rimane chiusa rappresenta una parte di verità che non è stata ancora portata alla luce. E poi una frase che dovrebbe interrogarci tutti: l'ISIS ha commesso il genocidio, ma dopo il crimine la responsabilità appartiene allo Stato. La giustizia comincia alla scoperta della verità, eppure la verità di Shangar è ancora sepolta sottoterra. Un punto fondamentale, poiché il genocidio non è finito quando sono finiti i massacri, è continuato quando così tanti responsabili sono rimasti impuniti, quando migliaia di persone non sono potute tornare nelle loro case, quando donne e bambine sono ancora dispersi. Ed è continuato quando la comunità dispersa nella diaspora, quando la nuova generazione è stata costretta a crescere lontano dalla propria terra senza poter comprendere la propria lingua e la propria cultura. Infatti durante la conferenza si è stato ripetuto più volte di questa guerra fredda contro l'identità yazida, una lotta silenziosa ma non meno pericolosa, fatta di assimilazione, dispersione forzata e tentativi di cancellazione della cultura e della memoria. La dichiarazione finale della conferenza afferma con grande chiarezza: vogliamo garantire i nostri diritti attraverso l'integrazione democratica e chiediamo il riconoscimento della nostra volontà, della nostra identità e della nostra fede. Volontà, identità, fede, ma soprattutto riconoscimento, perché nessun popolo può essere realmente protetto se viene considerato solo come una minoranza da salvare. La protezione duratura e autentica nasce dal diritto di autoorganizzazione, della costruzione delle proprie istituzioni e di partecipazione

le decisioni che riguardano il proprio territorio e la propria vita. La dichiarazione finale inoltre chiede all'Iraq e agli altri paesi della regione di riconoscere ufficialmente il genocidio del 2014 e di applicare concretamente le leggi sul genocidio. Chiede anche qualcosa che va oltre il riconoscimento formale: rafforzare l'unità e l'organizzazione istituzionale e democratica della comunità yazida come strumento indispensabile per impedire nuovi massacri. Questo è ciò che esce dagli insegnamenti di Shangala di questa conferenza. La memoria da sola non protegge, il riconoscimento internazionale da solo non protegge. Un popolo può essere protetto soltanto quando può organizzarsi, quando può difendere ed esprimere la propria cultura, quando può costruire istituzioni che nascano dalla propria società e non imposte dall'alto. Questa è l'autodeterminazione, decidere cosa raccontare della propria storia, ricordare i nomi delle vittime, ricordare i luoghi che sono stati testimoni di tale barbarità e sottrarre la memoria delle vittime dall'oblio e dall'uso politico degli altri. Ora una notizia invece dall'Iran, dove purtroppo ancora oggi parliamo di repressione che non si è mai realmente interrotta. Cambiano i nomi dei condannati, cambiano le accuse, cambiano le prigioni, non cambia il risultato, non cambia il tentativo di spezzare ogni forma di dissenso attraverso il carcere, la tortura, l'isolamento, le condanne e la pena di morte. L'ultimo nome delle vittime è quello di Aref Khoshkar. Lui era stato arrestato nel novembre del 2022 durante le proteste di Xinjiang Azadi ed è stato giustiziato nel carcere di Ghezel Ezar a Karachi. La notizia è arrivata da pochi giorni e la sua famiglia ha saputo dell'esecuzione quando essa era già avvenuta, ovvero a condanna eseguita. E gli è stato semplicemente detto di andare a prendere il cadavere del figlio. Il processo che lo aveva condannato a morte era stato contestato apertamente dal suo avvocato, che aveva denunciato gravi incongruenze nell'accusa e l'assenza di prove sufficienti. Ma purtroppo a oggi Aref Khoshkar è morto e la sua esecuzione riguarda la repressione della rivolta iniziata nel settembre del 2022, una rivolta che non appartiene al passato perché continua nelle carceri, dove decine di detenuti, donne e uomini, continuano scioperi della fame contro l'uso politico della pena di morte ad opera della Repubblica Islamica dell'Iran. Secondo la campagna No to Execution Tuesdays, almeno 3.888 persone sono state giustiziate in Iran negli ultimi 2 anni. E la stessa campagna denuncia che la pena di morte viene utilizzata sempre più spesso per reprimere le proteste sociali. Infatti questi scioperi della fame vanno avanti da ben 129 settimane, una forma di resistenza che nasce proprio nel luogo in cui il potere vorrebbe cancellare ogni possibilità di resistere, le prigioni. E per comprendere davvero Xinjiang Azadi dobbiamo ricordarci che tutto ciò non è iniziato con l'uccisione di Jina Mahsa Amini nel 2022. Quella morte ha soltanto acceso una straordinaria rivolta, ma quella rivolta aveva radici molto più profonde che parte dalla storia delle donne del Rojelat, poiché già nel 1946, durante la Repubblica di Mahabad, Mina Kazi, una storica organizzatrice, faceva in modo che le donne dei quartieri fondassero l'Unione delle Donne del Kurdistan e dopo la caduta della Repubblica arrivò la repressione, i divieti contro la lingua e la cultura curda, ma l'organizzazione delle donne non scomparve e le donne che fanno parte di questa organizzazione sono tutt'oggi vittima di una repressione atroce. Shirin El-Mouli viene arrestata infatti nel 2008, torturata e condannata a morte, impiccata il 9 maggio 2010 dopo essersi rifiutata di collaborare con le autorità. E dopo di lei anche il poeta curdo Sherko Bekes pose una domanda che continua a risuonare ancora oggi: che cosa hanno mai tolto alla nostra rivoluzione? Le forche. E questa domanda parte da un principio: noi ci organizziamo, noi sfidiamo il potere, noi chiediamo e domandiamo la libertà. E la storia del Rojelat dimostra il fallimento di questa strategia della repressione. Oggi avranno anche giustiziato Aref Khoshkar, un altro tentativo di distruggere le voci del dissenso. Ma è proprio per questo che ogni nome deve essere ricordato, perché il potere della repressione comincia anche dall'isolamento, l'isolamento che molte donne e uomini curdi stanno affrontando, con varie denunce dell'impossibilità di contattare i loro cari o i loro avvocati. E migliaia di detenuti, familiari, attiviste continuano a resistere ogni giorno. La lotta contro le esecuzioni continua, quindi questi nomi vanno ricordati ogni giorno: Mina Kazi, Shirin El-Mouli, Jina Mahsa Amini, Aref Khoshkar, perché la repressione loro la possono continuare, ma continua anche la resistenza, ed è questo che il potere iraniano teme di più
teme di più. È per questo che alla lotta, all'auto-organizzazione, alla cultura risponde con la repressione, risponde con le carceri, con la forca. E quindi l'abbiamo detto molte volte in questa trasmissione e lo ripetiamo di nuovo: Jin Jiana Zadi, Donna, Vita, Libertà. Adesso un breve stacco musicale e poi ci rivediamo con i saluti.

Allora, concludiamo con un'iniziativa che si tiene a Mantova il 25 luglio, augurandoci sempre che qualcuno ascolti il podcast e quindi le cose si sappiano anche fuori da Roma. Ci saranno gli assalti frontali nell'ambito di una serata Kurdistan. Lo storico gruppo hip hop militante italiano nato a Roma nel 91 canterà alle ore 22. Ci sarà un laboratorio dal titolo Semi di Rivoluzione in cui interverranno Wiki e la rete Kurdistan Mantova. Con questo salutiamo tutti e tutte, e in particolare le persone private della loro libertà che, come stiamo dicendo, sono qui e sono in Iran, sono in Turchia e purtroppo dappertutto nel mondo. Grazie e ci sentiamo tra una settimana.

One day, I'm gonna understand.

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto.

distrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovessi uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le ho giuste, le ho giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.
0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovessi uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le ho giuste, le ho giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, le trovo giuste, no?

0: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
1: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
2: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
3: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
4: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
5: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
6: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

Pare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso, unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero. Most wanted.

Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare, quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire e trovare parole, quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire, allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove da sola.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
1: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar, 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001, versamento intestato a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
3: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: informazione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo, e oggi vi porto in Nigeria, la seconda puntata di Semilia dedicata alla Nigeria, che è lo stato più popoloso del continente africano, a 242 milioni di abitanti. Si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea, e già dal 1600 gli schiavisti europei hanno fondato città portuali sulla costa per incrementare la tratta delle popolazioni ridotte a schiavitù destinate alle Americhe. Nel 1914 è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960, e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, ExxonMobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante, nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria, è la High Life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane, strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né neanche il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio, basta parole, comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena High Life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.